E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

io ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro, e correndo non mi accorgo.

Ora ti prendo in braccio e ti porto via da tutto. E per non perdere tempo, Anita, corro. E correndo non mi accorgo che stiamo volando, io e te.

impossibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da...

di sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: sangue che scorre, il tempo che passa, la pioggia che scende, la gente che salta. Il sangue che scorre, il tempo che passa, la pioggia che scende, la gente che salta. La gente che salta.
1: Sai che c'ha? C'è che la terra è solamente una barchetta di carta.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

fretta, imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La solita strada.

l'artista di strada si sveglia prima di chi si alza presto. Un cappotto strappato, vecchie scarpe e il fodero della chitarra scucito. Per i passanti sei un'ombra sopra un muro, eppure per te l'inverno è un gioco duro. L'artista di strada non è un lavoro, ma è una missione. La tua chitarra beve bourbon prima di suonare una canzone. Per pochi soldi in un cappello, per un bicchiere di vino alla stazione.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, prati del ceppo utili e belli. L'ESA, la casa del fiore, apre le porte ai piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. Saronno, cultura, appartenenza, incontro, partecipazione. Nasce il River Festival. Saronno, i negozi di vicinato sono il cuore della città. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Non solo utili, ma anche belli. I prati del ceppo, dove dal 2018 ci sono le vasche di laminazione nel torrente Lura, da 350.000 metri cubi, nel parco omonimo e in territorio di Lomazzo, sono uno dei luoghi migliori dove passeggiare fra gli stagni e immersi nel verde. E soprattutto nei fine settimana ci vanno sempre tantissimi cittadini. Per la manutenzione di vasche e spazi circostanti, a primavera l'ente parco ha ottenuto un consistente finanziamento da Regione Lombardia per sistemazioni e opere di aggiornamento tecnologico che vanno dai lavori di miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati all'ammodernamento dei sistemi di pompaggio, all'adeguamento dell'impianto elettrico e al ripristino dell'impermeabilizzazione. La spesa complessiva prevista è di 280.000 euro. La Casa del Fiore apre le porte all'ESA. 6 appartamenti sul lago per piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. La Fondazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio, alla presenza di tante autorità, tra cui l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, presidente Fontana, l'onorevole Maffioli, Riccardo Comerio e altri, inaugura sul Lago Maggiore la struttura, una villa Liberty di inizio Novecento, già asilo del paese per quasi un secolo, torna a vivere con una missione nuova e profonda, diventare rifugio di bellezza e sollievo per bambini in cura oncologica e per chi li accompagna. Si è svolta sabato l'inaugurazione della Casa del Fiore di Lesa sul Lago Maggiore, voluto dalla Fondazione Garavaglia di Busto Arsizio e realizzata nell'ex padiglione Genietto, l'asilo fondato nel 1906 dal cavaliere avvocato Carlo Da Vicini in memoria del figlio Cesare Eugenio, detto appunto Genietto, scomparso prematuramente. Riccardo Comerio ha guidato la cerimonia restituendo al pubblico il senso di un'impresa costruita sulla solidarietà collettiva, aziende, professionisti, privati, fondazioni. Una regia capace di tenere insieme la dimensione emotiva del progetto nato in memoria della piccola Bianca e quella concreta di un edificio restituito alla comunità con una funzione sociale di raro valore. Tra le voci più attese è quella di Emanuela Maffioli, parlamentare assessore alla cultura del comune di Busto Arsizio, città dove ha sede la fondazione. Le sue parole, affidate anche ad un post sui social, sintetizzano bene lo spirito dell'iniziativa. L'apertura della Casa del Fiore della Fondazione Bianca Garavaglia all'ESA, inaugurata sabato con una partecipata cerimonia guidata da Riccardo Comerio, è un piccolo grandissimo miracolo di solidarietà e sussidiarietà. Arriva il River Festival. Il torrente Lura diventerà spazio di cultura, incontro e partecipazione. L'evento, alla prima edizione, è stato appena presentato e si terrà a inizio settembre. È un appuntamento che nasce con l'intento di coinvolgere artisti, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di riflessione e partecipazione attorno al tema del torrente, come luogo di relazione, appartenenza e incontro fra comunità e paesaggio. Il festival intende riportare al centro dell'attenzione il corso d'acqua e la valle dell'Ura, considerandoli non solo elementi naturali, ma spazi vivi e identitari del territorio. Un obiettivo che si vuole raggiungere, come spiegano dall'ente Parco, attraverso un ricco programma di attività artistiche, culturali e partecipative. Il River Festival potrà valorizzare il patrimonio ambientale, sociale e culturale legato al torrente, promuovendo una nuova consapevolezza del rapporto tra persone e ambiente naturale. Le iniziative proposte durante i 3 giorni previsti per l'evento, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, approfondiranno il tema del torrente come ecosistema dinamico, capace di custodire biodiversità, memorie e relazioni. Il Lura verrà raccontato come una risorsa fondamentale per l'equilibrio ambientale e per la qualità della vita delle comunità che lo attraversano e lo abitano, mettendo in luce il valore del servizio ecosistemico essenziale per il territorio. A Saronno ci sono tanti bei negozi e tanti commercianti con entusiasmo e voglia di fare. A spiegarlo alla Prealpina è Francesca Rufini, neo assessora al commercio, pronta a rinnovare l'impegno e l'attenzione dell'amministrazione comunale verso il terziario saronnese. Anche come cittadina ritengo che i negozi di vicinato rappresentino il cuore di Saronno, prosegue Rufini, rappresentando cioè un valido punto di riferimento ad esempio per quel che riguarda la sicurezza percepita dalla cittadinanza. Di recente si è discusso del fatto che quest'estate in città non verranno più allestite da parte degli esercenti le aperture serali del giovedì, un'iniziativa che già negli anni scorsi non era stata più riproposta, dopo che nelle ultime edizioni effettuate erano sempre meno i negozi che tenevano alzate le saracinesche fuori servizio. In questi giorni una quindicina di esercenti di Piazza Riconoscenza e Via San Cristoforo ha però reso noto di voler organizzare col sostegno di Ascom una serie di aperture serali fino alle 23 circa nel mese di luglio. Ho avuto modo in questi giorni di incontrare i commercianti interessati a rimanere aperti alla sera, aggiunge l'assessora Rufini, dando la disponibilità ad aiutarli. È naturalmente importante che per organizzare queste iniziative ci si metta d'accordo per poterle allestire al meglio, sviluppandone tutte le sinergie. Si vuole poi arrivare a una collaborazione costante e diretta tra le attività commerciali, gli uffici comunali e il SUAP per studiare tutt'assieme delle nuove proposte ed idee, un percorso che sarà impostato anche sulla base della recente indagine sul terziario locale. La soluzione non è insomma quella di avere parcheggi davanti ai negozi, conclude Rufini, anche perché la gente è più invogliata a passeggiare nelle zone dove non ci sono auto. Per contrastare i centri commerciali servono strategie nuove, come ad esempio si potrebbe creare un coordinamento per effettuare le consegne a domicilio degli articoli acquistati in negozio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

Ti voglio cantare con Federica Batignani alle ore 11.30 e 18.25, scuola, società e cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Alle ore 20.30, consiglio comunale in diretta dalla sala consiliare. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix. Alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7, Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
1: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
2: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno ai nostri studi di una società storica salonese che è la Osa Athletic. E a parlare di questa bellissima società abbiamo in studio Galli Alessandro, che è l'addetto stampa di questa società.
3: Buongiorno,
1: accompagnato
3: a tutti.
1: Da Roberto Strada, che è un dirigente Osa, oltre ad essere anche un tecnico per la marcia. Bene, grazie della vostra entrate nei nostri studi. Cominciamo subito con la detto stampa. La stagione è iniziata ormai da 2 mesi o 3 forse, quella estiva.
3: Sì,
1: ecco, vorrei dal detto stampa un rendiconto dell'indoor per poi affacciarsi.
3: Bisogna vedere se sono preparato.
1: No, ma la detto stampa deve essere per forza preparato. Poi fare l'introduzione per il periodo estivo, che poi ce ne parlerà ampiamente Roberto Strada.
3: Ma allora guarda, ti dico la verità, io i risultati qua dell'indoor a memoria non ce li ho, sicuramente
1: un giudizio positivo
3: Osa, questo sicuramente lo possiamo dare. La Osa oggi è diventata veramente una società molto importante e ha anche la
1: scusa, devo dire che chi vuol fare le domande ai nostri

0: gli ospiti, sì. Il nostro numero è 02
1: anche...
0: 960 27 28. Così si può anche poi un resoconto di com'è la struttura della società, grazie.
1: Aiuto, aspetta, sono troppe cose però, Ago, se mi apri troppe parentesi nelle...
2: È sempre stato importante l'OSA, da che ricordo io,
1: sì,
2: sempre
1: sì,
2: crescendo, sì. È chiaro, però fin dai tempi gelosa.
1: La società è attiva dagli anni 50, no? Quindi parliamo di una realtà che è fortemente consolidata, però soprattutto per il tema della indoor noi abbiamo una particolarità che siamo quasi l'unica società in Lombardia, ovvero che abbiamo la pista di atletica al coperto. Questa è una grande risorsa che ha permesso alla OSA negli ultimi anni di diventare anche un centro importante per quanto riguarda l'organizzazione delle attività indoor, no? E anche il fatto di poter tenere delle gare, ci sono state anche questo inverno, e quindi sicuramente è stata una stagione con tanti risultati. Adesso devo andare un po'.
0: Scusa, da quanti anni c'è questa struttura?
1: Padozio, cattiva.
3: No, no. Devo intervenire.
0: Sì, sì.
3: Perché no? Ha le galli un po' in difficoltà su queste cose. Lo dice. Ma anche perché non è il suo compito.
2: Le date,
3: attenzione. Cioè, il suo compito è seguire la parte esterna di collegamento, di informazione. Cioè, non è che poi può ricordarsi tutti i risultati.
1: No, poverino. Li abbiamo ovviamente tutti, come dire, riportati sulla nostra pagina.
0: Galli ogni volta che ci sono una competizione mi manda sempre i risultati, perciò sì. è puntuale, è preciso, ogni lunedì mi manda tutti i risultati,
3: ma non può ricordarseli.
0: Allora, no. da quanti
3: comunque
0: anni c'è questa struttura?
3: C'è dal 2001
0: 20 anni
3: 26 oramai.
0: È già stata rifatta una volta la pista, eh?
3: E per forza, perché le piste d'atletica vanno rifatte, perché poi non corrisponde più la possibilità di correre. L'omologazione, a proposito di omologazione, domani c'è il tecnico FIDAL nazionale che verrà a ispezionare la pista outdoor, perché dobbiamo fare l'omologazione del settimo anno.
0: Possibilità che venga omologata tante o poche?
3: Allora, diciamo che dovrebbe venire omologata, a meno che non si accorge di qualche problema che noi non abbiamo visto, ecco.
2: Scusa, l'omologazione tra l'indoor e quella...
3: Sono due cose differenti, sì, sono due cose differenti. Allora, nell'outdoor l'omologazione, la prima è stata fatta 7 anni fa, per cui adesso c'è l'omologazione di altri 7 anni, che in teoria dovrebbe essere una cosa semplice, perché in teoria uno dovrebbe dire avevate già tutto 7 anni fa, per cui adesso ce l'avete ancora?
0: Ti fermo, mi risulta che la prima corsia è in dubbio.
3: Non è vero.
0: Meno male, bravo.
3: Non è vero.
0: Mi fa piacere.
2: Quindi le 24 ore, quelle corse lì, non è che ti...
3: Se noi non avessimo fatto la domanda di omologazione tramite il comune, perché non è che la può fare OSA, la fa, certo, la proprietà, la 24 per un'ora non poteva disputarsi, o comunque non sarebbe stata regolarmente inserita nel calendario FIDAL. Perché per essere inserite le gare nel calendario FIDAL, e soprattutto se fai un record nazionale di qualsiasi categoria, non può essere convalidato, esatto, se la pista non è omologata.
0: Allora, dopo questo accenno storico sulla cosa, andiamo agli eventi puramente sportivi. Allora, iniziamo.
1: Io sono andato a rivedermi qualche risultato. Qualche risultato. Sì, sì. Allora, dai, diciamo, record di società di Federico Cristofaro nell'Heptathlon, che l'abbiamo fatto. Sulle prove multiple indoor, no? Quindi mentre tu hai il decathlon d'estate,
0: categoria
1: abbiamo qui
3: junior.
1: 5.139 punti.
3: Ma l'heptathlon cos'è?
1: Sono 7 gare.
3: Quali sono le gare?
1: Aiuto,
3: dell'heptathlon?
1: Ce l'ho scritto qua: indoor. 60 ostacoli, 60 piani, lungo, alto, asta e 1000.
3: E manca il peso.
1: Tutte qua. C'è peso anche.
2: Scusa, 1000 dove?
3: 1000 sono esterni di solito, a meno che la pista indoor non sia coi 200 metri, dove quindi viene fatta all'interno.
0: Ecco, quanti atleti gareggiano nell'indoor e poi quanti atleti gareggiano nella parte estiva?
3: In che senso? Di OSA?
0: Di OSA, parliamo sempre di OSA. Allora, la società è l'OSA, l'oggetto della nostra discussione.
3: La società è l'OSA. L'OSA ha all'incirca quest'anno 360 atleti.
0: Tutti per la parte competitiva?
3: Allora, dagli esordienti ai senior.
0: escluso l'avviamento all'atletica?
3: No, sono gli esordienti, ma che sono già classificati oggi come avviamento, diciamo, nei corsi. Ma quando si fanno le gare degli esordienti sono già gare.
0: Quanti sono i ragazzi, ripeti? 300?
3: Sui 360.
2: Ma aumentano o è stabile? Perché il massimo è quello lì?
3: No, allora, gli anni scorsi arrivavamo anche a 400, però le iscrizioni dell'OSA hanno la particolarità che ci sono gli atleti che si tesserano, perché la tessera FIDAL dura da gennaio a dicembre. Tutta la parte giovanile della categoria ragazzi in giù ha di solito un andamento legato all'andamento scolastico, per cui da settembre a giugno. Per cui capito che poi ci sono dei ragazzi nuovi che vengono tesserati a settembre e quindi aumentano il numero dei tesserati della società. Per cui adesso io ti dico sono 360, a settembre si iscrivono 20 nuovi ragazzini e diventa 380.
0: Però perdonami, strada, quanti gareggiano nell'indoor e quanti gareggiano nella parte estiva? Sono molto di più.
3: Allora, è una domanda che non è che il discorso è che le gare indoor sono solo dai cadetti in su.
0: Ecco, precisiamo. Ecco.
3: Però la pista indoor noi la usiamo con gli esordienti, con i ragazzi, con tutti, ecco. Per cui la pista indoor viene usata.
1: Posso dire una cosa, aggiungo in maniera sentimentale, sul fatto di come l'atletica, secondo me, negli ultimi anni abbia ritrovato una verve importante, no? Anche con i risultati nazionali. Cioè, oggi per esempio abbiamo una grossa crisi sul calcio che non è mondiale, invece per quanto riguarda l'atletica, no? Però io penso che oggi, insomma, anche la OSA può beneficiare di questa cosa, cioè tanti ragazzi sono vicini perché magari vedono i campioni che vincono
0: i ragazzi a venire a fare l'atletica.
3: Beh, quando c'è stato quando ci sono le Olimpiadi c'è indubbiamente un appeal maggiore. A proposito delle Olimpiadi, l'altro giorno Jacobs ha fatto 9,96,
0: sì, terzo arrivato,
3: è tornato su dei livelli importanti.
0: 9,97,
2: ecco. Come può essere questa rinascita?
3: Non è una rinascita, è che il lavoro premia alla fine gli
2: allenamenti. Quindi ha avuto una pausa enorme, direi.
3: Allora, a quei ritmi, a quei livelli è sempre complicato, perché l'infortunio è subito dietro l'angolo,
2: non penalizza molto.
3: Allora, quanto va uno nei 100 metri? A che velocità va?
2: Certo.
3: No. Cioè, siamo umani e i nostri muscoli lavorano in un certo modo, per cui l'infortunio è veramente dietro l'angolo.
0: Roberto, torniamo a casa nostra, perché dobbiamo parlare dei nostri ragazzi, che è importantissimo. Gli eventi estivi sono partiti con i campionati dei cadetti, mi sembra, sabato scorso o domenica scorsa, no?
3: Allora, la stagione estiva parte da metà marzo, no? Perché? Perché dico questo? Perché i risultati, poi ci sono delle classifiche, per cui i risultati vengono presi da metà marzo, a seconda del tipo di campionati, a fine giugno, a settembre, via dicendo. La stagione estiva parte da metà marzo e finisce di norma con la prima domenica d'ottobre. Di norma. Per cui mi sono perso, cosa volevi sapere?
0: L'ultima competizione a livello regionale.
1: Ma questa è organizzata da noi.
3: Quella è organizzata da noi. Noi quest'anno abbiamo organizzato, a parte la marcia il primo di marzo in via Roma del Trofeo Frigerio, abbiamo organizzato i campionati provinciali della provincia di Varese, che Como e Lecco, che si sono tenuti a maggio, e abbiamo organizzato adesso il 20 e il 21 giugno il campionato di società giovanile delle categorie ragazzi e cadetti.
0: Come si è comportata la nostra OSA?
3: La nostra OSA si è comportata bene, nel senso che eravamo presenti in tre settori su quattro. Non eravamo presenti con le ragazze, perché queste gare ci sono i punteggi di tutte le gare e poi le prime 18 società vengono ammesse a questa finale, per cui con le ragazze siamo arrivati 19esimi, purtroppo.
1: Di un posto, sì.
3: Di un posto, sì.
0: I meschietti invece?
3: Con i maschietti adesso non mi ricordo di preciso.
1: Ah, questo mi ricordo io, questo mi ricordo io, perché abbiamo tutto
3: nella fase di qualificazione. Nella finale, sinceramente, adesso ce lo dice l'Ale.
2: Andando in archivio.
3: Mentre sui cadetti e le cadette ci siamo qualificati, per cui
1: c'è stato allora, ottavo posto finale per i ragazzi.
0: Bello.
1: Ottavo anche per i cadetti, su 18.
0: Su quante? Su 18?
1: 18 come diceva prima, e 14° posto invece per le cadette.
0: C'è stato qualche risultato eclatante lì?
1: No, ma a parte i risultati eclatanti, che poi magari questo lo vediamo, no? Secondo me è stato molto interessante e meritorio lo sforzo organizzativo della OSA, perché esatto. Comunque questa cosa qui penso che non sia mai abbastanza sottolineata, no? Parliamo sempre dei risultati degli atleti, che per carità ci sono, ma tutto quello che c'è dietro è una società che comunque, oltre che essere storica, come dicevamo prima, è anche grande, fatta di tanti volontari. Cioè l'altra settimana, quando c'è stato questo weekend di gara, faceva un caldo infernale e comunque la società si è attivata.
0: Quante persone vengono coinvolte a livello organizzativo per una manifestazione del genere?
3: Ma in linea di massima una ventina tutte, ma siamo anche 30, perché
1: sì,
3: poi
1: ci sono i baristi.
3: Cioè, in questa occasione, per esempio, su 2 giorni è chiaro che non tutti possono tutti e 2 giorni, perché sono tutti volontari, per cui diciamo che alla fine abbiamo coinvolto una 40 di persone.
0: Per curare quanti atleti?
1: In totale più di 1000,
3: gli atleti in totale nella 2 giorni sono stati più di 1300.
1: E calcola 18 squadre per 4.
0: Ma logisticamente è arrivato.
3: Allora, la logistica è che allora, il sabato pomeriggio gareggiano solo i cadetti e le cadette e hanno determinate gare. La domenica mattina è solo per la categoria ragazzi, sì, e la domenica pomeriggio ritornano i cadetti e le cadette. Per cui i cadetti e le cadette hanno 16 gare individuali più la staffetta alla 4%, e la categoria ragazzi e ragazze ha 8 gare individuali più la staffetta 4%.
2: Senti, quanti sono i giudici per
1: Infatti, questo è un altro tema. No?
3: Senza i giudici le gare non si riuscirebbero a fare. I giudici hanno un ruolo importantissimo, oltre a omologare il risultato. I giudici sono per ogni pedana almeno un paio. Poi ci sono appunto supportati dai volontari della società che
2: e vanno pagati.
3: I giudici vanno pagati da Fidal direttamente, certo. Prendono un loro rimborso, ricevono anche il cibo. Sì. Per cui comunque
2: anche l'amaretto di Saronno non gli è regalato.
1: Abbiamo... non so cosa hanno regalato quest'anno, c'è sempre qualcosina che si dà.
3: No,
1: forse,
3: noi quest'anno abbiamo dato i biscotti, no? Che abbiamo pensato sempre che è una buona propaganda per la città,
2: certo,
3: per cui unire il nome alla famoso biscotto Lazzaroni è sempre un...
0: C'è da sottolineare qualche risultato importante?
3: Allora, nelle categorie giovanili diciamo che in questo momento il risultato più importante è nel lancio del martello.
2: Oh mamma mia!
3: Lancio del martello, c'è questa ragazza figlia d'arte, figlia di Alessandro, che si chiama Sofia Gissi, che lancia il martello e ha, adesso non mi ricordo più, se è la terza, quarta prestazione
1: italiana
3: di tutti i tempi.
0: Complimenti.
3: Diciamo che il 20 giugno ha sbagliato tutto, non è riuscita a lanciare. Però ha vinto il disco il giorno dopo. No.
0: Roberto, la società
1: 60,65 metri
0: è famosa storicamente per i famosi ostacoli. Questa tradizione continua nella nostra OSA, sì o no?
3: Certo che continua, purtroppo infatti oggi c'è qui la Legalni, ma noi avremmo voluto portare anche la Giorgia Marcolini.
1: Mi dovete accontentare.
2: Marcolini.
3: Che indubbiamente è un po' la nostra...
2: tecnico, è diventata tecnica.
3: No, è ancora una... Atleta è la nostra bandiera della società.
1: Dal punto di vista femminile, senz'altro.
0: Siamo a livello nazionale?
3: Lei l'anno scorso è arrivata sesta nei 400 ostacoli ai campionati italiani. No, quest'anno rifarà, no, incrociamo le dita, per cui su qualsiasi cosa, che quest'anno ha fatto buoni risultati sia nei 4H che nei 100 ostacoli, perché lei aveva dovuto sospendere per problemi fisici, no? E comunque è brava.
1: Scusa, agganciamoci il posto, ti rubo un attimo il posto, il ruolo di conduttore, no? Parlando della Georgia, ci agganciamo un po' al tema dei campionati assoluti di società, che abbiamo fatto le finali nelle scorse settimane.
0: Bene.
1: E la Georgia, nel campionato del 13-14 giugno a Torino, è stata un po' la nostra capitana, le ragazze hanno fatto la finale B, adesso non sto a raccontare come funziona tutta la struttura dei campionati di società, e sono andate molto bene, una squadra molto giovane, Giorgio ha fatto i 100 e i 400 H, quindi proprio gli ostacoli, quello che dicevi tu, e ha fatto primo e secondo posto,
0: no?
1: Portando alla fine la società ad arrivare quarte nel loro, diciamo, nella loro categoria, che è stato un risultato forse anche al di là delle aspettative, no Roby?
3: No.
0: Allora, no. Scusate, tu no, mi inserisco.
3: No, nel senso che era giusto quell'appiazzamento lì, era forse il massimo che potevamo fare, o magari potevamo fare anche un qualcosina in più, ma poca roba in più, perché bisognerebbe spiegare come funziona tutta l'atletica, per dire.
0: Fermati, io ti chiedo una cosa sola. Ogni società, specialmente la OSA, all'inizio della stagione si pone degli obiettivi. Qual è l'obiettivo della stagione 2026?
3: Allora, quest'anno l'obiettivo più importante dell'OSA è la finale Under 23 oro, quindi tra le prime 12, che sarà a Modena il 12-13 settembre, 13-14, quel weekend lì, insomma.
0: Con quanti atleti parteciperemo?
3: Parteciperemo con la squadra Under 23, che quindi sono
2: maschi e femmine.
3: Solo femminile. I maschi saranno ad Agropoli a fare la finale argento, cioè quindi vuol dire tra il 13° e il 24° posto.
1: Cioè, obiettivo? Ha delle
0: categorie. Qual è?
3: L'obiettivo
0: delle femmine è rimanere per
3: le femmine, e l'obiettivo ed esserci. No, nel senso che essendo riuscire a arrivare alla finale oro è un grande obiettivo.
0: Ci sono delle buone possibilità a vostro avviso?
3: Diciamo che a un certo punto l'obiettivo, scaramanticamente ti dico, non è arrivare ultime, ecco, tra le 12. Però sei sempre tra le prime 12 in Italia.
0: In Italia, cavoli. E i maschietti invece?
3: I maschietti, quelli Under 23, faranno la finale argento ad Agropoli, per cui lì andremo con una formazione rimaneggiata, più che altro perché ci sono delle regole su junior e promesse, quindi sull'età, e poi perché andare ad Agropoli è costoso.
2: Certo. Ah, no, quindi ci sono difficoltà.
1: Si fanno spesso le gare ad Agropoli, però sì, è una delle
3: mete. Devi capire che andare ad Agropoli, andare in Sud Italia, vuol dire partire un giorno prima, vuol dire fare due o tre notti.
2: Sponsor non ne trovate?
3: Sponsor non ci sono, soldi non è che ne girano.
2: Genitori?
3: Ma i genitori, noi tendiamo sempre a
2: escluderli,
3: a pagare, non vogliamo chiedere contributi, certo, su questi appuntamenti nazionali. Ci sembra giusto che sia la società.
2: Però ci può essere il genitore che ci tiene.
3: Ma i genitori vengono a seguire i loro ragazzi, quelli, gli appassionati,
2: no,
3: ci
2: sono. L'importante è che vadano,
3: sì,
2: capisci?
3: Sì, sì, poi c'è qualcuno che magari porta qualcuno in macchina e via dicendo, però no, a livello di economico OSA ci tiene a sostenere le spese, certo, e a portare
0: come
3: i suoi
0: tutte
3: ragazzi
0: le società,
3: in giro.
0: Anche la OSA ha qualche specialità in cui emerge. Qual è la specialità sia nel campo femminile che maschile in cui siamo un fiore all'occhiello in rapporto agli altri? Abbiamo accennato prima gli ostacoli. C'è qualcosa da prima volta, c'era anche il salto con l'astro.
3: Allora,
0: mi sembra,
2: avevamo la velocità anche, no? Che avevamo...
3: Allora, è una domanda che ogni anno cambiano le,
0: esatto,
3: perché cambiano,
0: esatto,
3: gli atleti.
0: Ed è giusto che sia così.
3: Esatto. Per cui diciamo che nella velocità siamo ancora bravi, no? Abbiamo ceduto perché volevano nuove esperienze un paio d'atleti.
2: Sono andati via.
3: Sì. E però la nostra staffetta è ancora una buona staffetta che fa i suoi risultati.
0: Parli del maschile o femminile?
3: Parlo del maschile, che maschile. Per tradizione il maschile, la staffetta.
1: Ha fatto tante medaglie agli italiani, sì, categoria, anche assoluti negli ultimi anni.
3: Però vabbè.
2: E sono andati via tutti quelli.
1: No,
3: è andato via solo Cappelletti e Carugati. Per cui abbiamo avuto questa. Del resto, quando
1: Carugati però non era nella staffetta.
3: carugati nella 4x4, nei 4H, no, no.
0: Ecco, lo zoccolo duro non sono soltanto gli atleti, sono anche i tecnici. Avete cambiato o avete mantenuto questo zoccolo duro?
3: Allora, i tecnici sono importantissimi,
0: fondamentali,
3: e devono essere anche molto in sintonia con la società, perché se non sono in sintonia, diciamo che se negli anni passati c'era qualche problema, stiamo cercando di risolverli tutti.
0: Ce l'ha detto Stampa per quello, per appianare tutte le...
3: No, nel senso che comunque,
1: questo forse troppo, non è nei miei poteri.
3: Siamo su una buona strada.
1: Però, no. Però abbiamo anche delle figure storiche, no?
0: Ma
1: che sono lì.
3: E per le specialità, per cui alla fine tra il giovanile e l'assoluto abbiamo più di 15 tecnici.
2: Però i tecnici fanno più società, non è che sia
3: ci
2: solo
3: sono
2: tecnico.
3: Ci sono anche tecnici che allenano atleti di altre società. Questo perché? Perché ormai nell'atletica ci sono dei punti d'eccellenza. Certo, per dire, noi abbiamo l'allenatore dei lanci che allena anche altri atleti di altre società. Perché? Perché uno, Saronno è un campo comodo, importante per la Lombardia, per cui
2: quindi è previsto dalla federazione questo?
3: Non è previsto dalla federazione, è previsto, diciamo, dalla logica, dal buon senso e dal voler bene l'atletica leggera. Cioè non è che noi sotto questo aspetto ci guadagniamo qualcosa, no? nel senso che noi alla fine, per il bene dell'atleta, che magari è un atleta a livello nazionale, se viene a allenarsi a Saronno, anche se non è dell'OSA, no? A noi fa piacere, insomma. Abbiamo la Vittoria Fontana, che è di casa ormai da tanti anni a Saronno.
0: Roberto, questa è una domanda semplicissima, però da ignorante. Quanto incide nell'atletica la tecnologia? Negli altri sport è fondamentale. Si dice che anche nell'atletica, tra le pedane, le scarpette, gli attrezzi, sta facendo dei salti notevoli. È vero o non è vero? O un mito da sfatare? Che prevale ancora l'atleta?
3: Allora, senz'altro prevale l'atleta. Nel senso che l'atleta è il campione. La tecnologia non è che gli può dare chissà che aiuto.
2: Ti aiuto il decimo.
3: Diciamo che ci sono piste più performanti, per cui quando un atleta spinge ottiene una migliore risposta dalla pista, ma io mi fermerei qua per il momento nel definire le cose. Solo piste più performanti.
0: Sono solo la pista, non le altre attrezzature, le scarpette? Non c'è.
3: Allora, sulle scarpette si è aperto ultimamente una querela sull'argomento, no? Anche perché sono cambiati i materiali. Però sarei cauto attualmente a dire che anche le scarpette aiutano.
2: No, perché appunto sarebbe...
3: Sarei un po' cauto. Non è un argomento che...
0: Scusa.
2: No, volevo chiedere, e sulle aste, per esempio il salto con l'asta, che sono più flessibili, meno flessibili?
3: Quello è dovuto alle capacità dell'atleta di piegarle.
2: Ah, sempre l'atleta.
3: Cioè, le aste del salto con l'asta sono di vari tipi, perché se salto io che peso 80, no? E sono capace di piegare l'asta in un modo, se salta una ragazzina che non è in grado di piegare l'asta, ha bisogno di un'asta più rigida. L'altezza e tutto quello che è in proporzione all'atleta. Per quello, il salto con l'asta è una specialità molto dispendiosa economicamente, perché per saltare uno, finché salti 4 metri usi un'asta, se salti 5 metri ne usi un'altra, per fare 5, 0 e 10, okay, ne usi un'altra,
0: certo,
3: ancora,
0: certo.
3: Perché è proprio una questione di...
0: Coinvolgiamo la detto stampa. Detto stampa, diamo per scontato che la federazione renda omologabile la nostra pista. Sì. Qual è l'avvenimento sportivo più importante previsto fino a settembre? A Saronno.
1: Ma guarda, non penso che abbiamo altre gare per adesso, infatti vedo che Roby conferma. Ma guarda che comunque organizzare una gara è un impegno, poi comunque si tratta sempre di gare, cioè, importanti. Come dicevamo prima, il weekend dei cadetti ragazzi è stato uno sforzo,
0: una tradizione spaventosa.
1: Sì,
0: anche
1: sì, sì, certo.
3: Allora, però posso,
1: certo,
3: intervenire in aiuto.
2: Tribune piene.
0: Cavoli.
3: Allora, questa è una domanda.
0: Campo di italiani facevamo.
3: È una domanda un po' civettuola, no? Perché? Perché le gare per tu per organizzare una gara devi fare la richiesta. La richiesta, c'è un periodo dell'anno che devi mandare la richiesta alla FIDAL.
0: Che la sua età sa. Voi sapete quali sono questi
3: ma
0: tempi.
3: Non è che per settembre tu puoi mandare la...
0: Ah no?
3: No, le domande, i campi di gara sono già decisi. Allora, l'omologazione, rispondo io, forse che è meglio.
1: Vai,
3: no?
1: Vai.
3: Diciamo che è importante perché ci potrà permettere l'anno prossimo di fare una fase dei CDS regionali che quest'anno non abbiamo potuto fare, perché non essendo omologate, non avendo ancora l'iter di omologazione, non potevamo organizzare una gara degli assoluti. Ecco.
0: L'ultima domanda.
1: Quest'anno, finito? Siamo alla fine?
0: No, siamo anche alla seconda parte.
1: Ah, okay. Qualche risultato dobbiamo
0: avete
1: fuori.
0: Detto che stanno diminuendo, anche per le nascite, forse di iscritte all'atletica. Quest'anno com'è andata l'iscrizione? Abbiamo avuto un buon numero di iscritti nuovi, sì o no? Di nuove forze, sì o no?
3: Allora, premesso che le categorie giovanili, che sono quelle che portano i ragazzi, no? Di più, vanno andannate. Diciamo che io ti rispondo dicendo che quest'anno abbiamo 60-65 tra cadetti e cadette.
0: Nuovi?
3: No, iscritti, perché non è che puoi dire nuovi o vecchi. No.
2: C'è il nuovo tesserato.
3: C'è il tesserato dell'anno, cioè avere 60-65 cadetti è avere un bellissimo gruppo. Uno, perché portano allegria, due, magari ci saranno anche quelli bravi, tre, comunque la società lavora per portare i ragazzi a fare sport, perché il primo obiettivo di una società atletica è quello di far fare sport ai giovani e insegnargli a correre, a saltare, a lanciare.
0: Entro una domanda un po' ludica: quanto costa fare una stagione un ragazzino alla OSA?
2: Quanto ho fatto pagare, insomma, la retta?
3: È una domanda che però non è scorretta.
0: Non è scorretta.
3: È scorretta.
0: È pubblica la cosa.
3: Però
1: è pubblica, no?
3: No, io lo so e vabbè, lo dico anche, non è un
0: problema. Nel calcio parlo delle 400, le 500 euro all'anno.
3: No, noi siamo a 380.
2: Mi danno solo la maglietta.
0: Questo è vero, ragione Paolo, eh?
3: Chi? Assolutamente non è vero.
1: Il calcio
3: mi dispiace, ma devo smentire anche questo.
0: Hanno più strutture,
3: no? Allora è chiaro che nelle categorie esordienti diamo solo la maglietta e lo zainettino, no? Ma quando passi alla categoria cadetti, già c'hai uno zaino più bello nella categoria ragazzi.
2: E ma aumenta la quota.
3: No, la quota è sempre uguale. Sempre uguale.
1: Anche la tuta c'è.
3: Nella categoria c'è la tuta, nella categoria cadetti c'è tuta, c'è anche nelle categorie superiori, arriva anche la seconda canotta, la maglietta di riposo, lo zaino.
2: Avete uno sponsor voi per questo?
3: Assolutamente no.
2: No?
3: Assolutamente
2: no. Di volta in volta.
3: Anzi, se c'è qualcuno che vuole farci da sponsor, saremmo ben contenti.
0: Siamo arrivati alla fine della prima parte. Per i risultati ci aggiorniamo fra 5 minuti.
1: Ti dico io qualche spunto.
0: Spazio alla pubblicità. Ci sentiamo fra 5 minuti, grazie.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25 in Italia morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. E da oggi arrivano anche temporali che abbasseranno gradualmente le temperature, ma porteranno anche forti piogge, vento e grandine. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia del 24 giugno, e si aggiorna il bilancio dei morti accertati, 1719, mentre sono ancora decine di migliaia dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 i morti italiani e da parte delle autorità sanitarie è stato diramato il rischio epidemie. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, dice la premier Meloni ieri sera in un'intervista TV, e su Trump dichiara: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. E poi su Vannacci afferma: non vedo differenza e con le altre opposizioni, votano come la sinistra, parlano sempre contro di noi, ne prendo atto. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato da Trump per oggi a Doha, Teheran lo smentisce, ma il Tycoon assicura che si terrà e nella regione sono già impegnati da ieri in un tour diplomatico gli inviati Witkoff e Kushner, oggi a Doha proprio per il previsto incontro. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si parla di attentato. I feriti sono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolev, sua moglie, entrambi in gravissime condizioni, e il figlio, 13enne, meno grave. Ermolev è un rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Strage in Bassa Sassonia, 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria di una casa famiglia Stade in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni tedesco di origini turche che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori, mamme e bimba stanno bene, l'uomo è stato arrestato. Doppio schiaffo della Corte Suprema: Trump non può licenziare Lisa Cook dalla Federal Reserve ed è confermato il verdetto di abusi sessuali rispetto alla scrittrice Jen Carroll. La reazione di Trump: Cook non è idonea e continuerò a combattere contro Carroll, mai incontrata, si ostina a ripetere. Il Tycoon esulta invece per la decisione, sempre degli alti togati, di ampliare i poteri presidenziali, stabilendo che può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qua che prendiamo le mosse per le nostre tre ore insieme, pagine dei quotidiani che ancora puntano sul caldo estremo di questa seconda ondata di calore, la prima addirittura a maggio, tra l'altro con gli esperti che ci dicono che sarà un'estate così, quindi temperature sopra la media del periodo, quindi anche luglio agosto bollenti, ma con delle interruzioni che in conseguenza delle alte temperature però saranno di impatto, cioè temporali di forte intensità con grandine al seguito, e vedremo, visto che pare si stiano avvicinando dopo i primi temporali senza danni che sono arrivati ieri nel nord Italia. E poi si guarda alla partita e allo scenario politico con le dichiarazioni ieri di Meloni in televisione, soprattutto vengono riprese le parole della Presidente del Consiglio rispetto il Presidente della Repubblica, non Mattarella, ma il prossimo Presidente della Repubblica. Sappiamo che la prossima legislatura, quella che uscirà dalle urne del 2027, sarà anche la legislatura e quindi il Parlamento che dovrà eleggere il prossimo capo dello Stato, e diamo per scontato, non fosse anche per limiti di età, che non ci sarà un terzo mandato Mattarella. E quindi Meloni dice: beh, potrebbe essere superato il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E poi gli scenari internazionali con l'incognita di che cosa succederà oggi a Doha, perché Trump ha ribadito proprio nelle scorse ore che ci sarà il nuovo round negoziale diretto Stati Uniti-Iran, tant'è che nell'area, e quindi sono già poi arrivati a Doha anche i due inviati speciali Kushner e Witkoff. Gli iraniani dicono assolutamente no, hanno smentito. È interessante vedere come la stampa dell'area, quindi principalmente l'Arabia, la Jazeera, vedono all'Arabia che riporta le parole di Trump e quindi si annuncia per oggi l'incontro a Doha, e invece la Jazeera dice no, l'Iran nega. Quindi diciamo sono due media sicuramente interessati agli affari della regione, e vedremo adesso quello che succederà. E poi ovviamente lo sguardo continua a puntare anche sul Venezuela colpito da una nuova potente scossa 5.1. Allora, questi sono i principali temi che troviamo trattati oggi sui quotidiani, poi c'è molto di più a livello anche di commenti, dettagli, curiosità, e questi sono anche i principali temi che determinano, configurano l'ossatura questa mattina del nostro Buongiorno in Blu. Corriere della Sera: caldo, allerta rossa in 25 città. A Genova morti due anziani ricoverati per l'afa. Il corpo di un sacerdote è stato trovato in canonica Padova. Emergenza in Europa: sono stati registrati, cosa mai avvenuta, oltre 40 gradi in Slovacchia, ma i primi temporali sono arrivati, e sono arrivati nel nord Italia, fortunatamente senza portare con sé anche danni e distruzioni. E poi l'altro titolo: Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E lo sguardo del Corriere della Sera ci porta anche in Venezuela, con uno ritrovamento ieri di quelli che fanno gridare al miracolo, no? Alla forza della vita di un ragazzo che è stato salvato a oltre 100 ore dal sisma. I dispersi sono però ancora decine di migliaia, mentre per quanto riguarda i morti accertati hanno abbondantemente superato i 1750. Tra l'altro ci sono già 16 vittime italiane accertate, mentre tra i dispersi connazionali che mancano all'appello sono 30. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. Questo è il titolo d'apertura di Repubblica, che aggiunge: la premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E poi su Vannacci dice: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E tra l'altro Meloni ha ribadito quello che un po' aveva già detto, nel senso che non vede differenze tra i vannacciani, perché Vannacci di per sé, ricordiamolo, non è parlamentare ma è europarlamentare, quindi non partecipa ai voti in aula, ma i vannacciani sì, e sono arrivati a quota 9. I vannacciani votano come la sinistra, ci criticano come la sinistra e rilasciano dichiarazioni come la sinistra. Sicuramente in questo come la sinistra non rientra poi tutta, diciamo, la dialettica rispetto alla rimigrazione, questo è ovvio, però della serie ci fanno opposizione, quindi come possiamo pensare a essere corpo unico da qui a pochi mesi per la corsa elettorale? E si limita a dire io ne prendo atto, quindi vedremo poi quello che succederà oppure no. Intanto parliamo sempre di politica interna, ma non di politica interna italiana, ma di politica interna statunitense, perché ieri qualcosa è successo. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, ma più poteri sulle agenzie federali. Allora, se dovessimo tradurre tutto in gergo calcistico, potremmo dire Corte Suprema Trump 2-1, nel senso che la Corte Suprema ha, quindi gli altissimi togati statunitensi, hanno inflitto a Trump due sentenze che sicuramente fanno male al presidente americano, sia da un punto di vista, diciamo così, psicoemotivo, sia di impatto. Cioè, per quanto riguarda la vicenda di Lisa Cook, membro della Federal Reserve, invisa la massima potenza Trump, che lui aveva allontanato, dice no, Lisa Cook può restare alla banca centrale, proprio perché la banca centrale mantiene comunque una sua autonomia rispetto al potere centrale, quindi rispetto al Congresso, ma anche rispetto alla presidenza degli Stati Uniti. E questo è essenziale, tutte le banche centrali nelle democrazie occidentali sono indipendenti, è proprio, come dire, connaturato nello statuto delle banche centrali, altrimenti avrebbero sicuramente poco senso, perché il loro ruolo potrebbe essere assorbito dal dicastero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'altra vicenda che registra Trump, passatemi il termine, perdente, quello riguarda gli abusi denunciati da Jean Carroll, abusi che Jean Carroll ha detto appunto di aver subito da Trump, e Trump ha perso il ricorso contro il risarcimento, quindi dovrà corrisponderle i 5 milioni di risarcimento. Però c'è un altro elemento che possiamo definirlo una sorta di terzo schiaffo, anche se qua è più indiretto nei confronti di Trump, perché la Corte ha confermato le attuali regole sul voto per corrispondenza, che invece sapete Trump osteggia da sempre. E l'altro invece, l'unico elemento positivo, non di poco conto, che arriva dagli alti togati, dalla Corte Suprema statunitense, la legittimazione da parte della Corte del licenziamento di Rebecca Slaughter. Quindi in un certo senso sono stati allargati i poteri del Presidente, perché è stato permesso al Presidente, proprio, cioè è stato riconosciuto legittimo la sua azione, diciamo così, che solitamente però i Presidenti non si permettevano di fare, proprio perché ne riconoscevano l'indipendenza, anche se non era stabilita da uno statuto, della Federal Trade Commission, e quindi della Commissione Federale del Commercio. Con Rebecca Slaughter c'erano stati numerosi scontri sul fronte dazi, ma non solo, anche sul fronte di politica economica interna, politica economica commerciale interna, e quindi la decisione vendicativa di Trump che è stata ribadita. Quindi da oggi possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti ha un suo potere di raggio sicuramente maggiore per quanto riguarda anche un'importante agenzia federale come quella del commercio. Vedremo quali saranno poi le ripercussioni reali e concrete. Ci siamo soffermati in abbondanza su questo aspetto perché lo ritroviamo su tutti i quotidiani, ma casomai quando lo ritroveremo su alcuni giornali ci fermeremo esclusivamente ai commenti, dando per assodati i contenuti della decisione. Non lo dico a caso perché ci siamo sulla Stampa, taglio centrale, Stati Uniti superpoteri a Trump. Vedete la differenza? Perché Repubblica titola sulla stessa notizia, dove ci sono state due decisioni chiaramente contro Trump. Una a metà, quella del voto di postale, perché diciamo così è più sfumata, e una a favore. Quindi la notizia è questa: la stampa dice superpoteri a Trump, quindi si concentra su la libertà di licenziare vertici dell'Agenzia del Commercio, mentre Repubblica parla di Corte Suprema contro Trump. Quindi, come dire, no? Stessa notizia, due tagli completamente diversi. Ma perché? Perché la stampa allarga lo sguardo e va a leggere, va a vedere la natura delle diverse agenzie. Cioè, se la Fed come banca centrale statunitense è, da un punto di vista dello statuto, indipendente, l'Agenzia del Commercio non lo è. Ed è per questo che è stato approvato il licenziamento operato da Trump. Però la stampa allarga il discorso e dice, diciamo così, no? Fa una sorta di estensione, quindi, della possibilità di Trump di licenziare, perché a questo punto, dice, le altre agenzie che sono a rischio e che sono assolutamente omologhe nel loro statuto sono quelle che riguardano la borsa e, attenzione, le televisioni, già nel mirino di Trump. Il commento della notizia è affidato ad Alan Friedman, commentatore statunitense, economista statunitense, ormai lo possiamo dire, adottato dall'Italia. Ci sono giorni in cui una Corte Suprema decide delle cause, ci sono giorni in cui riscrive gli equilibri di una democrazia. Lunedì è stato uno di questi giorni, scrive Alan Friedman. Nel giro di poche ore la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso quattro decisioni destinate a lasciare un segno profondo. Tre rappresentano una netta sconfitta per Trump, la quarta invece una vittoria storica per la sua idea di presidente, ovvero un potere esecutivo sempre meno limitato. Come dire, si apre una china. E scrive ancora Alan Friedman nelle pagine interne: un potere esecutivo sempre meno limitato dai tradizionali contrappesi costituzionali. È un paradosso solo apparente, perché le due cose possono convivere. La prima decisione riguarda Jane Carroll, la giornalista che ha accusato Trump di averla stuprata nel camerino dei grandi magazzini di New York a metà degli anni 90. Trump, e qua si ripercorre tutta la vicenda, ha sempre negato tutto e ovviamente si arriva poi a raccontare i fatti anche nel particolare. Poi aggiunge: la seconda decisione è ancora più importante perché riguarda il cuore stesso della democrazia americana. Dalla sconfitta 2020 Trump ha trasformato il voto per corrispondenza in uno dei suoi bersagli principali. E poi ancora la terza sentenza, questa rappresenta, dice Friedman, un limite imposto a Trump, sebbene abbia ricevuto meno attenzione. I giudici hanno impedito al presidente di licenziare Lisa Cook della Federal Reserve. Può sembrare una questione tecnica, in realtà riguarda uno dei pilastri dell'economia mondiale. La credibilità della Federal Reserve dipende dalla sua indipendenza dal potere politico. Poi però è arrivata la quarta sentenza ed è qui che il quadro cambia radicalmente. Con la sentenza Trump contro Slaughter, la Corte Suprema ha rovesciato quasi 90 anni di giurisprudenza, attribuendo al presidente un potere molto più ampio di rimuovere i commissari della Federal Trade Commission, l'FTC, appunto, no? La Commissione Federale del Commercio. Per molti lettori italiani l'FTC dice poco, negli Stati Uniti invece è una delle autorità indipendenti più importanti, vigila sulla concorrenza, combatte monopoli, blocca fusioni che possono alterare il mercato, tutela i consumatori e controlla gli abusi della grande multinazionale. Il Congresso l'aveva voluta indipendente, proprio perché potesse prendere decisioni opportune. Per quasi un secolo nessun presidente ha potuto licenziare i suoi commissari, semplicemente perché non ne condivideva le scelte. Non era un dettaglio burocratico, era uno dei contrappesi costruiti dalla Costituzione americana. Da ieri questo equilibrio è cambiato, il rischio è evidente. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ha un'apertura tutta sua particolare. Si continua a parlare di sanità e soprattutto di case, di comunità. tutte da riempire. Aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi del PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti infermieri per i centri. Delle 1038 case previste, attivate soltanto 781, quindi cos'è, 2/3. Al Nord percentuali di completamento superiori. Bene pure la Sardegna. E poi dal taglio centrale Avvenire continua a guardare con molta attenzione quello che succede in Medio Oriente. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. Bocciature dal premier Salam al capo del Parlamento Berri. No a divisione nazionale. Infatti quello che si teme è rispetto al documento uscito dal tavolo di Washington la settimana scorsa, è che in realtà questo accordo Stati Uniti-Libano, scusate, Israele-Libano, sia una sorta di resa e neppure troppo ben camuffata del Libano, e quindi un'accettazione da parte del Libano della rinuncia alla parte della sua sovranità territoriale, e il timore che questo possa riaccendere una sorta di scontro, guerra civile all'interno del paese dei cedri. Il Messaggero pone in evidenza il titolo centrale: Meloni destra al colle, non è tabù, e quindi si sta sul intervento televisivo di ieri della Presidente del Consiglio. Ma in realtà l'apertura è una sorta di inchiesta, approfondimento su il trasporto pubblico italiano. Paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos. Ritardi dei voli oltre le 2 ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano, quelli che sarebbero l'alta velocità. E il piano delle ferrovie per l'estate va al CDA. E c'è veramente un approfondito reportage interno da parte di Mario Aiello, che nell'incipit del suo articolo dice: non si può viaggiare per piacere, non si può viaggiare per necessità, non si può viaggiare per lavoro e per affari. Sembra di stare negli anni 70 del secolo scorso, con tutti questi ritardi nei voli aerei e nei treni, disservizi al potere. Ecco, una riflessione a margine. Uno si aspetterebbe di trovare questo, un articolo di questo tipo, che poi nelle pagine interne è estremamente dettagliato, quindi numeri, cifre, particolareggiati con tanto di virgola, si aspetterebbe di trovare questo articolo non sul Messaggero, che per la sua direzione, ma per l'impostazione che ha sempre avuto, non è proprio avverso a questo governo, no? Si aspetterebbe forse di trovarlo su altri quotidiani, che non mancano di puntualizzare quello che nel governo o in alcuni ministeri di questo governo non funziona. E quindi ci si pone la domanda: il Messaggero raccoglie malcontento dei cittadini e quindi da qua fa un servizio, come dire, neutrale? Oppure siamo in campagna elettorale, si comincia a guardare, a evidenziare quello che non funziona e non sta funzionando, riferibile soprattutto ad una parte politica di questa maggioranza? Perché è ovvio che se tu mi parli di aerei e treni, mettiamoci anche gli autobus, cioè ovviamente si guarda al Ministero dei Trasporti, che trova lì nella sua casella principale, nella sua poltrona, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, generale del carrozzo, oltre che vice premier. Così il dubbio, lo lascio a voi. Poi invece uno dice: no, Mario Aiello ha fatto bene, perché questa è una situazione di fatto, e quindi il giornale dà voce ad una situazione paese assolutamente deprecabile. Il giornale, tutti gli sms sul caso Covid. Il giornale continua con la sua inchiesta Covid, gestione Covid, questione mascherine, tutto quello che resta un po' opaco, tutto quello di cui si sta discutendo nella commissione Covid, e che vede che vede coinvolto l'allora premier Giuseppe Conte. Scrive questa mattina il giornale, in quella che definisce inchiesta esclusiva: tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier dice, cede e dice mi farò ascoltare, ma attacca ancora il giornale. Perché cede? Perché ha fatto un passo indietro, perché Conte faceva parte della commissione Covid. per farci ascoltare come testimone ha dovuto dare le dimissioni, cioè fare un passo indietro rispetto alla commissione, se no non poteva essere ascoltato come testimone. Il Foglio, lezioni da Kiev al pacifista collettivo. Offensive, sanzioni, armi, la resistenza eroica dell'Ucraina, scrive questa mattina il direttore Cerasa, ha contribuito a indebolire la campagna putiniana. Manca smontare le balle del partito della bandiera bianca, guida minima per conoscere gli utili idioti di Putin. Il Fatto Quotidiano, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Di cosa parliamo? Di quello che il Fatto Quotidiano titola come record di Meloni e Company, con 484 voli di Stato. Si dice appunto che solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Un po' un pallino del Fatto Quotidiano, quella di tenere il conteggio, il pallottoliere dei voli di Stato. Per carità, sempre utile sapere come beni pubblici finanziati da tutti noi vengono utilizzati. Sole 24 ore, in eredità quasi 400.000 case l'anno, un terzo del mercato arriva dalle successioni. È il rapporto Cresme che ci dice che il passaggio di immobile agli eredi vale appunto 74 miliardi di euro. Quella la Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, caldo estremo, due morti, oggi 25 città ad alto rischio, e poi Taglio Centrale soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Questo è anche il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport, cose da numero uno, Sinner più forte di tutto a Wimbledon, perché tra l'altro si è anche fatto male, ha fatto il giro del mondo, non lo so, ma in Italia sicuramente un primo piano della sua scarpa insanguinata, proprio perché non una caduta, si è ferito al piede. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi subito andiamo in Venezuela. Vi faccio sentire la chiacchierata fatta proprio ieri in serata con Paolo Vaccari, si trova a Caracas, è il capo missione del team della protezione civile italiana, giunta veramente a poche ore dal disastro del terremoto del 24 giugno.
3: Nonostante. In questo momento noi abbiamo due contingenti, un contingente di ricerca e soccorso dei vigili del fuoco che sta lavorando alla Guaira, lungo la costa, per intendersi la zona maggiormente colpita dal terremoto. In particolare, da quasi 13 ore i nostri vigili del fuoco, insieme a una squadra ecuadoregna e a una squadra olandese, sta cercando di trovare conferma della presenza ancora di sopravvissuti all'interno di uno stabile parzialmente collassato. E questa è l'attività che stiamo conducendo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dall'altra parte abbiamo una componente invece di 36

0: del paese è un problema, diciamo, una situazione di cronicità del corso degli anni, per cui sicuramente il sistema è debole e ovviamente di fronte a una grande emergenza ha affrontato una difficoltà maggiore rispetto a quello che possono essere altre organizzazioni. Certo, non mi sento di dire che il sistema è al collasso, cioè gli ospedali intanto sono funzionanti, perché non ci sono ospedali che sono stati chiusi. Sicuramente il personale è sottoposto a uno stress dovuto all'aumento di lavoro, per il quale ovviamente c'è, cioè, fornire un supporto con del personale, diciamo, fresco, che può dare modo al personale ordinario dell'ospedale di prendere una giornata o due di riposo, ecco, può fare la differenza.
1: Qual è la situazione che avete trovato? Lei è sicuramente abituato a lavorare di fronte in contesti di grave emergenza, però veramente le immagini e racconti di quello che ci arrivano è impressionante, apocalittico.
0: Beh, quello che noi abbiamo visto, diciamo, è qualcosa di un po' particolare, onestamente, perché al di là di un'area della Guaira lungo mare che vede una ventina di edifici tutti collassati, in tutto il resto di una ampia zona, quello che abbiamo potuto constatare in realtà sono dei crolli molto puntuali, quindi fa molto effetto, ecco, girare per le strade e vedere che ci sono decine di case perfettamente integre, e poi ci si trova di fronte a una casa, a un palazzo di 8, 10, anche 15 piani, è praticamente come imploso.
1: Mamma mia.
0: Quindi questo, diciamo, fa un effetto particolare. Questo è anche il problema che ha creato questo alto numero di morti, perché il collasso completo lo sbriciolamento, per così dire, di un edificio di 15 piani difficilmente lascia la possibilità, ecco, di scampo alle persone che si trovavano all'interno.
1: Indubbiamente.
0: Quindi sicuramente è una situazione molto molto particolare per estensione, per il numero, diciamo, di grossi edifici che sono collassati, e quindi evidentemente per il numero di persone che sono state coinvolte in questo terremoto. Ecco, oggi non è dato sapere quale sarà il numero definitivo, no? Sappiamo che da due giorni si parla di 50.000 persone ancora scomparse. Non è facile poter rispondere oggi quanto, diciamo, quella statistica, quel numero sia attendibile. Certo è che oggi le speranze di poter tirare fuori qualcuno ancora dalle macerie sono molto molto remote.
1: Ma voi state operando mentre comunque la terra continua a tremare, anzi di poco fa la notizia è che ci sarebbero state nuove scosse decisamente avvertibili, intorno a 4.5 e 5 di magnitudo.
0: Confermo, noi abbiamo vissuto in diretta la scossa 4.6 ora locale, circa le 7 e un qua e 15, qualcosa del genere, mentre i nostri vigili del fuoco stavano lavorando all'interno di uno stabile, quindi rapidamente sono usciti fuori, una scossa molto breve ma, diciamo, molto intensa, ecco, è un po' spaventato ovviamente.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: 7:32, questo è sempre il buongiorno in blu, su in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, e bentornato a Giuseppe Gagliano, presidente CESTUDEC, Centro Studi Strategici, Carlo De Cristoforis, collabora con molte testate. Buongiorno,
1: bentornato. Buongiorno a voi, grazie ancora.
0: Allora, presidente, ci aiuta a capire, oggi cerchiamo veramente di fare una riflessione un po' ad ampio raggio, però cominciare da quello che oggi dovrebbe o non dovrebbe succedere a Doha in Qatar, perché Trump ha ribadito anche nelle scorse ore che il nuovo round negoziale Stati Uniti-Iran si terrà a Doha oggi, e tra l'altro sono già nell'area gli inviati speciali Kushner e Witkoff, mentre da parte dell'Iran si continua a ribadire non ci saranno colloqui questa settimana, e così riporta anche l'agenzia IRNA, vicino ovviamente al regime iraniano, mentre vediamo Al-Arabiya che sta sulle parole di Trump e Al Jazeera che dice no, niente, oggi non ci sarà niente. Allora, cosa ci dobbiamo e ci possiamo aspettare, soprattutto da un punto di vista della tattica e della strategia delle parti? Questo a cosa corrisponde? Siamo nel caos o è un caos che ha una logica?
1: Allora, dunque, le tensioni tra Iran e Stati Uniti mettono veramente a rischio la tregua, o sono invece, come dire, dei posizionamenti di carattere muscolare? Allora, secondo il mio punto di vista sono entrambe le cose. Sarebbe ingenuo considerarle solo teatro, ma sarebbe altrettanto sbagliato nel leggerle come la premessa automatica di una guerra aperta. In questo momento gli Stati Uniti e Iran stanno facendo ciò che spesso fanno le potenze quando non vogliono ancora rompere il tavolo: alzano il prezzo della propria firma.
0: Ecco.
1: Cioè, andiamo nel dettaglio. Teheran usa Hormuz come leva, non perché voglia necessariamente chiuderlo in modo definitivo, non sarebbe il suo interesse, ma perché sa che ogni nave rallentata, ogni assicurazione che sale, ogni rotta deviata produce pressione sui mercati, quindi guerra economica sui paesi del Golfo, sulla Cina, sull'India, sull'Europa e soprattutto su Washington. Dall'altra parte gli Stati Uniti rispondono con la forza per evitare che la tregua venga letta come un riconoscimento implicito della sovranità iraniana sullo stretto, cosa inaccettabile ovviamente per Washington. E quindi qui Hormuz non è più soltanto una strettoia energetica come è stata fino adesso, è diventato un tavolo negoziale galleggiante. Parliamo di mare, di oceano, e quindi il cessate il fuoco non cancella la guerra, la organizza in forma intermittente. Ecco, dobbiamo pensare a questa cosa: un colpo, una minaccia, un messaggio diplomatico e poi di nuovo un colpo. Questo non è pace,
0: certo.
1: È una forma di negoziato sotto tiro. Quindi la domanda è: questa tregua può reggere o non può reggere? Allora, può reggere in teoria se le parti hanno più da perdere rompendo che continuando a fingere di crederci, sicuramente. Perché gli Stati Uniti non vogliono una guerra lunga nel Golfo. Perché? Qual è la ragione? Perché significherebbe prezzi di energia instabili, pressione sugli alleati della NATO, rischio per le basi regionali e anche difficoltà di politica interna. E l'Iran? Ma l'Iran a sua volta non può permettersi una guerra totale che trasformi la pressione economica poi in collasso politico. Ecco, ma qui si annida, secondo me, un pericolo grosso. Cioè, quando una tregua è costruita su formule ambigue come questa, ciascuno prova a interpretare a proprio vantaggio. Cioè, cosa vuol dire? L'Iran dice: il passaggio è sicuro, purché sia coordinato con noi.
0: Sì.
1: Dall'altra parte, Washington dice: il passaggio è sicuro solo se non dipende da voi. E allora, tra queste due frasi passa tutta la differenza, secondo me, tra la libertà di navigazione e la sovranità che è sempre negoziata, assolutamente.
0: Quindi,
1: allora, possiamo tornare alle condizioni precedenti al 28 febbraio?
0: Non ci torneremo più, anche perché l'Iran, Iran e Oman hanno convocato la prima riunione del comitato congiunto di Hormuz, quindi in realtà loro si stanno, non solo l'Iran dunque, ma anche l'Oman, si stanno organizzando per il nuovo Hormuz, no? Quindi c'è una convinzione da questo punto di vista che indietro non si torna.
1: No, allora, cioè anche ammettendo che il traffico dovesse crescere, anche se il prezzo del petrolio dovesse rientrare, ipotesi, ok? Anche se le navi tornassero a passare con maggiore regolarità, ecco, Hormuz non tornerebbe però più quella di prima, perché è cambiata la percezione del rischio.
0: Esatto.
1: Cosa vuol dire? Che prima del 28 febbraio Hormuz era una vulnerabilità nota, conosciuta, ma ancora gestita dentro una normalità, una regolarità commerciale.
0: Sì.
1: Dopo il 28 febbraio è invece un dispositivo politico. Quindi cosa significa? Che le compagnie assicurative, gli armatori, le marine militari, i paesi importatori non ragionano più soltanto in termini di rotta, ma di autorizzazione, scorta, corridoio, premio assicurativo di rischio, minaccia missilistica, decisione iraniana, eccetera, eccetera. Quindi, in poche parole, quando uno spazio marittimo, quello di Hormuz, entra in questa dimensione, non torna più normale, può essere riaperto, amministrato,
0: sì,
1: sorvegliato,
0: sì.
1: Ma resta segnato per sempre. E questo è il punto geoeconomico decisivo.
0: Quindi,
1: cioè, Hormuz non è più solo il passaggio del petrolio,
0: certo.
1: Secondo me, è il luogo in cui si misura chi può imporre il costo della sicurezza agli altri.
0: Il costo in tutti i sensi, in tutte le dimensioni, perché ci stai dicendo, Presidente, non è soltanto una questione di pagare il pedaggio, che poi sappiamo non sarà sotto forma di pedaggio ma di tariffa, ma è la stessa cosa, quindi pagare per passare, che sarebbe il meno, è che ormai è diventato uno strumento politico e geopolitico, e quindi l'incertezza e le implicazioni che si porta con sé cambiano proprio la dimensione statuaria di Hormuz.
1: E allora
0: le alternative?
1: Allora, innanzitutto qual è il problema? Teheran non può certo dominare liberamente lo stretto, questo è poco ma sicuro. Gli Stati Uniti, l'Oman, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'India, la Cina e gli assicuratori internazionali hanno tutti comunque voce in capitolo. Ma attenzione, l'Iran ha trasformato una debolezza strutturale in una leva politica. Quindi, Teheran negozia anche quando sembra minacciare e minaccia anche quando sembra negoziare. Che vogliamo usare queste
0: Sono persiani, c'è poco da fare.
1: Quindi il denaro, il mare, il nucleare, il Libano, tutto viene legato nello stesso pacchetto. Quindi è una situazione articolata che va ben molto molto al di là di Hormuz, molto al di là di Hormuz. Quindi la situazione, per quello che mi riguarda, rimarrà assolutamente instabile, e ancora una volta la scelta fatta da questa amministrazione di porre in essere questa aggressione si sta rivelando una scelta completamente sbagliata da tutti i punti di vista.
0: Soprattutto perché ha creato una situazione veramente di non ritorno totale. Hai citato il Libano, ci spostiamo su quest'altro fronte. Sappiamo che nei giorni scorsi a Washington è stato siglato questo nuovo accordo tra Libano e Israele, che pare non piaccia a nessuno. Le critiche a livello istituzionale, paese, sono tante. Ci si chiede, è comunque un accordo, un trattato, un documento che perlomeno apre ad una pacificazione, oppure è vero le accuse che vengono mosse, cioè di essere di fatto una cessione di sovranità? E c'è da qualcuno che dice attenzione, guerra civile dietro l'angolo.
1: Allora, sicuramente contiene il rischio di una sovranità dimezzata, perché il linguaggio che viene usato è quello della stabilizzazione. Esercito libanese, zone pilota, difesa israeliana per fasi, disarmo, ritorno dei civili e ricostruzione. Tutto molto ordinato sulla carta. Ma la domanda è un'altra, se è vero. Chi decide se il Libano ha fatto abbastanza per ottenere il ritiro israeliano? Allora, se la risposta è Israele, allora non siamo davanti a una piena restaurazione, ovviamente, della sovranità libanese. Siamo davanti a una tutela di sicurezza. Se l'esercito israeliano resta in una fascia del sud Libano fino al disarmo di Hezbollah e se conserva libertà d'azione militare contro ciò che definisce minaccia, allora l'accordo non chiude l'occupazione, semplicemente la disciplina, la organizza. Quindi il ritiro, che non è pace, è la formula, cioè la realtà politica, cosa ci dice in questo momento? Che Libano viene chiamato a ricostruire la propria sovranità sotto pressione esterna, con una parte armata interna che non accetta di essere disarmata e una potenza confinante che non accetta di ritirarsi senza garanzie assolute. Quindi l'esercito libanese non potrebbe essere lo strumento dell'unificazione dello Stato? Ma allora, teoricamente, in pratica è però molto difficile. Perché? Perché trasformare l'esercito libanese da simbolo unità nazionale a strumento operativo contro Hezbollah, il passo è molto molto rilevante. Il rischio tuttavia è che ciò che Washington presenta come rafforzamento dello Stato venga invece visto, percepito da una parte del Libano come imposizione dall'alto, straniera.
0: Certo.
1: Quindi l'accordo è fragile? Assolutamente sì. Perché? Allora, se Hezbollah rifiuta, se Nabil Berri lo denuncia come imposizione, se la comunità sciita lo legge come resa, il Libano non entra nella pace, entra in un'altra crisi interna. E Israele a quel punto potrebbe dire: vedete, il Libano non è in grado di controllare il proprio territorio, dunque restiamo per stabilizzarlo. Quindi questo è il meccanismo tipico che Israele ha usato molte volte, della sovranità condizionata.
0: Certo.
1: Cioè, prima si dice allo Stato: devi essere sovrano, no? Poi gli si impedisce di esserlo pienamente finché non soddisfa condizioni stabili da altri, cioè stabilite da altri. Quindi è chiaro che è un gioco delle carte.
0: Sì, è un gioco delle carte anche ben conosciuto, quindi non è che c'è da stupirsi o che ci siano delle novità, no? Cioè non è che stiamo a fare l'escatologia e la parafrasi all'impronta. Israele ha applicato questo strumento più di una volta, quindi semplicemente ci stiamo riaffacciando su uno scenario che conosciamo. Adesso vediamo.
1: Più di una volta, perché il Libano è solo un capitolo del grande progetto israeliano. La Siria è l'altro capitolo, certo.
0: E questo anche nelle scorse
1: è ancora più importante.
0: Ricordiamo, certo. Israele, che già dalla caduta di Assad aveva avanzato territorialmente rispetto al Golan, ma che sta continuando delle incursioni, le ultime importanti proprio delle scorse ore. Quindi a pensar male uno dice: ma Israele sta portando avanti lo scenario del grande Israele?
1: Allora qui bisogna fare un discorso molto più ampio. Allora, primo, sicuramente Israele ha ragione in termini di profondità strategica.
0: Sì.
1: Cioè, il punto non è soltanto impedire a Hezbollah di ricostruire una presenza nel sud del Libano, è molto più ampio.
0: Sì.
1: Il punto è impedire che Iran, Hezbollah, Siria e Turchia possano saldarsi in un corridoio politico-militare ostile. Quindi la Siria, come tu hai detto, post Assad, è il vero spazio conteso, perché Ankara sostiene il nuovo potere di Damasco e vuole trasformare la Siria in una propria area di influenza,
0: certo,
1: da una parte. Israele invece teme che un consolidamento siriano sotto protezione turca del MIT, cioè del servizio segreto israeliano, limita la sua libertà d'azione, però colpisce, occupa porzioni sensibili, sostiene equilibri locali, impedisce che Damasco torni a essere un centro pienamente sovrano. Quindi grande Israele sicuramente. Allora, però non è la grande Israele non è soltanto un progetto cartografico, il suo obiettivo è un controllo funzionale. Se no, cosa vuol dire, per stare in termini astratti? Vuol dire che Israele vuole decidere cosa accade nel sud del Libano, nel Golan, nella Siria meridionale, a Gaza, nei corridoi energetici, nei rapporti tra Golfo e Mediterraneo. Quindi non è soltanto terra, è la ricerca di una superiorità militare quasi assoluta, diritto di intervento, zone cuscinetto, interdizione dell'avversario, dominio informativo, influenza sulle scelte americane. Insomma, l'obiettivo è impedire che attorno a Israele, e questo è un progetto molto molto molto vecchio, nascono stati pienamente capaci di limitare la sua manovra, il suo posizionamento. Quindi un Libano sovrano, non disarmato da altri, per esempio. Una Siria riconosciuta, però sorvegliata.
0: Certo.
1: Una Gaza amministrata, ma non politicamente autonoma, sempre sotto controllo israeliano.
0: Sì.
1: Un Golfo integrato nella sicurezza americana. Una Turchia contenuta, perché non dimentichi oggi il progetto del grande impero ottomano di Erdogan.
0: Esatto.
1: E qui è evidente a questo punto che uno scenario possibile futuro è un conflitto tra Israele e Turchia, ed è uno scenario assolutamente verosimile. Certo. Da molti punti di vista.
0: Tra l'altro è proprio in questo scenario, no, che si colloca la decisione israeliana delle scorse ore, ovvero quella di riconoscere il genocidio degli armeni. È stato detto, è stato letto questo in diretta corrispondenza delle trattative in corso tra Stati Uniti e Turchia rispetto agli F-35, però è evidente che non è solo un botta e risposta, no? Nella contingenza dei fatti o degli accordi militari, è proprio quello che ci stavi dicendo. Qui in ballo c'è una visione israeliana dell'intera area. Certo, però con la Turchia bisogna fare un po' attenzione, perché la Turchia è un paese NATO.
1: Certo, allora qua bisogna fare tutta una serie di riflessioni. Allora, uno, gli F-35 è vero, sono una parte della storia, solo una parte, però il tema militare è centrale, perché il re, abbiamo detto, considera la propria superiorità aerea qualitativa come una garanzia, sì, fondamentale,
0: sì.
1: Però una Turchia nuovamente avvicinata al programma dei caccia americani, o comunque rafforzata dagli americani, è vista da Tel Aviv come un problema vero e proprio, non come una normale vendita militare. E allora cosa c'entra? Il riconoscimento del genocidio armeno ha un significato più ampio, certamente. È un messaggio chiaro a Erdogan su più tavoli: Gaza, Hamas, Siria, Mediterraneo orientale, Caucaso, rapporto con Washington. Cioè, il Drele tira fuori una carta morale che per decenni aveva tenuto, sì, nel cassetto, per non compromettere i rapporti con Ankara, ma il problema è proprio questo: cioè, se una verità storica viene riconosciuta solo quando serve contro un avversario, e allora smette di apparire soltanto come verità e diventa anche arma diplomatica.
0: Certo.
1: Quindi il punto di svolta è e rimane certamente il 7 ottobre. Perché dico questo? Allora, stiamo attenti, c'è una guerra in questo momento tra Ankara e Israele, una guerra aperta? No, ma c'è una guerra di intelligence. Noi dimentichiamo che nel gennaio del 24 il servizio segreto turco aveva moltiplicato le operazioni contro il Mossad, parliamo di 34 arresti per sospette attività contro palestinesi che erano residenti in Turchia,
0: sì.
1: Quindi gennaio del 24. Poi c'è stato un altro episodio che fra il marzo e l'aprile del 24, fino a due arresti nel febbraio del 26 a Istanbul, con accuse di collaborazione pluriennale con l'intelligence israeliana. Quindi questi episodi, gennaio, marzo, aprile e febbraio. Quindi il terreno turco è diventato, almeno per Israele, uno spazio di osservazione, penetrazione e neutralizzazione delle reti palestinesi. Invece per la Turchia è diventato uno spazio da blindare, per riaffermare sovranità e presidio regionale. Quindi non riguarda soltanto Hamas, è molto più ampio, cioè riguarda, per quello che mi riguarda, chi controlla il Levante, chi parla al mondo sunnita, chi,
0: certo,
1: influenza la Siria, Libano, Gaza, Caucaso e Mediterraneo orientale. E poi c'è ovviamente il fronte opposto, perché Israele, come tu sai, accusa da tempo la Turchia di tollerare e ospitare quadri di Hamas.
0: Sì,
1: e infatti,
0: sì.
1: E infatti la settimana scorsa lo Shin Bet, quindi il servizio segreto interno, ha sostenuto di aver sventato decine di attacchi in Cisgiordania,
0: sì,
1: diretti da operativi di Hamas basati in Turchia.
0: Perché ricordiamolo, lo Shin Bet è il servizio segreto interno, ma le competenze
1: interno
0: sul fronte palestinese.
1: Esattamente. Ora, questa è una versione israeliana,
0: certo,
1: e quindi va letta come tale, parziale, eccetera.
0: Certo.
1: Però perché è importante? Perché indica che Tel Aviv ormai vede Ankara non solo come avversario diplomatico, ma anche come retrovia operativa del fronte palestinese. E questo è il fronte militare. Però noi dimentichiamo che c'è anche quello economico.
0: C'è anche quello economico, perché tu in un tuo bel pezzo che suggerisco ai nostri ascoltatori su Inside Over ci parli del corridoio Ben Gurion. Che cos'è?
1: Allora, innanzitutto bisogna precisare che la Turchia ha sospeso nel 24 tutto il commercio diretto con,
0: sì,
1: Israele,
0: sì,
1: ok? Colpendo un interscambio da miliardi di dollari. E a sua volta Israele nel 26 ha portato avanti il riconoscimento formale del genocidio armeno.
0: Sì.
1: Quindi questo è non importante, ma è assolutamente fondamentale.
0: Certo, perché sono chiari segni di ostilità esplicitata, no? Anche se non bellica.
1: Assolutamente, assolutamente. Ora, il problema è evidentemente vedere come si può in qualche modo risolvere una situazione di questo genere. E dal mio punto di vista non è una cosa così semplice. Per ritornare alla tua domanda, il corridoio è, come dire, è una, come ho scritto, è una base indispensabile del commercio tra India, Golfo certo. Persico, Mediterraneo ed Europa. Ora, però c'è un progetto molto più ampio. Io parlo di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa.
0: Sì.
1: C'è una rete molto articolata a livello marittimo, a livello ferroviario, a livello energetico, che ha come obiettivo, un obiettivo certamente di grandissima progettualità strategica, cioè unire l'India ai porti europei, passando per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e ovviamente Israele. Quindi la logica è una logica, come dire, geoeconomica molto ambiziosa.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché dovrebbero partire le merci, come questo progetto, dai porti indiani, poi raggiungere ovviamente via mare il Golfo, poi venire portate sulla penisola arabica e arrivare fino al Mediterraneo, ai porti israeliani, e di lì poi andare verso l'Europa. Ora, non è una questione, è una questione di potere.
0: E infatti,
1: perché
0: certo.
1: è chi controlla queste rotte evidentemente controlla tutto, i flussi energetici, i dati, eccetera. Quindi, ma soprattutto controlla anche una questione centrale per le informazioni, cioè per le informazioni che oggi viaggiano su internet, cioè i cavi sottomarini, le reti digitali, le infrastrutture energetiche. Quindi qua si tratta di, da parte di Israele, di costruire una sorta di alternativa economica alle rotte tradizionali, quindi a Suez, al Mar Rosso, eccetera, proprio per tutelarsi da eventuali blocchi come quello di Hormuz, eccetera.
0: Sì, sì. Ora, rientra quindi proprio nella logica della visione del nuovo Medio Oriente dove
1: certo.
0: il perno resta Israele.
1: Quindi è perfettamente, cioè, anche se è, come dire, è coerente col progetto, con gli accordi di Abramo, assolutamente.
0: Sì.
1: Assolutamente.
0: Molto, sempre molto interessante ascoltare Giuseppe Gagliano, che ringrazio, presidente.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Giuseppe Gagliano è presidente del CESTDEC, il Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis, collabora con molte testate nazionali e non solo, ed è assolutamente da ascoltare e riflettere. Allora, come area ci siamo spostate più volte nella chiacchierata con Gagliano, anche a guardare, a toccare Cisgiordania e anche Striscia di Gaza, ed è qua che vi voglio ancora una volta portare, perché non possiamo assolutamente dimenticare quello che sta continuando a succedere a Gaza, nonostante di fatto da ottobre si parli di un accordo di tregua, però si continua a morire, si continua a morire per gli attacchi, si continua a morire per gli aiuti umanitari che ancora non sono sufficienti e adeguati, e questo nell'arrivo di una nuova stagione calda e quindi nell'arrivo anche della possibilità di scoppio di nuove epidemie. Vi faccio sentire la testimonianza che ci arriva da Emanuele Crespi, che è responsabile dell'area umanitaria di ActionAid Italia.
2: Nonostante sia ormai calato il silenzio, la situazione nella Striscia di Gaza continua a essere estremamente critica. Oltre 2 milioni di persone vivono concentrate in meno della metà del territorio, mentre gran parte della striscia rimane inaccessibile. Gli ordini di evacuazione e le restrizioni ai movimenti continuano a provocare nuovi sfollamenti e a limitare l'accesso ai servizi essenziali. A più di 6 mesi dall'annuncio del cessate il fuoco, i bisogni umanitari restano enormi. La fame continua a rappresentare una delle principali emergenze. Infatti, una famiglia su 5 riesce a consumare un solo pasto al giorno e molte dipendono ancora interamente dagli aiuti alimentari. Inoltre la carenza di combustibile costringe inoltre molte persone a cucinare bruciando rifiuti o altri materiali pericolosi, aumentando i rischi per la salute. In parallelo si aggrava anche la crisi dei servizi essenziali. le continue restrizioni all'ingresso di carburante, pezzi di ricambio, macchinari e altri materiali indispensabili impediscono di riparare le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, compromettendo così il funzionamento di ospedali, ambulanze, distribuzione dell'acqua e degli aiuti umanitari. Non è un caso che all'interno di questa situazione anche la situazione sanitaria abbia cominciato a destare forte preoccupazione, in particolare nei siti che ospitano gli sfollati, dove sono sempre più diffuse infestazioni di roditori e parassiti, favorite dall'accumulo di rifiuti e dal collasso dei sistemi fognari. A rendere ancora più grave il quadro in questo momento c'è il recente rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, presentato al Consiglio per i diritti umani il 23 giugno, nel quale la Commissione afferma di aver trovato ragionevoli motivi per ritenere che Israele abbia deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, configurando atti che, secondo i commissari, costituiscono genocidio, oltre a crimini contro l'umanità e crimini di guerra. In questo contesto, ActionAid e organizzazioni umanitarie continuano a lavorare insieme ai propri partner palestinesi, cercando di garantire il più possibile acqua pulita, servizi igienico-sanitari, sostegno psicologico, protezione e beni essenziali a centinaia di migliaia di persone. Il problema è che nessuna organizzazione umanitaria può davvero sostituire ciò che oggi è davvero urgente ed essenziale, ossia un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli, e la possibilità così di ripristinare i servizi essenziali.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
11: Soul.
10: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
12: In Blu 2000. News.
0: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25 morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati per l'AFA al Policlinico San Martino di Genova. Da oggi però arrivano anche temporali che abbasseranno gradualmente le temperature, ma porteranno con sé forti piogge, vento e grandine. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, aggiornato a 1719 il bilancio dei morti, ma all'appello mancano ancora decine di migliaia di dispersi, 16 le vittime italiane. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, lo ha detto la premier Meloni ieri in un'intervista TV. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato da Trump per oggi a Doha in Qatar. Teheran lo smentisce, ma il tycoon assicura che si terrà e che sono già nell'aria gli inviati speciali Witkoff e Kushner. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si parla di attentato, i feriti sono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolev, Youssef, sua moglie, entrambi in gravissime condizioni, e il figlio, 13enne, in condizioni meno grave. Ermolev è un rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Strage in Bassa Sassonia ieri, 6 persone sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La mamma e la bambina stanno bene, le vittime sono tutti dipendenti della struttura. Doppio schiaffo della Corte Suprema: Trump non può licenziare Lisa Cook della Federal Reserve ed è confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll, che apre la strada a un risarcimento di $5 milioni. Intanto il tycoon esulta però per la decisione dei giudici di ampliare i poteri presidenziali, stabilendo che può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, e quindi l'agenzia per il commercio, Rebecca Slaughter. A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella. In fuga l'assassino, a quanto pare un cliente abituale di origine straniera, la liete per il diniego di servirgli una pizza gratis. Mondiale di calcio, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma l'ultimo respiro dopo essere stato sotto un tempo, ribalta il Giappone 2-1. Impresa Paraguay dopo l'1-1 con la Germania, tempi regolamentari, i sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon, l'azzurro alla meglio sul serbo Kecmanovic, rimontando 2 volte lo svantaggio. Paura nel terzo set per la ferita a un piede ed una caduta. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del CNN Fear and Greed Index, un indicatore che prova a misurare se sui mercati prevale la paura o l'avidità. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del VIX, il cosiddetto indice della paura, e di come le fasi di forte nervosismo possono in alcuni casi diventare anche momenti interessanti per ragionare con più lucidità. Il Fear and Greed Index allarga questo discorso. A differenza degli altri indicatori, non cerca di dirci se il mercato è caro o economico. Il suo obiettivo è diverso: provare a fotografare l'emozione dominante dell'investitore. Per farlo combina diversi segnali di mercato: l'andamento dell'S&P 500, la forza dei titoli, la partecipazione al rialzo, il mercato delle opzioni, la volatilità, la domanda di protezione e la propensione al rischio. Il risultato è un numero da 0 a 100. Quando l'indice è molto basso significa che prevale la paura, quando invece è molto alto significa che prevale l'avidità. Questo indicatore è interessante soprattutto agli estremi. Quando la paura è estrema, spesso il mercato è già sotto pressione, i prezzi sono già scesi e molti investitori hanno già reagito vendendo. Quando invece l'avidità è estrema, spesso accade il contrario. Il mercato sale da tempo, gli investitori si sentono più sicuri e il rischio viene sottovalutato. Ed è proprio qui che nasce uno degli errori più comuni. Molti investitori si sentono tranquilli quando il mercato è già salito molto e quindi il rischio potrebbe essere aumentato. Al contrario, si sentono spaventati quando il mercato ha già sofferto e una parte del rischio potrebbe essere già stata assorbita dai prezzi. Attenzione però, il Fear and Greed Index non è uno strumento per fare un timing perfetto. Non significa comprare automaticamente quando c'è paura estrema, né vendere automaticamente quando c'è avidità estrema. Serve piuttosto come indicatore di contesto. Se il mercato è dominato dalla paura, può essere utile fermarsi a chiedersi se stiamo reagendo emotivamente o se stiamo seguendo una strategia. Se invece domina l'avidità, può essere il momento di controllare se il portafoglio è diventato troppo esposto al rischio. La lezione è semplice: il mercato non è fatto solo di numeri, ma anche di emozioni collettive, e strumenti come il Fear and Greed Index ci ricordano che spesso le emozioni degli investitori si concentrano proprio nei momenti più estremi. Quando tutto sembra sicuro, conviene non dimenticare il rischio. Quando tutto sembra pericoloso, conviene non dimenticare il metodo. Perché investire bene non significa prevedere il futuro, ma prendere decisioni più razionali proprio quando il mercato cerca di farci reagire distinto. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 30 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine, ospite di Gigi Volpi, Asfalia Group. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Gianni Branca ospita Giovanni Volontè e Angela Codarri, Cascina della Vigna. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25, Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Alle ore 20.30, Consiglio Comunale in diretta dalla Sala Consiliare. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15, con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, prati del ceppo utili e belli. L'ESA, la casa del fiore, apre le porte ai piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. Saronno, cultura, appartenenza, incontro, partecipazione. Nasce il River Festival. Saronno, i negozi di vicinato sono il cuore della città. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Non solo utili, ma anche belli. I prati del ceppo, dove dal 2018 ci sono le vasche di laminazione nel torrente Lura, da 350.000 metri cubi, nel parco omonimo e in territorio di Lomazzo, sono uno dei luoghi migliori dove passeggiare fra gli stagni e immersi nel verde. E soprattutto nei fine settimana ci vanno sempre tantissimi cittadini. Per la manutenzione di vasche e spazi circostanti, a primavera l'ente parco ha ottenuto un consistente finanziamento da Regione Lombardia per sistemazioni e opere di aggiornamento tecnologico che vanno dai lavori di miglioramento della connessione per la trasmissione dei dati all'ammodernamento dei sistemi di pompaggio, all'adeguamento dell'impianto elettrico e al ripristino dell'impermeabilizzazione. La spesa complessiva prevista è di 280.000 euro. La Casa del Fiore apre le porte all'ESA. 6 appartamenti sul lago per piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. La Fondazione Bianca Garavaglia di Busto Arsizio, alla presenza di tante autorità, tra cui l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, presidente Fontana, l'onorevole Maffioli, Riccardo Comerio e altri, inaugura sul Lago Maggiore la struttura, una villa Liberty di inizio Novecento, già asilo del paese per quasi un secolo, torna a vivere con una missione nuova e profonda, diventare rifugio di bellezza e sollievo per bambini in cura oncologica e per chi li accompagna. Si è svolta sabato l'inaugurazione della Casa del Fiore di Lesa sul Lago Maggiore, voluto dalla Fondazione Garavaglia di Busto Arsizio e realizzata nell'ex padiglione Genietto, l'asilo fondato nel 1906 dal cavaliere avvocato Carlo da Vicini in memoria del figlio Cesare Eugenio, detto appunto Genietto, scomparso prematuramente. Riccardo Comerio ha guidato la cerimonia restituendo al pubblico il senso di un'impresa costruita sulla solidarietà collettiva, aziende, professionisti, privati, fondazioni. Una regia capace di tenere insieme la dimensione emotiva del progetto nato in memoria della piccola Bianca e quella concreta di un edificio restituito alla comunità con una funzione sociale di raro valore. Tra le voci più attese è quella di Manuela Maffioli, parlamentare assessore alla cultura del comune di Busto Arsizio, città dove ha sede la fondazione. Le sue parole, affidate anche ad un post sui social, sintetizzano bene lo spirito dell'iniziativa. L'apertura della Casa del Fiore della Fondazione Bianca Garavaglia all'ESA, inaugurata sabato con una partecipata cerimonia guidata da Riccardo Comerio, è un piccolo grandissimo miracolo di solidarietà e sussidiarietà. Arriva il River Festival. Il torrente Lura diventerà spazio di cultura, incontro e partecipazione. L'evento alla prima edizione è stato appena presentato e si terrà a inizio settembre. È un appuntamento che nasce con l'intento di coinvolgere artisti, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di riflessione e partecipazione attorno al tema del torrente come luogo di relazione, appartenenza e incontro fra comunità e paesaggio. Il festival intende riportare al centro dell'attenzione il corso d'acqua e la valle dell'Ura, considerandoli non solo elementi naturali, ma spazi vivi e identitari del territorio. Un obiettivo che si vuole raggiungere, come spiegano dall'ente Parco, attraverso un ricco programma di attività artistiche, culturali e partecipative. Il River Festival potrà valorizzare il patrimonio ambientale, sociale e culturale legato al torrente, promuovendo una nuova consapevolezza del rapporto tra persone e ambiente naturale. Le iniziative proposte durante i 3 giorni previsti per l'evento, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, approfondiranno il tema del torrente come ecosistema dinamico, capace di custodire biodiversità, memorie e relazioni. Il Lura verrà raccontato come una risorsa fondamentale per l'equilibrio ambientale e per la qualità della vita delle comunità che lo attraversano e lo abitano, mettendo in luce il valore del servizio ecosistemico essenziale per il territorio. A Saronno ci sono tanti bei negozi e tanti commercianti con entusiasmo e voglia di fare. A spiegarlo alla Prealpina è Francesca Rufini, neo assessora al commercio, pronta a rinnovare l'impegno e l'attenzione dell'amministrazione comunale verso il terziario saronnese. Anche come cittadina ritengo che i negozi di vicinato rappresentino il cuore di Saronno, prosegue Rufini, rappresentando cioè un valido punto di riferimento, ad esempio, per quel che riguarda la sicurezza percepita dalla cittadinanza. Di recente si è discusso del fatto che quest'estate in città non verranno più allestite da parte degli esercenti le aperture serali del giovedì, un'iniziativa che già negli anni scorsi non era stata più riproposta, dopo che nelle ultime edizioni effettuate erano sempre meno i negozi che tenevano alzate le saracinesche fuori servizio. In questi giorni una 15ina di esercenti di Piazza Riconoscenza e Via San Cristoforo ha però reso noto di voler organizzare, col sostegno di Ascom, una serie di aperture serali fino alle 23 circa nel mese di luglio. Ho avuto modo in questi giorni di incontrare i commercianti interessati a rimanere aperti alla sera, aggiunge l'assessora Rufini, dando la disponibilità ad aiutarli. È naturalmente importante che per organizzare queste iniziative ci si metta d'accordo per poterle allestire al meglio, sviluppandone tutte le sinergie. Si vuole poi arrivare a una collaborazione costante e diretta tra le attività commerciali, gli uffici comunali e il SUAP per studiare tutto assieme delle nuove proposte ed idee, un percorso che sarà impostato anche sulla base della recente indagine sul terziario locale. La soluzione non è insomma quella di avere parcheggi davanti ai negozi, conclude Rufini, anche perché la gente è più invogliata a passeggiare nelle zone dove non ci sono auto. Per contrastare i centri commerciali servono strategie nuove, come ad esempio si potrebbe creare un coordinamento per effettuare le consegne a domicilio degli articoli acquistati in negozio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Il Signore ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.

0: Andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
0: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Signore ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. O Dio creatore e salvatore dell'universo, la tua Chiesa piantata come vite feconda dagli apostoli del tuo Figlio in ogni parte della terra, in te soltanto affonda le radici della sua sicurezza. Tu ascolta la sua accorata preghiera, proteggila nelle tempeste del mondo, rendila rigogliosa di nuovi germogli e lieta di frutti sovrabbondanti. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il tuo regno dura nei secoli.
0: Tu castighi, Signore, e usi misericordia.
1: Fai scendere negli abissi e risalire.
0: Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il tuo regno dura nei secoli.
1: Tu castighi, Signore, e usi misericordia.
0: Fai scendere negli abissi e risalire.
1: Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
1: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
0: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. temete il Signore,

0: tuoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Come celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Santo, regna con te nei secoli. Amen.
1: A Cristo che vive in eterno ed è sorgente della nostra vita, diciamo:
0: Signore della gloria, crocefisso per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che hai dato te stesso per strapparci a questo mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci giustifichi nella fede, che opera per mezzo della carità, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci hai liberati perché restassimo liberi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
1: Legge il nome del Signore.
2: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè disse: quando i fratelli abiteranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà con uno di fuori, con un estraneo. Suo cognato si unirà a lei e se la prenderà in moglie, compiendo così verso di lei il dovere di cognato. Il primogenito che ella metterà al mondo andrà sotto il nome del fratello morto, perché il nome di questi non si estingua in Israele. Ma se quell'uomo non ha piacere di prendere la cognata, ella salirà alla porta degli anziani e dirà: mio cognato rifiuta di assicurare in Israele il nome del fratello, non acconsente a compiere verso di me il dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Se egli persiste e dice: non ho piacere di prenderla, allora sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli toglierà il sandalo dal piede, gli sputerà in faccia e proclamerà: così si fa all'uomo che non vuole ricostruire la famiglia del fratello. La sua sarà chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Dono del Signore sono i figli.
2: Dono del Signore sono i figli.
0: Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
2: Dono del Signore sono i figli.
0: La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
2: Dono del Signore sono i figli.
0: Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.
2: Dono del Signore sono i figli.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso, ma la pone su un candelabro. Il Vangelo ci parla di luce. Con la luce è la parola del Signore, è il suo amore, è la sua misericordia, è la carità, la speranza. È questa luce che abbiamo ricevuto. Ecco, vi ricordate quando siete battezzati, ciascuno di noi ha ricevuto una candela. Ecco la luce, ecco, del Signore. Ecco, questa luce non va coperta, va diffusa. Avevo chiesto a un monaco un po' di tempo fa che senso avesse la vita per lui, e questo monaco ha messo le mani in tasca e ha tirato fuori un frammento di uno specchio e ci ha detto: vedete questo specchio, questo piccolo specchio l'ho trovato per strada, ecco, quando ero giovane, e ho cominciato a giocare con questo specchio, ho cominciato a riflettere la luce del sole dentro le case, negli angoli bui della strada, a orientarlo e riflettere la luce del sole, ecco, sulle persone. E ci ha detto: ecco, io sono come questo frammento di specchio, con un contorno, dei limiti, ma ho la capacità di riflettere la luce del sole. Ecco, questo, ecco, è il nostro compito oggi, che ci ricorda il Vangelo. Ecco, la luce che abbiamo ricevuta dal Signore, lampada ai miei passi è la tua parola, il tuo amore. Ecco, anche noi siamo come questo specchietto, che possiamo, abbiamo la capacità, ecco, di rifletterla, ecco, sugli altri, sulle persone che incontriamo.

0: dopo il Vangelo. Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Con fiducia presentiamo la nostra preghiera a Dio Padre.
2: Perché nella Chiesa tutti vivano nella trasparenza e nella logica del servizio, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché la vita di ogni cristiano possa essere luce che consente ad altri di essere illuminati dalla tua luce, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché donne e uomini riescano a costruire legami duraturi, capaci di sostenere chi è in difficoltà, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Gornati Giancarlo, Liliana e genitori che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. O Dio, che a quanti ti amano hai preparato le ricchezze di un mondo ancora invisibile, infondi nei nostri cuori un affetto più puro per te. Donaci di ricercarti in ogni creatura e in ogni evento e di desiderarti sopra tutte le cose e di conseguire l'adempimento alle tue promesse. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli con bontà, o Dio, le offerte di questo tuo popolo. Non trascurare nessun desiderio ed esaudisci ogni preghiera elevata con fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu ci raduni ad ascoltare con cuore docile e fiducioso la voce dello Spirito e ci inviti a conformare sempre più la nostra vita a Cristo, modello perfetto. In Lui la tua misericordia ci ha tutti predestinati, perché corrispondendo ai tuoi doni e camminando sulla via della fede, la speranza ci sostenga e l'amore ci rinnovi. Così guardando a te, o Padre, come a meta dei nostri più ardenti desideri, noi confidiamo nell'immancabile aiuto della tua grazia, mentre uniti al coro festoso degli angeli e dei santi, a te con voce di esultanza inneggiamo.
1: Santo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, comportiamoci in modo degno di Dio, che ci chiama al suo regno e alla sua gloria.
0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. In questo consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti che non sono gravosi. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede.

0: Preghiamo. O Dio vivo e santo, che ci hai invitato come figli alla mensa di grazia, conserva in noi i tuoi doni e sostieni nell'obbedienza e nella fedeltà il proposito di corrispondere alla tua chiamata, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace e portiamo la luce del Signore alle genti. E buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono e Matteo Serenelli alla regia per questa buona giornata del 30 giugno 2026. Sono esattamente le ore 8:59, perché siamo in anticipo e questo anticipo ci permette dagli studi di Radio Orizzonti qui a Saronno di mandare una canzone iniziale.

0: Il santo del giorno, primi martiri della Chiesa di Roma. Vittime della furia di Nerone e di un potere fine a se stesso, i potenti che vivono solo per accrescere il proprio potere hanno sempre visto nel Vangelo, quello autentico, un pericolo per i loro privilegi, perché il messaggio del risorto stravolge l'ordine sociale costituito, facendo degli ultimi protagonisti della storia. Va ricercata qui l'origine di ogni strumentalizzazione della fede e di tutte le persecuzioni. La storia dei primi martiri della Chiesa di Roma ci ricorda che questa esperienza fa parte della Chiesa fin dagli albori. Essi infatti nell'anno 64 furono le vittime della violenza di Nerone, che addossò loro la colpa per il grande incendio di Roma. Per ordine dell'imperatore, essi vennero uccisi nei modi più atroci. La loro sconfitta agli occhi del mondo, però, fu seme di speranza per la Chiesa nascente e non solo per la comunità di Roma. Insomma, un volto di martiri, la rivoluzione e la risoluzione dell'amore portata da Cristo come orizzonte che sconvolge le logiche umane, perché davanti a Dio non ci sono più i muri che dividono i più potenti dagli emarginati, i ricchi dai poveri, i sani dai malati, ma tutti si riconoscono di pari dignità, bisognosi dell'amore. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, Sant'Adolfo di Osnabrück, vescovo, e il beato Gennaro Maria Sarnelli, religioso del XVIII secolo.
1: E parliamo di temperatura, di meteorologia. Beh, diciamo che qualcosa sta cambiando, non tantissimo, però un po' di nuvole stanno percorrendo sopra Saronno, per cui ci danno la possibilità, magari il sentore che qualche goccia potrebbe cadere, però vabbè, il caldo comunque persiste, ma siamo in estate e questa è la stagione. La farmacia di turno la troviamo invece in Corso Italia 113 a Saronno ed è la farmacia Dottor Aceti. Mentre la proposta cinematografica per questa sera al Teatro Prealpi è Toy Story numero 5, per cui alle ore 16.30 e alle 18.30, mentre Supergirl alle ore 21.
2: Parole e immagini.
0: La società si compone di due grandi classi, quelli che hanno più pranzi che appetito e quelli che hanno più appetito che pranzi. Nicolas de Chamfort fu un autore impietoso e ironico, testimone di un'epoca storica tormentata, quella della Rivoluzione francese che egli prima sostenne e poi criticò. Morì suicida per non essere arrestato. Ebbene, sfogliando le sue massime e pensieri, si incrociano a caso le frasi che vi ho proposto e che è forse ancora più urgente oggi, dove al benessere opulento di pochi si oppone la povertà di tanti. Il tema è riproposto spesso, ci commuove quando assistiamo a servizi televisivi impressionanti su nazioni affamate, deprechiamo l'ottusità della politica mondiale, lo sciallo, la corsa agli armadenti, poi si gira a pagina, si volta al telegiornale e l'ultimo sguaiato servizio sulla moda, sul relativo circo gaudente, e cosa possiamo fare noi, piccoli esseri o pedine di uno scacchiere ben più grande di fronte a queste grandi tragedie? Oltre a far sentire chiara e forte la voce contro guerra e globalizzazione solo di interessi, ricordiamo una cosa semplice: le ingiustizie planetarie non devono essere un alibi per esimerci dai piccoli atti di giustizia e carità nei confronti di chi è accanto a noi e che forse sarebbe contento di possedere anche solo ciò che lasciamo sulle nostre tavole, o quello che è per noi del tutto secondario. Certo è poco, ma è con il piccolo che si compongono i grandi avvenimenti.

E diamo a questo punto qualche indicazione sui programmi radiofonici di questo 30 giugno 2026. Partiamo appunto dalle 9.30 con Orizzonti Magazine. Avremo ospite del sottoscritto, la dottoressa Francesca Mancini, che è una business manager di Grifo Group Asfaglia di Saronno, per la trasmissione appunto dedicata alla parte finanziaria e assicurativa. Mentre a seguire avremo poi la settimana, per cui la telefonata alla settimana per le tre notizie flash su questo giornale che viene in edicola e viene venduto ogni venerdì, che vi consiglio di andare a acquistare perché parla di Saronno e del territorio saronese e dintorni. Alle 10.30 poi con replica 19.10 Gianni Branca, ospite Giovanni Volonté e Angela Codari della Cascina della Vigna, la famosa cascina rinata, sorta, che finalmente sta funzionando. Alle ore 11.05 con replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani, mentre alle 11.30 con replica alle 18.25 Scuola, Società e Cultura, Antonella Colmeni e Gianni Branca ospitano il professor Sergio Beato. È successo un 48. Vi comunico che la trasmissione Perché no, fatevene una ragione, che vende in onda tutti i martedì sera, questa sera non andrà in onda, per cui l'appuntamento con Perché no, fatevene una ragione è all'8 settembre, al rientro dalle vacanze, ma questa sera alle 20.30 ci sarà il Consiglio Comunale in diretta dalla sala consigliare Agostino Vanelli di Saronno. E proseguiamo con qualche appuntamento. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Come avevo già anticipato, questa sera alle 20.30, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la civica sala consigliare dottor Agostino Vanelli, piazza Santuario 7. E noi di Radio Orizzonti logicamente la trasmetteremo in diretta. Martedì 30 giugno alle ore 21 presso la scuola Aldo Moro, incontro con Giorgio Paolucci, presentazione del libro 100 ripartenze secondo. Domani 1 luglio alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12, presso il fabbricato Per 2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia, per creare occasioni di incontro e conoscenza, dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Usciamo da Saronno, andiamo a Ceriano Laghetto. Domani 1 luglio alle ore 20, Burlaco d'estate presso Villa Rita in via Caimi 21. Iscrizioni presso Villa Rita tutti i giorni dalle 15 alle 19. Ritorniamo a Saronno, 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Salnevera in Viale Santuario numero 2, il laboratorio teatrale dedicato a bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato appunto dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle ore 17.25 esposizione della reliquia Santo Rosario e ore 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Per cui 5 luglio, 2 agosto, 7 settembre.
Rimaniamo a Saronno e rimaniamo sempre con la comunità pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Mercoledì 8 luglio alle ore 17.30, Santo Rosario partendo dal chiostro ed arrivando al santuario. Alle ore 18, Santa Messa con l'affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli, al termine benedizione dei pellegrini. Saranno Reverie, ovvero sogno ad occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serata di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Andiamo un po' più là, comunque sono tanti gli appuntamenti, tempo ne abbiamo a disposizione, per cui preferirei magari leggermeli, per cui comunità pastorale Crocifisso Risorto sempre a Saronno. Siamo il 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, e mercoledì 29 luglio festa di Santa Marta, ore 21 Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Io chiederei una canzone adesso alla regia, perché stiamo andando velocissimi e abbiamo altre cose poi da risentire.

E fra una canzone e l'altra siamo ritornati negli studi di Saronno, di Radio Orizzonte in Blu. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serena della regia, per questo 26 giugno 2026. E che dire, è arrivato il momento degli auguri, gli auguri a quelli che oggi festeggiano qualcosa di importante, no? E noi, come tutti i giorni, noi ci uniamo, lo staff di Radio Orizzonte si unisce proprio per augurare a loro tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta, tanta salute. E un'altra bella canzone scelta dall'allergia. Noi ci sentiremo poi in Orizzonti Magazine con lo spazio dedicato a Grifo Group Asfaglia con la dottoressa Francesca Mancini. A dopo!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar. Teheran smentisce, ma Witkoff e Kushner sono partiti. Colloquio in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio. L'ondata di calore ora investe l'est Europa.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, Linea allo studio.
1: Un bracciante agricolo di

0: Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati agli studi saranno di Radio Orizzonti in blu. Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia, per questa giornata particolare dedicata, come ogni fine mese, di martedì soprattutto, a Grifo Group Asfaglia, questo noto gruppo ormai finanziario che si occupa di finanze e di assicurazioni, che ha a sede non solo a Saronno ma in gran parte d'Italia, perché non è un gruppo piccolino, anzi direi che è un gruppo fortemente numeroso. Non so se ho detto la parola giusta, penso di sì, spero di sì. Comunque è gradita per me l'ospite di oggi, che è la dottoressa Francesca Mancini, che è una business manager di Grifo Group.
2: Esatto.
1: Quello,
2: piacere.
1: Benvenuto.
2: Grazie.
1: Piacere di conoscerti, come si usa dire in Grifo Group. È piacere tutto nostro, perché prima di tutto dobbiamo capire e far capire ai nostri radioascoltatori queste famose parole inglesi che si usano moltissimo mai nel quotidiano, no? Cosa vuol dire business advisor? No? E soprattutto che cosa consiste concretamente il lavoro che fai quotidianamente in Grifo Group?
2: Certo Gigi, allora prima di tutto il business advisor è un partner strategico, innanzitutto. Mi capita spesso che quando racconto del mio lavoro, di che cosa mi occupo, mi dicano: ah, ma quindi sei un'assicuratrice? Sì, in effetti anche. Ah, ho capito, sei un broker? È vero, ok, ma in realtà siamo molto di più. Da Asfaglia, che nasce più di 25 anni fa, a Grifo Group oggi, abbiamo sempre voluto mettere a disposizione l'esperienza maturata in ambito assicurativo finanziario per far sì che i nostri clienti non siano solo destinatari di un servizio, ma i nostri compagni di viaggio. Quindi quello che facciamo è, come diceva Nanni Moretti in un famoso film, la famosa frase della ragazza con cui chiacchiera chiedendole: ma di che cosa ti occupi? Faccio cose e vedo gente. Questo fa il business advisor.

0: noi incontriamo le persone, entriamo nelle case delle famiglie, entriamo negli studi dei professionisti, nelle aziende e parliamo di tutela, di protezione. Vogliamo costruire relazioni solide che durino nel tempo e un rapporto che si basi sulla fiducia. Quindi questa è la cosa fondamentale, quindi creare insieme un progetto che possa portare avanti la relazione nel tempo.
1: Pensate quanto gli americani o gli anglofoni con due paroline, no?
0: Sì.
1: Dicono tutto, mentre noi per andare a capire cosa vogliono dire queste due paroline abbiamo bisogno logicamente di un'esperta quale è Francesca Mancini.
0: Certo.
1: È vero il creare empatia, creare poi comunicare soprattutto con,
0: certo,
1: i clienti che spesso poi diventano amici perché comunque con loro si percorre un lungo periodo della loro vita finanziaria in questo senso, assicurativa che sia, no? Però ripeto, è quello che io racconto sempre quando parlo di consulenti finanziari e non di promotori finanziari che sono alimentati a un piccolo pacchetto. Quando si parla di consulenti è come andare dal medico e dire vabbè, tu hai questa patologia, niente di preoccupante, la curiamo e secondo me il metodo migliore per la cura è questo.
0: È proprio così.
1: Lo pesco a destra, a sinistra, dietro, davanti, a nord, a sud, ma io ti risolvo il problema.
0: Vero.
1: Questo in con le mie piccole parole, ma tutto sommato è la sintesi di che cosa vuol dire un consulente finanziario.
0: Esatto.
1: Ecco, ma quando il cliente si rivolge a te o a voi in un studio o meno, cioè,
0: sì,
1: da dove partite? No? A parte il piacere di conoscerti,
0: certo,
1: che è
0: la
1: fondamentale.
0: Prima cosa. Assolutamente. Quando un cliente si rivolge a noi partiamo dall'ascolto. Ecco, io credo che questa sia una capacità un po' sottovalutata oggi, perché tutti hanno voglia di parlare, di raccontarsi, di dire la propria. In realtà la cosa fondamentale è saper ascoltare, una caratteristica base che un consulente deve avere molto, molto alta, perché dobbiamo proprio metterci a disposizione dei nostri clienti in ascolto, capire attraverso un'analisi molto approfondita quali sono le sue priorità, qual è la situazione, soprattutto quali sono le sue preoccupazioni, perché poi da lì si muove tutto il progetto che si va a creare. Dopo aver capito la situazione, quali sono le cose più importanti per il cliente, una cosa che mi piace molto fare, che condivido con i miei colleghi, è capire quali sono i desideri e gli obiettivi di vita, perché poi sono quelli che vanno a muovere il futuro. E quindi alla persona si chiede sempre quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi obiettivi di vita, che cosa ti piacerebbe fare nel futuro. E quindi da lì si va a costruire un progetto che parla sia di protezione e di tutela delle cose che sono importanti, della famiglia, del patrimonio, delle attività, ma soprattutto di costruzione di futuro insieme, perché grazie a un'attenta analisi possiamo essere efficaci nel portare ai clienti un progetto che sia suo, fatto per se stesso. Ad esempio, c'è chi ci chiede di garantire un futuro ai figli, creare una sorta di borsa di studio che permetta di affrontare le spese universitarie, chi vuole creare un piano welfare aziendale per i propri dipendenti a livello azienda, chi è preoccupato per la pensione, chi vuole gestire il TFR. Quindi ci sono diverse necessità che una persona può avere: un mutuo per la casa, la protezione per i propri animali domestici, insomma ce ne sono tantissime di necessità, e noi cerchiamo di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, offrendo soluzioni che sono sempre in evoluzione in base alla vita che va avanti.
1: Se vogliamo fare una considerazione dalle parole che sono appunto state dette appunto da Francesca, io mi rendo conto che sono le esigenze di qualsiasi cittadino italiano.
0: Esatto.
1: E non solo.
0: Mm-hmm.
1: Perché sono tutte cose che ci toccano, le quali dobbiamo pensare, dobbiamo prevenire, perché al fatto compiuto ormai siamo in ritardo e non riusciamo poi a risolvere il problema diventa magari un dramma, diventa qualcosa di negativo invece nella nostra vita, visto che ha già una certa difficoltà, dobbiamo viverla in maniera positiva. Per vivere in maniera positiva dobbiamo assolutamente pensare alla prevenzione, che non è la prevenzione solo della salute, certo, ma la prevenzione anche del nostro capitale, perché comunque è importante, perché ci dà la possibilità anche un domani che è tassativamente nessuno di noi è esente dal domani, e si spera, questo, anzi, che il domani sia ancora più lungo possibile, no? Okay, dobbiamo avere la possibilità di essere tranquilli e sereni,
0: certo, ma questo,
1: poi per la salute ci sono i medici, e poi
0: questo, no? Assolutamente vero, ma è un pregiudizio molto italiano, no? È proprio una caratteristica nostra culturale, ci pensiamo sempre dopo, invece è importante anche per noi fare un po' di educazione finanziaria, educazione assicurativa, far capire quanto sia importante proprio spostare i rischi che abbiamo nel quotidiano a qualcuno che se ne possa occupare, di modo che noi possiamo vivere molto,
1: ecco,
0: più sereni.
1: Una domanda ti faccio, così, perché tanto io sai che sì, vado a pancia, ogni tanto mi arrivano spontanee.
0: Giusto.
1: Ma tu hai parlato appunto della tipicità del ragionamento di un italiano medio della mia generazione, che è la old generation, ma la famosa generazione Z, questa, secondo te saranno più propensi, più preparati, più, o già chiedono?
0: Allora, io credo e spero di sì, che conosco tanti ragazzi giovani che coinvolgiamo anche per il discorso di selezione, quindi lavorativo, li vedo attenti ad informarsi. Quindi questo è molto importante, perché è un primo passo. Poi la difficoltà sta nel vivere un mercato che è molto frammentato e molto complesso, perché tu pensa che oggi abbiamo più di 130 banche autorizzate nel mercato italiano, più di 90 compagnie assicurative. Se pensiamo a quelle estere che lavorano in libera prestazione di servizi, cioè che possono lavorare in Italia, siamo a più di 600. Immaginati, moltiplicale per le soluzioni che possono avere, è un mercato complicatissimo. Quindi la grande difficoltà anche per i ragazzi giovani, che sono molto social, molto, molto attenti e molto stimolati da continue informazioni, la difficoltà è orientarsi. Quindi il nostro lavoro da consulenti, la parte veramente importante è quella: prendere per mano le persone, i nostri clienti, chi lavora con noi, e accompagnarli in questo
1: mondo,
0: viaggio,
1: certo.
0: Perché poi spesso si può anche inciampare in qualche soluzione che non è proprio ideale, e poi si pagano le conseguenze. Quindi il nostro lavoro è proprio accompagnare, questo sì.
1: Ecco, questo per ciò che riguarda il cliente, però tu ti occupi anche di selezione e
0: sì,
1: formazione,
0: sì,
1: per cui c'è, cioè, tanta roba.
0: Assolutamente.
1: Si parte proprio da chi bussa per avere, sì, il piacere di conoscerti o di conoscervi,
0: certo,
1: no? E di lì devi capire se sarà il suo futuro nel campo finanziario, nel campo del lavoro, o come poi formarlo, perché comunque va formato.
0: Certo, assolutamente. Io ho la fortuna, comunque ho lavorato per poter far parte anche di questa filiera, che secondo me è una delle più affascinanti, perché ti permette poi di avere a che fare con le persone che con curiosità, con interesse, con passione si approcciano al nostro mondo, che è interessantissimo secondo me. Quindi sono in azienda dal 2012, ho lavorato per diventare business manager di Grifo Group, coordino un gruppo di collaboratori che lavorano direttamente con me, ma innanzitutto sono un business advisor, quindi la consulenza fa parte proprio del mio core business, della mia figura professionale. Poi di conseguenza ho costruito tutto il resto, però di base sono anch'io un business advisor.
1: È tanta cosa. Allora, andiamo alle domandine, no? Spesso si pensa che per ogni esperienza serve un professionista diverso, invece
0: sì,
1: voi avete la fortuna di avere per ogni patologia, e non voglio usare
0: sì,
1: il nome patologia perché non è una cura,
0: certo,
1: no?
0: Mm.
1: Ma è un consiglio, un accompagnare, per cui è molto più dolce, no, che la cura per combattere una patologia, no? Voi avete veramente tanti professionisti all'interno di Grifo che nei vari settori fanno la loro parte per essere i veri professionisti del settore.
0: Esatto, questo è vero, ma l'analogia col settore medicale, col dottore, è corretta, perché se il cliente ha la fiducia nell'aprirsi e si racconta per quella che è la situazione reale, concreta, più veritiera possibile, noi possiamo essere davvero efficaci nel dargli le risposte che servono. Quindi il fatto di pensare al medico è corretto, perché io comunque se mi espongo e racconto, perché spesso si ha sempre un po' di remora nel, magari nell'entrare anche in problematiche o dinamiche familiari che sono chiaramente un po' più intime, però serve perché fa molta differenza. Per quanto riguarda Grifo Group, noi siamo strutturati per far sì che il business advisor sia il vero protagonista della relazione insieme al suo cliente e lo possa accompagnare all'interno dell'universo dei servizi di Grifo Group. Abbiamo deciso di impostare una realtà multicanale con all'interno delle business unit specializzate, quindi ci sono degli esperti, dei professionisti che tra l'altro avete conosciuto nei mesi scorsi.
1: Certo, ho avuto occasione e fortuna di conoscerli.
0: Che sono venuti e sono veramente bravi, abbiamo delle eccellenze
1: sono
0: nel settore.
1: Sono professionisti nel vero senso della parola.
0: Esatto, bravissimi, e quindi loro ci accompagnano, cioè ci aiutano a essere ancora più efficaci, perché ovviamente non possiamo essere tuttologi, anch'io non so tutto del mondo assicurativo finanziario, sono molto brava in alcune cose che sono la mia specialità, poi nelle altre ho le business unit interne che mi aiutano, mi supportano e mi permettono di fare un lavoro di qualità molto alta con i miei clienti. Quindi ad esempio ho bisogno del broker, mi rivolgo a lui, devo gestire un patrimonio per la parte private, mi rivolgo al private, insomma all'interno di Grifo Group abbiamo tantissimi
1: servizi.
0: Guarda,
1: io ho la fortuna qui in radio di fare un programma che si chiama Fare Radio per Fare Rete, dove
0: benissimo.
1: Uniamo tutte le associazioni di volontariato per dare una mano, per poter concentrare poi le forze
0: sul territorio,
1: noi aiutarla. Voi fate rete.
0: Facciamo rete, sì.
1: Questa è veramente la stessa identica cosa nel campo finanziario e assicurativo, il fare rete. Io direi alla regia di mandare uno stacco musicale e dopo sentiremo sempre dalla dottoressa Francesca Mancini, business manager di Grifo Group, tutto quello che il mondo finanziario e assicurativo ci può raccontare. A dopo.

0: E ritorniamo dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. È il piacere di avere con me la dottoressa Francesca Mancini, business manager di Grifo Group Asfaglia di Saronno. Ecco, lei si occupa di formazione, di selezione, di consulenza, cioè praticamente è FC Factotum, no? Ma dal punto di vista tuo personale, cos'è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
1: Ma io amo profondamente quello che faccio, amo il mio lavoro, spero di riuscire a trasmetterlo bene, perché so che il mio lavoro può incidere sulla vita delle persone. Io credo che il nostro sia un lavoro etico, socialmente utile, perché se fatto bene, con la giusta preparazione, la giusta sensibilità, possiamo aiutare concretamente le persone a tutelarsi, a proteggersi, a spostare dei rischi che altrimenti hanno sulla schiena senza nemmeno accorgersene, o a creare un qualcosa che un domani le renderà felici. Ecco, a me è successo diverse volte in questi anni di avere soddisfazione da parte dei clienti, perché poi la cosa più bella è quando vedi le persone felici per qualcosa che si è fatto insieme. Perché inizialmente, se io e te iniziassimo domani mattina a lavorare insieme, quando scegli una soluzione, crei un progetto, sottoscrivi un contratto, ti puoi sentire come sarai un domani, ma ancora fai fatica a percepirlo. Certo. Quindi è una cosa che arriva dopo. E quando trovi una mamma che ti ringrazia col sorriso perché ha messo via quello che le serviva per pagare l'università ai figli, e magari si sono potuti permettere di fare delle scelte più grandi di quelle che pensavano, piuttosto che un ragazzo che è partito da giovane e poi si è trovato il capitale per aprire un'attività. O chi invece si è sposato e ha potuto comprare la prima casa, dare l'anticipo, insomma tutti questi progetti di vita, quando li vedi concretamente realizzati, danno una grandissima soddisfazione. Dall'altra parte, anche chi si è fidato e affidato e si è coperto per dei rischi che poi si sono verificati, insomma quando vedi che ha il supporto per sopperire a tutta una serie di problematiche che sono arrivate in corsa, senti di aver fatto un buon lavoro, insomma questo dà grande soddisfazione. Devo dirti anche che apprezzo tantissimo l'ambiente che abbiamo creato in Grifo Group, in Asfaglia, nei nostri uffici. Si respira proprio un'aria positiva, una bella energia. Abbiamo lavorato tanto per questo e oggi lavoro con persone con cui condivido i valori, condivido la visione, cioè siamo insieme per fare le stesse cose nello stesso modo. Ognuno con le sue caratteristiche, capacità, carattere, però questo è molto bello perché porta una condivisione che a livello personale umano è molto profonda e quindi mi fa vivere bene il tempo che passo al lavoro, perché poi effettivamente passiamo tanto tempo al lavoro, in ufficio con i colleghi. Più ci stai bene, più si riesce anche a lavorare bene di conseguenza, quindi questo penso sia una cosa delle più belle per quanto mi riguarda.
0: La cosa che mi hai trasmesso,
1: sì,
0: no? È che, a parte tu personalmente, ma penso che sia una condivisione anche da parte di tanti tuoi colleghi o meno, che non è un lavoro, è uno stare in famiglia.
1: Certo.
0: No?
1: Questo è vero.
0: Dove magari non si parla del cosa mangiamo stasera, dove andiamo domenica o sabato, eh?
1: Sì.
0: Ma si parla magari anche di quello, perché
1: anche
0: comunque ci condividono tante ore, ma
1: certo.
0: Veramente la positività, l'energia che ricevete e vi trasmettete è proprio l'energia di una famiglia, di gente che ci vuol bene.
1: Assolutamente sì, oggi molto allargata perché facciamo parte di un gruppo internazionale. Oggi Grifo Group è presente in tutto il territorio italiano, siamo più di 500 advisor e abbiamo più di 90 dipendenti, quindi iniziamo a essere una realtà grande rispetto a quando sono arrivata io, che avevamo il nostro ufficio qui a Saronno ed era l'ufficio principale.
0: Ma in effetti guarda, io la cosa sì. Quando ho incontrato per le prime volte Bernardo Franchi,
1: sì.
0: No, così direi molto casualmente, ma comunque vabbè, in occasioni ludiche,
1: certo,
0: no?
1: Okay. Certo.
0: Le colazioni la mattina,
1: giusto,
0: ecco, tanto per intenderci, no?
1: Sì.
0: Io, la prima cosa che ha detto lui, io vi ho sempre visto, ma non ho mai capito che lavoro facevate? E lui mi ha guardato e mi fa, ma sai che questa è una pecca alla quale dobbiamo veramente risolvere. E guarda caso, io sto cercando, ma siete voi a dare la forza, raccontando chi siete o meno, chi è Gruppo Group e chi è Asfaglia, no? Che è una realtà notevole, perché no, so che avete vinto dei grossi premi.
1: Vero.
0: No? Per cui i premi non si vincono a caso, no? Perché c'è l'impegno, c'è la volontà, c'è la dedizione,
1: c'è un lavoro dietro importante, c'è un lavoro importante da parte di tante persone,
0: no? Come dicono a Napoli, nessuno nasce imparato,
1: no?
0: Tu li formi, vedi? No?
1: È vero.
0: Siete spesso in viaggio,
1: sì.
0: No? Perché, ma dove è? No, è in Cina, no, è in India, no, è in Medo. Mi raccontavi che tu personalmente hai viaggiato, hai girato il mondo.
1: Sì, sì, sì, ecco, una delle cose belle di Grifo Group è che oltre che crescere come professionista ti permette anche una crescita personale importante, perché ti acculturi, impari. Io ho viaggiato davvero tanto, per viaggi che sono stati fatti durante gli anni, anche oltre ad essere andati a Cuba, Vietnam, Indonesia, Singapore, insomma,
0: cioè,
1: ne abbiamo fatti diversi.
0: Esatto. C'è dietro l'angolo praticamente.
1: Però per i vent'anni di Asfaglia abbiamo fatto una bellissima crociera insieme intorno alle isole greche. Sono esperienze che ti rimangono, insomma, condividi con le persone con cui lavori tutti i giorni delle esperienze che ti rimangono nel cuore, e quindi questo porta poi a dei rapporti che vanno oltre quella che è la semplice giornata lavorativa. Sono proprio persone a cui vuoi bene, e quindi condividere il tempo insieme è ancora più prezioso, perché porta a poter creare, quando c'è sintonia e sinergia, delle cose ancora più belle, progetti più importanti, quindi funziona tutto meglio, ecco, questo sì.
0: Vedi, a questo punto io volevo farti l'ultima domanda, ma mi hai già risposto, perché
1: sì.
0: Cioè, la formazione continua, ma continua non solamente perché tu devi informare e formare poi i
1: certo.
0: tuoi colleghi o meno, anche te stessa, ma anche perché serve raccontarsi quali sono le esperienze, quali sono le soluzioni che magari alle quali non pensavi, che ti
1: certo.
0: danno la possibilità di risolvere mm-hmm. il problema del tuo amico cliente.
1: Vero. No, tengo molto a questa cosa per quanto riguarda la formazione, perché il nostro lavoro, il nostro ruolo, noi siamo iscritti a un albo professionale, al registro unico degli intermediari, quindi al RUI IVAS, per il quale servono 60 ore di formazione certificate e un esame che serve per l'abilitazione. Dopodiché ogni consulente, ogni professionista ha almeno 30 ore all'anno da dover effettuare di formazione. Noi abbiamo una società di formazione interna che ci eroga la maggior parte delle ore. Facciamo un lavoro continuativo, perché questa cosa è imprescindibile, insomma, è molto molto importante. Una fortissima attenzione l'abbiamo anche sull'area compliance, quindi su tutto quello che è legale, normativo, perché oggi è un'area in cui bisogna stare attenti per tutelare i clienti innanzitutto, per tutelare i business advisor, l'azienda, quindi c'è un'attenzione altissima su tutta quella che è l'evoluzione normativa, sull'essere adeguati a tutto quello che è il sistema. E poi lavoriamo tanto sulla tecnologia, ecco, questo è un altro aspetto. Abbiamo creato tutta una serie di sistemi che ci permettono una consulenza efficace, digitale e molto molto evoluta.
0: Che dire, guarda Francesca, siamo a 3 minuti al termine della
1: tribuna,
0: è mai volato, ma
1: sì.
0: quando si parla di qualcosa di interessante che ti appassiona, il tempo vola, e questa è una realtà. Io vorrei ricordare ai nostri carissimi radioascoltatori che l'appuntamento con Grifo Group Asfaglia, il prossimo sarà il 21 luglio. E avremo il piacere di ascoltare sempre da professionisti del gruppo il mondo finanziario assicurativo, no? Io nel salutare la dottoressa Francesca Mancini vorrei consigliare a tanti radioascoltatori giovani, ma anche meno giovani, no? Di andare a bussare quella porta, perché qualcuno avrà sempre la parola, il piacere di conoscervi, no? Ma soprattutto di accompagnarvi in questo mondo finanziario che è d'obbligo ormai, se vogliamo una vita serena
1: e nella vita di tutti,
0: economicamente parlando. Grazie Francesca di essere stato con noi,
1: Gigi,
0: grazie a Grifo Group. Che dire, io l'appuntamento è nel prossimo proseguo di Orizzonti Magazine e dopo ci saluteremo perché io ritornerò con voi in settembre. A dopo, ciao, grazie.
1: Grazie Gigi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, intervista.

0: E ben ritrovati sempre negli studi di Saronno di Radio Orizzonte in Blu. Gigi Volpi il microfono, Matteo Serenelli alla regia, e abbiamo il piacere di avere al telefono Simona Pilinga della settimana per le tre notizie flash su questo giornale che noi troviamo in edicola tutti i venerdì, che vi consiglio di acquistare perché abbiamo la possibilità di leggere tutte queste notizie interessanti del saronese e non solo. Ben ritrovata Simona, a te la parola per le tre notizie flash.
1: Buongiorno a tutti voi, partiamo subito con tre notizie che riguardano la città di Saronno. La prima riguarda l'amministrazione comunale, perché a seguito delle dimissioni degli ormai ex assessori Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro, la sindaca ha assegnato le nuove deleghe ai nuovi assessori, che saranno Guastamacchia e Ruffini. Vediamo ora come proseguirà l'operato della giunta. Passiamo poi a un intervento molto importante per quella città di Saronno che riguarda la rotatoria tra le vie Parma e la via Gorizia. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro e favorire la mobilità di pedoni e ciclisti. Non dimentichiamoci che è spesso stato teatro di incidenti anche gravi. Infine, un'altra davvero buona notizia riguarda l'ambito scolastico, perché nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di demolizione della scuola Rodari e a settembre sarà pronta la nuova primaria, per cui addio alla vecchia Rodari e benvenuta alla nuova.
0: Perfetto, queste sono le tre notizie che andremo senz'altro ad approfondire acquistando appunto il venerdì la settimana in tutte le edicole saronesi. Simona, grazie ancora di essere stata con noi. Voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che l'appuntamento con la settimana slitterà di qualche giorno, perché giustamente ci sono le vacanze e la ripresa sarà a settembre con la settimana. Grazie ancora e buone vacanze e buona lettura a tutti.

0: E ritorniamo appunto in diretta e, come vi ho detto, stiamo parlando di vacanze, perché il sottoscritto a questo punto vi saluta e vi dà l'appuntamento con i programmi che conduco non da solo, con Gabriella o con Franco Colombo, con Lorenzo Guzzetti, Chiara Giancotti, Andrea Rizzi e quant'altro, poi con Asfaglia, con Grifo Group, con la Salonno Point, con Meditel e con le canzoni ospiti in genere di tutte le associazioni di volontariato. Il sottoscritto vi saluta, vi augura buona estate a tutti e buon proseguimento su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti e grazie a Matteo alla regia.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E salutiamo anche Maria Cornelia Proserpio, che è assessora alla cultura del Comune di Saronno. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con voi parliamo dell'estate divina e del Festival Reverie a Saronno. Il festival sarà di 3 giorni, insomma entrerà nel vivo proprio dal 9 all'11 luglio, invece l'estate divina è, possiamo dire che è proprio tutta l'estate, è iniziata a giugno e finirà a metà settembre. Allora Massimo, la prima domanda la fai tu, visto che sei del posto.
2: Allora, chiediamo immediatamente di che cosa si tratta, in modo da introdurre subito coloro che volessero venire a Saronno ad assistere agli spettacoli di teatro, circo contemporaneo, danza e musica, appunto, di entrare più nel dettaglio da parte dell'assessore.
3: Sì, allora buongiorno di nuovo. Reverie è un festival, un'edizione zero di un festival che, come ha detto Massimo, comprende vari tipi di spettacoli. La direzione artistica è degli Eccentrici Dadarò, che sono una compagnia di spettacolo di Saronno, del territorio, e vedranno in questi 3 giorni degli spettacoli che provengono dall'Edimburgo Fringe Festival, dal Festival Wow di Milano. Uno spettacolo di Stefano Panzeri di teatro di prosa che parla dello Stretto di Messina, insomma vari pubblici, vari generi, e quindi speriamo di accontentare tutti con questa prima edizione.
1: Certo, insomma, poi compagnie importanti, itineranti. Prima di entrare ancora meglio nel merito, di parlare anche dell'altra iniziativa, mi viene una domanda, questo lo posso fare tranquillamente a tutte e due perché è una cosa che viviamo un po' tutti, ma sentiamo prima l'assessora. Viene in mente che prima, fino a un po' di anni fa, le città, grandi o piccole che fossero, si svuotavano e quindi le iniziative erano anche molto meno, oppure si concentravano nei mesi più periferici. Il fatto che adesso si fanno tutte queste iniziative significa che c'è molta più gente che resta in città o no, assessora?
3: Allora, per me sì, c'è molta più gente che rimane in città. Il programma del festival ovviamente è di soli 3 giorni, ma l'estate divina prende tutti i giorni, soprattutto tutta l'estate, soprattutto anche agosto, quindi è un presidio importante per chi resta in città, perché per controllare la città e per fare in modo che chi resta in città non si senta solo, quindi può uscire e divertirsi, bere una birra e assistere a degli spettacoli, dei concerti, in modo da farli sentire un po' in vacanza, anche se
1: se stanno a casa e non in vacanza. Quindi esatto. Massimo, se c'è ovviamente l'offerta vuol dire che c'è la richiesta, altrimenti anche il comune non metterebbe in piedi tutti questi eventi. Massimo.
2: Sì, penso che questi ultimi anni magari la richiesta sia aumentata, tuttavia anche negli anni passati, anche decine di anni fa, possiamo dire nel mese di luglio, soprattutto nelle nostre zone, non è che la città si svuota completamente, quindi come è giusto mantenere un presidio nel mese di agosto, è giusto anche invece nel mese di luglio animare comunque la città, perché non tutti partono per il mare o per i monti, ma la abitano e quindi abitandola possono comunque viverla e rendere comunque la città un luogo che
1: gradevole,
2: non è abbandonato a se stesso,
1: certo,
2: gradevole, con tante iniziative.
1: Allora, Proserpio, volete che questo appuntamento, avete detto che diventi fisso, cioè sperate che diventi fisso dell'estate a Saronno, un Natale d'estate, cosa vuol dire?
3: Dunque, un Natale d'estate perché deve essere un avvenimento che insomma che tutti aspettiamo come il Natale, e per calarci un po' più nell'atmosfera abbiamo voluto vestire la città con delle lucine, delle luci che non saranno ovviamente come quelle di Natale, ma nel centro, nei luoghi di spettacolo saranno appunto, ci saranno delle luci serali in modo da farli vivere un po' l'atmosfera, ripeto, non natalizia, però qualcosa che succede una volta all'anno in cui sai che devi stare a Saronno perché succede quella cosa lì, quindi un po' Natale, no? Il 25 si sta a casa con i parenti, a metà luglio si sta a Saronno perché c'è il festival,
1: le luci sottolineano. E tra l'altro un'altra, insomma, degli scopi che voi avete con questo festival è di far incontrare da vicino gli artisti e il pubblico.
3: Sì, abbiamo diverse iniziative, oltre agli spettacoli abbiamo un laboratorio teatrale per i bambini, delle presentazioni di libri, Estate Divina ci aiuta con delle realtà del territorio che si esibiranno in quei tre giorni, quindi proprio l'idea di dare un'offerta a 360 gradi, quindi il circo, la letteratura, i laboratori per bambini, insomma, e vorrei continuare a sviluppare questo festival con molte altre collaborazioni con le realtà del territorio, che sono quelle che poi ci danno da vivere, fanno vita tutto l'anno.
1: Certo. E poi lo ricordiamo, Massimo, chiudi tu ricordando appunto invece l'Estate Divina, che dura tutta l'estate.
2: L'Estate Divina durerà tutta l'estate, è iniziata la settimana, diciamo una decina di giorni fa, si protrarrà fino al 13 settembre in centro a Saronno, in Villa Gianetti. Ogni sera da mercoledì a domenica c'è musica, c'è buon cibo e in alcune serate del mese che si possono consultare sul calendario comunale c'è anche musica live, potremmo dire, con band o solisti.
1: Senti, mi dici una specialità gastronomica di Saronno, una?
2: Lo chiedi a Massimo o all'assessora?
1: Massimo.
2: L'amaretto di Saronno.
1: Ma no, un piatto, l'amaretto di Saronno, dai.
2: Adesso devo fare propaganda,
1: ho capito, ma una specialità culinaria che viene dalla cucina proprio, un piatto.
2: Ma estivo devo dirti che proprio io non me li ricordo.
1: Invernale?
2: Non so l'assessore, Invernale abbiamo la cassuela.
1: Oh, l'abbiamo detto.
2: Insieme di verze cotte con carne varia, sì. Non
3: per
2: è adatto in questa stagione.
1: Prego,
3: assessore. La russumada.
1: Cos'è?
3: La russumada, che è il bianco d'uovo sbattuto con lo zucchero e il vino per restare freschi.
1: Hai capito, quella è una cosa particolare. Allora, con la russumada noi ci salutiamo. Massimo, grazie.
3: Grazie mille.
1: Grazie a Maria Cornelia Proserpio. Buon proseguimento.
3: Grazie.
1: Arrivederci.
3: Grazie.

0: cosa resterà, soltanto ciò che luccica.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Dalla parte del cittadino, politica, risposte ed eventi.
3: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
4: Buongiorno a tutti.
3: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti, per parlare della Cascina della Vigna, che è stata ormai affidata ed è ripartita, insomma, anche da un punto di vista operativo per quanto riguarda un punto di riferimento presso il Parco dell'Ura, abbiamo l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno a voi, grazie.
3: E poi abbiamo Angela Codari di Semplice Terra. Buongiorno,
6: buongiorno
3: anche a lei. Ecco, sono due che fanno parte appunto dell'organizzazione che ha dato vita alla Cascina della Vigna. Allora l'introduzione la lascio all'ingegnere Volontè, prego.
5: Grazie. Mi sembra giusto illustrare un po' il progetto e anche come siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter, perché tutto nasce da un bando che è stato presentato dal Comune più o meno un anno fa su un progetto che prevedeva l'uso della cascina con un obiettivo che era quello di coinvolgere più attività possibili per rendere quel punto, che è un punto di riferimento per il Parco Lura, accessibile per varie iniziative, tra cui la più importante, che è sicuramente il punto ristoro, per cui è la struttura della cascina si presenta come bar ristorante e a tutti gli effetti quello era il punto principale di partenza, con attività collegate e correlate, tra cui la gestione della parte verde, per cui tutto il pratone che c'è antistante e i servizi che possono essere svolti all'interno di questa attività, come noleggio delle biciclette, come attività sportive, come iniziative verso il Parco Lura, anche per quello che possono essere dei percorsi di vita, per cui anche il coinvolgimento di associazioni che fanno proprio percorsi all'interno del parco. Questo è un po' la base che ha permesso di costruire un gruppo di persone che già vivono all'interno del nostro territorio e che ha costituito la partenza del progetto. Il capofila di tutto questo è IAL, che è l'istituto alberghiero che è presente a Saronno in due sedi, perché hanno la sede in via Marx e in sede in via Borella, e con questo sarebbe un terzo punto per loro di riferimento per quello che riguarda le attività scolastiche, per cui i laboratori dei ragazzi che svolgono le attività del bar ristorazione. E come partner di, come in realtà è una, abbiamo costituito una ATS con capofila IAL e cooperativa CLS come membro della ATS, con vari partner.

0: CLS si occuperà prevalentemente delle attività di noleggio bici, perché con la vicinanza che abbiamo anche dalla nostra struttura di Via Volpi, l'idea era di coinvolgere i ragazzi che vivono all'interno della struttura, per cui quelli che sono all'interno della comunità alloggio, per poter fare delle attività soprattutto nel periodo estivo, tra cui proprio il noleggio delle bici, e magari anche altre attività che possono essere poi correlate alle associazioni che interverranno anche in seguito, tra cui quello di Semplice Terra per il discorso degli orti. Gli altri partner sono Semplice Terra, che si occuperà, ma poi penso che dirà tutto Angela, della parte verde degli orti, il Nordic Walk, che è l'associazione che fa i percorsi nel parco con i bastoncini, sempre che sia giusto il termine, che prenderebbe come partenza del percorso, perché il Parco Lura è un parco che ha già una certificazione per questo tipo di percorso, ma non aveva la base di appoggio, per cui diventerà il punto di riferimento di questa associazione, con anche una gestione di un info point che possa dare delle informazioni su quelle che sono le attività di tutto il Parco Lura, che ricordiamo non è solo di Saronno, ma è un comprensorio di più territori, perché si sviluppa verso nord andando fino a toccare gli altri paesi, Misinto, Rovellasca. Il terzo punto è proprio il Parco Lura. Il Parco Lura è parte attiva del progetto, perché la gestione di tutta questa area è in capo a loro, perché è un territorio vincolato e è sottoposto alla loro tutela, per cui il Parco Lura è parte attiva, nel senso che tutto quello che noi faremo sarà fatto insieme al parco. Bellissimo. Con anche il loro supporto, perché loro garantiranno alcuni servizi nella gestione di questa, della cascina, per cui tutta la parte verde, la gestione dei vialetti, sono tutte cose che, se non occuperà ancora il parco, ci darà una gran mano anche per il risultato di questa iniziativa.
1: Bene, allora diamo la parola a Angela Codardi, ci parlerà di Semplice Terra.
2: Semplice Terra.
1: È la loro mission.
2: Certo. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, io sono stata eletta recentemente come presidente dopo aver avuto l'incarico di vicepresidente per diversi anni. I miei due precedenti presidenti, vorrei qui ricordarli, Giorgio Pozzi e Franco Turconi, e li voglio ricordare perché hanno creduto fortemente nella riqualificazione, nella rivitalizzazione della cascina della Vigna, soprattutto da ultimo Franco Turconi, che ci ha lasciato recentemente. Allora, Semplice Terra ha condiviso immediatamente il progetto presentato da IAL e CLS, perché è nella mission, fa parte di quello che Semplice Terra ha fra i suoi obiettivi. Semplice Terra è un'associazione di promozione sociale che si occupa di orti urbani, orti sociali, orti didattici, è presente in quasi tutte le scuole di Saronno con degli interventi diretti in classe e anche nel terreno, con i bambini, ecco, certo. Quindi questa è una delle mission, non solo questa. Il nostro motto, voluto proprio da Turconi Franco, è custodi della terra per un futuro sostenibile. In questo motto c'è tutto quello che Semplice Terra vuole portare avanti, custodi della terra. Direi che è fondamentale occuparci della terra,
3: c'è tutto in questa parola,
2: così pure, infatti, custodi della terra, perché questa terra ha bisogno di essere custodita, ha bisogno che della terra ci si prenda cura e dell'ambiente anche. Perché? Perché vogliamo lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile, e noi nel nostro piccolo, come Semplice Terra, cerchiamo di portare avanti questo obiettivo con i nostri orti, e nei nostri orti, oltre a curarci del territorio, facciamo comunità. È un'associazione di promozione sociale, quindi chi entra in Semplice Terra diventa socio e deve fare comunità, oltre al fatto che un altro dei nostri obiettivi è fare rete. Ecco perché il fatto di entrare in questo progetto come partner vuol dire fare rete con le altre associazioni, con CLS, con Nordic Walking, fare rete come facciamo rete con Villaggio Sosto e con Sandalo, con altre associazioni. E secondo me è fondamentale, visto che Asaronno è una realtà importantissima dal punto di vista associativo, per cui perché no, è importantissimo lavorare insieme. Abbiamo una realtà importante, ormai siamo arrivati ad avere quasi 250 soci e circa 130-140 appezzamenti orticoli già assegnati. Ultimamente abbiamo avuto anche abbiamo vinto il bando con il comune di Ceriano, quindi avremo altri orti e gestiamo gli orti comunali.
3: Ecco, sono tutti orti comunali?
2: No, non tutti.
3: Non tutti.
2: Abbiamo
3: anche
2: orti,
3: dei privati?
2: Certo, certo. Per cui anzi approfitto per invitare i privati che avessero dei terreni abbandonati di contattarci, perché noi lavoriamo molto anche con i privati che ci danno questi appezzamenti di terreno incomodato d'uso gratuito, poi inseriamo i nostri soci. Gestiamo i tre orti comunali di Saronno, via Don Bellavita, via Beato Angelico, via dell'Orto, e ora anche l'orto comunale di Ceriano. Nel progetto della Cascina della Vigna, ripeto, nel quale crediamo fortemente, ci auguriamo, questo è il nostro obiettivo, di poter realizzare qualche appezzamento orticolo accanto proprio alla cascina, perché vuol dire far portare anche le classi, portare i bambini a vedere, a lavorare direttamente, certo, a vedere come si lavora. Da lì poi un altro nostro obiettivo è far partire delle visite guidate al parco, cosa che abbiamo già fatto circa due settimane fa con il nostro agronomo, con Unitre, perché noi abbiamo un agronomo che insegna all'interno di Unitre come per Semplice Terra, e ha portato un bel gruppo di suoi studenti dell'Unitre a visitare il parco con degli approfondimenti sulle piante, sulle essenze arboree,
3: certo, anche per conoscere un po', perché un conto passeggiare, conoscendo, certo, e facendo, certo, anche un po'
2: per
3: proprio.
2: Per cui anche questo sarà uno degli obiettivi che porteremo avanti, perché partiremo dalla Cascina della Vigna e ritorneremo in cascina, quindi cerchiamo di dare valore anche all'intervento di IAL proprio come presidio e di, come info point e punto di partenza per tutte le iniziative, così come contiamo di poter organizzare partecipare a degli eventi che verranno proposti in cascina con i nostri laboratori. In genere noi proponiamo un laboratorio di semina e trapianto con i bambini, per cui ogni bimbo può avvicinarsi al nostro stand e con le proprie manine lavorare la terra, preparare il vasettino, metterci il seminio, la piantina, e poi se la porta via e si impegnerà a curarla.
3: Bello,
2: questo è
3: un bellissimo progetto proprio di avvicinamento alla natura, di contatto.
2: Abbiamo fatto
3: bello.
2: Anche interventi nell'RSA con gli anziani, per cui con gli ospiti dell'RSA Gianetti, e anche questo è un altro progetto che porteremo avanti.
1: Si diceva
2: tante
1: prima
2: cose, tante cose,
1: che vicino alla cascina ci sarà un appezzamento che potrebbe essere utilizzato.
2: Sì, ce lo auguriamo.
1: È molto grande,
2: proprio,
1: no? Piccolo, com'è?
2: Potrebbero essere 3-4 appezzamenti orticoli, ce lo auguriamo. Anche come diceva Giovanni prima, dobbiamo necessariamente confrontarci con il Parco Lura, perché siamo in un'area parco, oltre al fatto che c'è la vigna, per cui la vigna ha necessità di uno spazio attorno proprio alla vigna stessa, uno spazio abbastanza grande per consentire ai mezzi che si occupano della cura della vigna, certo, di poter tranquillamente intervenire. Quindi confidiamo di poter realizzare 3-4 appezzamenti orticoli. Abbiamo già dei soci molto interessati ad avere l'appezzamento proprio lì, o perché abitano in zona, o perché vogliono proprio dare valore alla cascina della vigna con questo nuovo progetto, per cui lavoreremo insieme con il Parco Lura per cercare di capire come e quando poter realizzare gli orti. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere legato alla recinzione, perché non possiamo pensare di lasciare certo, gli orti diciamo completamente liberi, un minimo di recinzione deve essere fatta.
3: Un po' per protezione, un po' perché la sera ci sono anche animali che girano.
2: Esatto,
3: che quindi
2: esatto. Adesso poi ci sono tantissimi coniglietti che girano, dunque per cui una piccola recinzione deve essere prevista.
1: La mangerebbero loro.
2: Per quanto riguarda il ricovero degli attrezzi, io penso che riusciremo con la cascina a trovare un angolino dove poter permettere il ricovero degli attrezzi dei nostri ortisti. Quindi questo è quello che confidiamo di riuscire a realizzare.
1: Bene, allora ci fermiamo un momento per un break musicale. Salutiamo Angela Codari, la ringraziamo della sua partecipazione.
2: Grazie,
1: ci risentiamo fra qualche minuto.
2: Fra qualche
1: buongiorno,
2: minuto.
1: Grazie.
2: Grazie. Ciao a voi.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata intervista. Abbiamo salutato Angela Codari, con noi c'è ancora l'ingegnere Giovanni Volontè e ci ha raggiunto il professor Stefano Calzolari dell'OIAL. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: L'OIAL, partner principale, no, capofila del progetto, e quindi ci parli di questo progetto e del vostro intervento e di quello che sarà.
1: Sì, prego. È un progetto che ha origini molto datate, nel senso che è davvero tanti anni che si stava lavorando per rendere quel posto un posto fruibile da tutti, quindi davvero sono tanti anni che se ne parlava. È stato un percorso complesso per arrivare a quello che è oggi, e rubo le parole della nostra direttrice che dice: sì, è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, proprio perché finalmente è diventato uno spazio aperto alla cittadinanza, prima di tutto.
2: Questo è importantissimo.
1: Che è importantissimo anche perché è un bellissimo posto che aveva bisogno di diventare un posto,
2: certo,
1: vivo.
2: Una bella struttura, però un po' abbandonata.
1: Un po' abbandonata. Ecco. Oggi non l'è più abbandonata. Chi passerà di lì vedrà spessissimo i nostri ragazzi e poi le persone del CLS che collaborano con noi nella gestione dello spazio e gli altri partner. Perché la parte bella del progetto è proprio l'unione delle associazioni, e noi come gli come capofila che mantengono vivo lo spazio. Da solo IAL non sarebbe stato in grado di garantire tutto quello che si vuole garantire all'interno di questo spazio. Invece creando proprio questa associazione, cioè questa unione di forze, si dà la possibilità di diciamo così, di presidiare quegli spazi, di renderli vivi mettendo a disposizione ognuno la propria professionalità. Questo è qualche cosa di davvero molto importante. Ci tengo però a sottolineare fin da subito che tutto questo ha potuto vedere la luce perché c'è stato un solido impegno da parte dell'amministrazione comunale. Se non ci fosse stato quello, cioè se non ci fosse stata poi la concessione degli spazi,
2: tutta quella serie di permessi, insomma,
1: ma anche la parte di ristrutturazione, gli investimenti che sono stati fatti. Lo spazio, per chi lo conosce, è grande, ha bisogno comunque ha avuto bisogno di tanti interventi anche per metterlo nelle condizioni di operare così come opererà in questi giorni. Per cui è davvero diventato uno spazio molto molto bello, innanzitutto molto bello, molto colorato, perché i colori che sono stati scelti, cioè, l'ha reso veramente vivo. Per noi sarà principalmente un laboratorio, i nostri ragazzi del settore sala bar lavoreranno lì, abbiamo trasferito il nostro laboratorio presente prima nei nostri spazi dell'OIAL, è stato trasferito lì, ma non sarà solo un laboratorio, è aperto al pubblico, è aperto da mattina a sera. Si sta ancora ragionando su quello che sarà l'estivo, tenete presente
2: l'orario estivo, infatti
1: siamo partiti
2: magari
1: da un mese circa, sì. Anche meno,
2: però
1: per
2: l'orario estivo magari
1: l'orario estivo ha bisogno ma devo dire che già le persone hanno iniziato ad apprezzare il posto, vengono, ci conoscono, sono curiosi, quindi vogliono capire. Il vedere i ragazzi che lavorano è comunque sempre un qualche cosa di piacevole. Tenete presente che, come voi sapete, abbiamo anche tutta la parte dei ragazzi con disabilità da noi in IAL, che vanno a fare le loro parti di esercitazioni all'interno della cascina, per cui chi ci verrà a trovare in quelle particolari giornate dovrà avere anche quell'attimino di pazienza, che devo dire le persone che ho incontrato adesso non solo ce l'hanno, ma anzi diventa anche un motivo piacevole per passare un momento diverso, una pausa durante la passeggiata al parco, la pausa pranzo, l'aperitivo, insomma qualcosa di interessante, di bello e di, ci auguriamo, utile non solo ai nostri ragazzi, quello lo sarà sicuramente, ma uno spazio proprio per la città.
0: Certo. Ma ci saranno dei professori che seguono i ragazzi, certo, quindi nell'orario scolastico?
1: Durante l'orario scolastico sono esercitazioni di laboratorio per i nostri ragazzi, ecco. Quindi c'è sempre il docente di riferimento, ma le esercitazioni sono fatte in un modo un po' più particolare. I ragazzi arrivano al mattino molto prima rispetto all'orario di apertura al pubblico, preparano tutto quello che devono preparare, quindi fanno la parte, diciamo così, di certo, scuola, mettiamola in questo modo, e poi dall'apertura al pubblico continuano la loro parte di esercitazione con un'attività reale. Uno dei grandi progetti della formazione professionale, questo da sempre, è quello di creare l'impresa simulata. Ecco, la nostra di simulata non ha proprio più niente, è un'impresa reale, perché mentre prima si faceva
2: una simulazione. Ecco, certo,
1: i docenti facevano i clienti, certo, funzionava,
2: proprio a questo,
1: ma non è la stessa cosa.
2: Qui siamo nella vita reale proprio.
1: Le persone che vengono pagano regolarmente quello che prendono e non ci sono dei prezzi che dici sono prezzi estremamente calmierati perché c'è la scuola. No, perché giustamente ci sono anche le altre attività, per cui si entra in concorrenza, passatemi questa. Per cui per i ragazzi è un gradino in più, cioè mi vado a occupare di un cliente che è davvero un cliente, non è il mio docente di matematica, certo, che finge di fare il cliente, e che se non funziona, al massimo prendo un brutto voto, ecco quello. Lì se non funziona c'è una lamentela di un cliente che va gestita. È davvero un modo di fare formazione, dico di livello superiore rispetto a quello che normalmente può essere fatto. E ci saranno poi delle sorprese anche per il prossimo anno formativo, perché giustamente adesso siamo partiti, ci stiamo rodando in tutto e per tutto, ma poi una volta che entrerà a regime la parte
0: potrà fare qualcosa di più.
1: Sì, il discorso appunto legato alla gestione di questo spazio. Oggi c'è il docente e il docente ha la responsabilità diretta, ce l'avrà anche in futuro, ma noi da qualche anno abbiamo un corso di specializzazione di alta formazione enogastronomica che normalmente veniva svolto nella nostra sede di Legnano. No, noi abbiamo più sedi nel territorio della Lombardia, nella sede di Legnano c'era c'è tuttora questo corso. Si sta valutando e molto probabilmente, non è ancora certo perché l'anno scolastico deve ancora chiudersi, quindi stiamo parlando del prossimo, ma di trasferire lì il corso, dove i ragazzi, sono ragazzi più grandi perché sono del quinto anno della formazione professionale, possono davvero mettere in pratica la parte gestionale di un'azienda, non solo il servizio, come funziona la parte gestionale, i rapporti con i fornitori, la parte promozionale verso la clientela, lo studio del menù, insomma un qualche cosa di un livello un pochettino un po' più alto. E resteranno sempre gli altri corsi, per cui si vedranno i ragazzi del primo anno, del secondo, del terzo e via dicendo. Insomma, per noi è davvero una bellissima possibilità. E poi è a un tiro di schioppo dalla nostra sede storica di Via Marx, perché è a poche centinaia di metri.
0: L'orario d'apertura al pubblico?
1: Allora, al momento apre dalle 11 alle 14 per la pausa pranzo e poi dalle 16 alle 20. Questo è l'orario di questi giorni, di questo periodo. Poi, dicevamo, per il periodo estivo con la cooperativa CLS che si occupa della gestione dell'apertura dello spazio, quando non ci sono i nostri ragazzi, perché ovviamente i nostri ragazzi fanno scuola e a un certo punto la scuola finisce e loro rientrano a casa, subentra appunto la cooperativa che mantiene vivo lo spazio e aperto negli orari, diciamo così, concordati, dove non è presente la scuola.
0: La CLS ha già l'altro impegno del Palaesbo, quindi insomma si è arricchita di un ulteriore spazio.
2: Però è bella anche questa sinergia, questa collaborazione, certo, che permette alla scuola di funzionare, però nei momenti in cui i ragazzi hanno l'impegno della scuola c'è la CLS che comunque col personale che ha e con le persone che frequentano la CLS riesce a sopperire a quando non ci sono i ragazzi, insomma, ecco, quindi è molto bello questo rapporto.
3: In realtà bisogna dire che noi siamo riusciti ad aprire il CLS Bistro nostro anche grazie a IAL, perché
2: quindi avete una collaborazione già consolidata,
1: da un po' di tempo,
2: e quindi questo è molto bello,
1: positivo. Lavorare in partnership è un qualche cosa di importante. Il creare rete, se ne parla tantissimo, sì. Creiamo rete, facciamo rete, fare rete è questo, cioè si mette assieme, certo. Si condivide un progetto, ognuno mette la propria professionalità a disposizione della rete, si prende il meglio di ogni partner e si cresce assieme, perché poi l'aspetto bello è proprio questo, che i contributi che ognuno porta fa crescere il partner inevitabilmente.
2: Certo.
3: Ma anche frequentando i due ambienti vedrete anche le stesse facce, perché i ragazzi
2: di qui e poi li vedo di là
3: sono
2: quelli che poi sono
3: intercambiabili.
2: Alla CLS è bello. Comunque invitiamo i nostri ascoltatori
0: ad approfittare di questa opportunità,
2: questa struttura che è veramente bella. Poi questa del Parco Lura è lì in una location stupenda,
1: sì,
2: perché c'è
1: molto
2: tutto verde, c'è la possibilità di camminare, di passeggiare, e un punto di ristoro mancava proprio,
1: sì,
2: perché mancava proprio, perché tu puoi portarti l'acqua, però poi finisci viene il bambino o ha bisogno di
0: bagno,
2: ma anche il bagno, insomma, tutto, c'è la possibilità di avere un appoggio indispensabile.
0: Va bene, allora ringraziamo il professor Stefano Calzolari di IAL, che è stato chiaro nello spiegare quello che sarà il loro apporto alla Cascina della Vigna, l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS, che anche lui con il suo contributo, insomma, ha spiegato, dato manforte a questo progetto. Grazie a entrambi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie,
2: buona giornata.
1: Buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino, colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev, Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
6: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
5: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
7: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
8: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su Radio Orizzonti.
9: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
2: Donna ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti cari ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Quindi staremo un po' insieme con musica, due chiacchiere e speriamo di divertirci, perché questa è la cosa più importante. E vedremo tre brani, di cui il primo è Siamo donne. È una canzone italiana che è stata portata al successo da due cantanti, Jo Squillo e Sabrina Salerno, esattamente nel 1991. Infatti fu presentata al Festival di Sanremo nella sezione Campioni. Poi è diventata un vero inno pop, un inno pop femminile degli anni 90. È stata cantata per molto tempo, mi ricordo che anch'io all'epoca la cantavo e la cantavo molto volentieri. Bene, il brano di che cosa parla? Di forza e solidarietà tra le donne, di indipendenza e di orgoglio femminile, ma soprattutto di libertà di essere se stesse, e che anche questo è un argomento tra l'altro molto attuale. È anche considerata un simbolo dell'emancipazione femminile in chiave pop dance. Direi che con questi presupposti eccellenti ascoltiamo questa bellissima canzone.

Eccoci ad un tema uscito il 24 ottobre del 1968 su 45 giri. E sul lato B c'era Io vivrò senza te, due volti dell'amore. Parliamo della mia canzone per Maria di Lucio Battisti, come dimenticare una canzone così intensa, così bella. Felicità contro dolore, poligamia contro monogamia, libertà contro prigionia. E la mia canzone per Maria non è uno dei brani imprescindibili di Battisti, ma veramente un nuovo inserto per sperimentare anche qualcosa in più e qualcosa di nuovo. Il protagonista, tutto allegro e felice, pensa a due donne, Maria e Rosa, alle quali brinda dedicando la propria canzone dolce d'amore. Insomma, è uno che se la spassa. Tanto che poi nell'inciso afferma: quanti volti all'amore, l'amore, l'amore, l'amore. Beh, anche questa è una bellissima canzone, un bellissimo brano che andiamo a sentire immediatamente.

Eccoci con Deborah, il successo di Fausto Leali e Wilson Pickett a Sanremo nel 1968. Quindi sul palco sono saliti il nostro brillantissimo Fausto Leali, che si è esibito all'Ariston appunto in occasione di questo, del festival del 68, insieme a Wilson Pickett. Wilson Pickett è stato uno dei più grandi cantanti soul americani, che è stato anche soprannominato The Wicked Pickett perché la sua voce era potente e graffiante. Bene, e poi che dire del nostro Fausto Leali, eccezionale. Questo duetto era sicuramente, è rimasto sicuramente nella storia. Nel 68 Fausto Leali aveva portato questa canzone che aveva segnato in maniera, di possiamo dire, irreversibile la sua carriera, e si tratta di appunto del brano Deborah, composto da Vito Pallavicini nel testo e da Giorgio Conte e Pino Massara nella parte musicale. Si è classificato al quarto posto al Festival di Sanremo, il primo condotto da Pippo Baudo nell'interpretazione che era in abbinamento di Fausto Leali e Wilson Pickett. È stato veramente un brano eccezionale, una canzone che parla di un amore finito, quindi ovviamente da un lato è anche triste, però è una storia che sembra possa avere una possibilità di rinascita, quindi sembra poi che nulla possa portare alla pace quest'animo tormentato dell'uomo ferito, sebbene ci siano tentativi di esito sperato. Quindi bene, andiamo con questo brano.

Eccoci, siamo ancora a Sanremo. Infatti il 28 gennaio del 1978, durante la finale del festival, la conduttrice Maria Giovanna Elmi, che tutti ricordiamo, almeno chi ha la mia età sicuramente, lei chiama sul palco il cantautore crotonese Rino Gaetano per cantare Gianna, che è uno dei suoi singoli che farà poi la storia della musica leggera italiana. Con un frac pieno di medaglie, l'accompagnamento della Pandemonium Band, Rino Gaetano si è esibito davanti a tutto il pubblico con un brano che denuncia i vizi della società italiana, soprattutto di un mondo discografico che mostrava perenne ambiguità in quel periodo. Qual è il significato della canzone Gianna? Beh, rappresenta l'immaginario della persona con i propri ideali e le proprie ideologie illusorie, che pur di non rinunciare a tutte le comodità che la vita moderna permette, rinuncia invece alle sue idee e anche alle sue convinzioni. Bene, con questa canzone oggi è il nostro ultimo viaggio tra le canzoni delle donne, cioè dico oggi nel senso nella nostra puntata di oggi. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato, e io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu, ci ritroviamo alla prossima puntata, stessa frequenza, stessa musica.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del CNN Fear and Greed Index, un indicatore che prova a misurare se sui mercati prevale la paura o l'avidità. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del BIX, il cosiddetto indice della paura, e di come le fasi di forte nervosismo possono in alcuni casi diventare anche momenti interessanti per ragionare con più lucidità. Il Fear and Greed Index allarga questo discorso. A differenza degli altri indicatori, non cerca di dirci se il mercato è caro o economico. Il suo obiettivo è diverso, provare a fotografare l'emozione dominante dell'investitore. Per farlo combina diversi segnali di mercato, l'andamento dell'S&P 500, la forza dei titoli, la partecipazione al rialzo, il mercato delle opzioni, la volatilità, la domanda di protezione e la propensione al rischio. Il risultato è un numero da 0 a 100. Quando l'indice è molto basso significa che prevale la paura, quando invece è molto alto significa che prevale l'avidità. Questo indicatore è interessante soprattutto agli estremi. Quando la paura è estrema, spesso il mercato è già sotto pressione, i prezzi sono già scesi e molti investitori hanno già reagito vendendo. Quando invece l'avidità è estrema, spesso accade il contrario. Il mercato sale da tempo, gli investitori si sentono più sicuri e il rischio viene sottovalutato. Ed è proprio qui che nasce uno degli errori più comuni. Molti investitori si sentono tranquilli quando il mercato è già salito molto e quindi il rischio potrebbe essere aumentato. Al contrario, si sentono spaventati quando il mercato ha già sofferto, una parte del rischio potrebbe essere già stata assorbita dai prezzi. Attenzione però, il Fear and Greed Index non è uno strumento per fare un timing perfetto, non significa comprare automaticamente quando c'è paura estrema, né vendere automaticamente quando c'è avidità estrema, serve piuttosto come indicatore di contesto. Se il mercato è dominato dalla paura, può essere utile fermarsi a chiedersi se stiamo reagendo emotivamente o se stiamo seguendo una strategia. Se invece domina l'avidità, può essere il momento di controllare se il portafoglio è diventato troppo esposto al rischio. La lezione è semplice: il mercato non è fatto solo di numeri, ma anche di emozioni collettive, e strumenti come il Fear and Greed Index ci ricordano che spesso le emozioni degli investitori si concentrano proprio nei momenti più estremi. Quando tutto sembra sicuro, conviene non dimenticare il rischio. Quando tutto sembra pericoloso, conviene non dimenticare il metodo. Perché investire bene non significa prevedere il futuro, ma prendere decisioni più razionali proprio quando il mercato cerca di farci reagire d'istinto. Anche per oggi è tutto, buon investing, alla prossima settimana.

0: Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati da Antonella e da Gianni. Il nostro ospite di oggi è il professor Sergio Beato, è qui con noi per parlarci di un argomento interessantissimo dal titolo "È successo il 48, storie e aneddoti del Saronnese". Buongiorno professore.
2: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, sentiamo un po' cosa è successo nel 48, vediamo da cosa partiamo.
2: Ecco, quando si dice nel linguaggio comune "è successo un 48", si intende dire che è successo una qualche cosa che ha sconvolto un ordine precedente, un cambiamento veramente inimmaginabile, ed è proprio quello che è successo nel 1848 in Italia, ma in Europa. Questo è un dato interessante. Le sollevazioni popolari del 48 non avvengono solo in Italia, basterebbe ricordare che in quasi tutti gli stati cambia qualcosa di fondamentale. Ad esempio, in Francia cessa il regno di Luigi d'Orléans e comincia la seconda Repubblica Francese. Ci sarà un cambio anche negli altri stati europei, perché la Confederazione Germanica tende a un'unificazione. Cambiano le cose anche dell'Impero d'Austria, che in quel momento è il padrone assoluto del Lombardo-Veneto. Il 48 segna un grande passaggio. Diventa imperatore Francesco Giuseppe, che ha 18 anni.
1: 18 anni.
2: Nato nel 1830, per motivi legati a questioni della successione dinastica, e diventa il sovrano di un impero grandissimo che va dal Lombardo-Veneto all'Austria, alla Boemia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, la Dalmazia, la Croazia, fino all'ambire i territori dell'Ucraina, un territorio immenso, una grande potenza europea di quel tempo. Ma in quel momento c'è una sollevazione anche a Vienna, perché sono stufi di questo regime molto autoritario del principe di Metternich, e quindi c'è veramente un subbuglio europeo. Di questa situazione approfittano sicuramente anche i milanesi, che da tempo sognano di liberarsi dal giogo austriaco. In questo senso si darà inizio a quelle che sono le cinque giornate di Milano, una sollevazione popolare che in qualche modo anima tutta la città di Milano per cacciare gli austriaci. E qui abbiamo subito i grandi protagonisti: il popolo milanese, qualche personaggio che farà parte di quello che sarà il governo provvisorio durante questa sollevazione, e l'antagonista di questa sollevazione, che è Josef Radetzky, il feldmaresciallo austriaco, che era il comandante governatore del Lombardo-Veneto in quel momento. Possiamo ancora dire che sicuramente c'è questa sollevazione popolare, perché porta, come dire, a un comitato di un governo provvisorio. Diciamo subito che il governo provvisorio di Milano è fatto da esponenti moderati, non certo dei rivoluzionari scalmanati, anche se guidano questa sollevazione del popolo milanese, che in pochi giorni, nelle cinque giornate, costruiscono 1700 barricate nella città per impedire appunto che gli austriaci abbiano mano libera per reprimere il moto. Ma quello che è interessante, altrimenti faremo solo una lezione di storia questa
1: una
2: mattina.
1: Una bella lezione di storia, vedo,
2: sì,
1: siamo partiti dall'Europa, un bel ripasso.
2: Quello che si faceva già nelle scuole una volta, è il fatto che la mia traccia di ricerca è stato un documento tutto saronnese, ed è,
1: ecco,
2: questa è la cosa importante.
1: E qui caliamo proprio nel saronnese.
2: Assolutamente, perché ogni buon prevosto della città di Saronno, anche nel passato, dai tempi del Concilio di Trento, aveva il dovere di compilare il cronicon, una specie di cronaca dei fatti che succedevano nel periodo del suo

0: mandato pastorale, una specie di memoria. In questo senso io ho potuto consultare nel qui vicino archivio prepositurale il cronico del prevosto Francesco Cozzi, che è stato prevosto dal 1849 al 1860. Lui non ha vissuto direttamente le cinque giornate, ma ha raccolto una memoria viva di quelle cinque giornate incredibili per la storia di Milano e della Lombardia, di prima mano, perché ne ha fatto memoria appunto nel suo cronico. E in questo senso è un testimone sicuramente molto attendibile, e di là delle cose che veramente aprono uno squarcio, aprono una qualche, come dire, interessante notizia che riguarda proprio come è stato vissuto il momento dai salonesi, perché questa forse è la cosa più interessante. Delle grandi pagine della storia se ne è sempre detto tanto, ci sono volumi interi, ma questi aspetti salonesi nella partecipazione di cinque giornate è veramente qualcosa di insolito e di molto interessante. Allora, possiamo ancora dire qualche cosa. Francesco Cozzi arriva a Saronno un po' di malavoglia, per la verità. Non era stato, come dire, un sacerdote che aveva bramato per arrivare a un incarico importante. Ricordiamo che Saronno allora era già prevostura, quindi una chiesa che in qualche modo controllava il territorio a Saronno e dintorni. E si rende subito conto che c'è qualche cosa che sta per scoppiare. La sollevazione porta a un vero e proprio entusiasmo popolare. Il governo provvisorio, dicevo, fatto da personaggi di stampo moderato liberale, non certo dei rivoluzionari accaniti, basta fare qualche nome: il conte Gabrio Casati, il marchese Borromeo Arese, quindi personaggi che non sono dei veri e propri popolani. Certo, c'era anche Cesare Correnti, un esponente di quello che era un'ala più repubblicana, di quello che era il pensiero mazziniano, per intenderci, e quindi comunque un governo moderato che ha saputo guidare questa fase popolare dove tutto il popolo insorge contro gli austriaci. Un dato che mi ha veramente colpito, perché anche i potenti in certi momenti possono aver paura: quando Radetzky scappa da Milano, perché oramai la città è insorta e non controlla più il governo della città, ricopre la sua carrozza con fascine e balle di fieno come se fosse un carro agricolo, perché ha paura di essere preso e eventualmente linciato dalla folla.
1: Si camuffa.
0: Ha paura di essere linciato dalla folla inferocita e quindi riesce a scappare. Dove va? Va nel Quadrilatero, le famose quattro fortezze che erano il caposaldo del dominio militare degli austriaci in Lombardia: Peschiera, Mantova, Verona e Legnago. Questo era proprio un punto forte in cui si poteva concentrare quella che era la presenza degli soldati austriaci nel Lombardo-Veneto. Quindi se ne va da Milano, ma il comitato milanese, Gabrio Casati e gli altri, si rendono conto che non è possibile reggere l'urto contro l'esercito austriaco, come dire, con la modesta forza di una città come Milano. E che cosa succede? Parte una petizione e chiede a Carlo Alberto, re di Sardegna, che vuol dire Piemonte in realtà, perché intervenga col suo esercito in aiuto dei milanesi. Non è un caso che Carlo Alberto passa la storia come il re Tenten, l'uomo molto indeciso, non sapeva bene mai se era conveniente o non conveniente fare certe cose. È frutto della sua educazione, della sua personalità. Carlo Alberto è sicuramente un esponente dell'ancien regime, le monarchie di diritto divino. I re comandano perché Dio li ha messi lì, il popolo devono obbedire, non ci sono alternative. Ma è vero che sua madre, una ginevrina, gli aveva dato un'apertura anche un po' più liberale, più democratica di quella che è la gestione del potere. Quindi un uomo veramente tormentato da questi dissidi interni. Carlo Alberto interviene, scoppia la prima guerra di indipendenza. L'esercito piemontese, detto esercito sardo, assieme al popolo milanese e a tutti i volontari che subito dalla Lombardia uniscono all'esercito piemontese, combattono contro gli austriaci. Tutto va bene fino alla battaglia appunto sul lago di Garda, dove sembra che ci sia veramente un'avanzata irrefrenabile, ma da quel punto in poi le cose cambiano. Carlo Alberto non è più così convinto di questa avventura che lo sta coinvolgendo troppo rispetto alle sue linee politiche. Radetzky ha la possibilità di ottenere rinforzi dall'Austria. Vi ricordo che il passaggio è sempre quello: si attraversa il Brennero, praticamente si scende il Trentino e si arriva al famoso Quadrilatero, dove ci sono le fortezze appunto del presidio austriaco, e le cose cominciano ad andare piuttosto male. Quindi c'è un ritorno, un arretramento di quello che è l'esercito piemontese. Si spera di salvare Milano, ma in effetti ci sarà una sconfitta totale che si conclude con la battaglia di Novara. Carlo Alberto cessa il suo potere, se ne va in esilio per sempre, diventerà il nuovo re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, colui che tratta l'armistizio cosiddetto di Salasco, che deve tornare, far tornare la situazione a quello che era lo stato precedente alla sollevazione. Gli austriaci ritornano a Milano, comandano, governano, e quindi si ritorna a una situazione che sembra non aver dato nessun risultato effettivo per quella che è la grande causa dell'indipendenza italiana. Ma adesso scendiamo a qualche particolare saronnese, perché mi sembra estremamente interessante. Presidio austriaco di Milano voleva impedire che dalla provincia arrivassero a Milano nuovi volontari, arrivassero gente che dà una mano agli insorti milanesi.
2: Voleva impedire
0: questa cosa, perché altrimenti avrebbero avuto nuove forze, certo, per poter contrastare gli austriaci. C'è un caso che il prevosto Cozzi dice nel suo cronico. Il signor farmacista Como, questo era il suo cognome, farmacista di Saronno di allora, 1848, immagino la situazione, questo gran fermento, dirà poi nelle sue memorie, si sentivano per giorni e giorni colpi di cannone a Milano, sono 25 chilometri, quindi non è una distanza, poi con un'artiglieria che sparava a tutta...
2: Nota queste cose,
0: il farmacista Como, preso da curiosità, vuole andare a Milano per vedere cosa sta succedendo, e viene, lui dice una cosa che per me è terribile, viene fatto a pezzi dagli austriaci. Io spero che sia stata solo una fucilata che ha ammazzato quest'uomo.
2: Non
0: credo che fossero così barbari da squartare un uomo perché è andato per curiosità a vedere l'insurrezione a Milano. Certo, lui è stato preso da questa smania di sapere notizie. Io dico sempre, non c'è il telefonino, non è che si telefona agli amici milanesi per sapere come vanno le cose.
2: Bisogna andare
0: di persona, essere presenti. In questo senso, quest'uomo ha preso la curiosità va e ci ha rimesso la vita, assolutamente. Un altro caso interessantissimo, il macellaio Mantegazza, sono nomi saronnesi di gente
2: sono
0: che allora
2: proprio, sì sì, nomi della nostra zona,
0: assolutamente
2: proprio,
0: che svolgeva la sua attività appunto di commerciante di carni a Saronno, che da questo impeto patriottico anche lui si arma, dice hanno preso di tutto, schioppi, archibugi, qualunque cosa potesse essere un'arma, ma maneggiandolo male perché non è esperto delle armi si è ferito gravemente ed ha perso la vita.
2: Addirittura
0: anche il macellaio Mantegazza ha dato involontariamente il suo contributo di sangue alla causa dell'insurrezione, quindi in questo senso era veramente uno slancio di popolo che si è infranto con forze che erano più grandi di quella che era la volontà popolare. Quindi situazioni veramente un po' particolari che dicono però di un clima veramente desideroso di poter arrivare a questa bramata indipendenza dal dominio austriaco.
2: Bene, molto interessante, soprattutto queste chicche, diciamo, che riguardano proprio il discorso saronnese. Ci fermiamo un attimo per un breve break musicale.

0: Allora riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Sergio Beato. Stiamo parlando del 1848, del 5 giornate di Milano e quello che è successo dopo.
1: Esattamente. Dobbiamo tener conto di una cosa: il maresciallo Radetzky allora era la massima autorità austriaca in tutto il Lombardo Veneto, quindi il governatore del Lombardo Veneto e anche il comandante militare. Ma ci sono degli altri personaggi che sono i suoi esecutori a livello anche locale. Diciamo una cosa interessante. Entra in scena allora un componente della famiglia dei conti di Strassoldo, e dirò qualche cosa di più su questa famiglia, che in quel momento era, come dire, il capo della guarnigione austriaca del Saronnese, quindi era un sottoposto di Radetzky in questo senso. Ma perché è interessante sapere chi è questo Strassoldo? Tra l'altro, nella mia documentazione ho avuto modo di consultare tantissimi manifesti che sono originali del 48-49, che sono conservati in archivio prepositurale e quindi sono una fonte primaria per avere poi il controaltare, certo, di quella che è la decisione degli austriaci contro la sollevazione popolare. Il generale Giulio Strassoldo è un cognato di Radetzky. Il mondo è sempre molto piccolo.
2: La regola
1: che gli amici e i parenti sono sempre nostri amici vale anche oggi in un certo senso. Ed è questa la situazione incredibile. Dice Cozzi, leggo testualmente per essere proprio preciso: Strassoldo, generale di divisione, era accampato qui a Saronno, attenti, con 3.000 soldati. E uno dice, ma dove li mettono? Pensiamo alla Saronno di oggi, 3.000 soldati.
2: Immagino la Saronno di allora, ecco.
1: Assolutamente, con le loro tende, il loro accampamento. Attenti, noi dovremmo avere in mente la Saronno di allora, che vuol dire? Il centro storico finiva a Vicolo Santa Marta e cominciava dalla Piazza Libertà Prepositurale. A nord andava alla chiesetta di San Giacomo fino alla piazzetta che allora era San Cristoforo, oggi è il fondo della via San Cristoforo. Più in là San Francesco era in mezzo alla campagna, non c'è la via San Giuseppe e tutto il quartiere dei portici di Corso Italia, e lontananza in prospettiva campagnola c'è il santuario. Allora sì che in questa grande pianura erbosa si sono sistemati 3.000 soldati austriaci per presidiare in qualche modo Saronno. E c'è un dato interessante anche da un punto di vista geografico. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Saronno allora non era provincia di Varese, era provincia di Como.
2: Ah, neanche Milano,
1: no, Como. E quindi Saronno era visto come un punto strategico per controllare la strada per Varese e la strada per Como. Quindi una località dove il presidio militare doveva essere forte proprio per dare questo impianto generale di controllo del territorio anche a nord di Milano. E allora si capisce perché il generale Giulio Strassoldo mette sull'accampamento i 3.000 soldati austriaci a Saronno. Oggi sembrerebbe una cosa impossibile, allora invece era una realtà veramente indispensabile per il controllo del territorio. Succedevano di queste cose, certo l'entusiasmo anche dei saronnesi che sentono continuamente queste cannonate che vengono da Milano è altissimo e c'è proprio questo desiderio forte di essere un po' anche protagonisti e partecipi. Ma dicevo che c'è questo presidio austriaco che impedisce che i volontari locali riescano in qualche modo a dar manforte ai milanesi. Il povero farmacista Como ha pagato con la vita questo suo desiderio di partecipare in qualche modo. È bella la notazione del prevosto Cozzi, anche se era inerme. È andato a Milano senza armi, per pura curiosità, ci ha rimesso la vita. Non si badava tanto al sottile, certo, per le cose. L'importante era fermare la sollevazione. In questo senso c'è qualche cosa di veramente, come dire, estremamente interessante. Allora andiamo avanti con il nostro racconto e sicuramente deve essere stato un momento di grande euforia generale, nel senso che il popolo in qualche modo voleva partecipare a questo evento clamoroso che avrebbe dovuto dare l'indipendenza della Lombardia, di Saronno, dei saronnesi dal governo austriaco. Era così, come dire, feroce questo governo austriaco? No, era un governo in qualche modo autoritario, questo fuor di dubbio, e come tutti coloro che comandano vogliono che i sottoposti obbediscano, non è che si ammette la rivolta o l'insurrezione. E allora in qualche modo, diciamo, c'è stata una contrapposizione forte fra le regole del governo austriaco, che ricordo di stampo molto tedesco, estremamente efficiente. Mi viene sempre in mente una cosa abbastanza interessante. Dopo la bufera napoleonica, quando gli austriaci ritornano al governo della Lombardia dopo il grande periodo napoleonico, la prima cosa che faranno, ed è una delle tavole più interessanti della cartografia saronnese, il catasto austriaco di Saronno.
2: Il catasto austriaco
1: di Saronno, che dice quali erano le proprietà immobiliari, chi erano i proprietari proprietari per imporre quella che era l'imposizione fiscale, perché ancora oggi in base alle proprietà si pagano le tasse. Ed è una Saronno veramente che è il nucleo di quella che è la città di oggi, in qualche modo, ma è lontanissima dalla realtà quotidiana. Dicevo prima che il nucleo centrale è veramente molto compatto, tanto per capirci, quello che noi oggi chiamiamo Corso Italia iniziava in piazza che per noi oggi è Libertà, ma è stato piazza Venezia, piazza Vittorio Emanuele, piazza Umberto, e finiva al vicolo di Santa Marta. Questa era la larghezza della Saronno di allora, e da nord a sud si andava alla chiesina di San Giacomo, che era già il limitare di quello che era il borgo e il centro abitato, fino a praticamente, faccio notare, quella che noi oggi chiamiamo la casa canonico Gianetti, il circolo anziani, la Croce Rossa, era in aperta campagna.
2: Addirittura.
1: Non c'era l'abitato che comprendeva anche questi edifici.
2: Che inglobava tutto.
1: Assolutamente,
2: no.
1: Quindi un borgo veramente molto piccolo. Quanti abitanti? Credo che non arrivassero 2000 persone, la Saronno di allora, parliamo di più di 160 anni fa. Però questo spirito patriottico è interessante, che poi quando Radeschi farà, come dire, la normalizzazione, cioè il ritorno al governo dopo questi fatti sconvolgenti, userà una tecnica, nei manifesti lo dice in modo chiarissimo, una tecnica politica raffinatissima. Sostanzialmente il suo discorso sarà questo: pochi facinorosi, rivoluzionari scalmanati hanno messo a subbuglio tutto il Lombardo-Veneto, ma la buona gente normale voleva vivere tranquilla sotto il governo austriaco e non sognava questa strana avventura dell'indipendenza. Come dire, pochi che hanno fatto lievito a tutta la massa, che poi è caduta in questa trappola, come se fossero degli inermi che non capiscono cosa stanno facendo. Perché la verità è che i buoni milanesi volevano stare sotto il governo austriaco. Dubito di questo desiderio di sottomissione. E basterebbe ricordare che, tutto sommato, 10 anni dopo i fatti che stiamo raccontando, 48-49, quindi 59, si ritornerà alla cosiddetta seconda guerra d'indipendenza, che realmente darà l'indipendenza alla Lombardia dagli austriaci, quindi nasce poco dopo il Regno d'Italia, almeno nella sua compagine.
2: Però
1: più
2: i germi sono stati
1: già. I germi erano presenti da tempo, nel senso che la gente sentiva il bisogno di un'autonomia, di un'indipendenza per potersi autogovernare. Certo, gli austriaci non erano un popolo, come dire, un governo veramente tirannico. Certo non era un governo democratico, nel senso che imponeva le regole, imponeva leggi e i sudditi dovevano obbedire. Questa era la regola fondamentale. Non c'era spazio per l'iniziativa personale o per la rappresentanza popolare dal basso, cose che verranno poi molto molto più avanti, assolutamente.
2: Bene, ci fermiamo qui perché diciamo, tutto ciò che ha detto è stato interessantissimo, ma richiederà sicuramente una seconda puntata, dove continueremo a parlare del 48 e continueremo a parlare di storie e aneddoti che sono legati al nostro territorio. Con questa puntata ringraziamo per tutto ciò che ci ha raccontato, che è stato interessantissimo, il professor Sergio Beato, e gli diamo già appuntamento per il prossimo martedì.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qpaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista a Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, in programma a Decon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e d'intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il Pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, consegnate le borse di studio. Caronno per Tosella, picnic in civili al Parco Lura. Saronno, l'ultimo raggiro ad una saronnese. Ancora Saronno, proteste negli asili per il caldo. Bentrovate ai microfoni di questo radiogiornale Gemma Zucchelli, alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, sono state consegnate in questi giorni le borse di studio a Ceti, promosse dal Rotary Club Saronno e andate a studenti saronnesi che si sono particolarmente distinti nell'anno scolastico. La cerimonia si è svolta nella sede di Confcommercio Ascom Saronno in via Ferrari. L'edizione 2026 ha segnato una novità importante. Per la prima volta il progetto ha visto la collaborazione di Confcommercio, che ha ospitato l'iniziativa sottolineando il legame tra scuola, territorio e mondo delle imprese. A consegnare le borse di studio sono stati il presidente del Rotary Club Saronno Massimiliano Fragata, numerosi soci del club e il presidente di Confcommercio Andrea Busnelli. Nel suo intervento Fragata ha ricordato i valori che ispirano il suo sodalizio e il significato della borsa di studio dedicata alla memoria di Alberto Aceti, un socio particolarmente attivo e che continua a ricordarci i valori dell'impegno civile, della generosità e dell'attenzione verso le nuove generazioni. Attraverso questo premio desideriamo mantenere vivo il suo esempio. Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Lonardi dell'Istituto Ossoline, Cristian Monti del Liceo Legnani, Stefano Cicala del Liceo Scientifico Grassi, Andrea Ventura dell'ITIS Riva, Elisa Paleardi del Collegio Arcivescovile Castelli, Cristian Mario Villani del Liceo dell'Istituto Prealpi, Sara Grosso dell'Istituto per l'Industria e Artigianato, Michele Rizzi dell'ITC Zappa, Laura Passerini dell'Istituto Padre Monti. Caronno per Tosella. Sempre più persone maltrattano il Parco Lura in Viale Europa, fanno picnic improvvisati e poi se ne vanno abbandonando i rifiuti a terra. È il deprecabile comportamento di chi si registra da quando c'è del bel tempo e molti decidono di mangiare all'aria aperta nel tratto di verde a forma di otto in Viale Europa, dove ci sono anche sedute con tavolini. Ne consegue un degrado mal tollerato dai fruitori del parco che fanno footing o passeggiate. Chiederemo telecamere e interventi per sanzionare chi lascia questo degrado, che non può continuarlo a farla franca. Si chiede in pratica di applicare l'ordinanza che inasprisce le sanzioni del regolamento di igiene urbano e introduce nuove tipologie di violazioni. L'abbandono di sacchetti nei cestini o attorno può arrivare a costare 130 euro, mentre lasciare rifiuti abusivi prevede un'ammenda di 166 euro. La polizia locale è in azione anche con le fototrappole, grazie a cui sono stati individuati diversi cittadini colpevoli di abbandono di spazzatura.

Saronno. Una richiesta di pagamento per una fattura mai vista prima, inviata tramite posta elettronica certificata e accompagnata da toni formali e minacce di azioni legali. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un'azienda del Saronese, finita nel mirino di un nuovo tentativo di truffa informatica che sfrutta la paura di insoliti e contenziosi per spingere i destinatari ad aprire allegati potenzialmente pericolosi. Nel messaggio ricevuto compariva come oggetto, sollecito formale, regolarizzazione fattura. Nel testo si faceva riferimento a una presunta fattura scaduta. Il mittente sosteneva di allegare nuovamente il documento e invitava a regolarizzare il pagamento nel più breve tempo possibile, aggiungendo che in assenza di riscontro entro la settimana la pratica sarebbe stata inoltrata a un legale. Un dettaglio ha però fatto scattare immediatamente l'allarme. Il nominativo del mittente indicato nella comunicazione era completamente sconosciuto all'azienda che ha ricevuto il messaggio. Inoltre non risultava alcun rapporto commerciale riconducibile alla fattura citata. Abbiamo subito capito che si trattava di un tentativo di raggiro, ma certo in un primo momento la tentazione di cliccare sull'allegato e controllare c'era. Saronno. Temperature elevate, anche negli asili cittadini non se ne può più e i sindacati sono sul piede di guerra. La UIL FP Varese domanda al Comune interventi urgenti per affrontare l'emergenza. Manca un'adeguata climatizzazione per bimbi e personale, è in sintesi il contenuto del comunicato sindacale e questo rende sempre più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. La richiesta all'amministrazione di provvedimenti straordinari per affrontare questa situazione. La tutela della salute non è facoltativa, sottolineano dal sindacato. Bambini e lavoratori non possono essere lasciati soli in condizioni critiche. In prospettiva si può certo pensare a progetti per portare l'aria condizionata nelle scuole, ma nell'immediato è difficile trovare soluzioni e probabilmente non resta che confidare nell'attuazione della canicola.

Accogliate. C'è un'Italia che non smette mai di emozionare, quella delle auto d'epoca, della passione autentica e della bellezza senza tempo. Lo sa bene Gianmario Cattaneo, appassionato di auto di Cogliate, che domenica scorsa ha portato la sua Balilla del 1937 tra le meraviglie del lago di Como. Tra oltre 50 vetture storiche, al primo raduno dei veterani car Club Como, la sua Balilla ha conquistato l'attenzione di turisti e persino di una locomotiva argentina che ha voluto farsi fotografare accanto a questo gioiello della tradizione automobilistica italiana. Gianmario ha commentato: queste auto raccontano la nostra storia e continuano a far sognare giovani e meno giovani. E osservando la Balilla brillare al sole sulle rive del lago era facile capire il perché. Simboli di un'Italia che cambia, ma che non perde mai il fascino della sua eleganza. Gianmario ha poi lasciato Como con la promessa di ritornare con una splendida Topolino del 1947, altro gioiello della sua scuderia privata. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario IGEA, la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La farmacia di turno a Saronno, il dottor Aceti, Corso Italia 113, telefono 02 960 2269. Cinema sotto le stelle alla Casa Morandi, Il Maestro, alle 21:30. Cinema Prealpi, Toy Story 5, alle 16:30-18:30 e Supergirl alle ore 21. Ricordiamo che martedì 30 giugno alle ore 20:30 in Piazza Santuario 7, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consiliare, dottor Agostino Vanelli. Ancora martedì 30 giugno alle ore 21, presso la scuola Aldo Moro, incontro con Giorgio Paolucci, presentazione del libro 100 ripartenze 2. Saronno, Rêverie, ovvero sogno d'occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenze e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Ceriano Laghetto, mercoledì 1 luglio alle ore 20, burraco d'estate presso Villa Rita, via Caimi 21. Iscrizione presso la Villa Rita tutti i giorni dalle 15 alle 19. Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Sarò nel gruppo anziani, con sede in via Marconi 5, comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca burracco. È in funzione il punto saluto dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 1 luglio alle 9.30 e replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenze in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 tutto musica con il maestro Claudio Borroni. A seguire alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sedia,

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
0: Ciao Chiara.
5: Ciao Aldo.
0: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
5: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
0: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
5: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
0: Perfetto, Ciak e Sipario.
5: Tutti i giovedì alle 11.30.
0: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
5: La radio più vicina a te.
6: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
7: In Blu 2000, news.
8: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
9: Stava raccogliendo anguri in un'azienda agricola di Magnacavallo in provincia di Mantova quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così per un malore forse dovuto alle alte temperature. Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
8: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un dodicenne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
10: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie, per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto, soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Scione, linea allo studio.
8: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
11: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati da scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
8: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
12: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione, in riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz. Dallo sminamento, l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
8: La piaga delle morti sul lavoro continua tra le vittime negli ultimi 3 giorni. Negli ultimi 4 anni gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
13: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese. Così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto con la orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
8: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
14: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del Comando Provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto due auto. Per tre di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
8: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche, ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Febriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
15: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econa domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
8: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore sul fronte delle previsioni. Le massime e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refraviani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon martedì pomeriggio, oggi 30 giugno e anche giugno lo abbiamo tolto quasi dal calendario in questo 2026, l'ultima giornata insieme, ma naturalmente la seconda puntata, il secondo appuntamento con le parole dell'estate in questa nuova stagione molto calda, molto estiva anche dal punto di vista musicale, con tantissime novità che poi insomma durante questo viaggio estivo vi racconteremo con festival in giro per la nostra bella Italia. Naturalmente se anche voi siete ansiosi di comunicarci dove andrete quest'estate, che tipo di festival, anche che appuntamenti culturali volete segnalarci nella vostra zona, nel vostro borgo, nella vostra città o anche località di vacanza, segnalateceli tutti a diretta@radiumblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, vi aspetto anche oggi pomeriggio e vi aspetto anche con le news che vengono anche date fuori diretta dal nostro Sabino D'Alessandro, il nostro chartman, che è pronto anche a regalarci delle chicche ogni tanto. Poi vi sveleremo anche i suoi gossip dell'ultimo giorno. Vabbè, allora in questo 30 giugno in cui riprendiamo anche le file del discorso delle classifiche dell'estate, nuovo appuntamento che andrà in onda da sabato ovviamente con le classifiche del passato. Ieri abbiamo avuto un'anticipazione direttamente dagli anni 80 e oggi un'altra piccola chicca in anticipazione su quello che ascolterete nel weekend.

canzone rinata praticamente soprattutto fatta conoscere alle nuove generazioni grazie anche alla serie televisiva Stranger Things, di cui è stata colonna sonora ed è colonna sonora questa di Kate Bush, Running Up the Hill. Siamo ritornati agli anni 80 per aprire le danze di questo pomeriggio in musica su In Blu 2000 con le parole dell'estate, naturalmente con tutti voi che ci scrivete a diretta @radioinblu.it. tra poco saluteremo una nostra amica, ma vi ricordo che c'è l'opportunità di seguirci in streaming, quindi di scaricare la nostra app Play 2000, portarci sempre con voi in ogni luogo, naturalmente anche in vacanza. Mi raccomando, se state pensando di fuggire verso altri lidi, sempre in nostra compagnia, mi raccomando, sia dall'app ma anche dal sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast. Allora, salutiamo Marta che ci ha scritto ad esempio che a quest'ora pratica una sorta di siesta, anche se si trova al lavoro, cerca di schiacciare più o meno un pisolino ogni 5 minuti per rilassarsi dopo l'abbiocco, dopo pranzo, perché e poi ho scovato, cara Marta, e lo dico per tutti quelli che magari hanno paura di addormentarsi sul luogo di lavoro, perché giustamente non si potrebbe, almeno nella nostra cultura, nella nostra società non è ammesso, però in Giappone fare ad esempio un pisolino sul lavoro è una pratica culturale molto diffusa, noto come inemuri, che letteralmente significa essere presenti mentre si dorme, cioè qualcuno ti parla ma tu in realtà stai dormendo, piuttosto che un segno di pigrizia oppure anche un comportamento non appropriato sul posto di lavoro, è socialmente accettato in Giappone e rispettato addirittura, dimostra grande dedizione e stanchezza dovuta all'eccessivo impegno. Quindi se il tuo capo magari ti vede che stai schiacciando un pisolino sul luogo di lavoro o sei mezzo abbioccato sulla scrivania, sappi, anche cara Marta che c'è scritto, che effettivamente non deve aver paura e questo è un atto anzi di dedizione verso la tua azienda e quindi dovresti esserne fiera. Poi facci sapere se magari il tuo capo la pensa come in Giappone, come l'Inemuri ci insegna anche qui, quello che vi abbiamo raccontato alle parole dell'estate in questo 30 giugno 2026, ricco di aneddoti, curiosità, musica, soprattutto anche divieti. Parleremo tra poco anche di divieti molto particolari nel nostro paese a livello estivo e anche di una nuova moda di snack mordi e fuggi, quindi per la nostra alimentazione. Intanto un altro successo anni 80, Nick Cash Show.

Francesco Renga, Giusy Ferreri su In Blu 2000. Allora, nel pomeriggio di oggi ci siamo lasciati incuriosire e lasciate catturare effettivamente da quello che è uno snack che può essere funzionale tutto il giorno, uno spezzafame, quello che ti riempie, diciamo, lo stomaco al momento, che ti fa tirare avanti la giornata. Forse io e Sabino preferiamo ovviamente qualcosa di più sostanzioso per affrontare soprattutto il pomeriggio, perché la giornata è lunga. Però c'è un segreto di una nuova tendenza alimentare che riguarda anche noi italiani, l'abbiamo un po' importata dall'America, questo modo di mangiare mordi e fuggi che si chiama snackification, ed è il segreto di una nuova tendenza, cioè ci sono gli spuntini da fare in movimento che stanno sostituendo piano piano il classico modo di mangiare come tutti lo conosciamo. Quindi addio ai pasti tradizionali, si tratta di questa tendenza alimentare, sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A questo proposito ci sono i nutrizionisti che subito invitano a gestire questo fenomeno con equilibrio e attenzione alla qualità. Quindi spazio sì agli snack, ma con attenzione, sempre più persone consumano questi piccoli spuntini durante la giornata. Questa tendenza arriva dai paesi anche anglosassoni. Secondo un sondaggio del 2024, il 56% delle persone dichiara di sostituire i pasti con spuntini o porzioni ridotte. In questo contesto la qualità degli ingredienti e la scelta dei nutrienti diventa sempre più importante, e anche una pausa veloce può trasformarsi in un momento di benessere, energia e gusto. Quindi non tralasciamo anche questo aspetto. Quindi bisognerebbe scegliere innanzitutto gli ingredienti mirati, ma allo stesso tempo freschi e di stagione. Ad esempio in questo periodo dove fa molto caldo, frutta fresca come il melone permette di creare spuntini leggeri, pratici, adatti alla stagione estiva, ma gli alleati funzionali sono anche le erbe aromatiche come limone o spezie, che possono aggiungere gusto senza eccedere con condimenti elaborati. I cereali sono anche molto importanti, già pronti come farro, orzo, quinoa o grano saraceno, che possono diventare questa base semplice per snack equilibrati. Quindi si mangia un po' di meno ma più frequentemente durante l'arco della giornata come sostituto dei pasti, ed è anche un segno di un cambiamento culturale, dicono. E anche dal punto di vista economico, la crescita prevista per lo scorso anno ha toccato i 680 miliardi di dollari con un aumento del 3,7% rispetto al 2023. Il Nord America è in testa con questa tendenza, con il 28% delle vendite globali, mentre la regione Asia e Pacifico al secondo posto con il 23%. Un aspetto generazionale, anche perché una ricerca ad esempio del 2023 ha messo in luce come le generazioni più giovani abbiano una particolare propensione agli snack. I millennial, la generazione Z, consumano il 10% di snack in più al giorno rispetto alle generazioni passate, a causa appunto di stili di vita più frenetici, anche più in movimento. Questi giovani si muovono di più evidentemente anche facendo sport, quindi uno snack veloce può essere la cosa giusta anche per riequilibrare tutte quelle energie che il corpo perde durante la giornata. 14:22, noi insomma ci nutriamo anche di musica grazie a Mary Froese.

14:25, si parla tanto anche di scuola, di esami, periodo giusto, non solo la maturità, ma anche le pagelle che ad esempio inizio giugno hanno terrorizzato un bel po' di famiglie e anche di studenti. Ne parleremo insieme tra poco con un'esperta. Intanto c'è spazio per i grandi classici su In Blue 2000, le parole dell'estate anni 70 con gli Earth, Wind & Fire.

0: Gaia con Bossa Nostra all'interno delle parole dell'estate. È un piacere ritrovare oggi pomeriggio la pedagogista che insomma si occupa anche di tante altre cose, quindi anche una coach e anche una formatrice, Federica Ciccanti con noi. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, ritorniamo a parlare di te, Federica, e ritorniamo a parlare di tutto quello che, di cui tu ti occupi, soprattutto per i nostri nuovi ascoltatori. Chi è Federica Ciccanti e di cosa si occupa? Prima di tutto, prima di andare diciamo alla discussione di oggi.
1: E allora, io sono una pedagogista, un pedagogista clinico, e sono anche un mediatore che si occupa di aiutare le coppie a separarsi in modo come dire, il più possibile rispettoso anche del benessere dei figli. E quindi io seguo famiglie che vogliono crescere anche nei momenti, quelli un po' più tosti, quelli un po' più critici della crescita dei figli, appunto, dove ci sono delle problematiche comportamentali o relazionali. Ho un centro clinico che si occupa proprio di questo.
0: E quindi poi hai realizzato anche un libro dal titolo Regole Facili, di cui abbiamo parlato.
1: Esattamente.
0: Esatto, Genitori Felici e Figli Anche, che è molto importante, edito da Vallardi, che immagino ti abbia dato tante soddisfazioni. E oggi sei qui per parlarci soprattutto di giovani, di adolescenti, di bambini che hanno a che fare un po' con lo spauracchio delle recenti pagelle scolastiche, ma anche di questi voti che vengono dati a questi ragazzi che non tengono conto di altro tipo di competenze.
1: Sì, purtroppo le competenze come dire, più di carattere emotivo e sociali sono competenze invisibili, e sono ad esempio l'empatia, la capacità di autoregolare le proprie emozioni, la capacità di collaborare, la curiosità nel conoscere, andare oltre il concetto dell'apprendimento che si apprende sul libro. Purtroppo queste non finiscono in pagella, ma ti assicuro che sono veramente quelle che danno la sostanza per il vero apprendimento, perché i ragazzi imparino nel lungo termine, e soprattutto perché diventino degli adulti che siano in grado di rapportarsi con gli altri adulti anche nel mondo del lavoro. È come se fosse una casa che cresce con tanti mattoni, non ci sono solo quelli della scuola, ci sono anche quelli più interni, meno invisibili, ma non per questo meno importanti.
0: E poi lo diciamo, Federica, queste competenze non strettamente legate al curriculum di questi ragazzi, al centro anche di un dibattito educativo che è stato confermato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
1: Esattamente, le competenze socio-emotive dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni sono messe insieme con dei risultati scolastici migliori, significa che li producono maggiore soddisfazione nella vita, comportamenti più sani e addirittura anche meno ansia da prestazione, con la possibilità di crescere anche

0: nel mondo del lavoro un domani. Quindi qui c'è un dato critico, no, che emerge, cioè le competenze sono distribuite anche in modo diseguale per età, genere, e ahimè ci vuole un occhio anche al contesto socio-economico, ma tendono a diminuire proprio in questa età che hai nominato tu, tra i 10 sì. e i 15 anni, proprio nel momento in cui la scuola dovrebbe allenarli, e non solo la vita e non solo la famiglia.
1: E a questo punto entri in gioco tu con delle indicazioni pratiche che possiamo diciamo dare ai genitori per allenare in famiglia questi ragazzi. Quello che non fanno a scuola lo possono fare a casa praticamente.
0: Assolutamente sì, la famiglia diventa non solo il luogo dove ci si è giorni diventando genitori, ma è il luogo anche dove ad esempio si impara ad aspettare. Lo storico, tanti bambini e tanti ragazzi fin da piccoli hanno un problema a tollerare la frustrazione, quindi il non poter avere quello che vogliono subito. Questo è un allenamento importante. Un altro allenamento importante è il diritto di sbagliare, perché non sbagliano solo i figli, ma sbagliano anche i genitori, e quando questo viene portato alla luce del sole, ecco che scatta un meccanismo meraviglioso che è la chiusura della predica, dell'uso della predica, ma il portare invece una testimonianza, un modello, no, di chiedere scusa e comunque di avere anche il diritto di cadere e poi rialzarsi. In fondo i figli non vogliono genitori perfetti, ma vogliono genitori che si sanno rialzare, e mentre si rialzano i genitori e i figli vedono come si fa, e quindi imparano ad esempio ad attendere la risposta ad una domanda, imparano a fare più squadra e a perseguire meno il risultato fine a se stesso, perché a volte l'ambizione senza freni e senza un contenitore di valori può portare i ragazzi a volere quello che vogliono per il solo gusto di volerlo, e non si godono il viaggio, e questo è veramente secondo me una perdita. Mentre in famiglia possono imparare questo non solo direttamente sulla propria pelle, ma anche dall'esempio dei genitori, no?
1: È vero, è vero. Ma poi c'è anche un lato molto particolare di queste indicazioni, che possono essere intercambiabili tra loro, quindi non è necessario seguirle dalla prima alla sesta. Si può anche andare al contrario, no? Dalla regola numero 6 alla numero 1 per questi consigli che tu ci dai, Federica. Ad esempio, farsi delle domande senza una risposta immediata, cioè anche alimentare la ricerca, il dubbio, l'esplorazione, possono essere dei terreni fertili per la crescita di questi ragazzi.
0: Assolutamente sì, perché se tu dici tutto, dai tutte le informazioni, non fai muovere quel meccanismo della curiosità, per cui se la risposta arriva troppo in fretta non permetti a tuo figlio di sentire il bisogno di andare anche a cercarsela da sola. Quella risposta non deve venire sempre tutto dai genitori, i genitori non devono dare sempre tutte le risposte a tutte le domande.
1: Perché certe volte vengono visti anche come una sorta di supereroi i genitori, no? Che devono assolutamente essere invincibili, dare tutte le risposte, però in questo caso è un'arma a doppio taglio anche questo.
0: Diciamo che bisogna sempre, hai ragione, come tutti i contesti bisogna assolutamente dosare bene gli ingredienti, come quando si fa una torta, no? Può essere buona quanto vuoi, la torta è fatta di dolce, ma se metti troppo zucchero diventa assolutamente immangiabile anche per gli amanti dello zucchero. Quindi bisogna dosare bene, e ti dirò, anche a seconda dell'età, ma soprattutto a seconda della tipologia di personalità che ha tuo figlio, no? Che si sta costruendo, quindi anche del carattere che sta venendo fuori, no? Bisogna un po' leggere anche i bisogni dei figli, no? In qualche modo, anche chiedendo aiuto quando serve, leggendo un buon libro, informandosi, è importante.
1: L'hai detto prima, Federica, più squadra, valorizzare un gesto di aiuto e anche un atto di gentilezza e la disponibilità verso gli altri, cose fondamentali che si dovrebbero insomma imparare già da piccoli, e lo dico anche per i genitori, cioè dovrebbero essere pronti anche loro a farlo per dare buon esempio ai figli.
0: Assolutamente sì, guarda, io credo che il primo atto di gentilezza nasca dal dire grazie quando si riceve qualcosa, e senza la pretesa di essere ringraziati ogni due minuti, perché comunque mettere al mondo i figli è un atto di amore, come dire, incondizionato, che non richiede nulla indietro. Però è anche vero che imparare a ringraziare, ad essere grati, ecco, a sviluppare proprio la gratitudine è un valore importante all'interno di una famiglia, perché poi tu pensa che quando saranno grandi questi figli porteranno dentro di sé questa esperienza, ed è quella che ad esempio nel mondo del lavoro fa molto la differenza, e che tu devi saper fare insieme con gli altri, quindi di fare squadra e non gruppo.
1: Quando sarà pronta secondo te, Federica, la scuola per inserire queste competenze invisibili nel curriculum dei propri studenti? Mai forse.
0: Allora, allora la scuola italiana sicuramente sta compiendo degli sforzi, diciamo che è legata a dei modelli, se vogliamo, anche un po' istituzionali, no? Dove ancora si lavora molto per curriculum, quindi si fa un po' fatica. Diciamo che ci sono dal mio punto di vista degli insegnanti che salvano veramente la scuola, perché hanno moltissima attenzione, e dovremmo imparare a valorizzare queste persone che veramente si mettono a disposizione del non visibile, che è appunto quello di cui stiamo parlando adesso, no? E quindi un applauso a questi insegnanti, poi perché la scuola veramente si prepari a non essere una come dire, un luogo di etichette, di giudizi solo o di voti. Io credo che ci sia bisogno di una rivoluzione anche, come dire, istituzionale, non solo interna del singolo insegnante, che può molto sicuramente, ma rimane una goccia. Certo. Però le gocce si sa che fanno il mare, no? Quindi
1: è vero. E quindi insomma più squadra anche per i professori, gli insegnanti.
0: Assolutamente.
1: Decisamente sì.
0: Sì.
1: Federica, grazie, ti seguiamo, hai delle pagine, ovviamente immagino di sì, un sito dove possiamo seguire tutto il tuo percorso, anche i tuoi consigli che ci hai appena raccontato.
0: Sì. Assolutamente sì, www.federicaciccanti.it, e poi c'è il sito del mio centro, il pontedelleparole.com.
1: Ti ringrazio Federica anche per questo pomeriggio insieme, alla prossima con tanti altri
0: grazie.
1: Buoni consigli.
0: Buona giornata.
1: Grazie mille. Federica Ciccanti con noi continuiamo il nostro pomeriggio, c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Adesso a questo punto dobbiamo insomma anche raccogliere tutti i vostri messaggi, tra poco vi saluteremo, anche per quanto riguarda questa discussione e tante altre che vi hanno colpito. Potete partecipare attivamente mandandoci un messaggio a diretta a radiumblu.it. Alle 14.42 siamo pronti anche per ritornare agli anni 90, e lo facciamo con questa di Lene Marlin.

salti repentini tra passato e presente, in questo caso siamo ritornati agli anni 90, quelli dei Delta V con Se telefonando 14:49, è qualcuno da chiamare, Sabino, chiamalo adesso e non ci pensare più.

questa di Miles Smith, la nuova Old Me in the Dark, lui che recentemente, qualche mese fa a dire il vero, aveva collaborato anche con Niall Horan, l'ex One Direction, per un altro duetto molto efficace, molto bello, che insomma ha scalato le classifiche internazionali. Intanto, ritornando al nostro contenitore del pomeriggio, che va avanti, ve lo ricordo, fino alle 16, nella prossima ora anticipazioni gustose delle classifiche dell'estate, del weekend, e poi anche le multe ai Bagnini.

0: d'Europa. Ondata di caldo anomalo lunedì prossimo 6 luglio, la riunione d'emergenza tra OMS e stati del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta Europa i pronto soccorsi sono stati messi sotto stress. In Francia le chiamate d'emergenza medica sono aumentate del 50%. In Italia 5 morti per il caldo, sul fronte meteo primi cedimenti delle massime e temporali nelle zone. È molto brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna afferrata per la difesa è stata scaraventata a terra e colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così ieri e così oggi Papa Leone, in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale prevista per domani di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che sancirebbe dunque lo scisma.
1: Tornate sui vostri passi, è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese, indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: Il Papa per il Andrea Smerilli, finora segretario del Ministero. Venerdì 26, le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16.
2: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.

Abbiamo riaperto la seconda ora ufficialmente con Elton John, la sua Rocket Man, davvero una canzone storica, senza tempo, le nostre parole dell'estate. E benvenuti anche voi con i vostri messaggi a diretta a radioinblu.it. Salutiamo Filippo, grazie per averci comunicato che prestissimo, praticamente domani, andrà in vacanza, quindi raccontateci anche le vostre ferie, i vostri programmi di viaggio. Magari andrete o

la Guardia Costiera che stavano zone negli stabilimenti balneari del Levante Ligure, che hanno multato questo titolare del bagno con una sanzione di 2.000 euro. Non è stata l'unica multa fatta dai militari che, pattugliando le spiagge per tutelare la sicurezza dei bagni, che vanno dal sequestro di pesce senza certificazione alla mancanza di tracciabilità proprio dei prodotti tipici ittici, che può mettere a serio rischio la salute delle persone, fino alla guida delle moto d'acqua senza patente, altro divieto, altro rischio che vi abbiamo spesso comunicato nei nostri appuntamenti. Un ruolo importante quello della Guardia Costiera, che salutiamo, quindi salutiamo tutti quelli impegnati nella Guardia Costiera, soprattutto durante questo periodo estivo, quando le si riempiono effettivamente di milioni di turisti. I militari fanno questi fondamentali sulle negli stati balneari per verificare

0: con la sua Again targata 2000. Siamo pronti anche per le
1: dell'estate.
0: La verità la cliente del nostro appuntamento con le parole dell'estate. Noi ogni giorno vi diamo un'anteprima di quello che accadrà nel weekend. Ieri, per i più fortunati che ci hanno seguito, abbiamo ascoltato delle le canzoni del passato, perché le classifiche dell'estate sono legate anche ai nostri ricordi di tante estati fa, di tante emozioni, di tante situazioni che magari abbiamo vissuto e che ci richiamano la memoria queste belle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite durante l'estate, per l'appunto con un anno in particolare del passato che riscopriremo insieme sabato prossimo dalle 14 alle 15 in replica alla domenica allo stesso orario, sempre qui su Blu 2000. Ma siccome le classifiche del passato dell'estate vanno confrontate inevitabilmente con quelle attuali per vedere anche un po' il cambiamento dei suoni, degli stili, anche degli artisti che si sono susseguiti nel corso degli anni e dei decenni, è giusto anche parlare della nostra classifica personale, quella di Blu 2000, che ci vede protagonisti già dalla precedente stagione con tutte le canzoni più programmate di questo periodo, che andiamo a scalare oggi dalla 20 alla 10, perché poi nel weekend scaleremo in classifica. Quindi alla 20 questa settimana troviamo in discesa i Rolling Stones con In the Stars, alla 19 scendono anche

Anticipazione delle classifiche dell'estate con la classifica attuale di Blu 2000, che è cambiata notevolmente rispetto a 7 giorni fa, con tante nuove entrate, ben 5. La prima l'abbiamo incontrata alla 15, Revin Lini insieme a Dominic Fike per Reputation, nuovi singoli per Revin Lini in questo periodo molto fortunato per lei. Questa canzone è scritta insieme a Dominic Fike, prodotta dai collaboratori di sempre, già vincitori questi collaboratori di un Grammy Awards. Ed è il 2025, anche lo scorso anno è stato l'anno della svolta per Revin Lini, che l'ha vista esibirsi al Jimmy Kimmel Live, Good Morning America, ha fatto il suo debutto al Coachella e anche a Chicago, nella sua città natale, una residenza di 2 sere per lei, 4 spettacoli sold out al famoso Blue Note Jazz Club, che Billboard ha annunciato come una dimostrazione esperta di musicalità e saggezza. E questo è il percorso che Revin Lini sta facendo anche nella nostra classifica, in nuova entrata la numero 15. La nuova entrata, la seconda, la troviamo già alla 14, la scaliamo questa classifica fino alla posizione numero 11 nella giornata di oggi, martedì, e alla 14 troviamo il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra, New Entry, c'è Antidroga.

seconda new entry della settimana nella classifica ufficiale di Blue 2000, la radio che state ascoltando anche in streaming via DAB e anche sul canale digitale terrestre 728, mi raccomando, sintonizzatevi, Emma Fabri Fibra con Antidroga, la numero 14, questo singolo che gioca sul doppio significato del termine, accosta l'ansia, diciamo, provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga, all'agitazione che si prova quando ci si trova davanti alla persona amata, e questo è il significato della canzone analizzata anche da Emma, che paragona lo sguardo del suo partner a quello di un agente dell'antidroga, cioè uno sguardo intenso che ti osserva lì, ti insegue, ti cattura e infine scompare dalla tua vita. Si è detta entusiasta di questa collaborazione a Emma, è ovviamente un significato particolare e soprattutto un altro tassello importante, un'altra bella ballata romantica dopo quella che aveva fatto qualche mese fa con Arcomi, ve lo ricorderete, Vacci Piano. Cantarlo insieme a Fabri Fibra ha detto per me un sogno, menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato a questo brano un'unicità senza tempo. Antidroga new entry alla numero 14 con Emma e Fabri Fibra, al numero 13 Clara San Giovanni con Le ragazze in discesa, alla 12 c'è Fra Quintale con Aranciata in discesa e alle 11 scende anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. E qui ci fermiamo perché il resto della chart l'ascolterete ovviamente con altre nuove entrate nella giornata di sabato all'interno delle classifiche dell'estate dalle 14 alle 15 sia sabato che domenica. Ci sarà proprio per l'occasione anche il nostro chartman Sabino D'Alessandro in regia che guarda

Allora, è che quasi quasi anche questa di Benson Boone è nuova entrata nella chart di Blue 2000, non vi resta che scoprirlo nel weekend. The Time of My Life, 10 pieno, questa bella nuova canzone di Benson Boone, novità di questo periodo anche per Prima Stanza a Destra, che andiamo ad ascoltare con L'unico ricordo.

Disco Blu 2000 della settimana con il nuovo di Sombr, che insomma abbiamo conosciuto molto bene con tutte le sue canzoni di grande successo, Le parole dell'estate. Allora, ce ne andiamo in questo caso vicino a Roma. C'è una bella notizia per quelli che amano ripopolare quelle zone, quei borghi ormai abbandonati nel nostro paese, che vengono riqualificati giustamente per dare nuovo lustro a queste zone veramente molto belle. Si chiama Progetto Discover Norma ed è un borgo a 70 km dalla capitale, quindi vicinissimo a Roma. Parliamo di Norma, dove si vendono le case abbandonate a un euro interamente da ristrutturare, ovviamente a carico di chi poi le comprerà queste case. Il bando offre case nel centro storico del paese, si trova sui Monti Lepini, attualmente abitato da migliaia di persone. Il comune di Norma, in provincia di Latina, ha avviato questo progetto per avere un recupero edilizio, anche la promozione turistica del paese. Attualmente è stata stilata la prima lista degli immobili abbandonati o in stato di degrado che sorgono proprio nel centro storico. Si vuole così ricalcare le norme, anche le orme del borgo di Maenza, altro borgo della provincia di Latina, che è arrivato ad essere attenzionato anche dalla stampa internazionale. E a breve sul sito del comune ci sarà la modulistica, quindi tutta la documentazione per poter accedere a questo progetto, se siete interessati. Ovviamente l'euro, lo ricordiamo, è simbolico, il prezzo di base, ci saranno da sostenere

tenere anche le spese notarili, la registrazione, le volture catastali, anche la ristrutturazione entro i tempi richiesti. E chi vuole acquistare l'immobile dovrà mostrare un progetto di recupero degno di questo nome, quindi tutto si svolgerà a norma, come dice qualcuno, anche di legge, e quindi è anche giusto rispettare tutti i codici, codicilli del caso. Quindi se siete amanti di luoghi da riscoprire, soprattutto una casa da fare da zero, come piace a voi, in un luogo in cui spenderete un euro simbolico per acquistarla, norma e fa il caso vostro a 70 km da Roma.

Best Job Love e nel nostro contenuto del pomeriggio tante novità cinematografiche, ma

supereroi invece della DC Comics, che hanno piazzato i loro assi nell'ultimo periodo da Superman a Supergirl, che è attualmente in sala. Supergirl che non sta avendo grandissimo successo dal punto di vista della critica e degli incassi, tra poco vi rivelerò chi è il personaggio più amato della saga dei film Marvel, quindi restate con noi. Intanto c'è Tina Turner.

E allora, prima, parlando di cinema, c'è il podio già deciso in rete dai fan dei film Marvel. Al primo posto, le prime posizioni premiano tre protagonisti assoluti. Il più amato è in assoluto Tony Stark, ovvero Iron Man, al primo posto, alla prima posizione, mentre al secondo posto troviamo Peter Parker, ovviamente il noto Spider-Man, a seconda posizione, mentre la medaglia di bronzo al terzo posto è per il mitico Thor. Questi sono i tre personaggi della Marvel, i più amati in assoluto. Quelle latine notturne di Rama.

Insieme sulle note di Duran Duran, quasi a chiudere le parole dell'estate, anche per questo ultimo giorno di giugno. Naturalmente ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 14. Ringrazio colui che ha mosso i fili, ha orchestrato il tutto dalla regia, ovvero il nostro Sabrino D'Alessandro. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, di portarci sempre con voi, di seguirci anche in streaming su play2000.it. L'ultima canzone di oggi, prima di tanti successi estivi, è questa di Mark and Cremont con Serena Brancale.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: A guardare il mondo.
1: In Blu 2000 News.
9: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea, all'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina, le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la Comunità. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17.
7: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: storia di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Abbiamo sentito parlare in questi giorni non solo perché ieri era l'anniversario della strage di Viareggio, ma oltre all'anniversario ci sono state le condanne definitive dell'ex amministratore delegato di Ferrovie RFI Mauro Moretti e altri 10 imputati. E stasera ci sarà un evento proprio per ricordare le 32 vittime di quel disastro ferroviario. Nicoletta.
2: Ieri c'è stato il consueto cerimoniale in ricordo dell'anniversario del disastro ferroviario del 2009, che come tu dicevi 17 anni fa costò la vita a 32 persone, e stasera ci sarà proprio per volontà di una delle associazioni delle vittime Stadium di Viareggio, una serata condotta da Serena Dandini, accompagnata dall'esibizione di tanti cantanti, Malika Ayane, Paola Turci, molti altri. Questa festa è stata pensata molto prima che arrivassero le sentenze definitive della Cassazione, certo. Quindi poi comunque non vuole essere una festa, vuole essere un appuntamento per ringraziare la città, così era stato pensata, per ringraziare

0: tutti i viareggini che in questi anni sono stati vicini alle famiglie delle vittime, e poi appunto per creare un momento di memoria condivisa, di memoria civile.
1: Voi avete intervistato Daniela Rumbi, che è la presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, sentiamola.
2: Riuscire a creare un museo della memoria per far conoscere a tutti quello che è successo, ma non soltanto, perché la memoria ha una funzione fondamentale nella nostra vita. Vedendo quello che è accaduto e perché è accaduto, si possa fare in modo, e questo sarebbe il mondo che vorrei, di non ripetere questi gravi errori, di non ripetere queste azioni sconsiderate e soltanto per guadagnare di più. Tutto quello che è successo a Viareggio è derivato dalla brama e di risparmiare e di guadagnare sempre di più, è il profitto a discapito della persona umana, e il museo della memoria dovrà essere un monito, sì, ma anche un punto di riferimento per l'osservatorio degli incidenti in ferrovia e in ogni altro luogo di lavoro. Noi metteremo a disposizione una marea di materiale che abbiamo acquisito in tutti questi 17 anni ed è cosa preziosa.
1: Sì, perché insomma poi diventa un impegno, un controllo anche su quello che si fa, perché è vero che poi la cittadinanza è estromessa, no? dai controlli delle nostre infrastrutture. Nicoletta, mi senti? No, la stiamo richiamando. Forse adesso è collegata, eccoci.
0: Io vi sento, dicevo, ti sento benissimo,
1: sì.
0: E ti ho sentito,
1: sì.
0: Ho sentito esattamente,
1: sì,
0: quello che mi chiedevi.
1: Prego.
0: E sì, è proprio in questi anni, proprio anche l'associazione Il Mondo Che Vorrei e tutte le associazioni delle vittime della strage sono state proprio un pungolo anche per che si facesse chiarezza, e così questo anche museo che vorrebbero fosse realizzato a Viareggio, e anche questa festa che si terrà oggi, poi alla fine all'obiettivo perché si torni a questo museo, vuole essere un presidio, ecco, un presidio del controllo della legalità sul territorio e non solo toscano viareggino.
1: Sentiamola ancora Daniela Rumbi.
2: Argomentare cose campate in aria su una sentenza definitiva, visto che tutti hanno sempre auspicato la verità, la giustizia, saranno i giudici a decretare, ecco, quando i giudici hanno deciso, adesso si brontola e si dice che lui è la vittima, cioè, voglio dire, rendiamoci conto delle cattiverie che vengono dette per scopi meramente politici. Voglio ricordare che ci sono stati 7 gradi di giudizi, non 3 come dovrebbe essere di normale, 7 gradi di giudizi, 29 giudici che lo hanno, lui e gli altri, perché ci sono anche gli altri, sempre dichiarati colpevoli. Quindi vorrei suggerire: tacete, state zitti, perché non c'è niente da recriminare. Anzi, se vogliamo proprio, 17 anni sono tanti, sono troppi per arrivare ad un giudizio definitivo.
1: È vero, è verissimo. Ovviamente si riferiva a lui e all'ex amministratore delegato di Ferrovie
0: Mauro Moretti,
1: e si è arrivata a sentenza appunto con 7 gradi di giudizio. 29 giudici hanno sempre ribadito, sono sempre, diciamo, deciso in base alle prove ovviamente la colpevolezza, e 17 anni sono tanti. Nicoletta ha ragione.
0: Eh sì, diciamo proprio che non possiamo dire altro che quello che ha detto Daniela Rumbi, che ricordo nella strage, insomma, ha perso una giovane figlia che era in casa con delle amiche, lei è morta dopo 42 giorni di agonia, quindi insomma 17 anni ci sembrano veramente tanti, ecco, per avere giustizia.
1: Per avere giustizia. E poi comunque sia, noi non entriamo ovviamente nel merito, né stiamo dando un giudizio sui giudizi, e comunque la condanna è stata a 5 anni.
0: Esattamente, quindi così come per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati, quindi insomma questo circoscrive, ecco, e ci fa capire tutta la situazione che è girata intorno,
1: certo,
0: alla strage di Viareggio, e anche insomma all'amarezza, alla polemica che c'è da parte delle vittime.
1: E allora speriamo che si faccia tutto quello che ha detto Daniela Rombi. Nicoletta, grazie, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio, Simona.
3: Buon pomeriggio a te, Federica, e ai nostri ascoltatori. Mauro Moretti, che è riminese, così poi ci colleghiamo anche
1: e chiudiamo il cerchio e passiamo invece a un argomento positivo, perché ci sono 3 nuovi asili comunali in 3 zone diverse della città, con un investimento di circa 8 milioni di euro. Simona.
3: Proprio così, Federica, diciamo che in questi giorni, un po' in tutta Italia, visto questa scadenza della fine di giugno, si fanno i conti del PNRR. Quanti dei soldi che abbiamo ricevuto col PNRR sono andati a buon fine? Quanti progetti sono stati terminati? Bene, noi possiamo dire che questi 3 asili a cui accennavi sono stati proprio realizzati con fondi del PNRR, quindi insomma possiamo dire che almeno per questo il lavoro è stato fatto, e sicuramente da settembre, quando apriranno, daranno risposta a tante famiglie riminesi. Lo sappiamo, un po' in tutta Italia questo tema degli asili, che siano nidi, che siano materne, per i nostri bimbi e per le nostre famiglie è molto importante, perché si parla tanto di conciliazione di tempi di vita e di lavoro, ma poi le famiglie, soprattutto quelle che non hanno i nonni, che non hanno magari la parentela vicina, si trovano in grandissime difficoltà, anche dovendo fare scelte molto dolorose o molto costose. Ecco, io credo che da questo punto di vista, non che Rimini sia un'isola felice nell'Emilia Romagna, perché in realtà l'Emilia Romagna sul tema degli asili, dell'offerta di servizio per le famiglie, anche proprio magari sperando che ce ne siano di più di giovani famiglie che decidano di avere dei bimbi, sta facendo. Se sia sufficiente non lo so, ma diciamo che ci stiamo provando. E 3 nidi che aprono tutte e 3 in un periodo insomma storico, tra l'altro in controtendenza, perché i bimbi insomma ne nascono sempre di meno.
1: Segno
3: di speranza.
1: Di solito i posti sono molto meno delle richieste. Allora, voi avete sentito Mattia Morolli, che è assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini. Sentiamolo.
4: Infrastrutture che hanno una risposta per quanto riguarda l'elemento di staticità sismica, una risposta per quanto riguarda la parte energivora, ma soprattutto in un rapporto molto forte con il settore educazione, scuole che sono state costruite mettendo in primo piano l'elemento didattico, la duttilità, i nuovi linguaggi d'educazione, spazi che da un punto di vista energivore e di funzione sono un grande passo avanti. C'è stata una volontà comune portare a casa questo risultato, c'è stato anche un ragionamento di capire i tempi, le necessità, la difficoltà, non ci è mancato nulla, mettiamo anche l'elemento delle guerre, si è capito per chi si davano queste opere.
1: Meno male, se è capito sicuramente, quindi sono
3: diciamo
1: anche state concepite.
3: Diciamo che i problemi non sono mancati, sì, perché poi l'aumento dei costi proprio causati da queste convergenze internazionali sono state molto alte, quindi portare avanti 3 cantieri contemporaneamente in 3 luoghi diversi della città, riuscire a portarli a compimento nei tempi utili del PNRR, diciamo che almeno ci spiegava, dei salti mortali ne sono stati fatti tanti. Poi è chiaro che anche questi sono 3 asili nido, quindi rispondono proprio ai bimbi piccolissimi, è proprio un evento fondamentale, anche perché poi sono strutture che anche per il personale che viene impiegato drenano tante risorse di fondi comunali, quindi visto che in questo caso i soldi per costruirli arrivavano dal PNRR, ben venga insomma essere riusciti a farli.
1: Sì, non solo, ma ci ha costretti anche a stare nei tempi, altrimenti non sarebbe stato così.
3: In Italia non siamo sempre hai ragione.
1: Allora, adesso con questi nuovi nidi, quindi ci sono 67 posti in più e quindi si supera come numeri la percentuale di copertura prevista dall'Europa, e questo è anche un buon segnale, anche perché quando parliamo invece di carenza di asili nido ci sono delle regioni da bollino rosso, che non è il caldo ma è proprio la mancanza totale di nidi pubblici stiamo ovviamente parlando. Allora, l'altra vostra intervistata è Chiara Bellini, che è vice sindaca con delega alla scuola.
5: L'Unione Europea ci chiedeva di raggiungere la soglia di copertura di posti del 33% e grazie a questi interventi, grazie anche a delle politiche lungimiranti anche di lavoro e di collaborazione anche con i gestori dei nidi privati convenzionati, arriviamo ad una copertura oggi che supera il 45% e diciamo che per la fine del 2027 avremo esaurito completamente la lista d'attesa. La società oggi è molto cambiata, sono cambiati i bisogni, non abbiamo più un tessuto anche di rete familiare in grado di sostenere le famiglie nel difficile percorso della genitorialità, quindi la necessità come comunità di farsi parte di questo incarico di sostegno delle famiglie, diventare tutti e tutte una comunità educante, era per noi un obiettivo di mandato che credo con soddisfazione di poter dire che abbiamo raggiunto.
1: Poi, siccome i tempi cambiano e ormai sono cambiati, io mi chiedo sempre perché noi paghiamo giustamente le tasse per avere i servizi. Poi però diciamo sempre, ma perché manca la rete parentale, ma non è che il nonno è obbligato a guardare, no, gli infanti?
3: Cioè, assolutamente, sono pienamente d'accordo anche su questa tua riflessione.
1: Capito, cioè, allora il servizio ci deve essere, non è che mi stai facendo
3: essere
1: un favore.
3: No, esatto. Non fai un favore perché hai una situazione cambiata, no, assolutamente su questo, anche perché poi potrebbero esserci dei genitori che pur avendo i nonni vicini preferiscono comunque che il bimbo abbia socialità all'interno di una
1: struttura
3: educativa.
1: Ma ci possono essere mille ragioni, però il diritto del contribuente è avere il servizio.
3: Credo che sia fondamentale, così come avere il servizio vicino, perché guarda, tante volte
1: vicino,
3: ci sono,
1: certo,
3: gli asili, ma
1: certo,
3: anche Rimini che è una città di medie dimensioni, però
1: sì,
3: se poi devi andare a portare il bambino dall'altra parte della città perché è l'unico posto disponibile a 10 chilometri, 20 chilometri da casa, io sto parlando chiaramente non per chi grande per chi vive nei grandi centri, che è abituato a fare forse queste distanze,
1: oddio,
3: anche per
1: 10-20 chilometri,
3: esatto,
1: sono tanti anche in un altro
3: esatto,
1: in un'altra
3: e credo
1: città.
3: Invece averlo vicino, anche in un'idea, e qui chiudo, di città più vivibili dove nel giro di pochi chilometri tutti i servizi che ti servono, credo sia veramente un passo importante, perché aiuta tutti, aiuta anche la sostenibilità ambientale, non doversi spostarsi con i mezzi o comunque
1: tutti
3: in macchina,
1: l'esaurimento nervoso che ti viene stare due ore in macchina,
3: e questo direi che è la cosa più importante, tra l'altro
1: questa è la cosa più importante perché se non c'è la salute, come tu sai, poi uno se la
3: poi
1: prende con i bambini
3: sanitari, e quindi è un gatto che si morde della coda.
1: Ma che scherzi. Allora Simona, grazie per essere stata con noi.
3: A te Federica.
1: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio Giuseppe.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Allora, con te parliamo di un'iniziativa importante, perché a Catania è stato sottoscritto questo protocollo di rete perché partecipano diverse sia istituzioni che istituzioni private per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, delle persone detenute. Giuseppe.
6: Sì, è stato firmato nei giorni scorsi, e questo protocollo, come hai già detto tu, è per l'inserimento sociolavorativo di chi è detenuto, soprattutto dei più giovani. È un protocollo promosso e sostenuto dal forum, anche dal forum del terzo settore di Catania, e nasce proprio a termine di un percorso di elaborazione che è stato condiviso anche con l'amministrazione penitenziaria, con lo Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l'Impiego di Catania e alcune organizzazioni
1: datoriali. Perché
6: quindi
1: è ovvio che devono essere tutti insieme. Andiamo un po' veloci perché abbiamo tre interviste. Francesca, sì, Biondi del Centro per l'Impiego di Catania, sentiamola.
7: Il Centro per l'Impiego ha aperto gli sportelli e lavoro all'interno degli istituti penitenziari di Bicocca, l'Istituto per i Minori e Piazza Lanza. Firmeremo quello che è il protocollo di rete, che in qualche modo prevede il contributo di tutte le istituzioni, gli enti del terzo settore, le associazioni datoriali, che in qualche modo aderiranno appunto a questa attività di presa in carico e reinserimento sociale dei detenuti, sia che afferiscono al circuito dell'UDEPE che all'interno dell'area proprio trattamentale di IPM di Bicocca. Naturalmente rappresenta solo un punto di inizio di quello che è questo percorso.
1: Ecco, la Biondi ha citato l'esecuzione penale esterna, perché immaginiamo che i detenuti vengono poi immessi in un percorso, soprattutto quando hanno i permessi per uscire, Giuseppe.
6: Sì, certamente, si parla di detenuti che hanno delle pene in corso, magari hanno dei permessi, diciamo, premio, e quindi possono lavorare e soprattutto possono essere reinseriti magari verso la loro fine pena, oppure hanno avuto, diciamo, un comportamento in carcere esemplare, tanto che gli permette di poter lavorare. Quindi è un accompagnamento verso il
1: uscita.
6: Mondo del lavoro, un reinserimento.
1: Sì, certo, e soprattutto appunto ha nominato anche Bicocca carcere minorile, l'altra intervistata Anna Maria Savi di Sviluppo Italia, che è responsabile nazionale del progetto. Sentiamola.
8: Progetto reti specialistiche e misure per l'inserimento lavorativo dei detenuti, e è una sperimentazione attiva in 5 regioni a livello nazionale, e la Sicilia è una delle regioni coinvolte nel progetto. L'azione verso le imprese è una delle azioni del progetto. L'altra azione importante è l'apertura all'interno degli istituti penitenziari coinvolti nella sperimentazione di l'apertura di uno sportello lavoro per offrire ai detenuti una presa in carico e quindi la profilazione, ossia l'evidenza di delle competenze per un migliore inserimento lavorativo all'interno delle imprese disponibili ad assumere.
1: Insomma, sono sportelli di selezione, nel senso che ognuno porta quello che ha fatto, una sorta di curriculum tra virgolette, e poi si cerca il lavoro, oppure non so, si faranno anche dei corsi prima del lavoro, dei corsi di formazione, Giuseppe.
6: Sì, penso ci saranno queste cose, lo possiamo chiamare un centro per l'impiego in qualche modo,
1: che dopo quello giorno, certo,
6: presenta il suo curriculum, ci sarà una selezione, ma soprattutto è un modo per costruire dei percorsi che siano fondati sull'opportunità concreta di lavoro e di inclusione, perché magari tu lo sai, chi esce dal carcere ha lo stigma magari di avere sempre quella cosa che deve sempre delinquere, ma in realtà non è così, e quindi c'è anche il bisogno di far capire che anche queste persone hanno bisogno di lavoro, e il lavoro è vita, lo dobbiamo dire in tutto,
1: anche perché se no il rischio, lo dicono sempre, soprattutto poi per i minori, di ritornare nell'ambiente di prima e quindi di ridelinquere con un lavoro.
6: Esatto.
1: Certo, il rischio di recidiva diminuisce, poi ovviamente dipende sempre dalla persona, nessuno ti può costringere. Allora c'è Dario Gulisano, Forum Terzo Settore Catania.
9: È l'inizio di un percorso che prevede la forte sinergia che verrà concretizzata con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra diversi attori, dagli istituti penitenziari all'amministrazione penitenziaria, dunque a Sviluppo Lavoro Italia, al Centro per l'Impiego, al Forum del Terzo Settore, passando per le parti datoriali. Tanti attori, tutti gli attori che all'interno della società fanno rete per poter permettere che il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti non resti una lettera morta, con quel principio rieducativo che è inserito nel nostro sistema ordinamentale inizi a vivere veramente. Siamo fortemente consapevoli che la rieducazione non nasce e muore dentro l'istituto, ha bisogno di un coinvolgimento della società esterna, e crediamo dunque che agire in fortissima sinergia sia l'unico modo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
1: E con questo ha detto tutto Gulisano. Giuseppe,
6: esatto,
1: grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a te e buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
8: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Papa Don't Preach, Madonna, 1986.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: La farmacia di turno a Saronno, il dottor Aceti, Corso Italia 113, telefono 02 960 2269. Cinema sotto le stelle alla Casa Morandi, Il Maestro, alle 21:30. Cinema Prealpi, Toy Story 5, alle 16:30-18:30 e Supergirl alle ore 21. Ricordiamo che martedì 30 giugno alle ore 20:30 in Piazza Santuario 7, seduta straordinaria del Consiglio Comunale, presso la Civica Sala Consigliare, dottor Agostino Vanelli. Ancora martedì 30 giugno alle ore 21, presso la scuola Aldo Moro, incontro con Giorgio Paolucci, presentazione del libro 100 ripartenze 2. Saronno, Rêverie, ovvero sogno d'occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenze e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Ceriano Laghetto, mercoledì 1 luglio alle ore 20, burraco d'estate presso Villa Rita, via Caimi 21. Iscrizione presso la Villa Rita tutti i giorni dalle 15 alle 19. Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17, presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Saronno, il gruppo anziani con sede in via Marconi 5 comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca burracco. È in funzione il punto saluto dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati dagli studi di Salonno di Radio Orizzonti in blu. Gigi Volpi, microfono, Matteo Serenelli alla regia, per questa giornata particolare dedicata, come ogni fine mese, di martedì soprattutto, a Grifo Group Asfaglia, questo noto gruppo ormai finanziario che si occupa di finanze e di assicurazioni, che ha a sede non solo a Saronno ma in gran parte d'Italia, perché non è un gruppo piccolino, anzi direi che è un gruppo fortemente numeroso. Non so se ho detto la parola giusta, penso di sì, spero di sì. Comunque è gradita per me l'ospite di oggi, che è la dottoressa Francesca Mancini, che è una business manager di Grifo Group.
1: Esatto,
0: benvenuto.
1: Grazie.
0: Piacere di conoscerti, come si usa dire in Grifo Group. È piacere tutto nostro, perché prima di tutto dobbiamo capire e far capire ai nostri radioascoltatori queste famose parole inglesi che si usano moltissimo mai nel quotidiano, no? Cosa vuol dire business advisor, no? E soprattutto che cosa consiste concretamente il lavoro che fai quotidianamente in Grifo Group.
1: Certo Gigi, allora prima di tutto il business advisor è un partner strategico innanzitutto. Mi capita spesso che quando racconto del mio lavoro, di che cosa mi occupo, mi dicano: ah, ma quindi sei un'assicuratrice? Sì, in effetti anche. Ah, ho capito, sei un broker? È vero, ok, ma in realtà siamo molto di più. Da Asfaglia, che nasce più di 25 anni fa, a Grifo Group oggi, abbiamo sempre voluto mettere a disposizione l'esperienza maturata in ambito assicurativo finanziario per far sì che i nostri clienti non siano solo destinatari di un servizio, ma i nostri compagni di viaggio. Quindi quello che facciamo è, come diceva Nanni Moretti in un famoso film, la famosa frase della ragazza con cui chiacchiera chiedendole: ma di che cosa ti occupi? Faccio cose e vedo gente. Questo fa il business advisor. Noi incontriamo le persone, entriamo nelle case delle famiglie, entriamo negli studi dei professionisti, nelle aziende, e parliamo di tutela, di protezione. Vogliamo costruire relazioni solide che durino nel tempo e un rapporto che si basi sulla fiducia. Quindi questa è la cosa fondamentale, quindi creare insieme un progetto che possa portare avanti la relazione nel tempo.
0: Pensate quanto gli americani o gli anglofoni con due paroline, no?
1: Sì.
0: Dicono tutto, mentre noi, per andare a capire cosa vogliono dire queste due paroline, abbiamo bisogno logicamente di un'esperta quale è Francesca Mancini.
1: Certo.
0: È vero il creare empatia, creare poi comunicare soprattutto con,
1: certo,
0: i clienti, che spesso poi diventano amici, perché comunque con loro si percorre un lungo periodo della loro vita finanziaria, in questo senso, assicurativa che sia, no? Però ripeto, è quello che io racconto sempre quando parlo di consulenti finanziari e non di promotori finanziari, che sono alimentati a un piccolo pacchetto. Quando si parla di consulenti è come andare dal medico e dire: vabbè, tu hai questa patologia, niente di preoccupante, la curiamo, e secondo me il metodo migliore per la cura è questo.
1: È proprio così.
0: Lo pesco a destra, a sinistra, a dietro, davanti, a nord, a sud, ma io ti risolvo il problema.
1: Vero.
0: Questo con le mie piccole parole, ma tutto
1: sintesi.
0: Sommato è la sintesi di che cosa vuol dire un consulente finanziario.
1: Esatto.
0: Ecco, ma quando il cliente si rivolge a te o a voi in un studio o meno, cioè,
1: sì,
0: da dove partite? No? A parte il piacere di conoscerti,
1: certo,
0: che è
1: la
0: fondamentale.
1: Prima cosa. Assolutamente. Quando un cliente si rivolge a noi, partiamo dall'ascolto. Ecco, io credo che questa sia una capacità un po' sottovalutata oggi, perché tutti hanno voglia di parlare, di raccontarsi, di dire la propria. In realtà la cosa fondamentale è saper ascoltare, una caratteristica base che un consulente deve avere molto, molto alta, perché dobbiamo proprio metterci a disposizione dei nostri clienti in ascolto, capire attraverso un'analisi molto approfondita quali sono le sue priorità, qual è la situazione, soprattutto quali sono le sue preoccupazioni, perché poi da lì si muove tutto il progetto che si va a creare. Dopo aver capito la situazione e quali sono le cose più importanti per il cliente, una cosa che mi piace molto fare, che condivido con i miei colleghi, è capire quali sono i desideri e gli obiettivi di vita, perché poi sono quelli che vanno a muovere il futuro. E quindi alla persona si chiede sempre quali sono i tuoi sogni, quali sono i tuoi obiettivi di vita, che cosa ti piacerebbe fare nel futuro. E quindi da lì si va a costruire un progetto che parla sia di protezione e di tutela delle cose che sono importanti, della famiglia, del patrimonio, delle attività, ma soprattutto di costruzione di futuro insieme, perché grazie a un'attenta analisi possiamo essere efficaci nel portare ai clienti un progetto che sia suo, fatto per se stesso. Ad esempio, c'è chi ci chiede di garantire un futuro ai figli, creare una sorta di borsa di studio che permetta di affrontare le spese universitarie. Chi vuole creare un piano welfare aziendale per i propri dipendenti a livello azienda? Chi è preoccupato per la pensione? Chi vuole gestire il TFR? Quindi ci sono diverse necessità che una persona può avere: un mutuo per la casa, la protezione per i propri animali domestici, insomma, ce ne sono tantissime di necessità. E noi cerchiamo di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, offrendo soluzioni che sono sempre in evoluzione in base alla vita che va avanti.
0: Se vogliamo fare una considerazione dalle parole che sono appunto state dette appunto da Francesca, io mi rendo conto che sono le esigenze di qualsiasi cittadino italiano. Esatto. E non solo. Mm-hmm. Perché sono tutte cose che ci toccano, le quali dobbiamo pensare, dobbiamo prevenire, perché al fatto compiuto ormai siamo in ritardo e non riusciamo poi a risolvere il problema diventa magari un dramma, diventa qualcosa di negativo invece non è la nostra vita, visto che ha già una certa difficoltà, dobbiamo viverla in maniera positiva. Per vivere in maniera positiva dobbiamo assolutamente pensare alla prevenzione, che non è la prevenzione solo della salute. Certo. Ma la prevenzione anche del nostro capitale, perché comunque è importante, perché ci dà la possibilità anche un domani che è tassativamente nessuno di noi è esente dal domani, e si spera anzi che il domani sia ancora più lungo possibile, no? Okay, dobbiamo avere la possibilità di essere tranquilli e sereni.
1: Certo, ma questo,
0: poi per la salute ci sono i medici e poi
1: questo, no? Assolutamente vero, ma è un pregiudizio molto italiano, no? È proprio una caratteristica nostra culturale, ci pensiamo sempre dopo. Invece è importante anche per noi fare un po' di educazione finanziaria, educazione assicurativa, far capire quanto sia importante proprio spostare i rischi che abbiamo nel quotidiano a qualcuno che se ne possa occupare, di modo che noi possiamo vivere molto,
0: ecco,
1: più sereni.
0: Ecco, una domanda ti faccio, così, perché tanto io sai che sì, vado pancio, ogni tanto mi arrivano spontanee.
1: Giusto.
0: Ma tu hai parlato appunto della tipicità del ragionamento di un italiano medio della mia generazione, ok, la old generation, ma la famosa generazione Z, questa, secondo te saranno più propensi, più preparati, più, o già chiedono?
1: Allora, io credo e spero di sì, che conosco tanti ragazzi giovani che coinvolgiamo anche per il discorso di selezione, quindi lavorativo, li vedo attenti ad informarsi, quindi questo è molto importante perché è un primo passo. Poi la difficoltà sta nel vivere un mercato che è molto frammentato e molto complesso, perché tu pensa che oggi abbiamo più di 130 banche autorizzate nel mercato italiano, più di 90 compagnie assicurative. Se pensiamo a quelle estere che lavorano in libera prestazione di servizi, cioè che possono lavorare in Italia, siamo a più di 600. Immaginati, moltiplicale per le soluzioni che possono avere, è un mercato complicatissimo. Quindi la grande difficoltà anche per i ragazzi giovani, che sono molto social, molto, molto attenti e molto stimolati da continue informazioni, la difficoltà è orientarsi. Quindi il nostro lavoro da consulenti, la parte veramente importante è quella: prendere per mano le persone, i nostri clienti, chi lavora con noi, e accompagnarli in questo viaggio.
0: Certo.
1: Perché poi spesso si può anche inciampare in qualche soluzione che non è proprio ideale, e poi si pagano le conseguenze. Quindi il nostro lavoro è proprio accompagnare, questo sì.
0: Ecco, questo per ciò che riguarda il cliente, però tu ti occupi anche di selezione e
1: sì.
0: formazione,
1: sì.
0: per cui cioè, tanta roba.
1: Assolutamente.
0: Si parte proprio da chi bussa per avere sì. il piacere di conoscerti o di conoscervi,
1: certo.
0: no? E di lì devi capire se sarà il suo futuro nel campo finanziario, nel campo del lavoro, o come poi formarlo, perché comunque va formato.
1: Certo, assolutamente. Io ho la fortuna, comunque ho lavorato per poter far parte anche di questa filiera che secondo me è una delle più affascinanti, perché ti permette poi di avere a che fare con le persone che con curiosità, con interesse, con passione si approcciano al nostro mondo, che è interessantissimo secondo me. Quindi sono in azienda dal 2012, ho lavorato per diventare business manager di Grifo Group, coordino un gruppo di collaboratori che lavorano direttamente con me, ma innanzitutto sono un business advisor, quindi la consulenza fa parte proprio del mio core business, della mia figura professionale. Poi di conseguenza ho costruito tutto il resto, però di base sono anch'io un business advisor.
0: È tanta cosa. Allora, andiamo alle domandine, no? Spesso si pensa che per ogni esperienza serve un professionista diverso, invece
1: sì.
0: voi avete la fortuna di avere per ogni patologia, e non voglio usare sì. il nome patologia perché non è una cura,
1: certo.
0: no?
1: Mm.
0: Ma è un consiglio, un accompagnare, per cui è molto più dolce, no? che la cura per combattere una patologia, no? Voi avete veramente tanti professionisti all'interno di Grifo che nei vari settori fanno la loro parte per essere i veri professionisti del settore.
1: Esatto, questo è vero, ma l'analogia col settore medicale, col dottore, è corretta, perché se il cliente ha la fiducia nell'aprirsi e si racconta per quella che è la situazione reale, concreta, più veritiera possibile, noi possiamo essere davvero efficaci nel dargli le risposte che servono. Quindi il fatto di pensare al medico è corretto, perché io comunque, se mi espongo e racconto, perché spesso si ha sempre un po' di remora magari nell'entrare anche in problematiche o dinamiche familiari che sono chiaramente un po' più intime, però serve, perché fa molta differenza. Per quanto riguarda Grifo Group, noi siamo strutturati per far sì che il business advisor sia il vero protagonista della relazione insieme al suo cliente e lo possa accompagnare all'interno dell'universo dei servizi di Grifo Group. Abbiamo deciso di impostare una realtà multicanale con all'interno delle business unit specializzate, quindi ci sono degli esperti, dei professionisti che tra l'altro avete conosciuto nei
0: certo,
1: mesi scorsi.
0: Ho avuto occasione e fortuna di conoscerli.
1: Che sono venuti e sono veramente bravi, abbiamo delle eccellenze
0: sono
1: nel settore.
0: Sono professionisti nel vero senso della parola.
1: Esatto, bravissimi, e quindi loro ci accompagnano, cioè ci aiutano a essere ancora più efficaci, perché ovviamente non possiamo essere tuttologi, anch'io non so tutto del mondo assicurativo finanziario, sono molto brava in alcune cose che sono la mia specialità, poi nelle altre ho le business unit interne che mi aiutano, mi supportano e mi permettono di fare un lavoro di qualità molto alta con i miei clienti. Quindi ad esempio ho bisogno del broker, mi rivolgo a lui, devo gestire un patrimonio per la parte private, mi rivolgo al private, insomma all'interno di Grifo Group abbiamo tantissimi
0: Guarda, io
1: servizi.
0: Io ho la fortuna qui in radio di fare un programma che si chiama Fare Radio per Fare Rete, dove
1: benissimo.
0: Uniamo tutte le associazioni di volontariato per dare una mano, per poter concentrare poi le forze
1: sul territorio,
0: noi aiutarla. Voi fate rete.
1: Facciamo rete, sì.
0: Questa è veramente la stessa identica cosa nel campo finanziario e assicurativo, il fare rete. Io
1: esatto.
0: direi alla regia di mandare uno stacco musicale e dopo sentiremo sempre dalla dottoressa Francesca Mancini, business manager di Grifo Group, tutto quello che il mondo finanziario e assicurativo ci può raccontare. A dopo.

0: E ritorniamo dagli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu e ho il piacere di avere con me la dottoressa Francesca Mancini, business manager di Grifo Group a Sfaglia di Saronno. Ecco, lei si occupa di formazione, di selezione, di consulenza, cioè praticamente è FC Factotum, no? Cioè, no? Ma dal punto di vista tuo personale, cos'è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro?
1: Ma io amo profondamente quello che faccio, amo il mio lavoro, spero di riuscire a trasmetterlo bene, perché so che il mio lavoro può incidere sulla vita delle persone. Io credo che il nostro sia un lavoro etico, socialmente utile, perché se fatto bene, con la giusta preparazione, la giusta sensibilità, possiamo aiutare concretamente le persone a tutelarsi, a proteggersi, a spostare dei rischi che altrimenti hanno sulla schiena senza nemmeno accorgersene, o a creare un qualcosa che un domani le renderà felici. Ecco, a me è successo diverse volte in questi anni di avere soddisfazione da parte dei clienti, perché poi la cosa più bella è quando vedi le persone felici per qualcosa che si è fatto insieme. Perché inizialmente, se io e te iniziassimo domani mattina a lavorare insieme, quando scegli una soluzione, crei un progetto, sottoscrivi un contratto, ti puoi sentire come sarai un domani, ma ancora fai fatica a percepirlo. Certo. Quindi è una cosa che arriva dopo. E quando trovi una mamma che ti ringrazia col sorriso perché ha messo via quello che le serviva per pagare l'università ai figli e magari si sono potuti permettere di fare delle scelte più grandi di quelle che pensavano, piuttosto che un ragazzo che è partito da giovane e poi si è trovato il capitale per aprire un'attività. O chi invece si è sposato e ha potuto comprare la prima casa, dare l'anticipo, insomma tutti questi progetti di vita, quando li vedi concretamente realizzati, danno una grandissima soddisfazione. Dall'altra parte, anche chi si è fidato e affidato e si è coperto per dei rischi che poi si sono verificati, insomma quando vedi che hai supporto per sopperire a tutta una serie di problematiche che sono arrivate in corsa, senti di aver fatto un buon lavoro, insomma questo dà grande soddisfazione. Devo dirti anche che apprezzo tantissimo l'ambiente che abbiamo creato in Grifo Group, in Asfaglia, nei nostri uffici. Si respira proprio un'aria positiva, una bella energia. Abbiamo lavorato tanto per questo e oggi lavoro con persone con cui condivido i valori, condivido la visione, cioè siamo insieme per fare le stesse cose nello stesso modo, ognuno con le sue caratteristiche, capacità, carattere, però questo è molto bello perché porta una condivisione che a livello personale, umano, è molto profonda e quindi mi fa vivere bene il tempo che passo al lavoro, perché poi effettivamente passiamo tanto tempo al lavoro, in ufficio, con i colleghi. Più ci stai bene, più si riesce anche a lavorare bene di conseguenza, quindi questo penso sia una cosa delle più belle per quanto mi riguarda.
0: La cosa che mai trasmesso,
1: sì,
0: no? È che a parte tu personalmente, ma penso che sia una condivisione anche da parte di tanti tuoi colleghi o meno, che non è un lavoro, è uno stare in famiglia.
1: Certo, no? Questo è vero.
0: Dove magari non si parla del cosa mangiamo stasera, dove andiamo domenica o sabato, eh? Sì. Ma si parla magari anche di quello, perché
1: anche
0: comunque
1: sì,
0: ci condividono tante ore, ma
1: certo.
0: Veramente la positività, l'energia che ricevete e vi trasmettete è proprio l'energia di una famiglia, di gente che ci vuol bene.
1: Assolutamente sì, oggi molto allargata perché facciamo parte di un gruppo internazionale, oggi Grifo Group è presente in tutto il territorio italiano, siamo più di 500 advisor e abbiamo più di 90 dipendenti, quindi iniziamo a essere una realtà grande rispetto a quando sono arrivata io, che avevamo il nostro ufficio qui a Saronno ed era l'ufficio principale.
0: Ma in effetti guarda, io la cosa sì. Quando ho incontrato per le prime volte Bernardo Franchi,
1: sì.
0: No, così direi molto casualmente, ma comunque vabbè, in occasioni ludiche,
1: certo,
0: no?
1: Okay. Certo.
0: Le colazioni la mattina,
1: giusto,
0: ecco, tanto per intenderci, no?
1: Sì.
0: Io la prima cosa che ha detto lui: io vi ho sempre visto, ma non ho mai capito che lavoro facevate? E lui mi ha guardato e mi fa, ma sai che questa è una pecca alla quale dobbiamo veramente risolvere. E guarda caso, io sto cercando, ma siete voi a dare la forza, raccontando chi siete o meno, chi è Agricpo Group e chi è Asfaglia, no? Che è una realtà notevole, perché so che avete vinto dei grossi premi.
1: Vero.
0: No? Per cui i premi non si vincono a caso, no? Perché c'è l'impegno, c'è la volontà, c'è la dedizione,
1: c'è un lavoro dietro importante, c'è un lavoro importante da parte di tante persone,
0: no? Come dicono a Napoli, nessuno nasce imparato,
1: no?
0: Tu li formi, vedi? No?
1: È vero.
0: Siete spesso in viaggio,
1: sì.
0: No? Perché, ma dove è? No, è in Cina, no, è in India, no, è in Medo. Mi raccontavi che tu personalmente hai viaggiato, hai girato il mondo.
1: Sì, sì, sì, ecco, una delle cose belle di Grifo Group è che oltre che crescere come professionista ti permette anche una crescita personale importante, perché ti acculturi.

0: vuoi bene, e quindi condividere il tempo insieme è ancora più prezioso, perché porta a poter creare, quando c'è sintonia e sinergia, delle cose ancora più belle, progetti più importanti, quindi funziona tutto meglio, ecco, questo sì.
1: Vedi, a questo punto io volevo farti l'ultima domanda, ma mi hai già risposto, perché sì. Cioè, la formazione continua, ma continua non solamente perché tu devi informare e formare poi i certo. tuoi colleghi o meno, anche te stessa, ma anche perché serve a raccontarsi quali sono le esperienze, quali sono le soluzioni che magari alle quali non pensavi, che ti
0: certo.
1: danno la possibilità di risolvere mm-hmm. il problema del tuo amico cliente.
0: Vero. No, tengo molto a questa cosa per quanto riguarda la formazione, perché il nostro lavoro, il nostro ruolo, noi siamo iscritti a un albo professionale, al registro unico degli intermediari, quindi al RUI IVAS, per il quale servono 60 ore di formazione certificate e un esame che serve per l'abilitazione. Dopodiché ogni consulente, ogni professionista ha almeno 30 ore all'anno da dover effettuare di formazione. Noi abbiamo una società di formazione interna che ci eroga la maggior parte delle ore. Facciamo un lavoro continuativo, perché questa cosa è imprescindibile, insomma è molto molto importante. Una fortissima attenzione l'abbiamo anche sull'area compliance, quindi su tutto quello che è legale, normativo, perché oggi è un'area in cui bisogna stare attenti per tutelare i clienti innanzitutto, per tutelare i business advisor, l'azienda, quindi c'è un'attenzione altissima su tutta quella che è l'evoluzione normativa, sull'essere adeguati a tutto quello che è il sistema. E poi lavoriamo tanto sulla tecnologia, ecco, questo è un altro aspetto, abbiamo creato tutta una serie di sistemi che ci permettono una consulenza efficace, digitale e molto molto evoluta.
1: Che dire, guarda Francesca, siamo a 3 minuti al termine della
0: riflessione,
1: è mai volato, ma sì. quando si parla di qualcosa di interessante che ti appassiona, il tempo vola, e questa è una realtà. Io vorrei ricordare ai nostri carissimi radioascoltatori che l'appuntamento con Grifo Gruppo Asfaglia, il prossimo sarà il 21 luglio, no? E avremo il piacere di ascoltare sempre da professionisti del gruppo il mondo finanziario e assicurativo, no? Io nel salutare la dottoressa Francesca Mancini, vorrei consigliare a tanti radioascoltatori giovani, ma anche meno giovani, no? Di andare a bussare quella porta, perché qualcuno avrà sempre la parola e il piacere di conoscervi, no? Ma soprattutto di accompagnarvi in questo mondo finanziario che è d'obbligo ormai, se vogliamo una vita serena
0: nella vita di tutti,
1: economicamente parlando. Grazie Francesca di essere stata con noi,
0: Gigi,
1: grazie a Grifo Group. Che dire, io l'appuntamento è nel prossimo proseguo di Orizzonti Magazine, e dopo ci saluteremo perché io ritornerò con voi in settembre. A dopo, ciao, grazie.
0: Grazie Gigi.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: E ben ritrovati sempre negli studi di Saronno di Radio Orizzonti in Blu. Ci volpe il microfono Matteo Serenelli alla regia e abbiamo il piacere di avere al telefono Simona Pilinga della settimana per le tre notizie flash su questo giornale che noi troviamo in edicola tutti i venerdì, che vi consiglio di acquistare perché abbiamo la possibilità di leggere tutte queste notizie interessanti del saronese e non solo. Ben ritrovata Simona, a te la parola per le tre notizie flash.
1: Buongiorno a tutti voi, partiamo subito con tre notizie che riguardano la città di Saronno. La prima riguarda l'amministrazione comunale, perché a seguito delle dimissioni degli ormai ex assessori Nicola Gilardoni e Laura De Cristofaro, la sindaca ha assegnato le nuove deleghe ai nuovi assessori che saranno Guastamacchia e Ruffini. Vediamo ora come proseguirà l'operato della giunta. Passiamo poi a un intervento molto importante per quella città di Saronno che riguarda la rotatoria tra le vie Parma e la via Gorizia. L'obiettivo è rendere questo importante asse viario più sicuro e favorire la mobilità di pedoni e ciclisti. Non dimentichiamoci che è spesso stato teatro di incidenti anche gravi. Infine, un'altra davvero buona notizia riguarda l'ambito scolastico, perché nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di demolizione della scuola Rodari e a settembre sarà pronta la nuova primaria, per cui addio alla vecchia Rodari e benvenuta alla nuova.
0: Perfetto, queste sono le tre notizie che andremo senz'altro ad approfondire acquistando appunto il venerdì la settimana in tutte le edicole saronesi. Simona, grazie ancora di essere stata con noi. Voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che l'appuntamento con la settimana slitterà di qualche giorno, perché giustamente ci sono le vacanze e la ripresa sarà a settembre con la settimana. Grazie ancora e buone vacanze e buona lettura a tutti.

0: E ritorniamo appunto in diretta e come vi ho detto stiamo parlando di vacanze perché il sottoscritto a questo punto vi saluta e vi dà l'appuntamento con i programmi che conduco non da solo con Gabriella o con Franco Colombo, con Lorenzo Guzzetti, Chiara Giancotti, Andrea Rizzi e quant'altro, poi con Asfaglia, con Grifo Group, con la Salonno Point, con Meditel e con le canzoni ospiti in genere di tutte le associazioni di volontariato. Il sottoscritto vi saluta, vi augura buona estate a tutti e buon proseguimento su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti e grazie a Matteo alla regia.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: E salutiamo anche Maria Cornelia Proserpio che è assessora alla cultura del Comune di Saronno. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con voi parliamo dell'estate divina e del Festival Reverie a Saronno. Il festival sarà di 3 giorni, insomma entrerà nel vivo proprio dal 9 all'11 luglio, invece l'estate divina è, possiamo dire che è proprio tutta l'estate, è iniziata a giugno e finirà a metà settembre. Allora Massimo, la prima domanda la fai tu, visto che sei del posto.
2: Allora, chiediamo immediatamente di che cosa si tratta, in modo da diciamo introdurre subito coloro che volessero venire a Saronno ad assistere agli spettacoli di teatro, circo contemporaneo, danza e musica, appunto, di entrare più nel dettaglio da parte dell'assessore.
3: Sì, allora buongiorno di nuovo. Reverie è un festival, un'edizione zero di un festival che, come ha detto Massimo, comprende vari tipi di spettacoli. La direzione artistica è degli Eccentrici Dadarò, che sono una compagnia di spettacolo di Saronno, del territorio, e vedranno in questi 3 giorni degli spettacoli che provengono dall'Edimburgo Fringe Festival, dal Festival Wow di Milano. Uno spettacolo di Stefano Panzeri di teatro di prosa che parla dello Stretto di Messina, insomma vari pubblici, vari generi, e quindi speriamo di accontentare tutti con questa prima edizione.
1: Certo, insomma poi compagnie importanti, itineranti, prima di entrare ancora meglio nel merito di parlare anche dell'altra iniziativa, mi viene una domanda, questo lo posso fare tranquillamente a tutte e due perché è una cosa che viviamo un po' tutti, ma sentiamo prima l'assessora. Viene in mente che prima, fino a un po' di anni fa, le città, grandi o piccole che fossero, si svuotavano e quindi le iniziative erano anche molto meno, oppure si concentravano nei mesi più periferici. Il fatto che adesso si fanno tutte queste iniziative significa che c'è molta più gente che resta in città o no, assessora?
3: Allora, per me sì, c'è molta più gente che rimane in città. Il programma del festival ovviamente è di soli 3 giorni, ma l'estate divina prende tutti i giorni, soprattutto tutta l'estate, soprattutto anche agosto, quindi è un presidio importante per chi resta in città, perché per controllare la città e per fare in modo che chi resta in città non si senta solo, quindi può uscire e divertirsi, bere una birra e assistere a degli spettacoli, dei concerti, in modo da farli sentire un po' in vacanza anche se
1: se stanno a casa e non in vacanza. Quindi esatto. Massimo, se c'è ovviamente l'offerta vuol dire che c'è la richiesta, altrimenti anche il comune non metterebbe in piedi tutti questi eventi. Massimo.
2: Sì, penso che questi ultimi anni magari la richiesta sia aumentata, tuttavia anche negli anni passati, anche decine di anni fa possiamo dire, nel mese di luglio soprattutto nelle nostre zone, non è che la città si svuota completamente, quindi come è giusto mantenere un presidio nel mese di agosto, è giusto anche invece nel mese di luglio animare comunque la città, perché non tutti partono per il mare o per i monti, ma la abitano e quindi abitandola possono comunque viverla e rendere comunque la città un luogo che
1: gradevole,
2: non è abbandonato a se stesso,
1: certo,
2: gradevole con tante iniziative.
1: Allora, Proserpio, volete che questo appuntamento, avete detto che diventi fisso, cioè sperate che esatto. diventi fisso dell'estate a Saronno, un Natale d'estate, cosa vuol
3: esatto.
1: dire?
3: Dunque, un Natale d'estate perché deve essere un avvenimento che insomma che tutti aspettiamo come il Natale, e per calarci un po' più nell'atmosfera abbiamo voluto vestire la città con delle lucine, delle luci che non saranno ovviamente come quelle di Natale, ma nel centro, nei luoghi di spettacolo saranno appunto ci saranno delle luci serali in modo da farli vivere un po' l'atmosfera, ripeto, non natalizia, però qualcosa che succede una volta all'anno e in cui sai che devi stare a Saronno perché succede quella cosa lì, quindi un po' Natale, no? Il 25 si sta a casa con i parenti, a metà luglio si sta a Saronno perché c'è il festival.
1: Perché c'è il festival, le luci sottolineano. E tra l'altro un'altra, insomma, degli scopi che voi avete con questo festival è di far incontrare da vicino gli artisti e il pubblico.
3: Sì, abbiamo diverse iniziative, oltre agli spettacoli abbiamo un laboratorio teatrale per i bambini, delle presentazioni di libri, Estate Divina ci aiuta con delle realtà del territorio che si esibiranno in quei tre giorni, quindi proprio l'idea di dare un'offerta a 360 gradi, quindi il circo, la letteratura, i laboratori per bambini, insomma, e vorrei continuare a sviluppare questo festival con molte altre collaborazioni con le realtà del territorio, che sono quelle che poi ci danno da vivere, cioè fanno vita certo. tutto l'anno.
1: Certo, certo, certo. E poi lo ricordiamo, Massimo, chiudi tu ricordando appunto invece l'Estate Divina, che dura tutta l'estate.
2: L'Estate Divina durerà tutta l'estate, è iniziata la settimana, diciamo una decina di giorni fa, si protrarrà fino al 13 settembre in centro a Saronno, in Villa Gianetti, ogni sera da mercoledì a domenica c'è musica, c'è buon cibo e in alcune serate del mese che si possono consultare sul calendario comunale c'è anche musica live, potremmo dire, con band o solisti.
1: Senti, mi dici una specialità gastronomica di Saronno, una?
2: Lo chiedi a Massimo o all'assessora?
1: Massimo, a Massimo.
2: L'amaretto di Saronno.
1: Ma no, un piatto, l'amaretto di Saronno, dai.
2: Adesso devo fare propaganda,
1: ho capito, ma una specialità culinaria che viene dalla cucina proprio, un piatto.
2: Ma estivo devo dirti che proprio io non me li ricordo,
1: invernale?
2: Non so l'assessore, invernale abbiamo la cassuela.
1: Oh, l'abbiamo detto.
2: Insieme di verze cotte con carne varia, sì. Non è adatto in questa stagione.
1: Prego,
3: assessore. La russumada.
1: Cos'è?
3: La russumada, che è il bianco d'uovo sbattuto con lo zucchero e il vino per restare freschi.
1: Hai capito, quella è una cosa particolare. Allora, con la russumada noi ci salutiamo. Massimo, grazie.
3: Grazie mille.
1: Grazie a Maria Cornelia Proserpio. Buon proseguimento.
3: Grazie.
1: Arrivederci.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier, d'incœ e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Ciceremon Cicinin con Anna e Anna.

0: News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita, dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi del Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito dei raid israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di Pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrare la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira. La zona vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori, mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla La Guaira. Il porto è stato trasformato in un obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
6: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Amelia Cartia.
7: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri, e ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
8: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa €500.000. Cesare Cavonilli nello studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani: fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
9: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre, contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 1 luglio alle 9.30 e replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 Tutto musica con il maestro Claudio Borroni. A seguire alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube Audio Streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Società e Cultura.
1: Buongiorno a tutti cari ascoltatori e bentrovati da Antonella e da Gianni. Il nostro ospite di oggi è il professor Sergio Beato, è qui con noi per parlarci di un argomento interessantissimo dal titolo "È successo il 48, storie e aneddoti del Saronnese". Buongiorno professore.
2: Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, sentiamo un po' cosa è successo nel 48, vediamo da cosa partiamo.
2: Ecco, quando si dice nel linguaggio comune "è successo un 48", si intende dire che è successo una qualche cosa che ha sconvolto un ordine precedente, un cambiamento veramente inimmaginabile, ed è proprio quello che è successo nel 1848 in Italia, ma in Europa. Questo è un dato interessante. Le sollevazioni popolari del 48 non avvengono solo in Italia, basterebbe ricordare che in quasi tutti gli stati cambia qualcosa di fondamentale. Ad esempio, in Francia cessa il regno di Luigi d'Orléans e comincia la seconda Repubblica francese. Ci sarà un cambio anche negli altri stati europei, perché la Confederazione Germanica tende a un'unificazione. Cambiano le cose anche dell'Impero d'Austria, che in quel momento è il padrone assoluto del Lombardo-Veneto. Il 48 segna un grande passaggio. Diventa imperatore Francesco Giuseppe, che ha 18 anni.
1: 18 anni.
2: Nato nel 1830, per motivi legati a questioni della successione dinastica, e diventa il sovrano di un impero grandissimo che va dal Lombardo-Veneto all'Austria, alla Boemia, alla Cecoslovacchia, all'Ungheria, la Dalmazia, la Croazia, fino all'ambire i territori dell'Ucraina, un territorio immenso, una grande potenza europea di quel tempo. Ma in quel momento c'è una sollevazione anche a Vienna, perché sono stufi di questo regime molto autoritario del principe di Metternich. E quindi c'è veramente un subbuglio europeo. Di questa situazione approfittano sicuramente anche i milanesi, che da tempo sognano di liberarsi dal giogo austriaco. In questo senso si darà inizio a quelle che sono le 5 giornate di Milano, una sollevazione popolare che in qualche modo anima tutta la città di Milano per cacciare gli austriaci. E qui abbiamo subito i grandi protagonisti: il popolo milanese, qualche personaggio che farà parte di quello che sarà il governo provvisorio durante questa sollevazione, e l'antagonista di questa sollevazione, che è Josef Radetzky, il feldmaresciallo austriaco, che era il comandante governatore del Lombardo-Veneto in quel momento. Possiamo ancora dire che sicuramente c'è questa sollevazione popolare perché porta, come dire, a un comitato di un governo provvisorio. Diciamo subito che il governo provvisorio di Milano è fatto da esponenti moderati, non certo dei rivoluzionari scalmanati, anche se guidano questa sollevazione del popolo milanese, che in pochi giorni, nelle 5 giornate, costruiscono 1700 barricate nella città per impedire appunto che gli austriaci abbiano mano libera per reprimere il moto. Ma quello che è interessante, altrimenti faremo solo una lezione di storia questa
1: una
2: mattina.
1: Una bella lezione di storia, vedo.
2: Sì,
1: siamo partiti dall'Europa, un bel ripasso.
2: Quello che si faceva già nelle scuole una volta è il fatto che la mia traccia di ricerca è stato un documento tutto saronnese, ed è,
1: ecco,
2: questa la cosa importante.
1: E qui caliamo proprio nel saronnese.
2: Assolutamente, perché ogni buon prevosto della città di Saronno, anche nel passato, dai tempi del Concilio di Trento, aveva il dovere di compilare il cronicon, una specie di cronaca dei fatti che succedevano nel periodo del suo mandato pastorale, una specie di memoria. In questo senso io ho potuto consultare nel qui vicino archivio prepositurale il cronicon del prevosto Francesco Cozzi, che è stato prevosto dal 1849 al 1860. Lui non ha vissuto direttamente le 5 giornate, ma ha raccolto una memoria viva di quelle 5 giornate incredibili per la storia di Milano e della Lombardia, di prima mano, perché ne ha fatto memoria appunto,
1: certo,
2: nel suo cronicon. In questo senso è un testimone sicuramente molto attendibile, e di là delle cose che veramente aprono uno squarcio, aprono una qualche, come dire, interessante notizia che riguarda proprio come è stato vissuto il momento dai saronnesi, perché questa forse è la cosa più interessante. Delle grandi pagine della storia se ne è sempre detto tanto, ci sono volumi interi, ma questi aspetti saronnesi nella partecipazione di 5 giornate è veramente qualcosa di insolito e di molto interessante. Allora, possiamo ancora dire qualche cosa. Francesco Cozzi arriva a Saronno un po' di malavoglia, per la verità. Non era stato, come dire, un sacerdote che aveva bramato per arrivare a un incarico importante. Ricordiamo che Saranno allora era già prevostura, quindi una chiesa che in qualche modo controllava il territorio a Saranno e dintorni. E si rende subito conto che c'è qualche cosa che sta per scoppiare. La sollevazione porta a un vero e proprio entusiasmo popolare. Il governo provvisorio, dicevo, fatto da personaggi di stampo moderato liberale, non certo dei rivoluzionari accaniti, basta fare qualche nome: il conte Gabrio Casati, il marchese Borromeo Arese, quindi personaggi che non sono dei veri e propri popolani. Certo, c'era anche Cesare Correnti, un esponente di quello che era un'ala più repubblicana, di quello che era il pensiero mazziniano, per intenderci, e quindi comunque un governo moderato che ha saputo guidare questa fase popolare dove tutto il popolo insorge contro gli austriaci. Un dato che mi ha veramente colpito, perché anche i potenti in certi momenti possono aver paura: quando Radetzky scappa da Milano, perché oramai la città è insorta e non controlla più il governo della città, ricopre la sua carrozza con fascine e balle di fieno come se fosse un carro agricolo, perché ha paura di essere preso e eventualmente linciato dalla folla.
1: Si camuffa.
2: Ha paura di essere linciato dalla folla inferocita e quindi riesce a scappare. Dove va? Va nel Quadrilatero, le famose quattro fortezze che erano il caposaldo del dominio militare degli austriaci in Lombardia: Peschiera, Mantova, Verona e Legnago. Questo era proprio un punto forte in cui si poteva concentrare quella che era la presenza degli soldati austriaci nel Lombardo-Veneto. Quindi se ne va da Milano, ma il comitato milanese, Gabrio Casati e gli altri, si rendono conto che non è possibile reggere l'urto contro l'esercito austriaco, come dire, con la modesta forza di una città come Milano. E che cosa succede? Parte una petizione e chiede a Carlo Alberto, re di Sardegna, che vuol dire Piemonte in realtà, perché intervenga col suo esercito in aiuto dei milanesi. Non è un caso che Carlo Alberto passa la storia come il re Tenten, l'uomo molto indeciso, non sapeva bene mai se era conveniente o non conveniente fare certe cose. È frutto della sua educazione, della sua personalità. Carlo Alberto è sicuramente un esponente dell'ancien regime, le monarchie di diritto divino. I re comandano perché Dio li ha messi lì, il popolo devono obbedire, non ci sono alternative. Ma è vero che sua madre, una ginevrina, gli aveva dato un'apertura anche un po' più liberale, più democratica di quella che è la gestione del potere. Quindi un uomo veramente tormentato da questi dissidi interni. Carlo Alberto interviene, scoppia la prima guerra di indipendenza. L'esercito piemontese, detto esercito sardo, assieme al popolo milanese e a tutti i volontari che subito dalla Lombardia si uniscono all'esercito piemontese, combattono contro gli austriaci. Tutto va bene fino alla battaglia appunto sul lago di Garda, dove sembra che ci sia veramente un'avanzata irrefrenabile, ma da quel punto in poi le cose cambiano. Carlo Alberto non è più così convinto di questa avventura che lo sta coinvolgendo troppo rispetto alle sue linee politiche. Radetzky ha la possibilità di ottenere rinforzi dall'Austria. Vi ricordo che il passaggio è sempre quello: si attraversa il Brennero, praticamente si scende il Trentino e si arriva al famoso Quadrilatero, dove ci sono le fortezze appunto del presidio austriaco, e le cose cominciano ad andare piuttosto male. Quindi c'è un ritorno, un arretramento di quello che è l'esercito piemontese. Si spera di salvare Milano, ma in effetti ci sarà una sconfitta totale che si conclude con la battaglia di Novara. Carlo Alberto cessa il suo potere, se ne va in esilio per sempre, diventerà il nuovo re di Sardegna Vittorio Emanuele II, colui che tratta

0: poter contrastare gli austriaci. C'è un caso che il prevosto Cozzi dice nel suo cronico. Il signor farmacista Como, questo era il suo cognome, farmacista di Saronno di allora, 1848, immagino la situazione, questo gran fermento, dirà poi nelle sue memorie, si sentivano per giorni e giorni colpi di cannone a Milano, sono 25 chilometri, quindi non è una distanza, poi con un'artiglieria che sparava a tutta...
1: E lui invece nota queste cose.
0: Nota queste cose. Il farmacista Como, preso da curiosità, vuole andare a Milano per vedere cosa sta succedendo e viene... Lui dice una cosa che per me è terribile, viene fatto a pezzi dagli austriaci. Io spero che sia stata solo una fucilata che ha ammazzato quest'uomo.
1: Un modo di dire, assolutamente. Non
0: perché
1: sia stato...
0: non credo che fossero così barbari da squartare un uomo perché è andato per curiosità a vedere l'insurrezione a Milano. Certo, lui è stato preso da questa smania di sapere notizie. Io dico sempre, non c'è il telefonino, non è che si telefona agli amici milanesi per sapere come vanno le cose.
1: Bisogna andare
0: di persona, essere presenti. In questo senso, quest'uomo ha preso la curiosità va e ci ha rimesso la vita assolutamente. Un altro caso interessantissimo, il macellaio Mantegazza, sono nomi saronnesi di gente
1: sono
0: che allora...
1: Proprio, sì sì, nomi della nostra zona
0: assolutamente
1: proprio.
0: Che svolgeva la sua attività appunto di commerciante di carne a Saronno, che da questo impeto patriottico anche lui si arma, dice hanno preso di tutto, schioppi, archibugi, qualunque cosa potesse essere un'arma, ma maneggiandolo male perché non è esperto delle armi si è ferito gravemente ed ha perso la vita.
1: Addirittura
0: anche il macellaio Mantegazza ha dato involontariamente il suo contributo di sangue alla causa dell'insurrezione, quindi in questo senso era veramente uno slancio di popolo che si è infranto con forze che erano più grandi di quella che era la volontà popolare, quindi situazioni veramente un po' particolari che dicono però di un clima veramente desideroso di poter arrivare a questa bramata indipendenza dal dominio austriaco.
1: Bene, molto interessante, soprattutto queste chicche, diciamo, che riguardano proprio il discorso saronnese. Ci fermiamo un attimo per un breve break musicale.

0: Allora riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Sergio Beato. Stiamo parlando del 1848, del 5 giornate di Milano e quello che è successo dopo.
1: Esattamente. Dobbiamo tener conto di una cosa: il maresciallo Radetzky allora era la massima autorità austriaca in tutto il Lombardo-Veneto, quindi il governatore del Lombardo-Veneto e anche il comandante militare. Ma ci sono degli altri personaggi che sono i suoi esecutori a livello anche locale. Diciamo una cosa interessante: entra in scena allora un componente della famiglia dei conti di Strassoldo, e dirò qualche cosa di più su questa famiglia, che in quel momento era, come dire, il capo della guarnigione austriaca del Saronnese, quindi era un sottoposto di Radetzky in questo senso. Ma perché è interessante sapere chi è questo Strassoldo? Tra l'altro, nella mia documentazione ho avuto modo di consultare tantissimi manifesti che sono originali del 48-49, che sono conservati in archivio prepositurale e quindi sono una fonte primaria per avere poi il controaltare, certo, di quella che è la decisione degli austriaci contro la sollevazione popolare. Il generale Giulio Strassoldo è un cognato di Radetzky. Il mondo è sempre molto piccolo.
2: La regola
1: che gli amici e i parenti sono sempre nostri amici vale anche oggi in un certo senso. Ed è questa la situazione incredibile. Dice Cozzi, leggo testualmente per essere proprio preciso: Strassoldo, generale di divisione, era accampato qui a Saronno, attenti, con 3.000 soldati. E uno dice, ma dove li mettono? Pensiamo alla Saronno di oggi, 3.000 soldati.
2: Immagino la Saronno di allora, ecco.
1: Assolutamente, con le loro tende, il loro accampamento. Attenti, noi dovremmo avere in mente la Saronno di allora. Che vuol dire? Il centro storico finiva a Vicolo Santa Marta e cominciava dalla Piazza Libertà Prepositurale. A nord andava alla chiesetta di San Giacomo fino alla piazzetta che allora era San Cristoforo, oggi è il fondo della via San Cristoforo. Più in là, San Francesco era in mezzo alla campagna, non c'è la via San Giuseppe e tutto il quartiere dei portici di Corso Italia, e lontananza in prospettiva campagnola c'è il santuario. Allora sì che in questa grande pianura erbosa si sono sistemati 3.000 soldati austriaci per presidiare in qualche modo Saronno. E c'è un dato interessante anche da un punto di vista geografico. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Saronno allora non era provincia di Varese, era provincia di Como.
2: Ah, neanche Milano,
1: no, Como. E quindi Saronno era visto come un punto strategico per controllare la strada per Varese e la strada per Como, quindi una località dove il presidio militare doveva essere forte proprio per dare questo impianto generale di controllo del territorio anche a nord di Milano. E allora si capisce perché il generale Giulio Strassoldo mette sull'accampamento i 3.000 soldati austriaci a Saronno. Oggi sembrerebbe una cosa impossibile, allora invece era una realtà veramente indispensabile per il controllo del territorio. Succedevano di queste cose, certo l'entusiasmo anche dei saronnesi che sentono continuamente queste cannonate che vengono da Milano è altissimo, e c'è proprio questo desiderio forte di essere un po' anche protagonisti e partecipi. Ma dicevo che c'è questo presidio austriaco che impedisce che i volontari locali riescano in qualche modo ad dar manforte ai milanesi. Il povero farmacista Como ha pagato con la vita questo suo desiderio di partecipare in qualche modo. È bella la notazione del prevosto Cozzi, anche se era inerme, è andato a Milano senza armi per pura curiosità, ci ha rimesso la vita, non si badava tanto al sottile, certo, per le cose, l'importante era fermare la sollevazione. In questo senso c'è qualche cosa di veramente, come dire, estremamente interessante. Allora andiamo avanti con il nostro racconto, e sicuramente deve essere stato un momento di grande euforia generale, nel senso che il popolo in qualche modo voleva partecipare a questo evento clamoroso che avrebbe dovuto dare l'indipendenza della Lombardia, di Saronno, dei saronnesi dal governo austriaco. Era così, come dire, feroce questo governo austriaco? No, era un governo in qualche modo autoritario, questo fuori di dubbio, e come tutti coloro che comandano vogliono che i sottoposti obbediscano, non è che si ammette la rivolta o l'insurrezione. E allora in qualche modo, diciamo, c'è stata una contrapposizione forte fra le regole del governo austriaco, che ricordo di stampo molto tedesco, estremamente efficiente. Mi viene sempre in mente una cosa abbastanza interessante: dopo la bufera napoleonica, quando gli austriaci ritornano al governo della Lombardia dopo il grande periodo napoleonico, la prima cosa che faranno, ed è una delle tavole più interessanti della cartografia saronnese, il catasto austriaco di Saronno.
2: Il catasto austriaco
1: di Saronno, che dice quali erano le proprietà immobiliari, chi erano i proprietari, per imporre quella che era l'imposizione fiscale, perché ancora oggi in base alle proprietà si pagano le tasse. Ed è una Saronno veramente che è il nucleo di quella che è la città di oggi, in qualche modo, ma è lontanissima dalla realtà quotidiana. Dicevo prima che il nucleo centrale è veramente molto compatto, tanto per capirci, quello che noi oggi chiamiamo Corso Italia iniziava in piazza che per noi oggi è Libertà, ma è stato Piazza Venezia, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Umberto, e finiva al vicolo di Santa Marta. Questa era la larghezza della Saronno di allora, e da nord a sud si andava alla chiesina di San Giacomo, che era già il limitare di quello che era il borgo e il centro abitato, fino a praticamente, faccio notare, quella che noi oggi chiamiamo la casa canonico Gianetti, il circolo anziani, la Croce Rossa, era in aperta campagna.
2: Non c'era
1: l'abitato che comprendeva anche questi edifici.
2: Inglobava tutto.
1: Assolutamente,
2: no.
1: Quindi un borgo veramente molto piccolo. Quanti abitanti? Credo che non arrivassero 2000 persone la Saronno di allora, parliamo di più di 160 anni fa. Però questo spirito patriottico è interessante, che poi quando Radeschi farà, come dire, la normalizzazione, cioè il ritorno al governo dopo questi fatti sconvolgenti, userà una tecnica, nei manifesti lo dice in modo chiarissimo, una tecnica politica raffinatissima. Sostanzialmente il suo discorso sarà questo: pochi facinorosi, rivoluzionari scalmanati hanno messo a subbuglio tutto il Lombardo-Veneto, ma la buona gente normale voleva vivere tranquilla sotto il governo austriaco e non sognava questa strana avventura dell'indipendenza. Come dire, pochi che hanno fatto lievito a tutta la massa, che poi è caduta in questa trappola, come se fossero degli inermi che non capiscono cosa stanno facendo. Perché la verità è che i buoni milanesi volevano stare sotto il governo austriaco. Dubito di questo desiderio di sottomissione. E basterebbe ricordare che, tutto sommato, 10 anni dopo i fatti che stiamo raccontando, 48-49, quindi 59, si ritornerà alla cosiddetta seconda guerra d'indipendenza, che realmente darà l'indipendenza alla Lombardia dagli austriaci, quindi nasce poco dopo il Regno d'Italia, almeno nella sua compagine.
2: Però più i germi sono stati
1: già. I germi erano presenti da tempo, nel senso che la gente sentiva il bisogno di un'autonomia, di un'indipendenza per potersi autogovernare. Certo, gli austriaci non erano un popolo, come dire, un governo veramente tirannico. Certo non era un governo democratico, nel senso che imponeva le regole, imponeva leggi, e i sudditi dovevano obbedire. Questa era la regola fondamentale. Non c'era spazio per l'iniziativa personale o per la rappresentanza popolare dal basso, cose che verranno poi molto molto più avanti, assolutamente.
2: Bene, ci fermiamo qui perché diciamo, tutto ciò che ha detto è stato interessantissimo, ma richiederà sicuramente una seconda puntata, dove continueremo a parlare del 48 e continueremo a parlare di storie e aneddoti che sono legati al nostro territorio. Con questa puntata ringraziamo per tutto ciò che ci ha raccontato, che è stato interessantissimo, il professor Sergio Beato, e gli diamo già appuntamento per il prossimo martedì.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La farmacia di turno a Saronno, il dottor Aceti, Corso Italia 113, telefono 02 960 2269. Cinema sotto le stelle alla Casa Morandi, Il Maestro alle 21:30. Cinema Prealpi, Toy Story 5 alle 16:30-18:30 e Supergirl alle ore 21. Ricordiamo che martedì 30 giugno alle ore 20:30 in Piazza Santuario 7, seduta straordinaria del Consiglio Comunale presso la Civica Sala Consiliare, dottor Agostino Vanelli. Ancora martedì 30 giugno alle ore 21, presso la scuola Aldo Moro, incontro con Giorgio Paolucci, presentazione del libro 100 ripartenze 2. Saronno, Rêverie, ovvero sogno d'occhi aperti. Da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle 18, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, mercoledì 1 luglio dalle ore 10 alle 12 presso il fabbricato X2 in Viale Amendola, scambio tra culture Ecuador e Colombia, iniziativa del Centro per la Famiglia per creare occasioni di incontro, conoscenze e dialogo tra le diverse culture presenti sul territorio. Ceriano Laghetto, mercoledì 1 luglio alle ore 20, burraco d'estate presso Villa Rita, via Caimi 21. Iscrizione presso la Villa Rita tutti i giorni dalle 15 alle 19. Saronno, giovedì 2 luglio e martedì 7 luglio alle ore 17 presso la Sala Nevera di Viale Santuario 2, laboratorio teatrale dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni, organizzato dal Comune di Saronno in collaborazione con la compagnia teatrale Eccentrici da Darò. Saronno, il gruppo anziani, con sede in via Marconi 5, comunica che dal lunedì al venerdì si svolgono corsi di ginnastica dolce e altre attività seguite da persone qualificate. Il mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 18 si gioca burracco. È in funzione il punto saluto dove si può misurare la pressione arteriosa e la glicemia. Le incaricate sono iscritte all'albo di categoria.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, consegnate le borse di studio. Caronno per Tosella, picnic in civili al Parco Lura. Saronno, l'ultimo raggiro ad una saronnese. Ancora Saronno, proteste negli asili per il caldo. Bentrovate ai microfoni di questo radiogiornale Gia Mazzucchelli, alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno, sono state consegnate in questi giorni le borse di studio a Ceti, promosse dal Rotary Club Saronno e andate a studenti saronnesi che si sono particolarmente distinti nell'anno scolastico. La cerimonia si è svolta nella sede di Confcommercio Ascom Saronno in via Ferrari. L'edizione 2026 ha segnato una novità importante. Per la prima volta il progetto ha visto la collaborazione di Confcommercio, che ha ospitato l'iniziativa sottolineando il legame tra scuola, territorio e mondo delle imprese. A consegnare le borse di studio sono stati il presidente del Rotary Club Saronno Massimiliano Fragata, numerosi soci del club e il presidente di Confcommercio Andrea Busnelli. Nel suo intervento Fragata ha ricordato i valori che ispirano il suo sodalizio e il significato della borsa di studio dedicata alla memoria di Alberto Aceti, un socio particolarmente attivo e che continua a ricordarci i valori dell'impegno civile, della generosità e dell'attenzione verso le nuove generazioni. Attraverso questo premio desideriamo mantenere vivo il suo esempio. Le borse di studio sono state assegnate a Filippo Lonardi dell'Istituto Ossoline, Cristian Monti del Liceo Legnani, Stefano Cicala del Liceo Scientifico Grassi, Andrea Ventura dell'ITIS Riva, Elisa Paleardi del Collegio Arcivescovile Castelli, Cristian Mario Villani del Liceo dell'Istituto Prealpi, Sara Grosso dell'Istituto per l'Industria e Artigianato, Michele Rizzi dell'ITC Zappa, Laura Passerini dell'Istituto Padre Monti. Caronno per Tosella. Sempre più persone maltrattano il Parco Lura in Viale Europa, fanno picnic improvvisati, poi se ne vanno abbandonando i rifiuti a terra. È il deprecabile comportamento di chi si registra da quando c'è del bel tempo e molti decidono di mangiare all'aria aperta nel tratto di verde a forma di otto in Viale Europa, dove ci sono anche sedute con tavolini. Ne consegue un degrado mal tollerato dai fruitori del parco che fanno footing o passeggiate. Chiederemo telecamere e interventi per sanzionare chi lascia questo degrado, che non può continuarlo a farla franca. Si chiede in pratica di applicare l'ordinanza che inasprisce le sanzioni del regolamento di igiene urbano e introduce nuove tipologie di violazioni. L'abbandono di sacchetti nei cestini o attorno può arrivare a costare 130 euro, mentre lasciare rifiuti abusivi prevede un'ammenda di 166 euro. La polizia locale è in azione anche con le fototrappole, grazie a cui sono stati individuati diversi cittadini colpevoli di abbandono di spazzatura.

Saronno. Una richiesta di pagamento per una fattura mai vista prima, inviata tramite posta elettronica certificata e accompagnata da toni formali e minacce di azioni legali. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un'azienda del Saronese, finita nel mirino di un nuovo tentativo di truffa informatica che sfrutta la paura di insoliti e contenziosi per spingere i destinatari ad aprire allegati potenzialmente pericolosi. Nel messaggio ricevuto compariva come oggetto, sollecito formale, regolarizzazione fattura. Nel testo si faceva riferimento a una presunta fattura scaduta. Il mittente sosteneva di allegare nuovamente il documento e invitava a regolarizzare il pagamento nel più breve tempo possibile, aggiungendo che in assenza di riscontro entro la settimana la pratica sarebbe stata inoltrata a un legale. Un dettaglio ha però fatto scattare immediatamente l'allarme. Il nominativo del mittente indicato nella comunicazione era completamamente sconosciuto all'azienda che ha ricevuto il messaggio. Inoltre non risultava alcun rapporto commerciale riconducibile alla fattura citata. Abbiamo subito capito che si trattava di un tentativo di raggiro, ma certo in un primo momento la tentazione di cliccare sull'allegato e controllare c'era. Saronno. Temperature elevate, anche negli asili cittadini non se ne può più e i sindacati sono sul piede di guerra. La UIL FP Varese domanda al Comune interventi urgenti per affrontare l'emergenza. Manca un'adeguata climatizzazione per bimbi e personale, è in sintesi il contenuto del comunicato sindacale e questo rende sempre più difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. La richiesta all'amministrazione di provvedimenti straordinari per affrontare questa situazione. La tutela della salute non è facoltativa, sottolineano dal sindacato. Bambini e lavoratori non possono essere lasciati soli in condizioni critiche. In prospettiva si può certo pensare a progetti per portare l'aria condizionata nelle scuole, ma nell'immediato è difficile trovare soluzione, probabilmente non resta che confidare nell'attuazione della canicola.

Vogliate? C'è un'Italia che non smette mai di emozionare, quella delle auto d'epoca, della passione autentica e della bellezza senza tempo. Lo sa bene Gianmario Cattaneo, appassionato di auto di Cogliate, che domenica scorsa ha portato la sua Balilla del 1937 tra le meraviglie del lago di Como. Tra oltre 50 vetture storiche al primo raduno dei veterani Car Club Como, la sua Balilla ha conquistato l'attenzione di turisti e persino di una locomotiva argentina che ha voluto farsi fotografare accanto a questo gioiello della tradizione automobilistica italiana. Gianmario ha commentato: queste auto raccontano la nostra storia e continuano a far sognare giovani e meno giovani, e osservando la Balilla brillare al sole sulle rive del lago era facile capire il perché. Simboli di un'Italia che cambia, ma che non perde mai il fascino della sua eleganza. Gianmario ha poi lasciato Como con la promessa di ritornare con una splendida Topolino del 1947, altro gioiello della sua scuderia privata. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina, il notiziario IGEA, la lettura con Antonio alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospiti, per parlare della Cascina della Vigna, che è stata ormai affidata ed è ripartita, insomma, anche da un punto di vista operativo per quanto riguarda un punto di riferimento presso il Parco dell'Ura. Abbiamo l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: E poi abbiamo Angela Codari di Semplice Terra. Buongiorno,
4: buongiorno anche a lei.
1: Ecco, sono due che fanno parte appunto dell'organizzazione che ha dato vita alla Cascina della Vigna. Allora l'introduzione la lascio all'ingegnere Volontè, prego.
3: Grazie. Mi sembra giusto illustrare un po' il progetto e anche come siamo riusciti ad arrivare alla conclusione di questo iter, perché tutto nasce da un bando che è stato presentato dal Comune più o meno un anno fa su un progetto che prevedeva l'uso della cascina con un obiettivo che era quello di coinvolgere più attività possibili per rendere quel punto, che è un punto di riferimento per il Parco Lura, accessibile per varie iniziative, tra cui la più importante, che è sicuramente il punto ristoro, per cui è la struttura della cascina si presenta come bar ristorante e a tutti gli effetti quello era il punto principale di partenza, con attività collegate e correlate, tra cui la gestione della parte verde, per cui tutto il pratone che c'è antistante e i servizi che possono essere svolti all'interno di queste attività, come noleggio delle biciclette, come attività sportive, come iniziative verso il Parco Lura, anche per quello che possono essere dei percorsi di vita, per cui anche il coinvolgimento di associazioni che fanno proprio percorsi all'interno del parco. Questo è un po' la base che ha permesso di costruire un gruppo di persone che già vivono all'interno del nostro territorio e che ha costituito la partenza del progetto. Il capofila di tutto questo è IAL, che è l'istituto alberghiero che è presente a Saronno in due sedi, perché hanno la sede in via Marx e in sede in via Borella, e con questo sarebbe un terzo punto per loro di riferimento per quello che riguarda le attività scolastiche, per cui i laboratori dei ragazzi che svolgono le attività del bar ristorazione. E come partner in realtà abbiamo costituito una ATS con capofila IAL e cooperativa CLS come membro della ATS, con vari partner. CLS si occuperà prevalentemente delle attività di noleggio bici, perché con la vicinanza che abbiamo anche della nostra struttura di Via Volpi, l'idea era di coinvolgere i ragazzi che vivono all'interno della struttura, per cui quelli che sono all'interno della comunità alloggio, per poter fare delle attività soprattutto nel periodo estivo, tra cui proprio il noleggio delle bici e magari anche altre attività che possono essere poi correlate alle associazioni che interverranno anche in seguito, tra cui quello di Semplice Terra per il discorso degli orti. Gli altri partner sono Semplice Terra, che si occuperà, ma poi penso che dirà tutto Angela, della parte verde degli orti, il Nordic Walk, che è l'associazione che fa i percorsi nel parco con i bastoncini, sempre che sia giusto il termine, che prenderebbe come partenza del percorso, perché il Parco Lura è un parco che ha già una certificazione per questo tipo di percorso, ma non aveva la base di appoggio, per cui diventerà il punto di riferimento di questa associazione, con anche una gestione di un info point che possa dare delle informazioni su quelle che sono le attività di tutto il Parco Lura, che ricordiamo non è solo di Saronno ma è un comprensorio di più territori, perché si sviluppa verso nord andando fino a toccare gli altri paesi, Misintro, Vellasca. Terzo punto è proprio il Parco Lura. Il Parco Lura è parte attiva del progetto, perché la gestione di tutta questa area è in capo a loro, perché è un territorio vincolato e è sottoposto alla loro tutela, per cui il Parco Lura è parte attiva, nel senso che tutto quello che noi faremo sarà fatto insieme al parco. Bellissimo. Con anche il loro supporto, perché loro garantiranno alcuni servizi nella gestione di questa, della cascina, per cui tutta la parte verde, la gestione dei vialetti, sono tutte cose che, se non occuperà ancora il parco, ci darà una gran mano anche per il risultato di questa iniziativa.
1: Bene, allora diamo la parola a Angela Codari, ci parlerà di Semplice Terra, e qual è la loro mission.
2: Certo. Allora, innanzitutto vorrei ricordare, allora, io sono stata eletta recentemente come presidente dopo aver avuto l'incarico di vicepresidente per diversi anni. I miei due precedenti presidenti, vorrei qui ricordarli, Giorgio Pozzi e Franco Turconi, e li voglio ricordare perché hanno creduto fortemente nella riqualificazione, nella rivitalizzazione della cascina della vigna, soprattutto da ultimo Franco Turconi, che ci ha lasciato recentemente. Allora, Semplice Terra ha condiviso immediatamente il progetto presentato da IAL e CLS, perché è nella mission, fa parte di quello che Semplice Terra ha fra i suoi obiettivi. Semplice Terra è un'associazione di promozione sociale che si occupa di orti urbani, orti sociali, orti didattici, è presente in quasi tutte le scuole di Saronno con degli interventi diretti in classe e anche nel terreno. Certo. Quindi questa è una delle mission, non solo questa. Il nostro motto, voluto proprio da Turconi Franco, è custodi della terra per un futuro sostenibile. In questo motto c'è tutto quello che Semplice Terra vuole portare avanti, custodi della terra. Direi che è fondamentale occuparsi della terra,
4: c'è tutto in questa parola,
2: così pure, infatti, custodi della terra, perché questa terra ha bisogno di essere custodita, ha bisogno che della terra ci si prenda cura e dell'ambiente anche. Perché? Perché vogliamo lasciare alle nuove generazioni un futuro sostenibile, e noi nel nostro piccolo, come Semplice Terra, cerchiamo di portare avanti questo obiettivo con i nostri orti, e nei nostri orti, oltre a curarci del territorio, facciamo comunità. È un'associazione di promozione sociale, quindi chi entra in Semplice Terra diventa socio e deve fare comunità, oltre al fatto che un altro dei nostri obiettivi è fare rete. Ecco perché il fatto di entrare in questo progetto come partner vuol dire fare rete con le altre associazioni, con CLS, con Nordic Walking, fare rete, come facciamo rete con Villaggio Sosta, con Sandalo, con altre associazioni. E secondo me è fondamentale, visto che a Saronno è una realtà importantissima dal punto di vista associativo, per cui perché no, è importantissimo lavorare insieme. Abbiamo una realtà importante, ormai siamo arrivati ad avere quasi 250 soci e circa 130-140 appezzamenti orticoli già assegnati. Ultimamente abbiamo avuto anche abbiamo vinto il bando con il comune di Ceriano, quindi avremo altri orti e gestiamo gli orti comunali.
4: Ecco, sono tutti orti comunali?
2: No, non tutti,
4: non tutti.
2: Abbiamo
4: anche
2: orti,
4: dei privati?
2: Certo. Per cui, anzi, approfitto per invitare i privati che avessero dei terreni abbandonati di contattarci, perché noi lavoriamo molto anche con i privati che ci danno questi appezzamenti di terreno incomodato d'uso gratuito, poi inseriamo i nostri soci. Gestiamo i 3 orti comunali di Saronno, via Don Bellavita, via Beato Angelico e via dell'Orto, e ora anche l'orto comunale di Ceriano. Nel progetto della Cascina della Vigna, ripeto, nel quale crediamo fortemente, ci auguriamo, questo è il nostro obiettivo, di poter realizzare qualche appezzamento orticolo accanto proprio alla cascina. Perché vuol dire portare anche le classi, portare i bambini a vedere, a lavorare direttamente, a vedere come si lavora. Da lì poi Un altro nostro obiettivo è far partire delle visite guidate al parco, cosa che abbiamo già fatto circa 2 settimane fa con il nostro agronomo, con Unitre, perché noi abbiamo un agronomo che insegna all'interno di Unitre come per semplice terra, e ha portato un bel gruppo di suoi studenti dell'Unitre a visitare il parco con degli approfondimenti sulle piante, sulle essenze arboree,
4: certo, anche per conoscere un po', perché un conto è passeggiare conoscendo, certo, e facendo, certo, anche un po'
2: per
4: proprio.
2: Cui anche questo sarà uno degli obiettivi che porteremo avanti, perché partiremo dalla cascina della vigna e ritorneremo in cascina, quindi cerchiamo di dare valore anche all'intervento di IAL proprio come presidio e di come info point e punto di partenza per tutte le iniziative. Così come contiamo di poter organizzare partecipare a degli eventi che verranno proposti in cascina con i nostri laboratori. In genere noi proponiamo un laboratorio di semina e trapianto con i bambini, per cui ogni bimbo può avvicinarsi al nostro stand e con le proprie manine lavorare la terra, preparare il vasettino, metterci il seminio o la piantina, e poi se la porta via e si impegnerà a curarla.
4: Questo è un bellissimo progetto proprio di avvicinamento alla natura, di contatto.
2: Abbiamo fatto anche interventi nell'RSA con gli anziani, per cui con gli ospiti dell'RSA Gianetti. Anche questo è un altro progetto che porteremo avanti.
1: Si diceva
2: tante
1: prima
2: cose, tante cose,
1: che vicino alla cascina ci sarà un appezzamento che potrebbe essere utilizzato.
2: Sì, ce lo auguriamo.
1: È molto grande,
2: proprio,
1: no? Piccolo, com'è?
2: Potrebbero essere 3-4 appezzamenti orticoli, ce lo auguriamo. Anche come diceva Giovanni prima, dobbiamo necessariamente confrontarci con il Parco Lura, perché siamo in un'area parco,
4: certo.
2: Oltre al fatto che c'è la vigna, per cui la vigna ha necessità di uno spazio attorno proprio alla vigna stessa, uno spazio abbastanza grande per consentire ai mezzi che si occupano della cura della vigna, certo, di poter tranquillamente intervenire. Quindi confidiamo di poter realizzare 3-4 appezzamenti orticoli. Abbiamo già dei soci molto interessati ad avere l'appezzamento proprio lì, o perché abitano in zona, o perché vogliono proprio dare valore alla cascina, certo, della vigna con questo nuovo progetto, per cui lavoreremo insieme con il Parco Lura per cercare di capire come e quando poter realizzare gli orti. Abbiamo qualche piccolo problema da risolvere legato alla recinzione, perché non possiamo pensare di lasciare gli orti,
4: diciamo,
2: completamente liberi.
4: No,
2: un minimo di recinzione deve essere fatta.
4: Un po' per protezione, un po' perché alla sera ci sono anche animali che girano.
2: Esatto,
4: e quindi possono...
2: Adesso poi ci sono tantissimi coniglietti che girano dovunque, per cui una piccola recinzione
1: deve essere
2: prevista.
1: Insalata la mangerebbero loro.
2: Per quanto riguarda il ricovero degli attrezzi, io penso che riusciremo con la cascina a trovare un angolino dove poter permettere il ricovero degli attrezzi dei nostri ortisti. Quindi questo è quello che confidiamo di riuscire a realizzare.
1: Bene, allora ci fermiamo un momento per un break musicale. Salutiamo Angela Codari, la ringraziamo della sua partecipazione.
2: Grazie,
1: ci risentiamo fra qualche minuto.
2: Fra qualche
1: buongiorno
2: minuto.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: a voi.
1: Grazie.

0: bene, riprendiamo allora la nostra chiacchierata intervista. Abbiamo salutato Angela Codari, con noi c'è ancora l'ingegnere Giovanni Volontè e ci ha raggiunto il professor Stefano Calzolari dell'OIAL. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: L'OIAL, partner principale, no, capofila.
1: Il capofila
0: del progetto,
1: del progetto,
0: e quindi ci parli di questo progetto e del vostro intervento e di quello che sarà.
1: Sì, prego. È un progetto che ha origini molto datate, nel senso che è davvero tanti anni che si stava lavorando per rendere quel posto un posto fruibile da tutti, quindi davvero sono tanti anni che se ne parlava. È stato un percorso complesso per arrivare a quello che è oggi, e rubo le parole della nostra direttrice che dice: sì, è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, proprio perché finalmente è diventato uno spazio aperto alla cittadinanza, prima di tutto.
2: Questo è importantissimo.
1: Che è importantissimo anche perché è un bellissimo posto che aveva bisogno di diventare un posto,
2: certo,
1: vivo.
2: Una bella struttura, però un po' abbandonata.
1: Un po' abbandonata. Ecco. Oggi non l'è più abbandonata. Chi passerà di lì vedrà spessissimo i nostri ragazzi e poi le persone del CLS che collaborano con noi nella gestione dello spazio e gli altri partner. Perché la parte bella del progetto è proprio l'unione delle associazioni, e noi come gli come capofila che mantengono vivo lo spazio. Da solo IAL non sarebbe stato in grado di garantire tutto quello che si vuole garantire all'interno di questo spazio. Invece creando proprio questa associazione, cioè questa unione di forze, si dà la possibilità di diciamo così, di presidiare quegli spazi, di renderli vivi mettendo a disposizione ognuno la propria professionalità. Questo è un qualche cosa di davvero molto importante. Ci tengo però a sottolineare fin da subito che tutto questo ha potuto vedere la luce perché c'è stato un solido impegno da parte dell'amministrazione comunale. Se non ci fosse stato quello, cioè se non ci fosse stata poi la concessione degli spazi, l'essere anche
2: tutta quella serie di permessi, insomma,
1: ma anche la parte di ristrutturazione, gli investimenti che sono stati fatti. Lo spazio, per chi lo conosce, è grande, ha bisogno comunque ha avuto bisogno di tanti interventi anche per metterlo nelle condizioni di operare così come opererà in questi giorni. Per cui davvero è diventato uno spazio molto molto bello, innanzitutto molto bello, molto colorato, perché i colori che sono stati scelti, cioè, l'ha reso veramente vivo. Per noi sarà principalmente un laboratorio, i nostri ragazzi del settore sala bar lavoreranno lì, abbiamo trasferito il nostro laboratorio presente prima nei nostri spazi dell'OIAL, è stato trasferito lì, ma non sarà solo un laboratorio, è aperto al pubblico, è aperto da mattina a sera. Si sta ancora ragionando su quello che sarà l'estivo, tenete presente
2: l'orario estivo, infatti,
1: siamo partiti
2: magari
1: da un mese circa, sì. Anche meno,
2: però
1: per
2: l'orario estivo magari
1: l'orario estivo ha bisogno ma devo dire che già le persone hanno iniziato ad apprezzare il posto, vengono, ci conoscono, sono curiosi, quindi vogliono capire. Il vedere i ragazzi che lavorano è comunque sempre un qualche cosa di piacevole. Tenete presente che, come voi sapete, abbiamo anche tutta la parte dei ragazzi con disabilità da noi in IAL, che vanno a fare le loro parti di esercitazioni all'interno della cascina, per cui chi ci verrà a trovare in quelle particolari giornate dovrà avere anche quell'attimino di pazienza, che devo dire le persone che ho incontrato adesso non solo ce l'hanno, ma anzi diventa anche un motivo piacevole per passare un momento diverso, una pausa durante la passeggiata al parco, la pausa pranzo, l'aperitivo, insomma qualcosa di interessante, di bello e di, ci auguriamo, utile non solo ai nostri ragazzi, quello lo sarà sicuramente, ma uno spazio proprio per la città.
0: Certo, ci saranno dei professori che seguono i ragazzi, certo, quindi nell'orario scolastico?
1: Durante l'orario scolastico sono esercitazioni di laboratorio per i nostri ragazzi, quindi c'è sempre il docente di riferimento, ma le esercitazioni sono fatte in un modo un po' più particolare. I ragazzi arrivano al mattino molto prima rispetto all'orario di apertura al pubblico, preparano tutto quello che devono preparare, quindi fanno la parte, diciamo così, di scuola, mettiamola in questo modo, e poi dall'apertura al pubblico continuano la loro parte di esercitazione con un'attività reale. Uno dei grandi progetti della formazione professionale, questo da sempre, è quello di creare l'impresa simulata. Ecco, la nostra di simulata non ha proprio più niente, è un'impresa reale, perché mentre prima si faceva
2: una simulazione.
1: Ecco, certo, i docenti facevano i clienti, certo, funzionava,
2: proprio a questo,
1: ma non è la stessa cosa.
2: Qui siamo nella vita reale proprio.
1: Le persone che vengono pagano regolarmente quello che prendono e non ci sono dei prezzi che dici sono prezzi estremamente calmierati perché c'è la scuola. No, perché giustamente ci sono anche le altre attività, per cui si entra in concorrenza, passatemi questa. Per cui per i ragazzi è un gradino in più, cioè mi vado a occupare di un cliente che è davvero un cliente, non è il mio docente di matematica
2: che
1: finge di fare il cliente e che se non funziona, ma massimo prendo un brutto voto, ecco quello. Lì se non funziona c'è una lamentela di un cliente che va gestita. È davvero un modo di fare formazione, dico di livello superiore rispetto a quello che normalmente può essere fatto. E ci saranno poi delle sorprese anche per il prossimo anno formativo, perché giustamente adesso siamo partiti, ci stiamo rodando in tutto e per tutto, ma poi una volta che entrerà

0: sta valutando e molto probabilmente, non è ancora certo perché l'anno scolastico deve ancora chiudersi, quindi stiamo parlando del prossimo, ma di trasferire lì il corso dove i ragazzi, sono ragazzi più grandi perché sono del quinto anno della formazione professionale, possono davvero mettere in pratica la parte gestionale di un'azienda, non solo il servizio, ma come funziona la parte gestionale, i rapporti con i fornitori, la parte promozionale verso la clientela, lo studio del menù, insomma un qualche cosa di un livello un pochettino un po' più alto. E resteranno sempre gli altri corsi, per cui si vedranno i ragazzi del primo anno, del secondo, del terzo e via dicendo. Insomma, per noi è davvero una bellissima possibilità. E poi è a un tiro di schioppo dalla nostra sede storica di Via Marx, perché è a poche centinaia di metri.
1: L'orario d'apertura al pubblico?
0: Allora, al momento apre dalle 11 alle 14 per la pausa pranzo e poi dalle 16 alle 20. Questo è l'orario di questi giorni, di questo periodo. Poi, questo come periodo. Dicevamo, per il periodo estivo con la cooperativa CLS che si occupa della gestione dell'apertura dello spazio, quando non ci sono i nostri ragazzi, perché ovviamente certo. I nostri ragazzi fanno scuola e a un certo punto la scuola finisce e loro rientrano a casa, subentra appunto la cooperativa che mantiene vivo lo spazio e aperto negli orari, diciamo così, concordati, dove non è presente la scuola.
1: La CLS ha già l'altro impegno del Palaesbo, quindi insomma si è arricchita di un ulteriore spazio.
2: Però è bella anche questa sinergia, questa collaborazione, certo, che permette alla scuola di funzionare, però nei momenti in cui i ragazzi hanno l'impegno della scuola c'è la CLS che comunque col personale che ha e con le persone che frequentano la CLS riesce a sopperire a quando non ci sono i ragazzi, insomma, ecco, quindi è molto bello questo rapporto.
3: In realtà bisogna dire che noi siamo riusciti ad aprire il CLS Bistro anche grazie a IAL, perché
2: quindi avete una collaborazione già consolidata,
0: sì,
2: diciamo,
0: da
2: un po' di tempo, e quindi questo è molto bello,
0: lavorare in partnership è un qualche cosa di importante. Il creare rete se ne parla tantissimo, sì. Creiamo rete, facciamo rete, fare rete è questo, cioè si mette assieme, certo. Si condivide un progetto, ognuno mette la propria professionalità a disposizione della rete, si prende il meglio di ogni partner e si cresce assieme, perché poi l'aspetto bello è proprio questo, che i contributi che ognuno porta fa crescere il partner inevitabilmente.
2: Certo.
3: Ma anche frequentando i due ambienti vedrete anche le stesse facce, perché i ragazzi
2: di qui e poi li vedo di là
3: sono anche
2: sono quelli che poi sono
3: intercambiabili.
2: Alla CLS è bello, comunque invitiamo i nostri ascoltatori
1: ad approfittare di questa opportunità,
2: questa struttura che è veramente bella. Poi questa del Parco Lura è lì in una location stupenda,
0: sì,
2: perché c'è tutto verde, c'è la possibilità di camminare, di passeggiare, e un punto di ristoro mancava proprio,
0: sì,
2: perché mancava proprio, perché tu puoi portarti l'acqua però poi finisci viene il bambino o ha bisogno di
1: bagno,
2: ma anche il bagno, insomma, tutto, c'è la possibilità di avere un appoggio indispensabile.
1: Va bene, allora ringraziamo il professor Stefano Calzolari di IAL, che è stato chiaro nello spiegare quello che sarà il loro apporto alla Cascina della Vigna, l'ingegnere Giovanni Volontè, presidente di CLS, che anche lui con il suo contributo, insomma, ha spiegato, dato manforte a questo progetto. Grazie a entrambi, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
2: buona giornata.
3: Buona giornata.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Tu fai e su Radio Orizzonti.
2: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti cari ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Quindi staremo un po' insieme con musica, due chiacchiere e speriamo di divertirci, perché questa è la cosa più importante. E vedremo tre brani, di cui il primo è Siamo donne. È una canzone italiana che è stata portata al successo da due cantanti, Jo Squillo e Sabrina Salerno, esattamente nel 1991. Infatti fu presentata al Festival di Sanremo nella sezione Campioni. Poi è diventata un vero inno pop, un inno pop femminile degli anni 90. È stata cantata per molto tempo. Mi ricordo che anch'io all'epoca la cantavo e la cantavo molto volentieri. Bene, il brano di che cosa parla? Di forza e solidarietà tra le donne, di indipendenza e di orgoglio femminile, ma soprattutto di libertà di essere se stesse, che anche questo è un argomento tra l'altro molto attuale. È anche considerata un simbolo dell'emancipazione femminile in chiave pop dance. Direi che con questi presupposti eccellenti ascoltiamo questa bellissima canzone.

Eccoci ad un tema uscito il 24 ottobre del 1968 su 45 giri. E sul lato B c'era Io vivrò senza te, due volti dell'amore. Parliamo della mia canzone per Maria di Lucio Battisti, come dimenticare una canzone così intensa, così bella. Felicità contro dolore, poligamia contro monogamia, libertà contro prigionia. E la mia canzone per Maria non è uno dei brani imprescindibili di Battisti, ma veramente un nuovo inserto per sperimentare anche qualcosa in più e qualcosa di nuovo. Il protagonista, tutto allegro e felice, pensa a due donne, Maria e Rosa, alle quali brinda dedicando la propria canzone dolce d'amore. Insomma, è uno che se la spassa. Tanto che poi nell'inciso afferma quanti volti all'amore, l'amore, l'amore, l'amore. Beh, anche questa è una bellissima canzone, un bellissimo brano che andiamo a sentire immediatamente.

eccoci con Deborah, il successo di Fausto Leali e Wilson Pickett a Sanremo nel 1968. Quindi sul palco sono saliti il nostro brillantissimo Fausto Leali, che si è esibito all'Ariston appunto in occasione di questo, del festival del 68, insieme a Wilson Pickett. Wilson Pickett è stato uno dei più grandi cantanti soul americani, che è stato anche soprannominato The Wicked Pickett perché la sua voce era potente e graffiante. Bene, e poi che dire del nostro Fausto Leali, eccezionale. Questo duetto era sicuramente, è rimasto sicuramente nella storia. Nel 68 Fausto Leali aveva portato questa canzone che aveva segnato in maniera, di possiamo dire, irreversibile la sua carriera, e si tratta di appunto del brano Deborah, composto da Vito Pallavicini nel testo e da Giorgio Conte e Pino Massara nella parte musicale. Si è classificato al quarto posto al Festival di Sanremo, e il primo condotto da Pippo Baudo nell'interpretazione che era in abbinamento di Fausto Leali e Wilson Pickett. È stato veramente un brano eccezionale, una canzone che parla di un amore finito, quindi ovviamente da un lato è anche triste, però è una storia che sembra possa avere una possibilità di rinascita, quindi sembra poi che nulla possa portare alla pace quest'animo tormentato dell'uomo ferito, sebbene ci siano tentativi di esito sperato. Quindi bene, andiamo con questo brano.

Eccoci, siamo ancora a Sanremo. Infatti il 28 gennaio del 1978, durante la finale del festival, la conduttrice Maria Giovanna Elmi, che tutti ricordiamo, almeno chi ha la mia età sicuramente, lei chiama sul palco il cantautore crotonese Rino Gaetano per cantare Gianna, che è uno dei suoi singoli che farà poi la storia della musica leggera italiana. Con un frac pieno di medaglie, l'accompagnamento della Pandemonium Band, Rino Gaetano si è esibito davanti a tutto il pubblico con un brano che denuncia i vizi della società italiana, soprattutto di un mondo discografico che mostrava perenne ambiguità in quel periodo. Qual è il significato della canzone Gianna? Beh, rappresenta l'immaginario della persona con i propri ideali e le proprie ideologie illusorie, che pur di non rinunciare a tutte le comodità che la vita moderna permette, rinuncia invece alle sue idee e anche alle sue convinzioni. Bene, con questa canzone oggi è il nostro ultimo viaggio tra le canzoni delle donne. Cioè, dico oggi nel senso nella nostra puntata di oggi. Grazie per averci fatto compagnia, per averci ascoltato, e io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Stessa frequenza, stessa musica.

0: Donna le...
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito dei raid israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di Pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrare la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira, la zona vicina all'epicentro del sisma. Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla La Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
6: A sorpresa l'inflazione cala. Secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente, ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche, il raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Amelia Cartia.
7: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
8: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa €500.000. Cesare Cavonilli nello studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai refreviani: fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
9: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre, contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Pillole di finanza a cura di Francesco Ceriani.
3: Bentornati al nostro appuntamento settimanale di educazione finanziaria. Oggi parleremo del CNN Fear and Greed Index, un indicatore che prova a misurare se sui mercati prevale la paura o l'avidità. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del BIX, il cosiddetto indice della paura, e di come le fasi di forte nervosismo possono in alcuni casi diventare anche momenti interessanti per ragionare con più lucidità. Il Fear and Greed Index allarga questo discorso. A differenza degli altri indicatori, non cerca di dirci se il mercato è caro o economico. Il suo obiettivo è diverso, provare a fotografare l'emozione dominante dell'investitore. Per farlo combina diversi segnali di mercato, l'andamento dell'S&P 500, la forza dei titoli, la partecipazione al rialzo, il mercato delle opzioni, la volatilità, la domanda di protezione e la propensione al rischio. Il risultato è un numero da 0 a 100. Quando l'indice è molto basso significa che prevale la paura, quando invece è molto alto significa che prevale l'avidità. Questo indicatore è interessante soprattutto agli estremi. Quando la paura è estrema, spesso il mercato è già sotto pressione, i prezzi sono già scesi e molti investitori hanno già reagito vendendo. Quando invece l'avidità è estrema, spesso accade il contrario. Il mercato sale da tempo, gli investitori si sentono più sicuri e il rischio viene sottovalutato. Ed è proprio qui che nasce uno degli errori più comuni. Molti investitori si sentono tranquilli quando il mercato è già salito molto e quindi il rischio potrebbe essere aumentato. Al contrario, si sentono spaventati quando il mercato ha già sofferto e una parte del rischio potrebbe essere già stata assorbita dai prezzi. Attenzione però, il Fear and Greed Index non è uno strumento per fare un timing perfetto. Non significa comprare automaticamente quando c'è paura estrema, né vendere automaticamente quando c'è avidità estrema. Serve piuttosto come indicatore di contesto. Se il mercato è dominato dalla paura, può essere utile fermarsi a chiedersi se stiamo reagendo emotivamente o se stiamo seguendo una strategia. Se invece domina l'avidità, può essere il momento di controllare se il portafoglio è diventato troppo esposto al rischio. La lezione è semplice: il mercato non è fatto solo di numeri, ma anche di emozioni collettive. E strumenti come il Fear and Greed Index ci ricordano che spesso le emozioni degli investitori si concentrano proprio nei momenti più estremi. Quando tutto sembra sicuro, conviene non dimenticare il rischio. Quando tutto sembra pericoloso, conviene non dimenticare il metodo. Perché investire bene non significa prevedere il futuro, ma prendere decisioni più razionali proprio quando il mercato cerca di farci reagire d'istinto. Anche per oggi è tutto, buon investing e alla prossima settimana.

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Era una luminosa e fredda giornata d'aprile e gli orologi battevano 13 colpi. Winston Smith, tentando di evitare le terribili raffiche di vento col mento affondato nel petto, scivolò in fretta dietro le porte di vetro degli appartamenti Vittoria. Non così in fretta, tuttavia, da impedire che una folata di polvere sabbiosa entrasse con lui. L'ingresso emanava un lezzo di cavolo bollito e di vecchi e logori stoini. A una delle estremità era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per poter essere messo all'interno. Vi era raffigurato solo un volto enorme, grande più di un metro, il volto di un uomo di circa 43 anni, con folti baffi neri e lineamenti severi ma belli. Winston si diresse verso le scale. Tentare con l'ascensore, infatti, era inutile. Perfino nei giorni migliori funzionava raramente e al momento, in ossequio alla campagna economica in preparazione della settimana dell'odio, durante le ore diurne, l'erogazione della corrente elettrica veniva interrotta. L'appartamento era al 7° piano e Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa alla caviglia destra, procedeva lentamente, fermandosi di tanto in tanto a riprendere fiato. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, il manifesto con quel volto enorme guardava dalla parete. Era uno di quei ritratti fatti in modo che, quando vi muovete, gli occhi vi seguono. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta in basso. All'interno dell'appartamento una voce pastosa leggeva un elenco di cifre che avevano qualcosa a che fare con la produzione di ghisa grezza. La voce proveniva da una placca di metallo oblunga, simile ad uno specchio oscurato, incastrata nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce si abbassò notevolmente, anche se le parole si potevano ancora distinguere. Il volume dell'apparecchio, si chiamava teleschermo, poteva essere abbassato, ma non vi era modo di spegnerlo. Winston si avvicinò alla finestra. Era una figura minuscola, fragile, la magrezza del corpo appena accentuata dalla tuta azzurra che costituiva l'uniforme del partito. Aveva i capelli biondi, il colorito del volto naturalmente sanguigno, la pelle resa ruvida dal sapone grezzo, dalle lamette smussate e dal freddo dell'inverno appena trascorso. Fuori il mondo appariva freddo, perfino attraverso i vetri chiusi dalla finestra. Giù, in strada, piccoli mulinelli di vento facevano roteare spirali di polvere e di carta straccia e, sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro vivo, sembrava che non vi fosse colore nelle cose, se si eccettuavano i manifesti incollati per ogni dove. Il volto dai baffi neri guardava fisso da ogni cantone. Ve ne era uno proprio sulla facciata della casa di fronte. «Il grande fratello vi guarda», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri guardavano in fondo a quelli di Winston. Più giù, a livello di strada, un altro manifesto, strappato ad uno degli angoli, sbatteva al vento con ritmo irregolare, coprendo e scoprendo un'unica parola: «Socin». In lontananza un elicottero volava a bassa quota sui tetti, si librava un istante come un moscone, poi sfrecciava via disegnando una curva. Era la pattuglia della polizia che spiava nelle finestre della gente. Ma le pattuglie non avevano molta importanza, solo la psicopolizia contava. Alle spalle di Winston, la voce proveniente dal teleschermo continuava a farfugliare qualcosa a proposito della ghisa grezza e della realizzazione più che completa del 9° piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva contemporaneamente. Se Winston avesse messo un suono anche appena più forte di un bisbiglio, il teleschermo lo avrebbe captato. Inoltre, finché fosse rimasto nel campo visivo controllato dalla placca metallica, avrebbe potuto essere sia visto che sentito. Naturalmente, non era possibile sapere se e quando si era sotto osservazione, con quale frequenza o con quali sistemi la psicopolizia si inserisse sui cavi dei singoli apparecchi era oggetto di congettura. Si poteva persino presumere che osservasse tutti continuamente. Comunque fosse, si poteva collegare al vostro apparecchio quando voleva. Dovevate vivere, e di fatto vivevate, in virtù di quell'abitudine che diventa istinto, presupponendo che qualsiasi rumore da voi prodotto venisse ascoltato a qualsiasi movimento. Winston dava le spalle al teleschermo. Era più sicuro, anche se sapeva bene che perfino una schiena può essere rivelatrice. A un chilometro di distanza, immenso e bianco nel sudicio panorama, si ergeva il Ministero della Verità, il luogo dove lui lavorava. E questa, pensò con un senso di vaga ripugnanza, questa era Londra, la principale città di Pista 1, a sua volta la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di cavare dalla memoria qualche ricordo dell'infanzia che gli dicesse se Londra era sempre stata così. C'erano sempre state queste distese di case ottocentesche fatiscenti, con i fianchi sorretti da travi di legno, le finestre rattoppate col cartone, i tetti da fogli di lamiera ondulata, i muri dei giardini che pericolavano inclinandosi da tutte le parti, e le aree colpite dalle bombe, dove la polvere d'intonaco mulinava nell'aria e le erbacce crescevano disordinatamente sui mucchi di macerie, lasciando spuntare le colonie di case di legno, simili a tanti pollai. Ma era inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non restava che una serie di quadri ben distinti, ma per la gran parte incomprensibili e privi di uno sfondo contro cui stagliarsi. Il Ministero della Verità, Miniver in neolingua, differiva in maniera sorprendente da qualsiasi altro oggetto che la vista potesse discernere. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco e abbagliante che si innalzava, terrazza dopo terrazza, fino all'altezza di 300 metri. Da dove si trovava Winston era possibile leggere, ben stampati sulla bianca facciata, in eleganti caratteri, i tre slogan del partito: la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Si diceva che il Ministero della Verità contenesse 3.000 stanze al di sopra del livello stradale e altrettante ramificazioni al di sotto. Sparsi qua e là per Londra vi erano altri tre edifici di aspetto e dimensioni simili. Facevano apparire talmente minuscoli fabbricati circostanti che dal tetto degli appartamenti Vittoria li si poteva vedere tutti e quattro simultaneamente. Erano le sedi dei quattro ministeri, fra i quali era distribuito l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che si occupava dell'informazione, dei divertimenti, dell'istruzione e delle belle arti. Il Ministero della Pace, che si occupava della guerra. Il Ministero dell'Amore, che manteneva la legge e l'ordine pubblico. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile per gli affari economici. In neolingua i loro nomi erano i seguenti: Miniver, Minipax, Miniamor e Minihub. Fra tutti, il Ministero dell'Amore incuteva un autentico terrore. Era assolutamente privo di finestre.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: con una mezz'ora di ritardo, ma purtroppo non era funzionante l'impianto di, condizionamento, abbiamo dovuto richiedere l'intervento di un tecnico e per riportare la temperatura alla normalità, per cui adesso possiamo iniziare. Prego il segretario generale di procedere all'appello, grazie. L'intervento di un tecnico e per riportare la temperatura alla normalità, per cui adesso possiamo iniziare.
1: Buonasera a tutti, grazie Presidente, procediamo con l'appello. Pagani Ilaria Maria.
0: Appello, grazie.
1: Licata Francesco Davide. Galli Simone. Giannoni Riccardo. Rotondi Mauro Edoardo.
2: Buonasera a tutti, grazie
1: Di Dio Daniela.
2: Procediamo con l'appello.
1: Angaroni Chiara. Assente Francesco Davide. Galli Cantoni Silvio Claudio.
2: Giannoni Riccardo.
1: Spreafico Roberto, Cavaterra Sicilia, Lovati Angelo, D'Urso Massimiliano, Cantoni Mustafa Nuran, Spreafico Roberto, Bietti Sergio,
2: Cavaterra Sicilia.
0: Bietti non è ancora stato subrogato in questo momento.
1: D'Urso Massimiliano.
0: Sì, in questo momento non è consigliere comunale.
1: Ah, scusa, allora perché c'è scritto Nuran? Quello è il dimissionario. Bietti Sergio, è chiaro che. Ma vabbè, è chiaro che Barosso Silvio.
0: Sì, in questo momento non è consigliere.
1: Sabatti Matteo. Azzi Rienzo. De Marco Agostino. Azzi Lorenzo. Guaglianone Giampietro. Barosso Silvio. Ceriani Marina. Ciceroni Nove. Airoldo Augusto. Amadio Luca. Sono presenti assessori Mattia Cattaneo. Guaglianone Giampietro, Mauro Domenico Lattuata, Matteo Novella, al momento assente, De Augusto, Amadio Luca, Lucy Sasso, presente assessore Mattia Cattaneo, Maria Cornelia Proserpio, Mauro Domenico Lattuata, Francesca Ruffini, Matteo, Emilio Guastamacchia,
3: presente.
1: Grazie. Ha constatato il quorum, lascio la parola al Presidente, grazie.
0: Grazie Segretario, ci alziamo in piedi per l'esecuzione dell'inno nazionale.

0: Iniziamo la seduta, di nuovo buongiorno a tutti. Ha chiesto la parola la signora sindaca per comunicazioni. Prego.
1: Buonasera a tutti, gli assessori che si sono insediati nei giorni scorsi e sono qui presenti sono Emilio Guastamacchia, che si occuperà di rigenerazione urbana e mobilità, e l'avvocato Francesca Rufini, che si occuperà di commercio, attività produttive, transizione ecologica e partecipazione. Grazie, benvenuti e buon lavoro.
0: Strappo la regola, eh? Va bene, dai. Allora, adesso iniziamo con la disamina dei punti all'ordine del giorno. Partiamo con la surroga, come ha giustamente illustrato la sindaca, l'assessore Ruffini non siede più nei banchi del Consiglio Comunale, ma è adesso da sabato scorso ricopre il ruolo di assessore, per cui il suo ruolo viene ricoperto attraverso un provvedimento di surroga dal primo dei non eletti della lista civica Tua Saronno, che è Sergio Vietti. Sostanzialmente quello che andiamo a deliberare oggi è il fatto che il nuovo consigliere comunale sostituisca l'assessore Rufini, e quindi la delibera sostanzialmente si basa su questo. Allora, essendo una delibera, chiaramente c'è lo spazio, i soliti 5 minuti per la discussione. Non so se qualcuno ha qualcosa da dire, dubito. Se non ci sono osservazioni da fare, procediamo con la surroga. Dalle facce non penso che ci siano osservazioni, per cui iniziamo la fase di registrazione e votiamo per la surroga.
2: Sospettive, cosa davanti? Sospettive, io penso, no? Diciamo.
0: Voglio a tutti registrarsi. Mancano

0: Ne voto. La delibera di surroga viene votata in maniera positiva, favorevole, all'unanimità, per cui il consigliere Vietti, che tra l'altro oggi è assente per ragioni, per motivi familiari, entra a far parte del consiglio comunale. No, ma... Fatto apposta, Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle, dei verbali delle sedute precedenti. Qualcuno ha qualche osservazione? Non vedo altri interventi, quindi votiamo per l'approvazione dei verbali precedenti. Iniziamo la votazione.
1: Yes, I'm here.

0: Abbiamo l'astensione del consigliere Amadio e il voto favorevole di tutti gli altri consiglieri. Quindi i verbali sono approvati. Posso andare avanti? Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che verrà introdotto dall'assessore Cattaneo. Dico due parole prima, due parole io. Ringrazio della presenza il presidente della Salon Servizi, il dottor Francesco Hutt, e anche il direttore generale di Salon Servizi, il dottor Romano. Questa è una relazione che viene fatta a seguito dell'approvazione del bilancio della Salon Servizi. È una prescrizione statutaria della Salon Servizi, l'articolo 24 dello Statuto della Salon Servizi prevede una relazione al Consiglio. Abbiamo definito in capigruppo, pur non essendo una delibera, di dare chiaramente uno spazio per gli interventi e i consiglieri che ne faranno richiesta. Per cui chi è intenzionato a fare domande, come di consueto, ha 5 minuti a disposizione per esprimere il suo pensiero ed eventualmente per porre delle domande. Non ci sarà replica e dichiarazione di voto. Ok? Grazie. Prego, Assessore, se vuole.
1: Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, come diceva il Presidente, nello statuto di Saronno Servizi è previsto che annualmente il Presidente o un suo delegato illustri le risultanze del bilancio e relazioni sull'andamento industriale, economico e finanziario. Erano parecchi anni che questo momento di confronto in Consiglio Comunale non si verificava. Come Giunta abbiamo ritenuto opportuno che nella sede istituzionale propria del Consiglio Comunale, che è l'organo di indirizzo politico, venisse offerto appunto a tutti i consiglieri la possibilità di avere contezza di quelle che sono appunto le risultanze del bilancio che è stato approvato la scorsa settimana dall'Assemblea dei Soci all'unanimità, e di dare l'opportunità anche al Presidente Francesco Hutt di relazionare su quelle che sono le linee d'azione, le linee di mandato di un consiglio che si è insediato pochi mesi fa. Ringrazio il dottor Francesco Hutt e il dottor Romano per la loro disponibilità e cedo immediatamente la parola. Grazie.
0: Grazie all'assessore. Adesso passo la parola al dottor Francesco Hutt per la relazione. Allora, la prima fase sarà una fase di relazione da parte del Presidente, per cui vabbè, non c'è neanche bisogno di dirlo. Aspettiamo che finisca di parlare, dopodiché, quando avrà finito la relazione, potremo iniziare con le domande. Prego, Presidente.
2: Grazie, buonasera a tutti. Allora, evidentemente partiamo dal bilancio che è stato appena approvato. Si sente? Sì. Partiamo dal bilancio che è stato appena approvato. Il bilancio presenta una perdita significativa attorno ai 670 mila euro. La prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo visto i conti, abbiamo cercato di capire la genesi di questa perdita e sostanzialmente l'abbiamo spacchettata in tre elementi significativi. I primi due sono collegati l'uno all'altro, ovvero sia è quella reinterpretazione di un contratto col Comune di Saronno relativamente agli aggi sui tributi. La modifica intervenuta nel 2025 ha impattato sui conti del 2025 per circa 120 mila euro. Quindi di questi 670 mila, 120 mila scusate, sono da iscrivere a queste mutate condizioni rispetto a quello che era previsto. Il fatto che però la modifica del contratto, dell'interpretazione del contratto, sia stata un'interpretazione autentica, ha portato, secondo il Codice Civile, a dover valutare anche gli effetti che si sarebbero riverberati sul bilancio negli anni precedenti. Di qui abbiamo dovuto stanziare una somma di 340 mila euro come fondo rischi. Cosa vuol dire fondo rischi? Fondo rischi non è un riconoscimento di debito, è una valutazione prudenziale che l'amministratore, sempre secondo il codice civile, deve effettuare per tutelare il patrimonio della società. Questi 340 mila euro sono la stima massima di quello che dovrebbe essere una rivalutazione corretta del debito, del nuovo debito, del mancato incasso sugli anni 23 e 24. In realtà stiamo già avendo delle interlocuzioni direttamente con i funzionari comunali e con l'assessore competente per verificare esattamente quanto è l'importo, e dalle prime verifiche diciamo che questo accantonamento è stato prudenziale, quindi qualcosa riusciremo a recuperare. Il terzo punto, che è quello che in realtà è quello che mi ha preoccupato e che mi preoccupa di più, perché i primi due, non come la stampa dice, sono un incidente di percorso, perché effettivamente cubano assieme circa 500.000 di euro, è un bel incidente di percorso, però sono gestibili. Per quanto riguarda il discorso del nuovo contratto, oltre che l'interlocuzione per il 2023, la quantificazione esatta del 2023-2024, stiamo già mettendo le basi per una rivisitazione del contratto che impatti direttamente nel 2026, e quindi la prima parte del fondo rischi verrà assorbita solo in parte, quindi avremo un margine positivo. La seconda parte, a settembre, ci troveremo per sanare la posizione. La terza parte invece è praticamente, quindi da 670, se togliamo 340 e 120, sono circa altri 200-300 mila euro che mancano, no scusate, 670, 340, 330, meno 120, sono circa 200 mila euro che sono gli importi che vengono a mancare da circolante. Questo perché la società negli anni precedenti ha fatto tantissimi investimenti che riverberano nel bilancio d'esercizio, per esempio, per la somma di 700.000 euro di ammortamenti. La società si è dimostrata disponibile nei confronti del comune, non per sudditanza, ma si è dimostrata coesa con i suoi scopi istituzionali, e quindi ha fatto dei forti investimenti negli anni precedenti, magari non guardando troppo all'economicità dello stesso, ma all'aspetto sociale degli stessi. Un elemento: noi abbiamo 670.000 euro di perdita, ma facciamo un'analisi tipica del sistema privatistico, perché ricordiamoci che la SPA è comunque una società privatistica. Se noi partiamo dall'EBITDA, che ovvero sia è la capacità della società di produrre reddito, di generare cassa a favore dei propri soci, vediamo che nel 2022, con un utile netto di 315.000 euro, la società ha prodotto 1.277.000 euro a favore del comune di Saronno, tra canoni di concessione, ammortamenti per 618.000 euro e fondi rischi. Nel 2025, cioè il bilancio che ha una perdita così rilevante, ha prodotto 1.130.000. Quindi, partendo da meno 674, in realtà quello che ha prodotto al comune di Saronno sono 633.000 euro di canoni di servizio, 780.000 euro di ammortamenti di investimenti effettuati a favore del comune di Saronno, e ovviamente questi fondi rischi che sommano complessivamente a 392.000 euro. Quindi in realtà è una società che il bilancio dice che perde 600.000 euro, ma il socio di una società del genere ha portato a casa, se mi permettete, circa 1.130.000 euro. Quindi il terzo punto è invece la perdita corrente dei vari contratti, della gestione corrente. Per ovviare a questa perdita, che è quella che mi preoccupa di più, perché ovviamente deriva da tutta una somma di elementi, tra cui il famoso contratto sui cimiteriali, la gestione dei cimiteriali, in realtà abbiamo cominciato a spacchettare anche questa. Quindi abbiamo intrapreso delle azioni per sanare questa posizione. La prima azione è una spending review interna. Il precedente consiglio d'amministrazione è stato lungimirante e ha dato disdetta all'affitto di Villa Gianetti. Villa Gianetti incide sui bilanci di Saronno Servizi per 120.000 euro. Noi abbiamo trovato delle soluzioni che ci portano un risparmio di circa 90.000 euro su 120.000. Ovviamente i risparmi sono su base annua, quindi se noi diamo disdetta al 30 di giugno, è evidente che il risparmio sarà di 60.000, non di 120.000. Poi stiamo stabilizzando dei dipendenti, che non sono dipendenti ma sono assunti con lavoro interinale. Lavoro interinale, voi sapete che costa, è molto più flessibile, ma costa molto di più alle casse del datore di lavoro, in quanto c'è il margine che si cumula ai costi contrattuali previsti per il dipendente. Inoltre stiamo valutando una serie di investimenti, tra i quali quello dell'acquisizione del punto salute, dove ci permetterebbe di avere un risparmio su base annua di circa 60.000 euro. Tutto questo oltre all'espansione dell'attività propria della società. Adesso noi stiamo parlando di un bilancio che presenta un risultato decisamente negativo, ma gli asset positivi della società sono estremamente rilevanti. Noi siamo stati contattati, e anche in questi pochi due mesi di cui io sono presidente, da diverse realtà comunali, non solo nostre socie, non solo del comune di Saronno, che ci hanno chiesto assistenza, ci hanno chiesto di rilevare dei loro asset che non sono in grado di gestire, ci hanno chiesto di aiutarli a strutturare la loro attività, diciamo in house. Alcuni si sono spinti a proporre addirittura forme di fusione di collaborazione stretta con la Saronno Servizi, la maggior parte invece le più forme canoniche di affidamento di servizi comunali. Abbiamo già interloquito con diversi sindaci del comprensorio e non, per i quali diciamo ci sono delle trattative a buon punto. Da rilevare il discorso dei dossier. Cosa stiamo facendo? Non abbiamo la bacchetta magica, semplicemente stiamo prendendo una pratica alla volta, un dossier alla volta. Il primo dossier che abbiamo aperto in collaborazione col comune è stato quello dei servizi cimiteriali, che a breve andremo a definire con la firma. La struttura che però io vorrei dare a questi dossier è che siano strutturalmente, economicamente indipendenti, cioè non mi va l'idea di dover andare a bussare alla porta al comune per favore aiutami. Se il comune vuole un servizio e noi siamo in grado di darlo, ben volentieri strutturiamolo su basi economiche, in maniera tale che raggiungiamo l'obiettivo di socialità da parte del comune con una struttura economicamente sana. Quindi i cimiteriali verranno rinnovati fino a fine anno, perché ovviamente non abbiamo avuto il tempo per strutturare un'operazione pluriennale, ma a settembre ci rivedremo col comune, d'accordo col comune, appunto per ragionare su un elemento pluriannuale di almeno 5 anni che ci permette di programmare gli investimenti. Tocco l'ultimo punto, che sono appunto gli investimenti. Gli investimenti, come avete visto, o meglio come vi ho spiegato, appesantiscono notevolmente il bilancio. 777.000 euro sono stati gli ammortamenti per gli investimenti precedenti. Noi cercheremo, e abbiamo tre elementi su cui stiamo ragionando, di cui uno ve l'ho appena citato, domani avremo l'incontro per il secondo, ovvero sia di creare il centro medico sportivo alla piscina di Saronno. Questo centro medico sportivo verrà effettuato in contemporanea con dei privati, e struttureremo l'investimento in maniera tale che finanziariamente ed economicamente sia autonomamente sostenibile. Quindi non dovremo andare a chiedere al comune o qualcun altro finanziamenti per poter effettuare questa operazione. L'ultimo elemento, che poi probabilmente avete sentito parlare, il famoso data driven, l'altra tipologia di investimenti che vogliamo fare, che sono completamente finanziati dalla regione. Quindi la logica è: va bene fare gli investimenti, va bene andare incontro alle esigenze della popolazione, alle esigenze delle necessità del comune, ma devono essere economicamente autonomi da sé stanti, cioè non devono andare a recuperare risorse finanziarie o peggio ancora economiche per poter sviluppare questi nuovi servizi della cittadinanza. Considerando che adesso avete la libertà di farmi le domande, io chiuderei questa breve relazione succinta, ma penso di aver toccato tutti i punti necessari. Grazie.
0: Grazie a lei, dottor Francescut. Chi è intenzionato a far esprimere commenti, valutazioni o anche a richiedere chiarimenti è pregato di prenotarsi.

0: Ha chiesto la parola il consigliere Lorenzo Azzi, prego, 5 minuti.
1: Grazie Presidente. Ora, fuori dai 5 minuti, innanzitutto mi permetta di esprimere a nome del mio gruppo Forza Italia i complimenti al dottor Francesco Hutt per il nuovo incarico e anche buona fortuna per l'arduo compito, per essersi preso anche questa responsabilità in questa situazione. Diciamo che dalla sua relazione e anche da come è stata descritta un po' negli ultimi mesi la vicenda di Saronno Servizi, io credo che come sia stata descritta precedentemente la vicenda di Saronno Servizi sia fuorviante, sbagliato, perché si continua a ripetere che la società ha chiuso con un bilancio in perdita di oltre 600.000 euro, lasciando intendere che il problema sia stato nella sua gestione. I documenti ci dicono una storia diversa, però. Lo diciamo noi come Forza Italia che siamo in opposizione oggi ed eravamo in opposizione anche durante la scorsa amministrazione. Allora, Saronno Servizi non è un'azienda privata che opera sul mercato e si sceglie i clienti e si sceglie le condizioni economiche. È il comune che decide che servizi affidarle. È il comune che ne stabilisce le convenzioni economiche, cioè le regole, ed è sempre il comune che esercita il controllo. Allora, la domanda è: se davvero è stata così gestita male, perché le si continuano ad affidare servizi sempre più importanti? Allora, la piscina gestita da Saronno Servizi è una delle più apprezzate nella provincia di Varese, senza che questo gravi sul bilancio comunale. Il servizio tributi è cresciuto, le sanzioni sono praticamente raddoppiate nell'arco di pochi anni, i parcheggi continuano ad essere affidati da partecipata e i servizi cimiteriali sono stati ampiamente apprezzati dai cittadini. Insomma, sul piano operativo sembra giustamente che il comune ha fiducia nella propria società. È qui che sta la contraddizione. Il bilancio ci dice una cosa diversa. Una parte rilevantissima del risultato negativo, come abbiamo sentito, deriva dagli accantonamenti connessi al servizio tributi, conseguente alle diverse interpretazioni del rapporto economico tra comune e Saronno Servizi. Ed è qui che c'è, a nostro modo di vedere, il problema vero politico, le convenzioni, che non sono un atto tecnico, sono un atto politico. Ora, è ovvio che gli uffici tecnici, il dirigente del settore economico-finanziario svolgono il loro lavoro, fanno le loro valutazioni, che siano condivisibili o discutibili. Ma tutte queste scelte incidono così profondamente da sconvolgere gli equilibri di una società, la politica non si può limitare a ratificarle. Perché è difficile non avere l'impressione che negli ultimi anni Saronno Servizi sia stato utilizzato un po' come uno strumento per equilibrare i conti del comune. Esempi: canoni di concessione da 100.000 euro annui che piombano sulla gestione delle farmacie e sui parcheggi, i criteri di contabilizzazione degli aggi sui tributi che sulla base delle diverse interpretazioni dei responsabili comunali vengono improvvisamente cambiati a poche settimane dalla fine dell'esercizio dell'anno, impedendo una programmazione oculata e quindi obbligando a un accantonamento a fondi rischi che stravolgono i risultati economici dell'esercizio. Non parliamo poi delle grottesche vicende che hanno caratterizzato i servizi cimiteriali, un servizio affidato per un periodo limitato di tempo a condizioni economiche insostenibili. Guardiamo i dati del 2025. Ricavi per 175.000, costi per 302.000, che uniti ai costi della struttura ci danno una perdita secca di 260.000 euro. E noi ci sorprendiamo che Saronno Servizi chiude in negativo il bilancio, senza parlare della gestione imbarazzante dei servizi cimiteriali e dell'affidamento degli ultimi mesi. Ma qualcuno pensa che questo sia davvero il modo con cui facciamo crescere Saronno Servizi, che è il braccio operativo del comune? Sono tanti i segnali che ci fanno capire che la direzione che si è presa è molto chiara, cioè che quando il comune ha bisogno di recuperare risorse, guarda la propria partecipata, costi quel che costi, ma la nostra partecipata non è un bancomat da cui prelevare, da parte del socio quasi unico. Perché poi cosa succede? Accade quello che succede stasera, ovvero si dice si comprimono gli equilibri della società. Il bilancio va in perdita, quindi la partecipata diventa il problema, dimenticando che le regole del gioco non le ha stabilite il mercato, ma il comune, con una politica che ha rinunciato al ruolo di indirizzo sugli uffici tecnici. Noi crediamo invece che sia proprio venuto il momento di rimettere mano alle convenzioni tra il comune di Saronno e Saronno Servizi per ristabilire un principio semplice. Questa società, che per noi è un patrimonio importantissimo, continua a dimostrare di saper gestire servizi essenziali bene, deve essere messa nelle condizioni di farlo con l'equilibrio economico e per i servizi che sono affidati oggi e per quelli che un domani vorranno essere affidati. Quindi, a mio parere, vado in conclusione, signor Presidente, è ora, signora Sindaca, colleghi della maggioranza, che si cominci ad agire come testa politica pensante con una visione di lungimiranza, autonoma, senza lasciarsi intrappolare, come avete visto, in tecnicismi gretti di bilancio che però non rispondono al mandato popolare che hanno ricevuto gli eletti, non i membri dell'apparato. Altrimenti ditemi a che cosa serve fare le elezioni amministrative. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola il consigliere Eroldi. Prego, consigliere, 5 minuti.
2: Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Cercherò di stare nei tempi. Non posso partire per far capire, a mio avviso, dove siamo dall'anno 2021, che fu un anno particolare per Saronno Servizi. Cosa accadde nel 2021? Pieno Covid. Saronno Servizi in quell'anno perde il ramo acque, che obbligatoriamente deve conferire al lato di Varese. Vuol dire che perde il 40% del fatturato e il 30% del reddito operativo. In quell'anno deve attivare obbligatoriamente un piano di rientro per versamenti pregressi non effettuati al lato di Varese e all'Urambiente S.p.A. per oltre 6 milioni di euro. In quell'anno il Consiglio di amministrazione scopre che la gestione delle farmacie comunali era priva di contratto sottoscritto tra le parti, cioè da sempre veniva erogato sulla parola. In quel contesto, quindi, il tema non fu come efficientare l'azienda, ma come salvarla, come darle delle prospettive di continuità operativa di lungo periodo, non essere tra l'altro le basi per la stabilizzazione del personale che in quel momento era di là da venire. Lo si fece come? Lo si fece tramite una delibera di Consiglio Comunale del dicembre 2021 che ampliò notevolmente i possibili settori di intervento della Saronno Servizi, inaugurò la stagione dei contratti e delle concessioni di lungo periodo, non più annuali o triennali ma decennali, scelta che permise all'azienda di accedere con sicurezza ai necessari finanziamenti sul mercato. Veniamo a quello che ci ha detto il Presidente questa sera e in commissione bilancio la precedente settimana. Il Presidente si dice che Saronno Servizi è un'azienda sostanzialmente solida e dal 2022 conferma annualmente un EBITDA lusinghiero per il Comune di Saronno, attorno al 1.000.000-1.200.000 euro. In questi anni ha fatto investimenti importanti, è assunta dei rischi, ma lo ha fatto a beneficio della comunità saronnese, il suo azionista quasi unico. Eroga servizi di eccellenza, considerati tali anche dai comuni contermini, intesi non solo i comuni limitrofi, e che più di uno di loro è in lista di attesa o per accedere a nuovi servizi o per entrare tra coloro che di questi servizi fruiscono. E presenta margini di efficientamento sui quali il nuovo CDA ha giustamente iniziato a lavorare, sia perseguendo scelte virtuose fatte da chi lo ha preceduto e operandone di nuove, per un saving complessivo a regime previsto di 260.000 euro all'anno. E si trova a fare i conti con quello che il Presidente la scorsa settimana in commissione ha definito un incidente di percorso. Il Presidente ha usato questa definizione. E su quest'ultimo vorrei sospendere il giudizio, perché le informazioni di cui dispongo ora non sono sufficienti per un giudizio compiuto. Quello che ho compreso è che nel corso del 2025 è emersa la possibilità che Comune e Saronno Servizi sottoscrivano una revisione delle condizioni contrattuali

0: per il medesimo importo in attesa che società e comune si chiariscano definitivamente. L'ultimo, il presidente ci ha detto che CDA e amministrazione stanno lavorando a un'altra grossa partita, che è quella della gestione dei cimiteri ali, che è stata appena citata. Allora, mi avvio a concludere perché purtroppo si potrebbero dire tantissime altre cose, ma il tempo è tiranno. Pongo tre domande e poi i ringraziamenti di rito. Le domande sono: quali indirizzi questa amministrazione affida a Saronno Servizi? Quale ruolo questa amministrazione affida a Saronno Servizi, della quale detiene la proprietà quasi assoluta? Quali prospettive di sviluppo si prevede per la SPA a totale partecipazione pubblica, oltre alla spending review di cui il Presidente ha giustamente parlato? E qualora questi indirizzi o strategie dovessero differire rispetto ai contenuti della delibera del dicembre 2021 che salvò l'azienda, si intende riportare una nuova delibera in Consiglio Comunale? Ringrazio e rinnovo la mia gratitudine al Presidente Consiglio di Amministrazione, che ha fatto, come è stato ricordato, scelte lungimiranti e in tempi difficili, e a tutto il personale di Saronno Servizi per aver accettato la sfida che ha salvato la società, e a tutti i collaboratori della Saronno Servizi che con la loro amministrazione hanno lavorato a questo processo di salvataggio e di rilancio. Come dicevo prima, mi riservo di approfondire il tema dell'incidente di percorso, accedendo quando saranno disponibili ai necessari dati. E da ultimo ringrazio il Presidente per le informazioni fornite sia in sede di Commissione Bilancio che questa sera in Consiglio Comunale. Sono certo che proseguirà nell'opera di efficientamento e rilancio dell'azienda, alla quale mi auguro anche l'attuale amministrazione vorrà collaborare. Grazie.
1: Grazie consigliere Roldi. Ha chiesto la parola la consigliera Ciceroni, prego, 5 minuti.
2: Grazie Presidente. Novella Ciceroni per Obiettivo Saronno, lista civica indipendente. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Saronno Servizi per la presentazione del bilancio d'esercizio 2025. Avrei tuttavia apprezzato un'illustrazione maggiormente approfondita dei contenuti di bilancio, mentre ho trovato particolarmente puntuale e completa la relazione sull'andamento industriale, economico e finanziario della società. Il dato che emerge con maggiore evidenza è che Saronno Servizi incrementa i ricavi, ma chiude comunque l'esercizio con una perdita superiore a 670.000 euro. È un dato che dovrebbe indurre tutti a riflettere non tanto sulle capacità della società di generare attività, quanto sulla capacità di governare i costi e di programmare uno sviluppo sostenibile. Si tratta di una preoccupazione che avevo già espresso lo scorso anno in occasione dell'esame del bilancio consolidato. Già allora evidenziavo come il risultato positivo del 2024 apparisse estremamente fragile e come l'equilibrio economico fosse esposto al rischio di qualsiasi variazione significativa dei costi e dei ricavi, o dei ricavi. Purtroppo il bilancio 2025 sembra confermare quella valutazione. L'analisi per settori rafforza questa impressione. Accanto ad attività che continuano a dimostrare solidità e capacità di generare risultati positivi, ve ne sono altre che evidenziano criticità ormai strutturali, con margini in progressiva riduzione o addirittura negativi. Particolarmente significativo è il caso del settore farmacie, storicamente uno dei principali punti di forza della società. Pur in presenza di ricavi in crescita, si registra una progressiva compressione dei margini e dopo la ripartizione dei costi comuni, alcune farmacie presentano risultati negativi. Anche il servizio cimiteriale continua a registrare perdite rilevanti. A questo si aggiunge un aspetto che ritengo ancora più importante del dato economico. Negli ultimi anni il servizio ha evidenziato criticità organizzative che hanno inciso sulla qualità delle prestazioni rese ai cittadini in momenti di particolare delicatezza. Ritengo che questo debba rappresentare una priorità assoluta per il nuovo Consiglio di Amministrazione. Proprio al nuovo CDA desidero rivolgere un auspicio. apprezzo il percorso di riorganizzazione che sembra essere stato

0: avviato e auspico che Sanno Servizi torni a essere una società capace di creare valore per la città, perseguendo una crescita coerente con le proprie competenze gestionali e con una chiara sostenibilità economica. Negli anni passati, la società ha progressivamente ampliato il proprio perimetro operativo attraverso l'affidamento di nuovi servizi. Si tratta di una scelta che, a nostro giudizio, avrebbe richiesto una maggiore condivisione con il Consiglio Comunale e non una più approfondita valutazione preventiva delle competenze organizzative e tecniche necessarie per gestire efficacemente tali attività. A differenza del consigliere Iroldi, io ricordo il 2021 come l'anno in cui il Consiglio Comunale è stato destituito dalla facoltà di scegliere quali e quanti servizi affidare alla Saronno Servizi. L'esperienza di questi anni dimostra che l'acquisizione di nuovi servizi non può basarsi esclusivamente sulla disponibilità di risorse economiche, ma richiede adeguate competenze, capacità organizzative e una pianificazione industriale rigorosa. Credo che questa esperienza possa rappresentare un'importante occasione di riflessione per il futuro. Consentitemi infine una considerazione su una delle ipotesi illustrate dal nuovo CDA relative al trasferimento degli uffici comunali per ridurre il costo degli affitti. Pur comprendendo l'obiettivo di contenimento della spesa, ritengo che tale soluzione debba essere valutata con attenzione, poiché comporterebbe anche la rinuncia a un'entrata per il comune. Personalmente riterrei più opportuno riprendere il progetto già finanziato attraverso un bando regionale che prevedeva il trasferimento degli uffici presso la piscina comunale, intervento rimasto incompiuto per la mancata realizzazione della scala antincendio necessaria a rendere agibili gli spazi. Saronno Servizi gestisce servizi pubblici essenziali e opera con risorse che appartengono alla collettività. Per questo motivo ritengo fondamentale che il Consiglio Comunale continui a esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e di controllo. L'auspicio è che questo bilancio rappresenti non soltanto la presa d'atto di un risultato negativo, ma soprattutto l'occasione per avviare una verifica approfondita della gestione e definire un percorso chiaro e credibile di rilancio della società. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie a lei, consigliera Ciceroni. Ha chiesto la parola la consigliera Ceriani. Prego, 5 minuti.
2: Saluto tutti, la signora sindaca, gli assessori, i consiglieri. Marina Ceriani, Fratelli d'Italia. Saluto anche il consiglio di amministrazione che ci onora della sua presenza. Noi abbiamo ascoltato con attenzione la relazione di Saronno Servizi da parte del nuovo CDA. Apprezziamo l'impostazione gestionale, la volontà di valorizzare potenzialità operative, attivando da subito un programma di contenimento dei costi. Rendere efficiente la struttura e solo in seguito aumentare le tariffe è un obiettivo che secondo noi va perseguito. Al tempo stesso però vogliamo sottolineare che, come ha ricordato lei, Presidente, in Commissione Bilancio, le tariffe sono il corrispettivo dovuto per usufruire di un servizio. E un ente pubblico ha il dovere di curare il recupero dei crediti, perché la sostenibilità economica è anche una questione di equità e non può essere garantita chiedendo ai cittadini corretti di compensare chi non paga. Abbiamo appreso dalla relazione che una parte rilevante del passivo deriva da un prudenziale accantonamento di fondi, legato alla necessità di individuare un metodo di calcolo condiviso per gli anni 23 e 24, quindi con effetto retroattivo, di quanto il Comune riconosce alla Saronno Servizi. E a questo punto è legittimo chiedersi da dove nasca questa nuova interpretazione, perché se oggi si ritiene necessario rivedere criteri applicati negli anni precedenti, significa che in passato c'è stata distrazione o incomprensione tra due enti che appartengono poi alla stessa famiglia. In ogni caso, un'interpretazione che genera un effetto tale, un danno tale su un bilancio, non è comprensibile secondo noi. E questo è ancora più sorprendente se si considera che i principi contabili, i trasferimenti e i rapporti economici tra il comune e la società partecipata sono normati nel TUEL e vengono predefiniti nei contratti e nelle determine che regolano gli obblighi reciproci, scusate. E soprattutto ci chiediamo come mai questa situazione sia esplosa proprio con il nuovo CDA a poco più di 2 mesi dal suo insediamento. Un altro nodo problematico è la perdita dei servizi cimiteriali, è già stata citata. Ci domandiamo come mai in questi anni non è mai stato valutato correttamente il costo del servizio e si sono mantenute tariffe che sono insufficienti alla copertura. Ci si confrontava tra Saronno Servizi e il socio di maggioranza che è il comune in occasione dei rinnovi delle concessioni e a che condizioni poi avverrà la trattativa di rinnovo dei servizi cimiteriali per l'anno 2027 se non si trova un accordo? Questa è una domanda a cui gradiremo una risposta. Sono tutti dubbi che devono essere chiariti e saronnesi perché saremo tutti noi chiamati a sanare i conti prima di riaffidarne la gestione. Apprezziamo l'ottimismo del Presidente che ci ha illustrato quanto la società sia ben patrimonializzata, dotata di strumenti sufficienti a ristrutturare il debito, con la possibilità di importanti risparmi. Saronno Servizi è riconosciuta all'interno del comprensorio saronnese e rappresenta un capitale immateriale in grado di generare valore economico, proprio grazie al posizionamento che ha costruito nel tempo. Va preservata e va evitato tutto ciò che può comprometterne la reputazione, ristabilendo equilibrio finanziario e solidità politica, economica, scusate, anche politica. Fratelli d'Italia manterrà un atteggiamento responsabile su Saronno Servizi nell'interesse della città e dei cittadini, dando fiducia alle impostazioni espresse da questo CDA, monitorando con coerenza e senza pregiudizi l'operato della nuova gestione, ma chiedendo maggiore chiarezza a tutti e in particolare all'amministrazione. Vogliamo capire come un bilancio formalmente corretto, così come è stato definito sia dal revisore sia dal collegio dei revisori, abbia potuto generare un risultato così negativo, perché questo significa che qualcosa non ha funzionato o nella gestione o nelle scelte compiute o nella collaborazione tra gli enti. Soprattutto lo chiediamo con trasparenza, non vogliamo trovarci altre brutte sorprese. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliera Ceriani.

0: Adesso la parola al consigliere Barosso, prego. 5 minuti.
1: Grazie, signor Presidente. Silvio Barosso, sia per crescere. Noi ringraziamo il Presidente di Saronno Servizi per la chiara esposizione dei dati di bilancio e delle prospettive della società. I numeri esposti indicano che occorre una chiara e decisa inversione di rotta rispetto al passato. Mettere la polvere sotto il tappeto e rimandare i problemi non sono mai stati metodi di buona gestione, anzi, servono solo a far saltare la collaborazione tra il comune e la propria partecipata, con politiche di assistenzialismo. Quello che lascia perplessi, soprattutto in merito all'accantonamento rischi effettuato, è il cambio in corso delle regole contrattuali. Diciamo che in questo caso l'amministrazione precedente ha effettuato qualche inopportuna forzatura, e mi fermo qui. Adesso però, anche per rispetto verso i contribuenti saronnesi, sono stati fatti emergere i punti deboli della società e pragmaticamente indicate le vie per le loro sistemazioni. Eventualmente adeguare le tariffe ai costi, tariffe ferme da troppo tempo, si parla quasi di tariffe ferme da 10 anni in merito ai cimiteriali, non vuol dire semplicemente vessare la gente, ma operare affinché i servizi possano rimanere adeguati ed effettivi e la società mantenere i suoi equilibri di bilancio. Da sottolineare il passaggio sulla spending review, che in ambito pubblico difficilmente viene affrontato con serietà, alimentando così ulteriori sprechi. Finalmente la Saronno Servizi, che ricordiamo è una SPA di diritto privato, sarà gestita in modo manageriale a tutela delle risorse di tutti i cittadini. Coniugare economicità e servizio alla città è la strada maestra per un'amministrazione efficiente come vogliamo che sia quella che stiamo sostenendo. La nostra idea di politica è quella di puntare su trasparenza ed equilibrio gestionale, perché solo così si rende un servizio giusto ai cittadini contribuenti. Ci vorrà tempo e fatica, ma la strada tracciata e condivisa dai soci con coraggio è quella giusta. Pertanto al Presidente e all'intero CDA rinnoviamo i complimenti per il lavoro svolto in così poco tempo dalla nomina e tutti i nostri auguri di buon lavoro per il futuro. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Barosso. Non vedo, ha chiesto la parola il consigliere Guaglianone, prego.
2: Grazie Presidente, Giampiero Guaglianone, Fratelli Italia. Ringrazio anche il Presidente Francesco per l'esposizione molto chiara e molto anche operativa. Io vorrei rileggere, perché purtroppo non è stata data, legata al bilancio, la nota integrativa di solito viene data quando si allega il bilancio. C'è un passaggio molto interessante in cui dice che l'incremento di 335.000 euro attiene unicamente all'accantonamento per rischi futuri. Detto accantonamento si riferisce a differenze emerse nel conteggio di aggi e corrispettivi della gestione tributi relativa al comune di Saronno. Il contratto di servizio in essere in vigore nell'esercizio 2023 negli esercizi precedenti è stato oggetto di divergenti interpretazioni per la parte relativa ai conteggi degli agi e dei corrispettivi dovuti alla società. Tali aspetti sono in fase di definizione nell'esercizio in corso. Alla data della stesura del presente bilancio, progetto di bilancio, si ritiene opportuno pertanto accantonare un fondo rischi per eventuali scostamenti economici dovuti ai riconteggi dell'esercizio 2023 e dell'esercizio 2024 rispetto agli importi già definitivamente contabilizzati negli esercizi stessi, cioè io non riesco a capire come sia possibile che un contratto sottoscritto da entrambe le parti poi venga interpretato in modo diverso da una delle parti. E poi ci troviamo con questi problemi, perché se dall'esposizione del Presidente Francesco, e io sono perfettamente d'accordo e ho sempre, come Fratelli d'Italia, supportato la nostra SPA, il bilancio è sicuramente virtuoso, lasciamo stare questo accantonamento, e le idee per il futuro sono ben chiare da un CDA che si è insediato da pochissimo, quindi già ci sono idee, manca completamente il comune, perché qui si potrebbe dire che ogni volta che il comune ci mette becco fa danni. In questo caso, per questo che abbiamo visto, e ancora io non riesco a capire questa cosa, per cui un contratto firmato poi una delle parti cambia e ci si deve adeguare, e meno male che saranno servizi e accantonati i fondi per gli agi. Poi interviene il comune sotto guida Pagani e ci mette le mani sui cimiteri, facendo un altro danno, e ci deve recuperare. Adesso saranno servizi, non è che adesso saranno servizi è sempre quella che deve recuperare i pasticci delle amministrazioni, perché si sta parlando di amministrazione precedente con questa interpretazione degli agi che mi lascia veramente molto perplesso, e il discorso dei cimiteri di questa amministrazione. Quindi la mia domanda, più che a Saronno Servizi, è al comune di Saronno: cosa ha in mente di fare? Cioè, ci sarà qualcuno che ha sbagliato negli uffici per quanto riguarda questa gestione degli agi, e cosa vorrà fare il comune? Prenderà provvedimenti, farà qualcosa? Per quanto riguarda i cimiteri, abbiamo già detto che è stato un errore del comune, ci penserà Saronno Servizi. L'ultima cosa, nel 2021, ho capito, l'ex sindaco Eroldi ha detto che ha salvato Saronno Servizi perché non c'era più la parte a ramo acqua. Si è dimenticato di dire che la sua amministrazione tutta ha goduto dei dividendi di Saronno Servizi, e noi per anni abbiamo chiesto dove fossero questi soldi, molti soldi, milioni di euro dati e spesi in spesa corrente, e non c'è stata data risposta. Quindi, se da una parte c'era un danno perché Saronno Servizi assorbiva una perdita, dall'altra parte l'amministrazione Uroldi ha utilizzato tutti i dividendi per non in spesa per investimenti, ma in spesa corrente. Quindi questo forse andava anche detto per chiarezza. Per quanto riguarda appunto Saronno Servizi, noi, come ha detto il consigliere Ceriani, siamo dalla parte di Saronno Servizi, apprezziamo l'operatività della nuova diciamo CDA, del nuovo presidente, che ha ben già in mente e chiaramente cosa vuole fare e dove vuole arrivare. Ora aspettiamo che dica qualcosa il comune, sperando che non si metta ancora di mezzo a creare situazioni che poi dovranno essere gestite sempre in difesa, diciamo. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Guaglianone. Non ci sono altri interventi, per cui chiedo il presidente della Saronno Servizi, il dottor Francescutto, l'assessore al bilancio Cattaneo, vogliono fornire qualche informazione, replicare o fornire risposta alle domande che sono state presentate. Prego, assessore.
3: Grazie, presidente. Ma innanzitutto ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, perché credo sia stato un momento interessante di dibattito costruttivo intorno alla nostra principale partecipata, e quindi siamo soddisfatti del fatto di aver deciso di riportare in consiglio comunale il dibattito su Saronno Servizi, come ripeto è previsto nello statuto, ma come per troppi anni non è stato fatto, e ci prendiamo l'impegno che questa presenza non sia una tantum, ma sia una costante del nostro mandato di amministratori. Vengo ad alcune considerazioni su quanto è emerso nel dibattito. La prima considerazione è che l'opinione dell'amministrazione, del socio comune di Saronno, ma che è la stessa opinione condivisa dagli altri comuni soci con i quali ci confrontiamo spesso, e recentemente lo abbiamo fatto nell'assemblea, è che Saronno Servizi sia una società che svolge un servizio di qualità che è apprezzato appunto dai comuni soci e dai cittadini che ne traggono beneficio. Quindi questo è il primo punto di forza della società, dal quale ovviamente si parte, perché se una società non svolge servizi di qualità è chiaro che è un problema, soprattutto se si tratta di una società in house alla quale il comune affida una serie nutrita di attività. Il secondo elemento che è entrato nel dibattito di questa sera sono i numeri, e cioè i numeri illustrati dal presidente Francescutto, che illustrano appunto un bilancio che evidenzia una perdita. Non credo sia il caso di ricordare ai consiglieri comunali che il testo unico delle società partecipate prevede che le società in house non possano avere risultati negativi per una serie consecutiva di anni, perché altrimenti intervengono una serie di misure, diciamo così, di tutela di quello che è l'interesse pubblico, in primis dell'ente proprietario. Da questo punto di vista, l'esercizio 2025 ha vissuto una situazione dove la perdita è stata frutto di una serie di elementi che il Presidente ha illustrato. Mi concentro in prima battuta sulla tematica emersa più volte della rideterminazione dell'aggio sul contratto tributi. La questione della determinazione dell'aggio sul contratto tributi è stata oggetto di un approfondimento di natura giuridico-contrattuale nei primi mesi del 2025, approfondimento che ha portato nel mese di maggio, quindi durante il periodo di gestione commissariale, a una comunicazione da parte del Comune alla società Saronno Servizi, comunicazione appunto nella quale si dava conto del fatto che la modalità di calcolo dell'aggio sarebbe cambiata rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Quindi questa è una comunicazione che è intervenuta prima dell'insediamento della nostra amministrazione. Naturalmente non mi sottraggo ad una valutazione che non è tanto politica quanto, diciamo, tecnica su questa comunicazione, e devo dire che dal mio punto di vista la lettura del contratto per la gestione tributi era sufficientemente chiara anche prima. Nel 2023-2024 ne è stata data un'interpretazione diversa. La interpretazione, chiamiamola così, che gli uffici hanno proposto a maggio 2025 mi pare assolutamente in linea con il dettato contrattuale, oltre che con la prassi di settore di tutti i contratti per la gestione tributi. Questa vicenda però dal mio punto di vista passa in secondo piano, perché il tema cruciale è garantire condizioni di equilibrio economico a Saronno Servizi nel continuo della sua attività. Se noi guardiamo i bilanci precedenti, vediamo che nel 2023 la società aveva una minima perdita di circa 30.000 euro con un risultato operativo negativo di 100.000 euro. Risultato operativo che nel 2024 era negativo per oltre 150.000 euro. Poi ci sono state una serie di poste straordinarie di ricavo che hanno portato a un minimo utile di 5.000 euro. E poi si arriva appunto al 2025, dove al netto di questa vicenda, diciamo così, una tantum e non ricorrente, che è importante sottolineare non ricorrente, abbiamo avuto comunque, diciamo, un risultato operativo negativo per oltre 200.000 euro. Quindi è chiaro che, come è stato detto da più consiglieri, nel momento in cui il principale cliente di Saronno Servizi è il Comune di Saronno, si pone un tema di economicità complessiva dei contratti che il Comune di Saronno ha fatto sottoscrivere a Saronno Servizi. Ed è proprio su questo che questa amministrazione ovviamente ragionerà e sta già ragionando con il Consiglio di amministrazione. Fare in modo che il complesso dei contratti sottoscritti dal Comune di Saronno con Saronno Servizi garantiscano a Saronno Servizi una condizione di equilibrio economico. È quello che, ripeto, stiamo già facendo, perché il confronto con il Presidente Francescuti e con il Consiglio di amministrazione è un confronto quotidiano. La premessa per poter fare questo discorso non può che essere quello che ha già citato anche il Presidente Francescuti, e cioè una seria, puntuale, scrupolosa analisi della struttura interna dei costi per capire qual è effettivamente la condizione di equilibrio economico che deve essere raggiunta tramite i contratti del Comune di Saronno, perché, come potete ben immaginare, né l'assessore né la giunta si possono permettere a cuor leggero di aumentare i corrispettivi dei contratti di servizio, ovvero di assecondare richieste di aumento delle tariffe, se prima non abbiamo verificato che effettivamente la struttura abbia raggiunto un punto di efficienza lato costi. Questo mi sembra un principio che chiunque gestisce un'azienda applica, a maggior ragione lo dobbiamo fare, a mio parere, trattandosi di un'azienda pubblica dove i soldi non sono dell'assessore ma sono dei cittadini sardi. Quindi questi due punti sono i primi due punti che con il Consiglio di Amministrazione e il Presidente Francescut abbiamo condiviso. Analisi della struttura dei costi per verificare se ci sono dei margini di risparmio, e mi pare che il Presidente vi abbia già detto che questi margini di risparmio ci sono. Secondo elemento, ridefinizione dei contratti per garantire, in presenza di una struttura costi efficiente, un incremento dei corrispettivi contrattuali. E vengo al famoso contratto cimiteri. I numeri che stiamo discutendo questa sera si riferiscono al bilancio al 31 dicembre 2025, che raccoglie i risultati dell'esercizio 1 gennaio 31 dicembre, nel quale era in vigore un contratto che ovviamente non ha sottoscritto l'amministrazione Pagani, ma è il precedente contratto. Se voi andate a vedere i bilanci di Saronno Servizi 2023-2024, potrete vedere che fin dall'inizio il contratto per la gestione dei servizi cimiteriali ha determinato per Saronno Servizi una significativa perdita. È evidente che quel contratto fin dall'inizio non garantiva a Saronno Servizi l'equilibrio economico. Aggiungo che a quel contratto, che probabilmente fin dall'inizio non garantiva condizioni di equilibrio economico, si è aggiunta un'ulteriore criticità, perché alcune attività di natura amministrativa che sarebbero dovute essere svolte da personale del comune distaccato da un punto di vista funzionale in Saronno Servizi, in realtà poi sono state internalizzate da Saronno Servizi, che ha dovuto anche sopportarne i costi. Quindi, per quanto riguarda la gestione cimiteriale, è evidente che il contratto in essere, che ripeto non abbiamo sottoscritto noi, non garantisse condizioni di equilibrio economico, ed è altrettanto evidente che stiamo ridiscutendo con il Presidente Francescu per garantire nel 2026 un iniziale recupero di redditività sul contratto e una prospettiva pluriennale del contratti gestione servizi cimiteriali dal 1 gennaio 2027 in poi. Prendo spunto dal contratto dei servizi cimiteriali per un altro aspetto che il Presidente Francescu ha evidenziato anche nella Commissione Bilancio. Per eseguire questo contratto, Saronno Servizi ha effettuato una serie importante di investimenti, e quindi in questi mesi ci sono diversi comuni che stanno chiedendo a Saronno Servizi di poter usufruire dei servizi, mi riferisco ai servizi di natura amministrativa. Per cui un terzo input che l'amministrazione ha dato al Consiglio di Amministrazione, che il Consiglio di Amministrazione sta perseguendo, è proprio l'estensione dei servizi in essere per altri comuni, al fine di raggiungere le economie di scala, che anche queste sono un elemento importante per raggiungere l'equilibrio economico. Tema investimenti. I risultati di Saronno Servizi risentono in maniera significativa dell'ammontare elevato di investimenti sostenuti dalla società. Giustamente il Presidente Francescu li annovera, questi ammortamenti, tra i costi di cui trae beneficio il Comune di Saronno, perché sono stati investimenti fatti per offrire servizi ai cittadini saronnesi. Sugli investimenti, la valutazione che fa l'amministrazione, che abbiamo già condiviso con il Consiglio di Amministrazione, è questa. Naturalmente, trattandosi di una SPA pubblica, non può essere il ritorno economico l'unico parametro di valutazione degli investimenti. Il primo parametro di valutazione è l'incremento o il miglioramento dell'offerta di servizi. Quindi, se la società intende svolgere, effettuare degli investimenti che migliorano i servizi e migliorano l'economicità, ovviamente si fanno. Se la società intende svolgere degli investimenti che migliorano i servizi ma che mettono in difficoltà l'economicità, ci sediamo, ne parliamo, perché può essere interesse del comune intervenire a supportarli. Se la società pone in essere investimenti che non migliorano il servizio e non migliorano l'economicità, questi investimenti semplicemente non si fanno. Non sono indicazioni sicuramente stravolgenti, sono direi di buon senso, però direi che sono fondamentali, perché anche in questo caso può essere che in passato non tutti gli investimenti abbiano avuto questo driver di valutazione. Credo di aver risposto a tutte le valutazioni che sono emerse. La considerazione generale è che condivisione di linea d'azione che c'è tra amministrazione e CDA è totale. Con il dottor Francescutti il confronto è quotidiano e valutazione che diamo noi come amministrazione rispetto a Saronno Servizi è, ripeto, una valutazione assolutamente positiva e orientata al futuro. Non ci piangiamo addosso per il fatto che la società quest'anno abbia avuto un risultato negativo. Ripeto, era negativo anche nel 2023, nel 2024 al netto di componenti di ricavo straordinarie sarebbe stato non propriamente positivo, ma ci sono tutti gli elementi perché la società nei prossimi anni possa continuare a garantire servizi di qualità raggiungendo il necessario equilibrio economico. Questo è l'impegno che noi come amministrazione ci siamo presi, perché crediamo fortemente che Saronno Servizi sia un asset importante per noi e per la città, e da questo punto di vista i primi mesi di collaborazione con il nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati assolutamente proficui. Ne approfitto naturalmente per ringraziare anche il dottor Romano, che è a capo della struttura, che è la memoria storica della società e che ha sempre sviluppato un grande lavoro per portare avanti l'attività della società e per farla conoscere in maniera positiva non solo a Saronno ma in tutto il circondario e oltre. Quindi grazie veramente a lei e a tutta la struttura.
0: Grazie assessore. Non possiamo, terminata questa prima fase, diamo atto della discussione che c'è stata. Ringrazio nuovamente il presidente Francescutti e anche il direttore generale Giordano Romano della Saronno Servizi per la loro presenza. Se volete riaccomodarvi fra il pubblico, grazie.

0: Ok, proseguiamo con i punti all'ordine, proseguiamo con i punti all'ordine del giorno. Iniziamo dalla mozione presentata dal gruppo di Forza Italia del consigliere indipendente Amadio, avente per oggetto istituzione giornata delle famiglie, chiedo scusa, istituzione di giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità. Su questa mozione adesso passo a breve la parola, suppongo, al consigliere Lorenzo Azzi per la presentazione e per, se si intende leggerla, chiaramente lo sa, la può leggere e per la presentazione della mozione. Dopodiché sono pervenuti alcuni emendamenti, esattamente ne sono pervenuti, mi sembra, 5 riguardo per sicurezza. Infatti sono pervenuti 5 emendamenti a nome dei gruppi Partito Democratico, Tua Saronna, Insieme per Crescere, e ne sono pervenuti altri 2 del gruppo di Saronno Civica, che avete ricevuto, sono stati caricati, sono stati allegati ai documenti del Consiglio Comunale. Per cui, come sono le previsioni del nostro regolamento? Adesso ascoltiamo la presentazione della mozione da parte del consigliere Azzi. Dopodiché, ovviamente, gli assessori sono assolutamente legittimati a intervenire quando lo ritengono più opportuno. Successivamente porremo in discussione gli 8 emendamenti di cui vi ho parlato. In Capigruppo abbiamo concordato un contingentamento dei tempi di discussione che sarà di 8 minuti complessivi, un gruppo, chi intende intervenire ha facoltà di farlo. Successivamente voteremo gli emendamenti uno per uno, quindi ci sarà una votazione separata. Gli emendamenti che passano entreranno a far parte della mozione, che quindi verrà presentata per la votazione così come emendata. Ovviamente, gli emendamenti che non passeranno non entreranno nel testo della mozione. Chiaramente, se ci sono dubbi, li possiamo chiarire nel corso della discussione. Consigliere di Forza Italia presenta il consigliere Renzo Azzi. Mi deve. Ok, perfetto. Può leggere la mozione se lo ritiene, oppure presentarla contenendo il suo intervento di presentazione, ovviamente, in 5 minuti. Prego.
1: Grazie Presidente, dato che sono stati presentati anche diversi emendamenti, la leggerei prima in questo caso qua. Mi sente?
0: Sì, la
1: Sente il
0: sento.
1: micro? Ok. No, dicevo, dato che sono stati presentati emendamenti, la leggerei prima il testo e poi dopo la
0: Sì,
1: presentazione.
0: certo.
1: Allora, proposta per l'istituzione di giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità. Premesso che il Comune di Saronno promuove giustamente iniziative culturali, sociali e civili dedicate ai diritti, all'inclusione e alla sensibilizzazione su differenti tematiche sociali, che la città sta però vivendo, come gran parte della società contemporanea, una fase caratterizzata da crescenti fragilità educative, relazionali e familiari che coinvolgono giovani, genitori, anziani e più in generale il tessuto sociale della comunità. Risultano sempre più evidenti problematiche quali la solitudine giovanile, la dipendenza digitale, il disagio psicologico adolescenziale, la crisi delle relazioni familiari, la denatalità, l'isolamento sociale, la difficoltà educativa vissuta da molte famiglie, che sul territorio operano già con impegno e competenza servizi sociali, scuole, associazioni, comunità educative, realtà religiose, sportive e di volontariato che affrontano quotidianamente tali problematiche. Che appare tuttavia utile promuovere anche momenti pubblici di riflessione, confronto e sensibilizzazione, capaci di mettere maggiormente al centro del dibattito cittadino i temi della famiglia, dell'educazione, della crescita dei giovani e della coesione sociale. Considerato che la famiglia, nelle sue diverse realtà e complessità, continua a rappresentare il principale luogo educativo, relazionale di sostegno umano della società. Che il confronto tra istituzioni, famiglie, scuola, associazioni, comunità religiose, professionisti ed educatori può contribuire a rafforzare il senso di comunità e la capacità della città di affrontare le nuove fragilità sociali. Che iniziative improntate al dialogo, all'ascolto, alla collaborazione possono favorire una maggiore coesione cittadina, evitando contrapposizioni ideologiche e promuovendo invece una cultura del rispetto reciproco e della responsabilità condivisa. impegna, passiamo al deliberato, la sindaca e la giunta comunale, nell'ambito delle loro competenze, a valutare l'istituzione annuale di giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità nel comune di Saronno, a prevedere nell'ambito di tali iniziative momenti di confronto pubblico dedicati ai temi della genitorialità, dell'educazione, del disagio giovanile, della salute psicologica degli adolescenti, della dipendenza digitale, della solitudine sociale, della natalità e delle relazioni familiari, a coinvolgere nella progettazione delle iniziative scuole, servizi sociali, associazioni culturali e sportive, realtà del volontariato, professionisti del settore educativo e sanitario, nonché le principali comunità religiose presenti sul territorio cittadino, a promuovere eventi, incontri, attività rivolte in particolare ai giovani e alle famiglie, favorendo occasioni di dialogo intergenerazionale e di rafforzamento del senso di comunità, e a riferire alla competente commissione consiliare in merito alle modalità organizzative e alle eventuali proposte per operative sviluppate. Allora, desidero, quindi avete sentito il testo, quindi desidero chiarire fin da subito, per evitare equivoci nel dibattito, che questa è una mozione, come vedete, che non nasce contro le iniziative invece di sensibilizzazione su diverse tematiche importanti dei diritti, dell'inclusione verso le minoranze. Anzi, l'assessora Sasso si è impegnata molto e c'è stata un'attenzione che ha contribuito a portare il focus su temi che riguardano i diritti, il rispetto delle persone e la lotta contro ogni forma di discriminazione, incluso il cancro della discriminazione sugli orientamenti sessuali. Credo che una comunità matura debba saper ascoltare e tutelare le fragilità e le esigenze delle minoranze. Partendo da questo principio nasce la mozione di stasera. Il punto che portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale è questo. Se una comunità è capace di dedicare attenzione alla fragilità delle minoranze, deve allora essere altrettanto capace di rivolgere attenzione alla fragilità che attraversa la maggioranza dei suoi cittadini, perché la famiglia, l'educazione dei figli, il rapporto tra le generazioni, il disagio giovanile, la solitudine, abbiamo sentito i vari temi, la dipendenza digitale, la denatalità, rappresentano sfide che riguardano migliaia di persone nella nostra città, indipendentemente dalle appartenenze politiche, religiose e culturali. Quindi non stiamo chiedendo di sostituire una sensibilità con un'altra, anzi stiamo chiedendo di ampliarla. Stiamo dicendo che accanto alle giornate dedicate a specifiche tematiche sociali possa trovare spazio una riflessione pubblica sulla famiglia, sull'educazione e sulla comunità, perché sono i luoghi nei quali si costruiscono ogni giorno i legami che tengono la società. Quindi la nostra mozione non comporta imposizioni ideologiche, no? La famiglia tradizionale contro quella non tradizionale, non introduce visioni esclusiviste della famiglia e non pretende di definire modelli unici. Viviamo anzi in un tempo in cui molte famiglie sono sole nell'affrontare problemi educativi complessi. I ragazzi sperimentano forme di isolamento e di disagio psicologico. Molti genitori avvertono una crescente difficoltà nel ruolo educativo. Gli anziani sono spesso soli. La stessa natalità continua a diminuire, segnalando un malessere che non è soltanto economico, ma anche sociale e culturale. Ora, ovvio che di fronte a queste sfide non ci sono soluzioni semplici, però una città può fare qualcosa di importante, cioè può creare delle occasioni di incontro, di ascolto e di confronto, mettendo allo stesso tavolo scuole, famiglie, associazioni, professionisti, comunità religiose, realtà sociali del volontariato. Può favorire un dialogo che aiuti a ricostruire relazioni e senso di appartenenza. Quindi queste giornate che chiediamo di istituire, della famiglia, dell'educazione e della comunità, sarebbero momenti pubblici nei quali affrontare insieme temi concreti della genitorialità, della salute psicologica degli adolescenti, delle dipendenze digitali, della solitudine, della denatalità e delle relazioni familiari. Poi vorrei sottolineare che non sarebbero solo momenti di sensibilizzazione, ma a mio parere anche nell'interesse dell'amministrazione, momenti di divulgazione, di disseminazione di quello che il comune esprime già attraverso i servizi sociali, per diffondere anche un po' la consapevolezza di quelle opportunità, di quelle buone pratiche che potrebbero magari rimanere un po' appannaggio degli addetti ai lavori. Perché, per esempio, i cittadini spesso potrebbero non conoscere il lavoro che viene svolto tutti i giorni dai nostri servizi sociali per sostenere le famiglie, per accompagnare i giovani in difficoltà, per contrastare l'isolamento sociale e per intercettare situazioni di fragilità prima che esplodano. Tra l'altro abbiamo anche il valore aggiunto in questa consigliatura di avere un assessore ai servizi sociali che, oltre al ruolo amministrativo, porta anche una specifica competenza professionale propria, accademica, annetto anche di pubblicazioni scientifiche, E quindi questo a mio parere è un valore aggiunto che la città deve conoscere, che deve essere messo a disposizione attraverso anche momenti di disseminazione, di comunicazione alla cittadinanza delle opportunità che sono a disposizione. Quindi ecco perché chiediamo sostegno a questa mozione. Una città dal nostro punto di vista è forte se si prende cura di tutti e delle minoranze, ma anche delle famiglie, dei giovani, degli anziani, molto spesso di quelle realtà quotidiane silenziose che però sono il tessuto vivo della nostra società. E quindi vi chiediamo sostegno all'approvazione di questa mozione, con poi discussione degli eventuali emendamenti. Grazie.
0: Grazie, grazie consigliere Azzi. Ha chiesto la parola l'assessore, un momento che si è spiegato, ha chiesto la parola l'assessore Fabris, prego.
2: Grazie, buonasera a tutti, buonasera al consiglio e alle persone qui presenti. Ringrazio anche per il consigliere Azzi per l'introduzione, così come i firmatari di questa mozione, che quando l'ho letta la prima volta ha trovato una valutazione molto positiva da parte mia, perché va insomma incontro a una necessità che è sicuramente quella della nostra comunità di essere accompagnata, nel senso che le nostre famiglie tutte a livello nazionale in realtà stanno conoscendo un momento storico complesso in cui tante problematiche che prima si vedevano in maniera meno frequente oggi diventano quasi all'ordinario, con problematiche che si trovavano lungo il percorso di sviluppo in età più avanzate oggi si trovano in maniera sempre più precoce, ed ovviamente in tutto ciò è importante il ruolo dell'accompagnamento che la comunità, le amministrazioni, le istituzioni tutte possono dare già dal punto di vista formativo ed educativo, perché ciò di cui mi sono reso conto e mi sono accorto anche con innumerevoli interventi che ogni anno faccio e metto a disposizione in varie situazioni, è che i genitori molto spesso si sentono soli, hanno bisogno di una guida, hanno bisogno semplicemente di un confronto, e quello che noto è che tante volte un'informazione anche all'interno di un convegno, di una serata informativa, può dare davvero delle suggestioni importanti, per cui io valuto molto positivamente questo stimolo. E devo dire che parte di ciò che è raccolto in questa mozione è anche all'interno di tutta una serie di interventi che sono ancora in luce, quindi diciamo in cantiere, e che stiamo mettendo a terra proprio in questo periodo, nel senso che in parte ci sono delle attività che sono già rappresentate sul nostro territorio, penso ad esempio alle serate informative che sta organizzando il Centro per la Famiglia, penso all'ultima ad esempio sul tema dei social media e quindi rivolte ai genitori rispetto a come affrontare l'isolamento dei ragazzi piuttosto che l'utilizzo eccessivo dei social. Penso anche alla recente serata che è stata organizzata a livello d'ambito rispetto al tema dell'affido, che è un altro tema importante, anzi vi invito davvero a partecipare alle prossime, ne prevederemo due serate nel corso del prossimo anno per ognuno dei comuni del distretto, perché la prima è stata davvero molto emozionante e vi invito davvero a partecipare quando ci saranno. Così come anche altri temi sono stati esplorati e verranno esplorati. È da un anno che lavoro anche con le assistenti sociali, cercando di convincerle, e ci sono quasi arrivato, ad organizzare delle serate aperte direttamente con loro sui temi del servizio sociale, perché sui tantissimi temi, non solo relativi alla famiglia, ma anche pensiamo della casa, dell'inclusione, del lavoro, alle volte la popolazione non ha conoscenza degli strumenti, di cosa si può chiedere, di come chiederlo, di quali tempistiche, e quindi probabilmente riusciremo a mettere a terra nel prossimo autunno le serate aperte dei servizi sociali. In questa direzione stiamo anche andando con altri eventi. L'anno scorso avete potuto assistere alla settimana dell'inclusione in merito al tema della disabilità, che verrà riproposta anche quest'anno, e direi che di questo e di altri temi, come dice anche la mozione, è necessario parlarne. Nella mia idea, quando si parla di famiglia, e di tutti i temi ad essi connessi, ovviamente parliamo di tantissimi temi molto variegati, alle volte anche distanti l'uno dall'altro, perciò ci sono tante tematiche da trattare, perciò vedo più un impegno diffuso durante l'anno. Tuttavia è vero che lo stesso discorso vale anche per altre tematiche, no? Anche di violenza contro le donne, ad esempio, è necessario parlarne tutti i giorni, però abbiamo la nostra giornata celebrativa che ci impegna a fermarci a riflettere, così come il tema della disabilità, del contrasto all'omofobia, del contrasto al bullismo e il tema dell'autismo. Perciò secondo me potrebbe essere interessante avere un momento in cui tutte le realtà del territorio si confrontino su questo tema e promuovano anche degli eventi di sensibilizzazione anche a livelli laboratoriali eventualmente che possano coinvolgere più persone possibile. Diciamo che la strutturazione di un evento, di un percorso di questo tipo ovviamente deve tenere in considerazione tutti gli attori presenti sul nostro territorio e in questa direzione direi che gran parte del lavoro e degli eventi che anche stiamo organizzando da qui al prossimo anno si risentono di una, diciamo, di un respiro d'ambito, no? Quindi di stretta collaborazione tra i nostri sei comuni. Nel prossimo incontro dell'Assemblea dei Sindaci proporrò quello che avevo già anticipato, che è l'istituzione di un tavolo tecnico rispetto alla devianza giovanile che sta raggiungendo insomma, dei livelli davvero allarmanti e ovviamente questo tavolo vedrà sedersi attorno a sé diversi attori del territorio, non solo associazioni ma anche istituzioni, esattamente come è stato anche per l'organizzazione ad esempio della settimana dell'inclusione. Quindi un percorso che possa coinvolgere tutti gli attori e secondo me avrebbe davvero senso, considerato le realtà che operano su questo territorio e considerando la forte interconnessione con a livello di servizi sociali con i sei comuni che compongono il distretto del Saronnese, potrebbe davvero aver senso che questo percorso coinvolga tutti i sei comuni, quindi a livello d'ambito, con degli eventi che possono calarsi in tutte le realtà. Per quanto riguarda Saronno, ci sono anche altre azioni che ho messo in campo in questi mesi che vedranno insomma, la luce nel prossimo autunno, immagino, al massimo alla fine di quest'estate, tra cui ad esempio sto concludendo un accordo con l'Ordine degli Psicologi per istituire qui a Saronno la seconda casa della psicologia, nel senso che l'unica esistente attualmente è in Piazza del Castello, Piazza Castello a Milano. E la Casa della Psicologia è un luogo di incontro per psicologi, per la propria formazione, quindi Saronno diventerebbe il punto di riferimento di quattro province, ma al contempo diventa anche il luogo in cui si fa formazione e sensibilizzazione alla popolazione, quindi avremmo esperti che dal lato psicologico, ma anche ovviamente coinvolgendo altre persone, altre professionalità, scusate, potranno dedicare un calendario di eventi sui vari temi della famiglia. Quindi buona parte, diciamo, di quello che viene richiesto all'interno di questa mozione è in atto. Ovviamente ne riconosco l'importanza, lo stimolo di parlarne e suggerirei, visto che la mozione suggerisce appunto l'istituzione di giornate o giornata della famiglia, magari anziché crearne una nuova, di sfruttare quella che è già indicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è nel 15 maggio, quindi il Families Days, potrebbe diventare come momento, insomma, istituzionale, come punto di riferimento nel nostro calendario di eventi, il momento in cui possiamo realizzare questa attività, in modo tale che diamo anche, insomma, compimento a una giornata che è stabilita, penso, da uno dei massimi, delle massime istituzioni a livello mondiale. Di questa mozione, dell'intervento che è stato fatto, apprezzo anche e soprattutto l'idea che questi sono temi che riguardano davvero tutti e quindi mi rivolgo all'intero consiglio dicendo che apprezzo molto il fatto che le politiche sulla famiglia e tutti i temi ad essi correlati possono essere affrontati soprattutto da un punto di vista certo politico, ma dando anche uno spaccato tecnico con persone competenti che possono portare una visione scientifica o esperienziale sui temi che verranno trattati, e soprattutto apprezzo molto da questo consiglio una convergenza quando si parla di queste tematiche a considerarle in ognuna delle vostre case politiche come prioritarie ed importanti. Ecco. Penso di aver concluso il mio commento, non l'avevo preparato in realtà, sono un po' a braccio e oggi il caldo mi sta anche ammazzando, però lascio la parola alle colleghe assessore se vogliono intervenire, altrimenti insomma ascolterò molto volentieri il dibattito che si verrà a creare qui in Consiglio, ma vi ringrazio fin da ora per questa attenzione.
0: Grazie assessore, ha chiesto la parola l'assessore Sasso, prego.
3: Grazie Presidente. Beh, innanzitutto volevo ringraziare il consigliere Azzi per il cappello che ha fatto nel presentare questa mozione. Lo ritengo molto importante perché a seguito delle attività che abbiamo iniziato ad implementare sono susseguiti una serie di insulti, minacce e commenti molto gravi alla mia persona in generale online e spero che tutte le forze politiche qui possano dissociarsi. Quando si parla di famiglia, molto spesso si parla di famiglia in modo ideologico, giustamente, invece bisogna parlarne con assoluta serietà e io sono molto contenta che venga apprezzato che questa amministrazione si occupa di famiglia tutti i giorni e soprattutto di tutte le famiglie, perché non c'è la famiglia del Mulino Bianco, ci sono le famiglie con una mamma e un papà, famiglie con due mamme, due papà, famiglie con un genitore che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, famiglie in cui c'è una donna vittima di violenza, famiglie in cui esiste il tema della disabilità e questa amministrazione non crea famiglie di serie A e di serie B e le istituzioni devono dare dignità a tutte le famiglie che oggi esistono, dando loro diritti, opportunità e servizi. Rispetto al lavoro svolto per la delega delle politiche giovanili, io ho fatto recentemente una commissione e volevo però rendere edotto tutto il Consiglio Comunale sul grandissimo lavoro che stiamo facendo con gli uffici comunali. A ottobre dell'anno scorso abbiamo vinto un bando come amministrazione che va a riempire lo spazio di Via Benetti, lo spazio Binet, di attività che sono state organizzate in primo luogo in concerto con tutte le associazioni del territorio che si sono prestate ovviamente a partecipare, ma soprattutto che le attività che abbiamo deciso di svolgere sono attività scelte con i ragazzi, quindi la progettazione parte da loro. All'interno di questo spazio e grazie a questo bando abbiamo sviluppato un'attività importantissima che fa conoscere ai ragazzi il volontariato presente in città e questo spero possa essere un input per loro di partecipare alla cura della città stessa. Inoltre, per quanto riguarda i temi che giustamente sono stati citati come il digitale e molto spesso anche le dipendenze, abbiamo trattato questi temi con gli studenti delle scuole superiori di Saronno all'interno del progetto Semi di Legalità, a cui ad ogni incontro hanno partecipato più o meno dai 400 ai 600 ragazzi. Abbiamo svolto un incontro specifico sul tema dell'intelligenza artificiale, l'uso delle piattaforme online, insieme a un'esperta, e in più abbiamo svolto un evento che è stato molto molto apprezzato dai ragazzi e lo so perché durante lo svolgersi di tutti questi incontri andavamo in giro con una scatola e tutti i ragazzi erano praticamente obbligati a dare la loro opinione tramite la raccolta di fogli di post-it. E all'interno di questa scatola, non me lo dimenticherò mai quando l'abbiamo letto insieme alle educatrici, un ragazzo ha scritto: "Avrei voluto che un mio amico fosse stato qui a sentire questo spettacolo sulla dipendenza". All'interno delle iniziative io vorrei inoltre citare Affamati di Idee, che è stato un evento che abbiamo svolto a Palazzo Visconti proprio per la costruzione della città, che vi assicuro essere stato, e chi ha partecipato l'ha visto, un evento e un momento intergenerazionale. Quindi c'erano i ragazzi dai 15-16 anni ai più âgé fino agli ottantenni. Ecco, e tutto ciò viene svolto tramite un lavoro che vi posso assicurare essere quotidiano, da parte mia ma anche da parte dei miei colleghi, di ascolto continuo con il target di riferimento, nel mio caso i giovani. E grazie proprio a questo ascolto continuo abbiamo sviluppato iniziative come il Back to School o l'ultimo evento che abbiamo fatto per festeggiare la fine dell'anno scolastico, che è nato proprio in ascolto di questa fascia d'età. Inoltre, concludo, ci sono due progetti che stiamo portando avanti per fare un passo in più, che è quello di responsabilizzare i più giovani. E si tratta del crowd map della città, in cui le studentesse e gli studenti dello Zappa, in quanto geometri, sono andati in giro per la città a monitorarla, mapparla a livello di accessibilità, in modo molto tecnico, vi posso assicurare. E in ultimo è il Consiglio Comunale dei Ragazzi che vogliamo istituire nelle scuole medie, che sarà itinerante. Abbiamo iniziato a lavorarci con dei dirigenti scolastici. In merito a questo non sarà un consiglio comunale come tutti gli altri, ma avrà una particolarità in più, che ogni consiglio, quindi ogni scuola,

0: Buonasera a tutti. Dunque io ovviamente come assessore alle politiche educative collaboro con l'assessore Fabris e con l'assessore Sasso per portare avanti il lavoro che si fa per l'attenzione alle famiglie. È insito nel nostro lavoro, è quello che facciamo tutti i giorni, quindi ringrazio soprattutto i servizi sociali che fanno davvero un grande lavoro. Detto ciò, non mi dilungo oltre, vorrei dare ovviamente il mio appoggio per la giornata della famiglia, quindi per il 15 maggio, e quindi sarò ben lieta di partecipare all'organizzazione di un evento o di eventi. Ora stiamo già progettando con l'assessore Fabris qualcosa, ne stiamo già parlando anche con l'assessore Sasso per poter portare avanti qualcosa. Mi piacerebbe che a questa giornata, a questa organizzazione partecipasse sinceramente anche chi ha scritto la mozione, quindi nel rispetto di tutte le famiglie e nel rispetto di quello che prevede la giornata nazionale, internazionale delle famiglie, anche appunto gli autori della mozione partecipassero con noi a scrivere un evento a organizzare un evento. Questo sarebbe un buon segno, perché appunto penso che sia proprio a tutti un valore per tutti, la famiglia di qualsiasi tipo, quindi portiamola avanti e collaboriamo. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie anche a lei, assessore. Non vedo tra i banchi della giunta altri che vogliono intervenire. Consigliere D'Urso, ho visto che ha chiesto la parola. Allora iniziamo con la discussione degli emendamenti, così come abbiamo detto. Iniziamo con chi presenta gli emendamenti per i gruppi, il consigliere Sabatti, poi presenterà il consigliere Roldi i suoi, andiamo in ordine di ricezione degli emendamenti. Per cui presenterei il consigliere Sabatti? Ok, la parola, può leggerli se lo ritiene opportuno, o comunque l'importante è che presenti il contenuto. Grazie.

del punto appare tuttavia utile promuovere anche momenti pubblici di riflessione, confronto e sensibilizzazione, capaci di mettere maggiormente al centro del dibattito cittadino i temi della famiglia, dell'educazione, della crescita dei giovani e della coesione sociale. Ne è premesso che. Poi, nel considerato che va a modificare, può contribuire a rafforzare il senso di comunità contribuisce a rafforzare il senso di comunità, nel considerato che va a modificare alla collaborazione possono favorire una maggiore coesione cittadina con possono favorire una maggiore coesione cittadina. Scusate, leggo anche sopra così. E va ad aggiungere poi nel considerato che i seguenti punti, che sono i punti dell'impegno, che come diceva l'assessore Fabris, sono già stati attuati dall'assessorato, quindi eravamo spostati nel considerato che, quindi veniva aggiunto, considerato che sono previsti nell'ambito di tali iniziative momenti di confronto pubblico dedicati ai temi della genitorialità, dell'educazione, del disagio giovanile, della salute psicologica degli adolescenti, della dipendenza digitale, della solitudine sociale, della natalità e delle relazioni familiari. Considerato che nella progettazione delle iniziative sono coinvolte scuole, servizi sociali, associazioni culturali e sportive, realtà del volontariato, professionisti del settore educativo e sanitario, nonché le principali comunità religiose presenti sul territorio cittadino, e considerato che si promuovono eventi, incontri e attività rivolti in particolare ai giovani e alle famiglie, favorendo occasioni di dialogo intergenerazionale e di rafforzamento del senso di comunità. Quindi nell'impegno rimane solo quello che secondo noi è il cuore della mozione che è stata presentata dai consiglieri di Forza Italia, cioè la proposta della giornata della famiglia. Quindi l'emendamento numero 5 va a modificare l'impegno mantenendo a valutare l'adesione della giornata della famiglia istituita dalle Nazioni Unite per il giorno 15 maggio. Quindi come dicevo, come amministratore,

0: stazione vogliamo andare a non a snaturare il senso di questa mozione, che come dicevano gli assessori è totalmente condivisibile, bensì volevamo andare a prendere atto di quello che era il lavoro che soprattutto l'assessore Fabris sta già facendo su tanti temi proposti dai consiglieri di Forza Italia e andare quindi a prendere veramente quello che è il cuore della mozione. Poi aggiungo, come abbiamo sempre detto, il Consiglio Comunale può funzionare se siamo capaci di trovare punti di accordo fra opposizione e maggioranza, e questo si può fare solo valutando tutte le mozioni nel merito e non a seconda di chi la propone o dell'ideologia che c'è dietro, ecco. Quindi questo era un po' lo spirito che la maggioranza voleva portare con questi emendamenti. Spero che quindi un po' questo spirito venga colto dai consigli di opposizione. Io rimango disponibile per eventuali chiarimenti per gli emendamenti. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Sabatti. Consigliere Roldi, prego, se vuole leggere. Io ho già aperto il microfono. Se vuole leggere o presentare gli emendamenti, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Leggo molto brevi e poi dico due parole. Il primo emendamento, premesso che, propone di aggiungere ai punti esistenti Saronno e comune capofila dell'ambito territoriale sarondese. Temi quali quelli della famiglia e della genitorialità sono ampiamente trattati all'interno del piano di zona 25-27 dell'ambito territoriale sarondese. A Saronno è attivo un centro per la famiglia che opera in qualità di hub territoriale. Fruisce del partenariato di cooperative ed associazioni ed eroga servizi fruibili da tutti i comuni dell'ambito territoriale di riferimento. Il secondo emendamento aggiunge, modifica l'impegno che, sostituendo il primo punto in questo modo, impegna a valutare in collaborazione con i comuni dell'ambito territoriale sarondese l'istituzione annuale di giornate della famiglia, dell'educazione e della comunità. Ovviamente nulla in contrario a farla coincidere con quella delle Nazioni Unite. Questa è sostanzialmente una mozione integrativa del testo presentato dai consiglieri di Forza Italia, perché Saronno Civica condivide l'importanza del tema della famiglia, dell'educazione e della comunità. Ci siamo focalizzati sulla famiglia, ma in effetti il titolo della mozione è Educazione e Comunità. Nel nostro programma elettorale si parla di comunità educante, quindi siamo molto sensibili a questo tema. A tutto quello che è stato detto, aggiungo il dettato dell'articolo 29 della Costituzione, che dice: la Repubblica riconosce il diritto della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Credo che la parola più importante di questo primo comma sia riconosce, perché vuol dire che non è la Repubblica che dà valore alla famiglia, ma la Repubblica riconosce nella famiglia un valore che la precede. Questo è il significato del verbo riconoscere. Il fatto che tutti, mi pare, riteniamo importante valorizzare ulteriormente la famiglia mi sembra un fatto decisamente positivo. Crediamo che farlo all'interno dell'ambito territoriale, come ha accennato anche l'assessore Fabris nel suo intervento, di cui Saronno è capofila, nulla tolga, ma tutto aggiunga a questa proposta. Anzi, se in quella giornata che verrà scelta, tutti i comuni dell'ambito contemporaneamente facessero delle proposte, magari non uguali, ma complementari tra di loro, partendo magari dalle necessità principali del territorio, ne verrebbe fuori una o più giornate per la famiglia, e non solo più estese sul territorio, ma anche più capaci di parlare a tanti problemi diversi di tante famiglie diverse. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Roldi. Iniziamo la fase di dibattimento rispetto agli emendamenti. Prego, consigliere Amadio.
3: Grazie Presidente. Una cortesia, prima di iniziare il mio intervento, le chiedo un chiarimento. Sono recentemente entrata a far parte di Futuro Nazionale e sono consapevole che allo stato attuale non sussistono i presupposti per la costituzione di un gruppo consiliare. Le chiedo dunque se posso intervenire e presentarmi indicando il mio nome, cognome e l'appartenenza a Futuro Nazionale, oppure quali siano le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale in una situazione come questa. La mia è ovviamente una richiesta di carattere esclusivamente procedurale per operare nel pieno rispetto delle regole dell'Assemblea. Grazie.
1: Sì, consigliere Amadio. Anzitutto la ringrazio per aver posto la domanda e per non essere partito direttamente con la presentazione. Allora, mi sono interrogato anch'io sulla questione e, come ha detto giustamente lei, per una serie di articoli che normano il nostro regolamento interno, lei non può costituire un gruppo, perché un gruppo, il primo requisito per un gruppo che sia composto da due persone, a meno che non si sia presentato alle elezioni e sia stato eletto un solo consigliere, oppure che sia rimasto un solo consigliere. Faccio l'esempio del consigliere Fagioli, che è un gruppo unipersonale, del consigliere Roldi, che rappresenta Salerno Civica, o della consigliera Ciceroni, che lei faceva parte del suo gruppo, adesso è rimasta solo lei, ma di fatto aveva partecipato alle elezioni con tutto quel simbolo. Quindi, come giustamente ha osservato lei, non ci sono i requisiti per. Allora, sull'altro punto, allo stato attuale, per quello che norma il nostro regolamento, indica delle cose che un consigliere non può fare. Banalmente, deve avere un abbigliamento consono, per cui non ci si può presentare in pantaloncini corti in consiglio comunale o in canottiera, nessuno l'ha mai fatto, per carità. Il consigliere deve mantenere un atteggiamento rispettoso. Non ci sono degli elementi che indicano in che maniera un consigliere si debba presentare all'atto, nel momento in cui richiede la parola. Le faccio un esempio specifico. Nel regolamento che è stato in vigore fino al 2018, e chi ha qualche anno di più non anagrafico di consiglio comunale alle spalle, come può essere il consigliere De Marco, anche il consigliere Lorenzo Azio, il consigliere Galli, fino al 2018 il consigliere doveva alzarsi in piedi e dire nome, cognome, gruppo d'appartenenza. Adesso questa cosa non succede più. Per cui quello che le dico io è: il regolamento non ha una previsione specifica, e mi hanno insegnato chi è esperto di legge, non io perché ho studiato altro, che quello che la legge non dice non vuole. Per cui la mia conclusione è la seguente: non c'è una disposizione specifica su come lei si debba presentare. Chiaramente, adesso scusi, lo dico come battuta, cioè se lei mi dice Luca Amadio, amico degli animali, non è rispettoso per il Consiglio Comunale, però tutto sommato io non ho il titolo, non entro nel merito del suo percorso politico, lei può fare le scelte che ritiene più opportuno, non sicuramente né io né gli altri possiamo esprimere una valutazione politica del suo percorso, ma io come Presidente del Consiglio Comunale non entro nel merito delle sue scelte politiche, per cui non c'è un elemento all'interno del regolamento che dice che lei non si può presentare come esponente della forza politica di cui è entrato a far parte. Anche perché, ripeto, questo lo dico a tutti, la sua scelta o la forza politica alla quale ha deciso di aderire può piacere o può non piacere, ma questo non è una valutazione politica, che non è una valutazione di tipo regolamentare. Per cui dico, per quello che mi riguarda, per quello che riguarda l'attuale regolamento del Consiglio Comunale, poi se lo si vorrà cambiare e si vorrà reinserire la norma per il quale il consigliere si deve alzare, deve dire nome, cognome, gruppo d'appartenenza, cambierà tutto, perché lei in questo momento, cioè il gruppo di Futuro Nazionale non esiste in questo Consiglio Comunale, continuerà a non esistere, per cui non avrà le prerogative che ha nei capigruppo. Su come lei si voglia presentare, ripeto, non è questo il caso, a meno che non contenga delle frasi ingiuriose o irrispettose, o le faccio sempre un altro esempio, estremizzo per sintetizzare, o lei dice che appartiene a un gruppo che siede in questo Consiglio Comunale, ma non è vero, in quel caso devo intervenire. Ma in questo caso, ripeto, non essendoci una prescrizione, un'indicazione specifica all'interno del regolamento, si presenti come ritiene più opportuno. Questo è. Prego. Vuole intervenire o è solo un chiarimento?
3: Sì, vorrei intervenire, grazie. Prego. Sul punto. La ringrazio, Presidente. Grazie, Presidente. Consigliere comunale Luca Amadio, Futuro Nazionale. Questa mozione non avrebbe neanche motivo di essere discussa per la sua naturale propensione al voto unanime di tutte le forze politiche presenti in quest'Aula, compreso ovviamente il sottoscritto. Parlare di famiglia è come parlare di aria, è come parlare di acqua, è come parlare di luce. Da che mondo è mondo la famiglia, con le sue diverse fasi evolutive, è stata, come descrive giustamente la mozione, il principale luogo educativo.
1: Mi perdoni, signora Madio, però stiamo discutendo gli emendamenti.
3: Sì, sì, ci arrivo. Okay. Ci arrivo. Okay. Sì.
1: Okay.
3: Relazionale e di sostegno umano della società. Oggi viviamo in un contesto storico in cui la famiglia vive una profonda crisi sociale dovuta da tanti fattori, dall'aumento dell'instabilità di coppia, dal calo della natalità, dalla difficoltà di fare conciliare i tempi di vita con le pressioni lavorative ed economiche, ma rimane sempre comunque il nucleo dal quale si genera, nel bene o nel male, la nostra società. Se fossimo in anatomia, parleremmo del sistema nervoso centrale. La famiglia è come se fosse una centralina biologica che di riflesso coordina i comportamenti sociali. Se negli ultimi anni i comportamenti sociali, come purtroppo assistiamo ogni giorno, hanno sempre più preso una deriva pericolosa, credo che sia naturale, oltre che doveroso, che anche la politica si attivi tramite iniziative che riconducano la famiglia ad una situazione in cui i componenti della stessa ritrovino ascolto, valori, soluzioni, affetto, principi, che possano poi riflettersi positivamente nella società. Dal punto di vista politico, tra l'altro, vi stiamo servendo su un piatto d'argento la possibilità di impegnarvi, come peraltro fate scrupolosamente quando si parla di inclusione, di pari opportunità, di Spring Pride, su un tema per il quale bisogna essere garanti con il senso di responsabilità nei confronti di una comunità. Il fatto di impegnare il sindaco e la giunta a tutte queste iniziative è così naturale che mi sorprende che non ci abbiate pensato voi per primi, anche se volete farci credere di sì, come abbiamo sentito prima. E speravo vivamente che questo non vi destabilizzasse particolarmente, tanto da compromettere la lucidità politica della discussione e della votazione. E anche questa volta, ed entro nel merito, Presidente, siete riusciti a sorprendermi, sostituendo tutta la parte operativa della mozione come impegno da parte dell'amministrazione con l'unica frase: a valutare l'adesione alla giornata della famiglia istituita dalle Nazioni Unite per il 15 maggio. Praticamente il nulla rispetto a quanto richiesto al sindaco e alla giunta da Forza Italia e dal sottoscritto. Praticamente un'altra mozione in cui dichiarate di non voler impegnarvi a fare nulla di concreto e di cui il politicamente corretto arriva per l'ennesima volta in quest'aula consigliare, con la finalità di censurare la libertà di espressione e stravolgere il buon senso. Molti cittadini non ci cascano più. Io non ci casco più. Il fatto di parlare di Nazioni Unite del 15 maggio come l'unica soluzione al problema non vi autorizza ad eliminare tutti gli impegni pratici che questa mozione sostiene. Vede, consigliere Savatti, qui non si tratta di collaborare. Qui si tratta del fatto che voi, e non è la prima volta, prendete la nostra mozione, la stravolgete e poi chiedete collaborazione. Ma non funziona così. Iniziate ad essere pratici una volta tanto. Iniziate a dare meno peso alle organizzazioni sovranazionali che servono solo da slogan per i salotti culturali. Iniziate ad impegnarvi nel nostro piccolo, perché alle nostre famiglie, che si aderisca o non si aderisca alla giornata della famiglia, non interessa nulla se poi per altri 364 giorni ci si dimentica di rimettere al centro le tradizioni che hanno fatto delle famiglie italiane l'esempio per il mondo intero. Per quanto mi riguarda, ritengo questo emendamento offensivo all'intelligenza di chi ha presentato la mozione e a tutti coloro che credono ancora in certi valori che la sinistra sembra o fa finta di aver dimenticato. Grazie Presidente e colleghi per l'attenzione.
1: Grazie a lei, consigliere Amadio. Ha chiesto, assessore, vuole intervenire? Ha chiesto la parola all'assessore Ruffini, prego.
4: Grazie Presidente. No, volevo solo un chiarimento rispetto alla questione di prima, della denominazione, diciamo, del consigliere Amadio. Quindi è possibile in questo consiglio comunale che un consigliere che è stato eletto in una lista democratica, uscito dal gruppo e quindi diventato indipendente, adesso lui esprime un gruppo di cui è entrato a far parte che di fatto è portatore di valori anticostituzionali. Quindi è possibile che un movimento anticostituzionale entri così dentro il nostro Consiglio Comunale?
1: Allora, ripeto quello che ho detto prima. Il consigliere Amadio non ha, non può creare un nuovo gruppo. Quindi, penso di aver risposto alla prima domanda. Non è un gruppo consigliare, ok? Quindi su questo penso non ci siano dubbi. Sul discorso della costituzionalità o non costituzionalità, allora, bisogna distinguere quello che è l'orientamento politico da quello che la legge riconosce, ok? Io lei, scusi, consigliere, assessore Ruffini, abbiamo un orientamento politico simile, che probabilmente è diverso da quello del consigliere Amadio, però un conto è il nostro orientamento politico, un conto è quello che prevede la legge. Allora, ad oggi non mi sembra che il movimento indicato dal consigliere Amadio sia fuori legge, ok? Mi sembra che ci siano dei parlamentari che hanno aderito a quel movimento, parlamentari della Repubblica, non parlamentari di chissà che cosa, che hanno aderito a quel movimento. Mi sembra che ci sia un europarlamentare che ha formato quel movimento e quindi è un gruppo presente sia a Strasburgo che a Roma. Non abbiamo noi, non ce l'ho io, non ce l'ho lei, la facoltà di dire se questo gruppo ha titolo legale di esistere o non ha titolo legale di esistere. Poi, sulla valutazione politica legittima che lei fa, io quello non discuto.
4: Legale, scusate, o legale di esistere o no, è se un consigliere può diventare da indipendente a aderente a un gruppo, movimento,
1: quello io, allora io quello non sono, cioè, detto brutalmente, quelli non sono affari nostri. Cioè, quella è una valutazione politica. Ok, questa è una valutazione politica che può fare lei, posso fare io, possono fare i consiglieri comunali, però c'è un conto sulle valutazioni che facciamo noi, un conto la legge. Cioè, io qui devo applicare regolamenti la legge, dopodiché mi sbilancio anche dicendo che, ripeto, io e lei abbiamo un orientamento politico che è molto simile, però il nostro orientamento politico non può pregiudicare quello che sono poi i percorsi politici che un'altra persona fa. Cioè, ci sono dei movimenti politici di estrema destra che hanno partecipato alle elezioni e non possiamo.
4: Specie averlo a Saronno.
1: Però, torniamo alla mozione, mi ha fatto una domanda, stavo rispondendo. Consigliere Azzi, sia gentile, ho risposto prima, rispondo anche adesso. Par condicio in tutti i casi, mi sembra di essere quanto più equo possibile in questo momento, per cui. Andiamo avanti, c'era il consigliere Galli che voleva intervenire, prego, 8 minuti. Sì. Non c'è nessun fatto personale, è una valutazione politica. No, consigliere Amadio, no, non c'è nessun fatto personale, mi faccia proseguire, stavamo andando bene, mi faccia proseguire la seduta. Consigliere Amadio, allora le sto dicendo, non è, mi perdoni, al microfono, consigliere Amadio, al microfono spento, un microfono spento. Allora le sto dicendo, ho dato una spiegazione. Perché è giusto dare una spiegazione a chi lo richiede. Se mi fa proseguire la seduta, non parli fuori dal microfono, non c'è fatto personale perché ha espresso un punto di vista politico. Andiamo avanti nella discussione. Consigliere Amadio, allora io gli ho spiegato cosa funziona nel nostro regolamento gli ho detto cosa è permesso, cosa è concesso, cosa non è concesso. Non è concesso parlare a microfono spento, non è concesso disturbare la seduta. Per cui, per favore, glielo chiedo di nuovo, ci faccia andare avanti. Consigliere Galli, prego, 8 minuti.
5: Grazie Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Vorrei tornare sui temi sottolineati dalla mozione e sugli emendamenti presentati perché mi sembra che si stia deragliando dall'obiettivo della mozione, per questioni oggettive, mi focalizzerei sulla mozione, sugli emendamenti. Sicuramente i temi che sono stati, come dire, introdotti da questa mozione, la dipendenza digitale, il disagio giovanile, la solitudine, la fragilità educativa, sono temi molto importanti e non sono temi nuovi per noi, come è stato ricordato in maniera molto precisa dagli assessori che sono intervenuti, in special modo l'assessore Fabris. Sicuramente c'è l'attenzione alta su questi temi e sono assolutamente concorde sullo spirito che questa mozione vuole attenzionare, sottolineare. Infatti mi chiedo come sia possibile che ci siano queste chiavi interpretative così divergenti, così differenti tra due estensori della stessa mozione, perché io mi riconosco in buona parte di quello che è stato scritto da Forza Italia e ne colgo lo spirito. Se sento l'intervento del consigliere Amadio, mi sembra di essere su un altro pianeta. Evidentemente, non lo so, avrà cambiato idea, o le nuove frequentazioni politiche gli hanno dato delle lenti con le quali vedere la realtà. Nella fattispecie dell'emendamento presentato dal consigliere Sabatti, io ritengo che sia in realtà un emendamento che trova il nostro appoggio, perché senza dubbio non identifica una nuova giornata della famiglia, ma comunque prende qualcosa che già c'è. Sicuramente specifica meglio alcune tematiche senza assolutamente snaturare l'obiettivo primario della mozione, che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto e non vi voglio tediare ulteriormente, la tematica delle politiche a favore delle famiglie è assolutamente importante e l'amministrazione già sta traducendo in atti concreti. Per esempio col centro della famiglia e per esempio con la coprogettazione sia nell'ambito giovanile, come è stato detto dall'assessore Sasso, sia per quanto riguarda l'ambito, sia per quanto riguarda il terzo settore, già sta dando prova di agire in maniera fattiva. Quindi concludo l'intervento sottolineando il nostro, faccio anche la dichiarazione di voto così andiamo più spediti, sottolineando il nostro appoggio all'emendamento di Sabatti. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Galli. Che sta a parola il consigliere D'Urso. Prego, consigliere D'Urso, 8 minuti.
6: Sì, guardi, allora prima di tutto devo chiedere anch'io un chiarimento riguardo la situazione di consiglieri che si appellano con nuove nomi, diciamo. Io penso che questa parte qua debba essere, chiedo gentilmente che venga sospesa, perché ho memoria di precedenti consigli comunali in cui i consiglieri indipendenti si volevano appellare ad altre entità politiche, e questo non è stato permesso. Quindi, se ci sono due pesi e due misure, secondo me bisogna i precedenti consigli comunali, questo non è stato permesso, mi riferisco alla precedente amministrazione. Va bene, detto questo, quindi oltretutto considero questa cosa qua il profilo politico e culturale di Forza di Futuro Nazionale sia incompatibile con un confronto istituzionale sereno, quantomeno quello che ci non è, che in quest'aula ci non essere presupposti perché lo sia almeno. Quindi chiedo gentilmente al segretario un parere per iscritto, poi dico che se ci sono cose da chiedere per non far perdere tempo a tutte le persone tipo questa, si possono chiedere anche in separata sede o prima del consiglio comunale per iscritto, lo sappiamo tutti senza far perdere tempo. Benissimo, vengo invece alla parte delle mozioni. Allora, sulle mozioni noi prendiamo atto sulla mozione sulla famiglia, prendiamo atto con un certo stupore di questa mozione, e arriva a chiederci di fare cose che in realtà facciamo già da tempo e con continuità. Per questo, più che una proposta innovativa, ci sembra una mozione superata nei fatti dal lavoro quotidiano, di cui ringrazio ovviamente l'assessore Fabris, l'assessora Sasso e Maria Cornelia Prosepio, oltre che ovviamente gli uffici, per il supporto costante e concreto. Sulla famiglia, per noi non servono passerelle o una giornata simbolica per dimostrare attenzione. La famiglia si intende e si sostiene ogni giorno con servizi, progettualità, ascolto e presenza amministrativa. Se vogliamo dirla con franchezza, va bene anche ricordare un momento dedicato, ma non facciamo finta che il tema esista solo quando arriva in mozione in Consiglio Comunale. Questa mozione descrive, con tempismo tardivo, ciò che questa amministrazione già sta facendo concretamente tutti i giorni dell'anno. Ho letto l'elenco delle fragilità citate nella mozione: solitudine giovanile, dipendenza digitale, disagio psicologico degli adolescenti, sostegno alla genitorialità. Sono problemi reali, ma la differenza tra noi e voi, cioè la destra che ha proposto questa mozione, per la destra la soluzione a questi drammi è istituire una giornata sul calendario. Una passata di retorica, diciamo, un momento in cui il dibattito, in cui c'è un dibattito pubblico e poi tutti a casa come prima, tutti amici come prima. Per noi invece la risposta a queste emergenze, come è già stato ricordato dagli assessori, si dà con i fatti, con le risorse e con i servizi tutti i giorni dell'anno. Quindi, da parte nostra, nessuna chiusura di principio. Accogliamo con favore l'idea di valorizzare i momenti pubblici di sensibilizzazione, anche se Saronno dispone già di occasioni di progettualità rivolte alle famiglie, ma non vorrei ridurre il lavoro sul tema a una sola giornata, cioè la famiglia 365 giorni l'anno c'è, e così deve essere l'impegno del servizio pubblico. Saronno non ha bisogno di una delibera per ricordarsi delle famiglie e dei giovani. Però c'è anche un secondo motivo molto importante per cui secondo noi la mozione, così come era stata presentata, non ci piace, e vorremmo adottare gli emendamenti, l'emendamento così come proposto da Matteo Sabatti. E questo motivo è strettamente politico, che mi spinge a respingere questa la mozione, è la sua profonda incoerenza di fondo. Vedete, voi chiedete al Comune di Saronno di organizzare momenti di confronto sul disagio degli adolescenti e sulla crisi educativa, ma i partiti che voi rappresentate a livello nazionale hanno appena approvato, per esempio, il decreto Valditara, un provvedimento ideologico che introduce il consenso informato obbligatorio a scuola, burocratizzando e di fatto vietando e censurando i progetti di educazione emotiva, affettiva e relazionale proprio nelle scuole. Divieto assoluto nelle scuole dell'infanzia e primarie, forse ignorando che i bambini in quinta elementare hanno 10 anni e sono all'inizio della pubertà. Impossibilità anche nelle scuole medie e superiori, ma previa, questa cosa si può fare, previa consegna dei materiali alle famiglie e un'autorizzazione scritta e firmata dai genitori e dagli studenti se maggiorenni, modificando nel profondo la funzione educativa della scuola, che certamente deve godere dell'alleanza della famiglia, ma non certo in questi termini, perché se la famiglia manca, deve essere la scuola a offrire educazione e un luogo sicuro per i ragazzi. Questo è il paradosso che i saronnesi devono conoscere. Cioè, a Saronno la destra firma mozioni preoccupate per il bullismo, l'isolamento, l'incapacità dei ragazzi di gestire le relazioni e le emozioni. Però a Roma cosa succede? Che la stessa identica destra taglia le gambe alla scuola pubblica, il che è di fatto il più grande alleato delle famiglie, togliendo quindi ai docenti e agli psicologi gli strumenti per fare prevenzione primaria attraverso l'educazione e l'affettività. Prima di togliere ai giovani gli strumenti per crescere in modo sano e consapevole e poi venire in consiglio comunale a chiedere una giornata di riflessione sul disagio giovanile. Cosa vogliamo fare? Vogliamo agire sempre in questa maniera? Noi rifutiamo questa logica delle bandierine di facciata e l'ipocrisia di questa politica. Per questo motivo ringrazio ancora gli assessori e gli uffici per il loro impegno costante e ringrazio anche l'opposizione perché questa mozione ci offre uno spunto per ribadire qua in aula adesso che la giunta e la maggioranza sta facendo ogni giorno a vantaggio delle famiglie saronnesi e confermo che la nostra unica posizione è quella di votare la mozione nella forma come ricordato da Matteo Sabatti pochi minuti fa. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere D'Urso. Ha chiesto la parola il consigliere Lorenzo Azzi sugli emendamenti. Prego, 8 minuti. Mi perdoni, consigliere Azzi, scusi se interrompo, è una risposta rispetto a quello che aveva detto all'inizio il consigliere D'Urso. Lei chiaramente è titolato a chiedere qualsiasi tipo di parere legale scritto al segretario. No, un momento, finisco, non è un problema. Mi premeva solo dire una cosa, ma non per un puntiglio, ma per chiarezza e per trasparenza. Allora, io mi attengo a quello che c'è scritto qua dentro. Che mi piace o no, però questa è la legge e io ho questa funzione che mi può piacere o no, però non me l'ha ordinato il medico, ho scelto di farlo. È vero quello che lei ha detto prima, che nella precedente consigliatura era stato ripreso il consigliere comunale, però bisogna vedere qua dentro dove è scritto il fatto che non si potesse, che uno dovesse presentarsi in maniera specifica. Fra l'altro aggiungo anche un pezzo. Nella precedente consigliatura, se mi è concesso, in maniera forse non conforme a quello che c'è scritto qua dentro, i consiglieri indipendenti partecipavano alle capigruppo e alle commissioni. Io questa cosa non l'ho mai permessa, ma non perché ho un'antipatia verso i consiglieri indipendenti, perché questo regolamento prevede che il consigliere che esce dal proprio gruppo consigliare non abbia le prerogative del gruppo consigliare, non possa esprimere un capogruppo, non possa designare persone interne alle commissioni, non possa partecipare al capigruppo. E quando vengono indicati dei tempi specifici per i gruppi consigliari, non ha a disposizione quei tempi specifici per i gruppi consigliari. Quindi io mi attengo pedissequamente a quello che c'è scritto qui. Volevo solo dare questo chiarimento. Poi legittimati a chiedere tutti i pareri che avete intenzione di richiedere. Consigliere D'Urso, lei può fare. Deve essere?
7: No, appena detto.
1: No, allora poi chiudiamo la questione. Ma ha chiesto il parere. Allora, un attimo. Allora, ok. Io ho espresso il mio parere su questo. Se lei non è d'accordo, chieda parere scritto al segretario, non è un problema, non mi offendo, cioè assolutamente. Consigliere Azzi, chiedo scusa di nuovo, prego.
7: No, guardi, allora.
1: Basta, consigliere Guaglianone, basta, per favore, non andiamo avanti. Sì. Consigliere Azzi, prego, può intervenire, facciamo intervenire il collega, dai.
7: Sugli emendamenti appellarmi alla parte razionale della maggioranza e non a quella ideologica e irrazionale di Tua Saronno, che devo dire penso anche che abbia dei deficit di comprensione di quello che noi andiamo a esporre durante i nostri discorsi, perché noi abbiamo detto una cosa completamente diversa. Noi abbiamo detto che riconosciamo che i servizi sociali in questa amministrazione, nella precedente amministrazione e in quelle anche prima, hanno sempre lavorato durante la città di Saronno e si trovano attivamente impegnati a fare un sacco di iniziative. Avete sentito in 5 minuti di esposizione degli assessori tutta una serie di iniziative che sfido le persone che sono presenti a dire io ero a conoscenza del 100% delle iniziative che il Comune di Saronno fa. La nostra mozione ha uno scopo diverso, poi parliamo degli emendamenti nel dettaglio perché è su questo che volevo proporvi di trovare una sintesi. Voleva proporre, come viene fatto per altre iniziative, non un'adesione formale che ci sta, noi siamo d'accordo a far coincidere l'iniziativa con quella della giornata internazionale della famiglia, ma che si tratti dell'istituzione di un'iniziativa di disseminazione, di far conoscere bene al territorio, questo si fa con delle iniziative pratiche, le iniziative che i servizi sociali fanno durante tutto l'anno. Quindi la nostra mozione non è che si sveglia dicendo che bisogna fare delle politiche della famiglia, bisogna far conoscere quello che viene fatto delle politiche della famiglia, discutendo con gli attori del territorio che si occupano delle famiglie, come fate giustamente, e vi abbiamo riconosciuto il merito, per altre tematiche importanti. Alla luce di questo, entrando negli emendamenti che avete proposto, allora comincio da quelli della maggioranza, poi entro su quelli del consigliere Eroldi. Sull'emendamento numero 1, che sopprime, appare tuttavia utile promuovere anche momenti pubblici di riflessione, vabbè, dal nostro punto di vista ve l'abbiamo detto, secondo me servono invece momenti pubblici di riflessione. Possiamo anche venire incontro dicendo che perché dopo si spiega che l'amministrazione già fa alcune iniziative di questo tipo. Sull'emendamento numero 2, può contribuire a, contribuisce a, l'emendamento 3, possono favorire, confavoriscono una maggiore, siamo assolutamente d'accordo perché è rafforzativo. Sul numero 4 può andar bene perché siamo d'accordo nel sottolineare che l'amministrazione, cioè che i servizi sociali sono impegnati da tempo su queste iniziative. Non siamo d'accordo, vi chiediamo, però siamo d'accordo e proponiamo una soluzione alternativa, sull'emendamento numero 5, cioè nella cancellazione completa del nostro deliberato, perché per noi non va bene aderire alla giornata così in generale della famiglia internazionale a scopo solo simbolico. Questo sì, consigliere D'Urso, che sarebbe un'adesione solo ideologica e simbolica, ma che si traduca la coincidenza con l'adesione a quella giornata su cui ci vede, siamo d'accordo, con iniziative di disseminazione sul territorio, che però mi sembra aver capito dalle parole degli esponenti dell'amministrazione che ben venga, cioè nel senso che ci siano iniziative, e ben venga, e su questo esprimo parere favorevole all'emendamento 1 promosso da Salono Civica, se l'assessore ritiene che sia un'iniziativa che insomma sia in linea con quella dell'amministrazione, e che si agisca in sinergia nell'ambito territoriale saronnese. Sull'emendamento 2, che su cui siamo d'accordo, la proposta che facciamo noi di un emendamento a quello che hanno proposto loro, dove inglobiamo il vostro numero 2, e sostanzialmente noi proporremmo di modificare il vostro emendamento numero 5, l'ultimo, così: invece che dire sopprimere integralmente tutti i punti dell'impegno, a dire sopprimere il primo punto dell'impegno e sostituirlo con il seguente punto: ad aderire, neanche a valutare di aderire, ad aderire, cioè diamo proprio la convinzione, alla giornata della famiglia istituita dalle Nazioni Unite per il giorno 15 maggio, virgola, promuovendo le iniziative dal titolo Giornata della Famiglia, dell'Educazione e della Comunità, virgola, in collaborazione con i comuni dell'ambito territoriale saronnese, che sarebbe l'emendamento numero 2 che andate a proporre voi, e lasciando invece le altre parti del deliberato che di fatto chiarificano che cosa intendiamo, cioè che si tratta di iniziativa di disseminazione sul territorio, non che l'amministrazione si deve occupare della famiglia, che sarebbe offensivo per questa amministrazione e per quelle precedenti.
1: Consigliere Razzi, lei ha presentato un emendamento all'emendamento. Se lo scrive e ce lo porta, lo discutiamo. Se vuole presentare l'emendamento, lo discutiamo. Lo può presentare quando le pare, cioè, però la discussione era già in corso. Se lo vuole presentare adesso, lo votiamo adesso, se non lo presenta dopo. Se quello sì, almeno quello sì. Andiamo avanti nella discussione. E consigliera Di Dio, c'è un intervento per gruppo. È già intervenuto il consigliere Galli. Niente. Consigliere D'Urso è già intervenuto. Sì, non c'è problema. Vuole intervenire l'assessore Fabris, prego.
8: Grazie Presidente, perché ovviamente io non posso rispondere di ciò che comprendono le altre persone naturalmente, ma a me sembrava davvero molto chiaro, ma davvero molto chiaro, che la proposta, diciamo, dello spostamento, cioè dell'identificare una data, un periodo, poteva appoggiarsi benissimo alla giornata internazionale, e che non fosse solo un'adesione formale, cioè del tipo noi aderiamo, pubblichiamo un post, che bello, abbiamo fatto, aderiamo alla giornata e stop. Anzi, quello che ho inteso io è proprio quello che è all'interno di questa mozione, cioè che ci sia un processo di disseminazione, e quindi per me era molto chiaro questo aspetto, ed era proprio il motivo per cui mi sento davvero di supportare, anche al netto del discorso che sta emergendo tra le varie forze politiche, questa proposta, cioè non solo un'adesione formale, ma io la vedo proprio come un cantiere di eventi formativi che si possa dipanare su tutto il territorio e che possa intercettare tanti bisogni, partendo anche proprio dal basso. Io prima di venire qui in consiglio, ad esempio oggi, ho chiuso i secondi appuntamenti dei tavoli che ho riattivato, i tavoli per il sociale con le associazioni, con gli enti. Oggi il tavolo relativo ai temi della povertà e a quello dell'inclusione della disabilità, ad esempio, stanno funzionando tantissimo perché stiamo facendo davvero tanto lavoro di rete e stanno emergendo nuove idee. Perciò diciamo che quello che ho inteso dalla mozione, quello che vedrei nella sua applicazione è proprio questo, cioè al prossimo tavolo che verrà riconvocato, quindi soprattutto sul tema prevenzione, che è quello maggiormente relativo ai temi della famiglia, portare di iniziare a organizzarci sui temi che andranno ad essere dibattuti all'interno di questa disseminazione. Quindi a me sembrava davvero molto chiaro e quindi volevo solo esprimere questo. E vorrei invece sottolineare che quando si propone poi una disseminazione, no? E quindi una formazione per genitori, famiglie, caregiver, quello che, non si può dire che sia invece un'attività inutile, perché anzi ritengo che proprio per esperienza personale tantissimi genitori, poi magari non sono esattamente quelli a cui è rivolta la formazione, però scoprono qualcosa, vedono qualcosa di nuovo, si portano a casa una riflessione, e ho avuto anche esperienze molto belle di persone che hanno chiesto aiuto dopo una serata informativa. Poi dopo il resto invece è la parte dei servizi, quindi su tutto quello su cui si sta lavorando, no? Questo. Parlando di famiglia, sto lavorando anche a un piccolo progetto rispetto alla prevenzione delle separazioni conflittuali, che è un tema che ovviamente è sempre, cioè è frequente da diverso tempo, ma che può avere un impatto anche traumatico sui bambini, ad esempio. Sui tavoli della prevenzione discuteremo di temi importanti come la prevenzione della violenza, perciò insomma, per me era chiaro il contenuto, volevo solo intervenire a specifica di questo e a specifica del motivo per cui supporto appunto questa mozione, e anche rispetto agli emendamenti presentati, che mi sembrano abbastanza in linea con lo spirito della mozione. Quindi grazie.
1: Grazie Assessore. Allora, è pervenuto un emendamento all'emendamento da parte del consigliere Lorenzo Azzi. Sì, adesso lo specifico. È un emendamento, chiamiamolo subemendamento, all'emendamento 5, che adesso ovviamente ho perso, eccolo qua, all'emendamento 5, sostanzialmente, se non ho capito male, l'emendamento 5 nella dicitura dei gruppi di maggioranza era una riformulazione dell'impegna, nel senso che la proposta dell'emendamento era di sopprimere integralmente tutti i punti dell'impegna e sostituirli con il seguente unico punto. L'emendamento dice di sostituire la parte dell'impegna dei gruppi di maggioranza, ovvero a valutare l'adesione alla giornata della famiglia istituita dalle Nazioni Unite il giorno 15 maggio, con questa frase: ad aderire alla giornata delle famiglie, alle giornate delle famiglie istituite dalle Nazioni Unite per il giorno 15 maggio, promuovendo promuovendole aspetti che gli apro il microfono, aspetti un attimo, almeno ci aiuta, prego, ad aderire alle giornate della famiglia.
7: Perché loro parte così, loro dicono sopprimere integralmente tutti i punti, io propongo sopprimere il primo punto dell'impegna, quindi vuol dire lasciare gli altri del deliberato, e sostituire il primo punto con il seguente, che in verità più che una sostituzione è un'integrazione, ad aderire alla giornata della famiglia istituita dalle Nazioni Unite per il giorno 15 maggio, che anzi grazie perché non era stato previsto nella nostra mozione, promuovendo le iniziative dal titolo Giornate della Famiglia, dell'Educazione e della Comunità e tenendo in conto il suo emendamento numero 2 in collaborazione con i comuni dell'ambito territoriale saronnese. Questo è l'emendamento, quindi...
1: Quindi se passa l'impegno diventa quello che lei ha scritto qua?
7: No, l'impegno diventa quello che c'è scritto qui e rimangono invece i punti del deliberato. Vedete che il deliberato aveva 5 punti.
1: Quindi il subemendamento non fa due cose, non straccia tutto l'impegno ma sostituisce questi...
7: Sì, quindi vuol dire che il secondo, il terzo, il quarto e il quinto punto dell'impegno originale rimangono.
1: No, è così, grazie. Sospendiamo un attimo, è kafkiana la cosa. Non...
7: Però
1: se si avvicina cerchiamo di capire. Ok, grazie. Se si avvicinano tutti i capigruppo, almeno puoi fare la foto, grazie. Sospendiamo 5 minuti.

La sospensione si è resa necessaria per capire anche come estendere il subemendamento, lo chiamiamo subemendamento, almeno è più semplice, i subemendamenti, perché a questo punto sono due proposti dal consigliere Azzi. Allora, i subemendamenti sono all'emendamento numero 5, la loro proposta è sostanzialmente si articola in due fasi. La prima, l'emendamento, chiamiamolo della maggioranza, proponeva di modificare, cioè di sopprimere integralmente tutti i punti dell'impegna, mentre il primo subemendamento proposto dal consigliere Azzi dice di non cancellarli tutti, abolirli tutti, ma di sopprimere solo il primo e l'ultimo punto dell'impegna. Che lo leggo per chiarezza e anche per rendere un po' più facile il verbale quando verrà steso. Quindi propongono non di eliminare tutti i punti dell'impegno, ma di eliminare solamente il primo punto, che è a valutare l'istituzione annuale.

per cui abbiamo 14 voti favorevoli, 7 voti contrari e una astenuta. Passiamo agli emendamenti proposti dal gruppo di Saronno Civica. Abbiamo due emendamenti proposti dal gruppo di Saronno Civica. Votiamo il primo.

Abbiamo l'astensione della consigliera Ciceroni, il voto favorevole dei consiglieri di Fratelli d'Italia, il consigliere indipendente Amadio, del consigliere di Saronno Civica, Azzi Lorenzo, Azzi Rienzo e De Marco. Quindi sono 14 contrari, 7 favorevoli e un astenuto. Andiamo a votare per il secondo emendamento proposto da Saronno Civica.

0: Abbiamo lo stesso risultato della votazione precedente, un'astenuta che è la consigliera Ciceroni, 7 voti contrari che sono quelli dei gruppi di Forza Italia, Saronno Civica, Fratelli d'Italia, del consigliere indipendente Madio e il voto contrario dei consiglieri di maggioranza, per cui 14 voti contrari, 7 favorevoli e un astenuto. Quindi i 5 emendamenti approvati entrano a far parte della mozione. E i due respinti no. Andiamo quindi a votare. Il regolamento prevede che approvati gli emendamenti non ci sia discussione ulteriore, ma vada approvato il testo così come è stato emendato. Per cui, prego, consigliere Azzi, cosa voleva dire?
1: Una comunicazione di servizio in merito alla mozione. Siccome dopo l'approvazione dei diversi emendamenti è stato completamente stravolto l'impianto originario della mozione che noi abbiamo presentato, volevo innanzitutto ringraziare gli assessori perché hanno colto l'intervento della nostra mozione e quindi sono sicuro che si procederà comunque in tal senso, che era quello che volevamo ottenere, cioè che si parlasse di famiglia, che si rendessero pubbliche le iniziative che voi tutti fate sul tema. Mi spiace solamente che per questioni di partito la vostra maggioranza non abbia seguito, quindi io vorrei ritirare la mozione perché per noi è diventata, come diceva il consigliere Russo, la passerella di un'adesione a una cosa simbolica senza atti concreti. E mi spiace per l'occasione persa, però
0: Va bene.
1: bisogna entrare anche un po' nel merito delle cose, non basarsi su quello che si è deciso
0: Scusi,
1: qui nel
0: consigliere Azzi.
1: consiglio.
0: Ok, va bene l'intervento per ritirare la mozione, però
1: Grazie. E la
0: significa
1: ritiro.
0: quello. Perfetto. La ringrazio, quindi la mozione viene ritirata, non la poniamo in votazione. E allora, ha chiesto la parola la signora sindaca. Io devo dare però prima una comunicazione, me ne scuso, ma sarà stato il caldo, mi è passato di mente. Il gruppo consigliare di Tua Saronno indica il consigliere D'Urso come capogruppo. Questo che si è messo agli atti, devo farlo prima dopo la surroga. Chiedo scusa, mi è sfuggito. Prego, sì, signora sindaca, prenda la parola.
2: Grazie Presidente. No, io ho chiesto la parola per chiedere al Presidente di poter discutere la mozione relativa alla Zerbi, visto che è presente la Presidente del CDA Fiorenza Ricciardi e vorrei evitare che rimanesse fino a tarda notte. Ecco, quindi chiederei di invertire l'ordine. Grazie.
0: Ok, ci sono, per me va bene, qualcuno qualche osservazione? No, sembra di no. Ok, allora invito la presidente della Zerbi a prendere posto di fianco all'assessore Fabris. Per chi non la conoscesse, la dottoressa Fiorenza Ricciardi è la presidente dell'istituzione Zerbi. Abbiamo chiesto la sua presenza perché dovendo andare a discutere della mozione sull'istituzione Zerbi. La mozione sull'istituzione Zerbi è la persona che poi è deputata.

0: fornire le migliori risposte. Su questo, che l'altro, ovviamente si è concertata con la dirigente del settore, che è la dottoressa Di Dio. Ultima comunicazione di servizio: le emozioni sulla Zerbi erano due. Chiaramente, non essendoci il consigliere, allora le avremmo discusse congiuntamente perché l'oggetto è identico. Non essendoci il consigliere Fagioli, decade la mozione numero 7, che il consigliere Fagioli potrà ripresentare se lo ritiene opportuno. Il consigliere Fagioli è assente giustificato, nel senso che ha comunicato la sua assenza per motivi suoi. Per cui rimaniamo sul punto 8, che a questo punto scivola e diventa il punto 5. Come al solito chiedo ai consiglieri proponenti, suppongo sia il consigliere Lorenzo Azzi. Consigliere Azzi, presenta lei? Consigliere Lorenzo Azzi, presenta lei. Solita cosa, può leggere la mozione se lo ritiene opportuno, dopodiché la può presentare ed iniziamo con la discussione. Prego, consigliere, ha la parola.
1: Va bene, grazie. Allora, Presidente, prima anche qui ritengo opportuno leggere il testo di questa mozione che è stato depositato il 5 di giugno per poi fare le considerazioni in merito, perché è passato una ventina di giorni da quando l'abbiamo depositata. Allora, il Consiglio Comunale, premesso che negli ultimi giorni, si riferisce agli ultimi giorni di maggio, sono emerse notizie, indiscrezioni e preoccupazioni riguardanti una possibile riduzione delle sezioni dell'istituzione comunale Zerbi. Numerose famiglie hanno manifestato pubblicamente il proprio disagio e la propria forte preoccupazione per il futuro del servizio educativo comunale, che l'istituzione Zerbi rappresenta da decenni una delle eccellenze educative della città di Saronno e costituisce un patrimonio costruito nel tempo grazie all'impegno di educatori, personale, famiglie e amministrazioni che si sono succedute. I servizi educativi rivolti all'infanzia costituiscono un investimento sul futuro della comunità e non possono essere considerati come un capitolo di spesa da comprimere. Considerato che eventuali riduzioni delle sezioni comporterebbero inevitabili conseguenze sull'organizzazione didattica, la qualità dell'offerta formativa, l'attenzione educativa garantita ai bambini e le condizioni di lavoro del personale educativo, che l'aumento del numero di bambini per sezione rischierebbe di compromettere quel rapporto educativo, quella personalizzazione dei percorsi e quella qualità del servizio che hanno sempre rappresentato uno dei punti di forza dell'istituzione Zerbi, che il personale educativo non può essere chiamato a sopperire con il proprio impegno professionale a scelte organizzative finalizzate esclusivamente al contenimento dei costi, che il protrarsi dell'incertezza sta generando un clima di forte preoccupazione tra genitori, personali e cittadini, che le famiglie hanno diritto a conoscere con chiarezza e tempestività ogni scelta che possa incidere sull'organizzazione scolastica e sul futuro dei figli, che la trasparenza amministrativa impone che ogni ipotesi di riorganizzazione venga illustrata preventivamente al Consiglio Comunale e alla cittadinanza. Rilevato che ad oggi non risulta, oggi si intende 5 giugno 2026, non risulta essere stati illustrati pubblicamente i dati relativi alle iscrizioni e ai costi di gestione, agli organici e agli eventuali studi che avrebbero portato alla valutazione di una riduzione delle sezioni. Non è stato chiarito se tale ipotesi derivi da esigenze pedagogiche, organizzative o da ragioni di natura esclusivamente economica. L'assenza di una comunicazione chiara da parte dell'amministrazione comunale sta alimentando preoccupazioni, polemiche e sfiducia. Ritenuto che i bambini non possono essere considerati una voce di bilancio sulla quale intervenire per compensare difficoltà economiche e errori di programmazione, che i servizi educativi comunali devono essere difesi e valorizzati, soprattutto in una fase storica caratterizzata da una crescente fragilità sociale e familiare. La qualità di un servizio educativo non si misura esclusivamente attraverso il rispetto dei parametri minimi di legge, ma anche attraverso il numero di bambini per sezione, il tempo che gli educatori possono dedicare a ciascun bambino e le condizioni nelle quali il personale è chiamato a operare. Qualora vi fossero problemi economici, essi debbono essere affrontati attraverso una seria revisione delle priorità di spesa dell'amministrazione e non mediante la riduzione di servizi essenziali per le famiglie. Impegna la sindaca e la giunta comunale, nell'ambito delle loro competenze, a riferire con urgenza al Consiglio Comunale circa la reale situazione dell'istituzione Zerbi e l'eventuale ipotesi di riduzione delle sezioni, a rendere pubblici tutti i dati relativi alle iscrizioni, ai costi di gestione, agli organici e alle valutazioni che hanno portato all'eventuale esame di una riorganizzazione del servizio, a garantire che nessuna decisione definitiva venga assunta senza un preventivo confronto con il Consiglio Comunale, le famiglie e il personale interessato, a mantenere la l'attuale offerta educativa e il numero delle sezioni oggi esistenti, salvo comprovate e documentate impossibilità derivanti da vincoli normativi o da una reale insufficienza di iscrizioni. A predisporre un piano triennale di valorizzazione e rilancio dell'istituzione Zerbi, rafforzandone il ruolo educativo, sociale e culturale all'interno della città. A comunicare tempestivamente alle famiglie ogni scelta organizzativa che possa incidere sul prossimo anno scolastico e a garantire che eventuali scelte organizzative non determinino un aumento del numero dei bambini per sezione, tale da compromettere la qualità educativa del servizio e le condizioni di lavoro del personale della Zerbi. Allora, signora Sindaca, signori Assessori, gli sviluppi delle ultime settimane hanno ovviamente modificato in modo significativo il quadro della vicenda, perché quando abbiamo depositato questa mozione ormai quasi un mese fa, vi erano forti preoccupazioni tra le famiglie, tra il personale educativo e nella cittadinanza riguardo una possibile riduzione delle sezioni, alle conseguenze sulla qualità dell'offerta educativa e soprattutto la mancanza di informazioni chiare sulle intenzioni dell'amministrazione. Erano preoccupazioni concrete che ci sembrava opportuno portare al Consiglio Comunale. Oggi prendiamo atto con soddisfazione che il confronto fra la direzione e le organizzazioni sindacali ha portato un esito positivo. Con la revoca dello stato di agitazione, il mantenimento delle sezioni previste per il prossimo anno scolastico e un accordo che offre maggiori garanzie ai lavoratori, alle famiglie e ai bambini. È una buona notizia per la città e quando una vicenda si conclude positivamente crediamo che la politica debba avere l'onestà intellettuale di riconoscerlo. Questo però non significa che le preoccupazioni espresse in queste settimane fossero infondate o che il metodo seguito sia stato quello che riteniamo più corretto. Continuiamo a pensare che una vicenda di questa importanza avrebbe dovuto seguire un percorso diverso. Il dibattito si è sviluppato attraverso indiscrezioni, notizie di stampa, ricostruzioni che hanno inevitabilmente creato preoccupazioni tra le famiglie e tra il personale educativo. È una situazione che, a nostro modo di vedere, poteva essere evitata. Quando si interviene su un servizio così rilevante, il confronto dovrebbe nascere all'interno delle istituzioni con una comunicazione chiara e trasparente e con il coinvolgimento preventivo di Consiglio Comunale, di famiglie e di lavoratori. Dopo si assumono le decisioni, non il contrario. Quindi non è una rivendicazione dell'opposizione, è semplicemente un buon senso di come dovrebbe funzionare una buona amministrazione. Quindi a questo punto riteniamo doveroso, cioè avevamo ritenuto doveroso presentare una mozione che chiedeva trasparenza, confronto preventivo, il mantenimento dell'offerta educativa e una visione di prospettiva per l'istituzione Zerbi. Tra l'altro il fatto che sia stata presentata una mozione analoga anche da altri gruppi consigliari dimostra il fatto che la tutela dell'istituzione Zerbi sia una preoccupazione condivisa e non una questione di mera appartenenza politica. Ora, passato un mese, proprio perché gli obiettivi più urgenti che avevano motivato la nostra iniziativa risultano sostanzialmente raggiunti, speriamo, però sembra proprio di sì, riteniamo corretto che la mozione venga ritirata, perché non avrebbe senso a questo punto chiedere al Consiglio Comunale di votare un atto per affrontare una situazione emergenziale che almeno sembra essersi positivamente ricomposta. Rimane ovviamente la questione di metodo, che a nostro parere non è stato corretto.
0: Grazie consigliere Azzi. Quindi la mozione la consideriamo ritirata, ma l'assessore voleva comunque dire voleva dare alcuni chiarimenti, alcune note a riguardo. Prego assessore.
2: Ecco, sì, buonasera. A riguardo volevo dire questo, l'istituzione Zerbi a noi come a voi sta a cuore e questo rientra nella cura della famiglia di cui abbiamo appunto discusso prima. Mi è spiaciuto che sia da un'indiscrezione, da un pettegolezzo diciamo tra famiglie, la cosa si sia ingrandita e si sia arrivato a sui giorni giornali a dichiarare che l'amministrazione volesse chiudere senza appunto un confronto delle sezioni. Quindi io ringrazio tutto il CDA per il grandissimo lavoro svolto, che non è stato affatto facile visto le ore di CTA che sono state svolte. Ringrazio ovviamente la dottoressa Ricciardi e la dottoressa Di Dio per il lavoro svolto, che non è stato banale. Quindi lascio la parola a Fiorenza perché ci racconti. Grazie.
0: No, aspetta, devo dare la parola io. Aspetta. Prego, ha chiesto la parola la dottoressa Ricciardi, che come anticipavo prima è la presidente della ZER. Al momento che attivo il microfono, prego.
3: Grazie, buonasera a tutti e a tutte, e grazie a tutto il Consiglio per aver comunque acceso una riflessione sull'istituzione Zerbi in questo momento, per cui a netto della mozione ritirata, a questo punto faccio una breve disamina di alcuni aspetti da quando ci siamo insediati come CDA. Noi ci insediamo come CDA nel settembre del 2025, troviamo una situazione insomma complessa da un punto di vista generale, amministrativo, sindacale da sostenere, e sostanzialmente ci mettiamo subito al lavoro per cercare di affrontare le complessità che ci troviamo di fronte, anche perché si tratta di un'istituzione storica ed è anche da un certo punto di vista fisiologico, diciamo, avere delle complessità così espresse. Il CDA ha attraversato comunque questa fase di lavoro, anche una fase molto intensa, come ricordava la dottoressa Prosè, però tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali, ovvero la tutela dei bambini e delle bambine e nonché anche delle famiglie, il rafforzamento della qualità pedagogica e la messa in sicurezza amministrativa e tecnica dell'ente. Ogni scelta compiuta dal CTA si è riferita comunque a questi tre pilastri fondamentali. L'istituzione è patrimonio della città. Certamente non può essere difesa attraverso slogan, ma bensì con un lavoro fatto con responsabilità e competenza, e questo CDA ha dimostrato di avere entrambe, sia responsabilità che competenza. Il percorso che ho strutturato insomma questa sera si riferiva un po' a dare delle risposte all'ambito della mozione, perché è il lavoro che abbiamo svolto durante questo percorso. Quindi nonostante la disamina fosse un po' più ampia, perché chiaramente i tempi sono stati abbastanza lunghi, parliamo di un percorso partito appunto a settembre, come ho detto, ci tenevo diciamo a dire che appunto da un certo punto di vista l'ambito della mozione era anche un po' superato, come è stato detto. Che si è concluso favorevolmente attraverso il mantenimento dell'offerta formativa e potenziando addirittura diciamo la struttura del servizio. Quindi con questo intendo dire che né l'istituzione né tantomeno l'amministrazione hanno mai pensato di ridurre la spesa diciamo del personale scolastico, ma bensì di efficientarlo e redistribuire le risorse esistenti, questo rimanendo nell'ambito del rispetto del bilancio del 2026. Il CDA quindi ha scelto di rafforzare il personale diciamo educativo attraverso, e questo praticamente già è stato anche ampiamente pubblicato, attraverso l'assunzione di due figure educative nei nidi, rispondendo all'esigenza crescente diciamo del bisogno delle figure educative all'interno degli asili nido, stabilizzare a tempo indeterminato quattro figure educative, riducendo quindi il divario diciamo tra tempi pieni e tra tempi indeterminati e tempi determinati, e quindi questo è stato un altro lavoro proprio richiesto e diciamo applicato. Ha incrementato di quattro figure educative, due a sostituzione materiale.

0: 25 ore anche su basi nido, che sono dei riferimenti interni fondamentali per l'organizzazione, per il riferimento appunto anche didattico ed educativo delle aree educative. Questa riorganizzazione, dal nostro punto di vista, è stata una riorganizzazione fortemente coraggiosa, a dire la verità, nonostante ci si sia trovati di fronte a una decrescita, diciamo, della presenza chiaramente dei bambini e delle bambine all'interno dei contesti scolastici causa denatalità. A questo proposito ho qualche dato, diciamo, a cui fa riferimento. Il tasso di natalità è sceso dall'8,45% del 2014 al 6,40% del 2025, quindi oggi nascono quasi 100 bambini in meno rispetto a 12 anni fa. Questo cosa significa? Anche un po' per rispondere al contesto dei dati richiesti all'interno della mozione, che abbiamo una riduzione del 10% degli iscritti complessivi, passando da 343 bambini a 309 bambini. Pertanto, i vari plessi hanno previsto praticamente dei rapporti numerici sicuramente più bassi rispetto a quelli banalmente dell'anno precedente. Pertanto, al Cavour si è passati da 116 bambini a 96 bambini e bambine, al Montesanto da 106 a 91, il plesso del Marzorati rimane stabile invece con 122 iscritti, grazie anche alla sezione Primavera, che è un'offerta che chiaramente, come consiglio, stiamo cercando appunto di valutare, perché a differenza delle scuole dell'infanzia, gli asili nido e anche le sezioni Primavera risultano essere, diciamo, insufficienti rispetto alla presenza dei bambini e delle bambine, non tanto perché la denatalità per i più piccoli non valga, ma perché la proposta e l'offerta è sostanzialmente inferiore. Con questo appunto ho dato qualche numero per far capire il contesto in cui abbiamo lavorato, che non è stato un contesto chiaramente semplice, per cui il rischio di sovraffollamento delle classi è pressoché sostanzialmente inesistente. Anzi, possiamo dire che con questa operazione di non chiusura delle sezioni, di mantenimento delle sezioni esistenti, delle classi esistenti, scusate, sostanzialmente abbiamo una rappresentazione di 18 bambini per classe che ci permette un lavoro di ampia qualità pedagogica, di continuità educativa e didattica. E su questo noi ci siamo espressi come CDA già ad aprile del 2026. Pertanto comunque come indirizzo, pertanto il tema, diciamo, poi di maggio, fine maggio del 2026 è sembrato un po', diciamo, anche una rincorsa rispetto ad alcune chiarificazioni che sicuramente andavano date, ma il silenzio, diciamo, rispetto alla tematica è stato necessario più che altro per cercare di lavorare da un punto di vista tecnico e riuscire a dare tutte le risposte possibili in maniera adeguata. Quindi questo ci ha permesso di arrivare a una soluzione che ha previsto, come ho detto prima, la non chiusura, diciamo, delle sezioni, dando continuità didattica ed educativa. Parallelamente, il CDA ha lavorato praticamente rispetto a tutti gli aspetti pedagogici ed educativi, pertanto ci tengo chiaramente, avendo l'occasione anche di rappresentare l'elemento fondamentale dell'istituzione, che è appunto l'ambito educativo e pedagogico, che poco viene un po' rappresentato, nel senso che comunque dobbiamo un po' riprendere la riconnessione, diciamo, con gli aspetti pedagogici ed educativi. Questo lo dico perché sostanzialmente anche quest'anno abbiamo lavorato con delle sperimentazioni, soprattutto nella scuola Montesanto, su dei modelli pedagogici legati a Loris Malaguzzi e che vorremmo praticamente, come pedagogista, e che vorremmo praticamente impostare su tutti i plessi, sia dei nidi sia delle scuole dell'infanzia, in modo tale da lavorare rispetto a quella che sarà il piano dell'offerta triennale formativa, il famoso PTOF per i non tecnici, è la linea guida che guiderà appunto i 3 anni successivi della fase dello 06 rispetto a delle delle linee guida metodologiche e pedagogiche specifiche. L'obiettivo, diciamo, a partire dal prossimo anno scolastico sarà quello di formare tutto il personale secondo la linea pedagogica di Loris Malaguzzi e di creare praticamente la possibilità di un riferimento territoriale da un punto di vista pedagogico fondamentale, in modo tale che praticamente le scuole dell'istituzione non si debbano basare soltanto su una parte di rapporto numerico, ma debbano ancora più dare valore all'eccellenza ed essere un punto di riferimento sostanziale da un punto di vista pedagogico. Chiaramente tutto questo è stato possibile attraverso una sinergia istituzionale, diciamo, con l'amministrazione, per tenere in equilibrio tutto, diciamo, la parte di bilancio economico, gli aspetti tecnici, gli aspetti pedagogici, e questo praticamente in organizzazione futura per il bene dei bambini e delle bambine, ma appunto per il loro diritto alla cittadinanza e chiaramente delle loro famiglie. Ho chiuso, giusto per dare un minimo di dissertazione, poi sono assolutamente disponibile ad un confronto se necessario. Grazie.
1: Grazie dottoressa Ricciardi. La mozione è stata ritirata, per cui da questo punto di vista non c'è discussione. Comunque raccogliamo la disponibilità della Presidente a parlare della questione con chi ne facesse richiesta, con chi ne sentisse la necessità. E direi di passare al punto successivo, che è la mozione relativa allora leggo il titolo: iniziative urgenti del Comune di Saronno quale capofila saronnese in relazione alla crisi di Electrolux. Presenta il consigliere Azzi, suppongo. Ringrazio la Presidente Ricciardi, grazie mille per la disponibilità e per il tempo e anche per l'ora tarda, ma noi ci siamo abituati, magari.
2: Grazie, mi permetta solo di dire che bene che andiamo anche oltre mezzanotte, giustamente perché questa è una mozione che noi abbiamo richiesto come urgente. Pongo al Consiglio Comunale e alla Commissione Statuto di ragionare urgentemente su una migliore gestione delle mozioni urgenti, perché altrimenti non si riesce mai a inserire un argomento ritenuto urgente per la città all'ordine del giorno. Questa è una riflessione di metodo per il futuro di lavoro del Consiglio Comunale, perché e qui poi vengono fuori le criticità. Allora, sul discorso della mozione, dato l'orario, direi di saltare la lettura del testo e di andare direttamente alla presentazione. La mozione che riguarda lo stabilimento Electrolux riguarda questa vicenda che non è che riguarda solo il comune nel quale l'azienda è insediata, coinvolge ovviamente tutto l'intero territorio del Saronnese, perché quando una realtà produttiva di queste dimensioni entra in una fase di incertezza è ovvio che le conseguenze non vanno a cadere solo sui lavoratori interessati, ma anche sulle famiglie, sulle imprese dell'indotto, sulle attività economiche collegate e su tutto un equilibrio economico e sociale di un'area che da decenni vive relazioni produttive e sociali strettamente integrate. Ecco perché dal nostro punto di vista, con questa mozione vogliamo dire che il Consiglio Comunale di Saronno non si può limitare a esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti, fondamentale, quindi solidarietà e attenzione istituzionale, come è stato fatto, sono doverose, e quindi ben vengano, ma di fronte a una crisi così rilevante è anche necessario andare oltre e interrogarsi sul ruolo che il nostro territorio intende svolgere. Allora, in queste settimane si sono moltiplicate le richieste rivolte a Regione Lombardia e al Governo perché intervengano per salvaguardare la capacità produttiva e occupazionale dello stabilimento. Richiesta condivisibile, perché una vicenda di questa portata è ovvio che deve riguardare coinvolgimento dei livelli istituzionali superiori. Però proprio perché la situazione è seria, sarebbe un errore pensare che la risposta possa venire solo dall'esterno. Anche gli enti locali hanno una precisa responsabilità politica e territoriale che non può essere delegata ad altri enti. È da qui che nasce l'obiettivo di questa mozione. Quindi noi non chiediamo al Comune di andarsi a sostituire alla Regione, al Governo o alle parti sociali. E chiediamo che eserciti il proprio ruolo di Comune capofila del Saronnese, favorendo il coordinamento tra le amministrazioni locali e contribuendo a costruire una risposta territoriale condivisa. Ecco, quando noi intendiamo convocazione urgente di un tavolo dei sindaci del Saronnese, Non vogliamo intendere che ci sia un'attività che si sovrappone ai tavoli regionali e ministeriali che sono già stati attivati sulla vicenda Electrolux, ma è un tema diverso quello che chiediamo di affrontare. Le ricadute che questa crisi di questa azienda possono avere sul nostro territorio. Quindi se governo e regione hanno il compito di confrontarsi con l'azienda sul futuro dello stabilimento, i comuni invece insieme agli altri si devono preparare agli effetti che questi ridimensionamenti potrebbero avere su famiglie, sui lavoratori, sull'indotto e su tutto il sistema del tessuto economico locale. Quindi il tavolo nazionale serve a salvaguardare lo stabilimento, il tavolo dei sindaci del Saronese a salvaguardare il territorio. Così come è fondamentale che risulti coinvolta la provincia di Varese, che negli ultimi giorni ha cominciato a svolgere un ruolo importante, perché la provincia svolge un ruolo importante nelle politiche del lavoro, nella formazione professionale per chi dovesse perdere lavoro e nelle relazioni col sistema produttivo. Quindi è un ente fondamentale di raccordo tra territorio e altri livelli istituzionali. Poi vi è un altro aspetto nella mozione che noi chiediamo di sottoporre all'attenzione, perché molto spesso quando si parla di crisi industriali si guarda l'azienda coinvolta, mentre risultano un po' meno evidenti gli effetti invece corollari sull'indotto e sulle attività che sono connesse, perché intorno a Electrolux gira tutta una rete di fornitori, di imprese di servizio, di professionalità che da questa crisi potrebbe avere conseguenze drammatiche. Ecco perché nella mozione proponiamo il monitoraggio territoriale, cioè uno strumento che consenta alle istituzioni di valutare con precisione l'impatto economico e occupazionale della crisi e intervenire con strumenti adeguati, ovvero avere uno strumento che intercetti i problemi prima che si verifichino e non di scoprirli quando ormai sono già evidenti, di misurarli anche quantitativamente. Quindi, in definitiva, il punto della mozione è semplice, centrale. Il comune di Saronno, proprio perché ha un ruolo chiave come capofila del Saronnese, deve contribuire a coordinare il territorio, organizzare una risposta condivisa alle possibili conseguenze sul nostro territorio, non sull'azienda, sul nostro territorio, di questa crisi. Quindi di esercitare quella funzione di guida territoriale che i cittadini si aspettano da un comune capofila. Quindi, come vedete, non è una mozione simbolica che propone solidarietà ai lavoratori di Electrolux, doverosissima, ma riguarda l'altro aspetto, quello che spesso viene trascurato, cioè tutte le conseguenze economiche sul nostro indotto e sul nostro tessuto sociale, per monitorarlo e per intervenire tempestivamente. Ovviamente non lo può fare Solaro, non lo può fare Saronno, non lo possono fare da soli. Saronno è il comune capofila, si faccia portavoce di una regia di questo tavolo dei sindaci. Ci tenevo a sottolineare questa differenza rispetto invece al discorso della crisi aziendale di cui si devono occupare gli altri tavoli. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere Azzi. Ha chiesto la parola la signora sindaca, prego.
3: Grazie Presidente. Allora io ringrazio il consigliere Azzi per aver sottolineato l'importanza delle attività economiche del nostro territorio. Ovviamente come amministrazione immediatamente ci siamo mossi per essere solidali con i lavoratori dell'Electrolux, ma immediatamente ci siamo messi al tavolo con i sindaci del territorio proprio per un confronto e per capire come e in che termini questa riduzione del personale avrebbe potuto avere una ricaduta economica sul nostro territorio. Evidentemente nel primo periodo ci siamo attivati andando alle manifestazioni che erano state promosse anche per entrare in contatto con le sigle sindacali che hanno aiutato anche le amministrazioni comunali a comprendere il fenomeno dall'interno. L'intervento che è stato richiesto appunto ai tavoli che sono stati organizzati è stato quello solamente del comune di Solaro, perché è sede dell'azienda, quindi come gli altri comuni sede di aziende della Electrolux sono stati invitati al tavolo, ma insieme a loro stiamo facendo una riflessione, cerchiamo di capire come si possa intervenire. Ovviamente oggi l'emergenza è sospesa, ovviamente non è rientrata, ma è sospesa perché è stato ritirato il piano dei licenziamenti e entro agosto al tavolo si farà una valutazione e un confronto per trovare una strategia per una proposta differente. Per quello che riguarda l'attività, purtroppo mi dispiace che sia andata via l'assessore alle attività produttive, però la linea di questa amministrazione è quella di lavorare a stretto contatto sia con le piccole imprese, che sono quelle che correlate, diciamo, alla grande industria come Electrolux, ma che sono un po' anche la struttura economica del nostro territorio, e ovviamente con Confindustria. A questo proposito sono stati aperti dei tavoli di confronto per comprendere come l'amministrazione possa agevolare attività delle imprese e in qualche modo essere parte di questa valorizzazione dell'impresa. Noi sappiamo bene che Saronno è sempre stata una città con una forte impronta industriale. Oggi le grandi industrie non ci sono più, però non è vero che non ci sono più, ce ne sono meno. Ma ci sono tante piccole aziende che veramente sono il tessuto economico della nostra città, e quindi a questo proposito noi stiamo lavorando. Quindi io penso che sicuramente si può fare di più, si può fare meglio, e non a caso c'è un assessore dedicato alle attività produttive e al commercio. Nei prossimi giorni avremo un incontro, qualche giorno fa abbiamo partecipato all'Assemblea Nazionale di Confindustria proprio per dimostrare come noi siamo presenti e quanto l'amministrazione è attenta alle esigenze delle aziende, anche incontrandole per delle problematiche logistiche che relative agli accessi alle aziende. Nei prossimi giorni abbiamo programmato un incontro con commercianti e artigiani, con i quali faremo dei ragionamenti sulle collaborazioni che possiamo attivare come amministrazione sul nostro territorio. È evidente che la mozione abbia per come è stata scritta, in realtà oggi è stata un po' raccontata in maniera differente rispetto al testo, però mi sembra che si vada tutti nella stessa direzione, cioè l'attenzione all'economia della nostra città da parte sia della maggioranza che della minoranza e, come già stato detto in un'altra occasione, alle famiglie che popolano la nostra città, perché ovviamente la ricaduta economica va a colpire le famiglie, specialmente quelle più fragili, quelle monoparentali, che poi hanno delle conseguenze, poi hanno delle criticità che devono essere poi sostenute da tutti i servizi che l'amministrazione riesce ad offrire. Direi che ho concluso il mio intervento e grazie a tutti.
1: Grazie signora sindaca. Si apre la fase di dibattimento, per cui chi vuole intervenire ha 5 minuti.

0: Allora, è pervenuto, non è questo, questo è pervenuto un emendamento da parte del gruppo di Saronno Civica a firma del consigliere Roldi. Leggo il titolo, poi chiaramente il consigliere Roldi lo può leggere e presentare. No, il titolo è lo stesso della mozione, per cui prego consigliere, se lo vuole leggere e presentare, apro il microfono e lo vuole, prego.
1: Grazie mille Presidente, ma anche in questo caso si tratta di un emendamento integrativo alla mozione presentata dal consigliere di Forza Italia, dal consigliere Amadio. Mi sembra che il tema toccato sia dalla mozione che dall'intervento della sindaca di questa sera sia un tema di estrema importanza. Un'azienda del nostro territorio che, diciamo, rischia la chiusura, anche se sembra esserci qualche rallentamento, qualche freno da questo punto di vista. La mozione presentata tocca alcuni aspetti. In particolare l'intervento della sindaca tocca altri aspetti, ma mi sembra che vadano entrambi nella direzione di sollevare l'attenzione e tenere alta l'attenzione della comunità sarondese in questo senso. L'integrazione quindi della mozione cosa propone? Propone di coinvolgere, diciamo, parimenti il comune di Solaro. Ovviamente prima di presentare questa mozione ne abbiamo parlato con la sindaca di Solaro, le abbiamo sottoposto il testo dell'emendamento, non solo ha ringraziato ma ha detto di condividerlo. Perché proponiamo lavorare in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Solaro? Perché innanzitutto, come è stato detto, lo stabilimento si trova nel comune di Solaro. Secondo, perché Solaro non è in provincia di Varese, e ovviamente la sindaca di Solaro ha condiviso con noi che una sua collaborazione paritetica con la sindaca di Sarondo su queste tematiche potrebbe facilitare di molto il coinvolgimento anche dei comuni del Milanese, con i quali lei ovviamente ha più facilità di rapporto che non noi, mentre noi potremmo farlo sui sindaci del Saronnese, con i quali abbiamo più facilità di rapporto di lei, di interlocuzione. Quindi da questo insieme di motivazione, da questa ratio complessiva e dal fatto che la sindaca di Solaro ha condiviso e ha ringraziato per questo emendamento, abbiamo deciso di formalizzarlo. L'emendamento sostanzialmente propone di sostituire l'impegno della mozione integrandolo in questo modo: a convocare con urgenza, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Solaro, un incontro dei sindaci del Saronnese e dei comuni territorialmente coinvolti al fine di costituire una posizione unitaria istituzionale sulla vicenda Electrolux. Grazie.
0: Grazie a lei consigliere Roldi, per cui possiamo aprire la discussione sull'emendamento, 3 minuti per ciascun gruppo consigliare che ne faccia richiesta, una sola persona. Prego. Chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego 3 minuti consigliere.
2: Riguardo il solo emendamento del consigliere Augusto Eroldi, allora non cambia niente del Saronnese, di Solaro non cambia assolutamente niente, ma no, perché fondamentalmente, cioè, chi va a lavorare nello stabilimento non è detto che sia di Solaro, potrebbe essere di qualsiasi, quindi è già compresa nella parte di convocazione dell'incontro dei sindaci del Saronnese, no? Se è di Caronno Pertusello e va là, cioè, secondo me bisogna considerare anche questa parte qua della persona di Caronno Pertusello, allora allarghiamo a tutti, se uno arriva da Varedo, anche Varedo non ha non aggiunge niente di nuovo, sinceramente, come cosa. Quindi per noi voteremo contro questa richiesta.
0: Grazie consigliere D'Urso, chiesto la parola al consigliere Azzi, sempre per 3 minuti.
3: Consigliere D'Urso, io capisco che magari sia difficile cercare di, ore tarda sicuramente, di cercare di installare un rapporto di dialogo, di confronto con le proposte della minoranza del comune di Saronno, ma di fronte anche a una dichiarazione della sindaca di Solaro, o comunque a una proposta della sindaca di Solaro, cambia tutto invece, perché noi non stiamo parlando della... cambia che la sindaca di Solaro dà il là a quello che questa mozione propone, cioè la costituzione del tavolo tra i sindaci per il monitoraggio dell'impatto sul territorio. Dopodiché, no, cambia radicalmente proprio il significato, è il concetto, e dovrebbero farlo anche quelli degli altri comuni che sono intorno. Ma vorrei invece esprimere apprezzamento per la spiegazione che la sindaca ha fatto delle iniziative che l'amministrazione sta portando avanti, non solo di solidarietà ai lavoratori, ma con chiarezza anche di intervento per, moni-

0: sua per la strutturazione di questo percorso, anche alla luce del fatto che adesso stiamo parlando di Electrolux, ma è notizia di qualche giorno fa che sta entrando in crisi invece un'altra grossa azienda, adesso non mi va di fare il nome perché non sono sicuro, però mi ricordo che sta entrando in crisi sempre per gli esuberi un'altra azienda del nostro territorio. Quindi il metodo di strutturazione del monitoraggio territoriale dell'impatto economico dell'indotto nasce da questa occasione, ma può diventare un'azione preventiva anche per future crisi industriali. E quindi potremmo anche sospendere, una volta accolto l'emendamento del consigliere Roldi su cui vorremmo andare a votare, la discussione, quindi porrei una questione sospensiva nel caso, Presidente, dopo le dichiarazioni della Sindaca, perché secondo me merita di attendere poi come procede e di dare credito, insomma, di aspettare di vedere come evolve la situazione, di non procedere alla votazione sulla mozione completa e di tenerla sospesa per il prossimo Consiglio Comunale. Non so se ho usato il termine corretto, il concetto è: la sindaca ha fatto una dichiarazione con delle spiegazioni che condividiamo, quindi siccome il lavoro è in corso e alcuni punti della mozione trattano e vanno nella stessa direzione, sospenderei, una volta votato l'emendamento, la votazione sulla mozione e la sua discussione, perché chiediamo alla sindaca invece appunto di, vediamo come evolve la situazione, di strutturare questo percorso, perché quello che noi ci preme è che l'aspetto originario di questa mozione è un metodo di lavoro per affrontare le crisi industriali sull'indotto economico, al di là di Electrolux. Sì. Che condividiamo l'approccio.
1: Adesso io dal punto di vista tecnico poi magari il Presidente e il Segretario ci danno una mano, ma forse in questo momento ho capito cosa vuole dire, strutturiamo una mozione, come dire, in maniera diversa per andare ad approfondire il tema che abbiamo discusso, giusto? Ok, però no, non ho capito allora.
2: Il impegno di lei.
1: Certo, esatto. Quindi
3: sì, ragazzi, mi perdoni, riapro il microfono almeno.
0: Scusi, non mi ero accorto. Le chiedo scusa. No, niente, quindi prendendo atto della sua linea di indirizzo che condividiamo, attendendo poi gli esiti di questa iniziativa, la nostra mozione propone che si strutturi un tavolo del Saronnese per il monitoraggio dell'impatto economico dell'indotto di una crisi aziendale, in questo caso di Electrolux, ma che un domani, vi dicevo che sta nascendo una nuova crisi industriale, l'ho letto sui giornali qualche giorno fa, sia un metodo di lavoro per prevenire altre situazioni. Varrebbe la pena forse sospendere la discussione di questa mozione discutendola sì, al prossimo Consiglio Comunale.
1: Abbiamo detto delle cose diverse, è un po' complicato un tavolo preventivo sulla base di quali tipo di informazioni?
0: Un tavolo di monitoraggio, che in questo caso la mozione propone per Electrolux, come sta facendo, perché lo sta facendo, e vede che anche
1: però la crisi, cioè quello che voglio farle capire è che assolutamente noi stiamo lavorando per strutturare un percorso con le aziende, ok? Questa è una cosa. Altro è creare un tavolo intercomunale con l'obiettivo di intervenire prima della crisi. Questa cosa diventa un po' complicata, quello che noi sicuramente possiamo fare, ed è quello che noi stiamo facendo come Comune di Saronno, è di creare un rapporto prima di tutto di fiducia e di collaborazione con le aziende, ed è questo è secondo me una cosa fattibile e che ci stiamo già lavorando. Altro però è più difficile, cioè il tavolo di confronto come quello che c'è oggi sulla Electrolux, che è un confronto, allora diciamo che non siamo seduti al tavolo, ma sicuramente con la sindaca di Solaro

0: col sindaco di Caronno e con quello di Ceriano, che sono quelli più coinvolti da questa crisi aziendale, ci stiamo confrontando e stiamo anche facendo massa critica per cercare di ottenere delle risposte dall'azienda che in questo momento non riusciamo ad ottenere. Una su tutte è la dimensione dell'impatto che una riduzione di personale possa avere sui nostri territori. Cioè, noi oggi non riusciamo ad avere dall'azienda i numeri delle famiglie, per esempio quelle di Saronno, che verrebbero impattate dalla riduzione. Quindi quello che noi stiamo facendo in questo momento insieme alle sigle sindacali è una come dire, un confronto e anche un supporto ai comuni che sono coinvolti per riuscire ad avere queste informazioni che sono molto difficili da ottenere. Quindi questo è quello che possiamo fare realmente, sì, sì, su questa questione, anche perché lei l'ha detto molto bene prima. Cioè, la discussione in questo momento è su un tavolo a livello nazionale, coordinato dal ministro Urso, e che viene gestito ad altri livelli rispetto che a quelli comunali. Quindi quando ci sono queste crisi, poi dopo a livello comunale non si possono prendere delle decisioni, perché le decisioni vengono prese ad altri livelli.
1: Assolutamente d'accordo, infatti non intendevo dire che bisogna avere la sfera di cristallo per prevenire le crisi, ma il metodo di lavoro strutturato per quando le crisi scoppiano. E però, siccome da quello che lei dice lo sta strutturando, cioè va nella stessa direzione di quello che noi volevamo, che avevamo scritto nella mozione, proponevo di sospendere la discussione della mozione, perché mi sembra in questo senso, che a meno che non ha altre proposte.
2: Scusate, posso, vi do un chiarimento. No, la mozione non può essere sospesa, se volete la ritirate, e se non volete ritirarla la discutiamo e la votiamo. Beh, ci sono.
1: Ascolto prima allora.
2: Sì, certo, questo assolutamente. Assolutamente, adesso c'è un emendamento, stavamo discutendo l'emendamento, lei ha preso la parola sull'emendamento, se qualcuno vuole intervenire sull'emendamento può intervenire, vedo notato così ridotto, però lei è già intervenuto. Se qualcun altro vuole intervenire sull'emendamento, interviene sull'emendamento uno per gruppo consigliare, dopodiché votiamo l'emendamento. Se l'emendamento passa diventa parte della mozione, se non passa andiamo avanti a discutere la mozione. Questo è. Non ci sono altre vie, per cui sindaco ha concluso l'intervento. Andiamo avanti. Sì, no, no, è fatto.
0: Sì.
2: Andiamo avanti nella Sì, poi. Bene.
0: No, se serve magari intervengo dopo.
2: Esattamente, no, chiedevo se era finito l'intervento di prima. Ok. Andiamo avanti nella discussione dell'emendamento. Il mouse mi ha mollato, no? Ok, è tornato. Qualcun altro vuole intervenire? Sembrerebbe di no. Per cui votiamo per l'emendamento. Grazie, dobbiamo rifare la registrazione. Dobbiamo ripetere la registrazione perché è andata via, è andato via il consigliere Guaglianone. Allora, un attimo, scusate perché forse l'ora c'è un po' di confusione. Allora, adesso votiamo l'emendamento. Un altro chiarimento, non esiste la sospensione della mozione, ho detto che se vuole la ritira il consigliere, il gruppo che l'ha proposto, se vogliono discuterla la discutiamo. Per cui il consigliere Azza ha detto ascolto l'esito della discussione, quindi adesso votiamo l'emendamento, dopodiché andiamo avanti a discutere, alla fine della discussione la mozione si vota. O se non la ritirano, questo non sta sicuramente a noi deciderlo. Iniziamo la registrazione. Se giochi vogliono Baroni, Baroni Vietri, ok, sì, fine registrazione, giusto. Ok, votiamo per l'emendamento.

Zuppo 1. La lettura dell'esito della votazione sull'emendamento. L'emendamento registra l'astensione della consigliera Ciceroni, il voto favorevole della consigliera Ceriani, consigliera Madio, consigliere Roldi, consiglieri di Forza Italia e il voto contrario di tutti gli altri consiglieri, quindi più sindaco. Quindi sono 14 voti contrari, un astenuto e 6 voti favorevoli. Quindi l'emendamento è respinto e proseguiamo con la discussione della mozione.

0: No, parlo con questo. Nel frattempo che tendo il ripristino. Ho chiesto la parola di consigliere Amadio, prego 5 minuti, consigliere.
1: Bravo, sì. Grazie Presidente. Luca Amadio, futuro nazionale. L'articolo 4 della Costituzione italiana sancisce due principi fondamentali, il diritto ed il dovere al lavoro. Lo Stato ha l'obbligo di indirizzare la propria politica economica verso la piena occupazione e i lavoratori devono contribuire, attraverso le proprie competenze ed inclinazioni, al benessere e alla crescita dell'intera società. La Costituzione italiana non menziona però il perno fondamentale su cui si regge l'attuazione pratica del diritto al lavoro e del dovere di contribuire al progresso della società, ovvero la figura del datore di lavoro. Con questa mozione il datore di lavoro ha un nome ben preciso, che sembrerebbe avere a livello nazionale un obiettivo alquanto delineato, ovvero il licenziamento di 1.700 persone che sono circa il 40% della forza lavoro presente in Italia, mettendo a rischio il futuro dei lavoratori, condannando al fallimento migliaia di piccole e medie imprese e distruggendo di fatto un'intera filiera. Di fronte ad un fatto così preoccupante, l'unica cosa che la politica non deve fare è quella di strumentalizzare la situazione a seconda della propria fede partitica, come ho purtroppo già visto fare a Solaro anche da parte di esponenti seduti in quest'Aula, perché non è un gioco e queste decine di migliaia di lavoratori hanno bisogno di atti concreti e risolutivi. Di certo la situazione è complessa, è talmente complessa che lo stesso De Palma Michele, segretario generale della FIOM, che ricordo essere il sindacato di categoria del metalmeccanici, ha dichiarato testuali parole: siamo vittime di un tradimento, sostenendo che l'azienda ha tradito gli accordi che erano stati stipulati perché la stessa FIOM aveva raggiunto un'intesa faticosissima per mettere in sicurezza gli impianti e i lavoratori e per rilanciare la produzione dell'elettrodomestico nel nostro paese. E invece ci viene presentato un piano in cui gli obiettivi che i lavoratori hanno raggiunto non servono a nulla, perché hanno raggiunto un accordo con un'altra azienda negli Stati Uniti, e invece in Italia ci prospettano un piano che di fatto è di dismissione dell'elettrodomestico nel nostro paese, perché tagliare il 40% dei lavoratori e tagliare la ricerca e sviluppo vuol dire dismettere la produzione nel nostro paese. Di fronte a testuali parole c'è poco da stare sereni e fare le passerelle in prima linea, o ancor di più perdere tempo nell'accusare sguaiatamente il governo centrale, bensì le istituzioni. Ed è proprio qui che è il senso della mozione. Le istituzioni hanno il dovere di lavorare a livello territoriale, magari in silenzio e in maniera efficiente, proprio per scongiurare che anche un solo posto di lavoro venga tagliato. Sono inaccettabili le strategie delle grandi aziende che, dopo aver beneficiato per decenni del mercato nostrano, decidono di localizzare la produzione in nome del profitto. È necessario tutelare il lavoro come motore dell'economia nazionale, opponendosi a logiche speculative che impoveriscono il territorio italiano e le famiglie. Mai come oggi è fondamentale proteggere l'identità e l'imprenditoria italiana, evitando che la produzione venga svenduta o trasferita all'estero. È innegabile, e questo è un dato di fatto, che di fronte ci troviamo a un settore sottoposto a forti pressioni di competizione internazionale, aggravato dalla crisi energetica, dall'aumento della materia prima e da una situazione geopolitica instabile. Ma noi abbiamo il dovere di salvaguardare i nostri lavori, i nostri lavoratori, le nostre famiglie, le imprese dell'indotto e del territorio saronnese. Invitiamo dunque il sindaco, che ho apprezzato per quanto detto, e la giunta comunale ad occuparsi fattivamente, come descritto nella mozione, per raggiungere un obiettivo non facile ma di un'importanza sociale assoluta. Concludo ricordando ai colleghi che l'unico colore che il lavoro deve avere è quello della dignità. Grazie Presidente e colleghi per l'attenzione.
0: Grazie consigliere Amadio. Ha chiesto la parola il consigliere Spreafico. Prego consigliere, 5 minuti.
2: Grazie Presidente. Roberto Spreafico, Partito Democratico. Bastano poche parole, non tanto perché l'ora è tarda, ma perché è tutto abbastanza chiaro. A parte le parole del consigliere indipendente Luca Amadio, di propaganda come spesso gli capita di fare. Andiamo un po', torniamo a quello che diceva il consigliere Azzi sulla mozione e su quello che ha ben spiegato il sindaco. L'attività che stiamo svolgendo e che la sindaca sta svolgendo da questo punto di vista è esattamente nella direzione di quello che è stato indicato nella stessa mozione. Peraltro, in parte sarebbe stato meglio forse un'interrogazione con una mozione, ma tralasciamo questi aspetti. Quindi l'attività si sta svolgendo, è stato riconosciuto. Non ha, secondo noi, molto senso proseguire in questa mozione, non perché non possa essere valido il contenuto, quanto perché proprio si va in questa direzione. L'ipotesi di sospensiva non è tecnicamente attuabile, quindi forse la cosa migliore, ma questo ovviamente è un nostro pensiero, è ritirare questa mozione, proseguire in quello che già si sta facendo, eventualmente la mozione potrà essere ripresentata, perché altrimenti non porterebbe a nulla sicuramente di efficace. Al di là delle parole, perché siamo tutti chiaramente a favore del lavoro, cioè a volte si sentono dei discorsi che lasciano il tempo che trovano. Cerchiamo di essere un po' più pragmatici. È quello che sta facendo la sindaca, è quello che stiamo facendo noi da questo punto di vista, con i limiti che può avere un'amministrazione, perché non risolverà certamente l'amministrazione di Saronno i problemi dell'Elettrolux a livello nazionale, ma quello che si può fare lo si sta facendo ed è stato detto che si proseguirà in questo senso. Grazie.
0: Grazie a lei, consigliere Sprafico. Non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego per 5 minuti.
3: Sì, buonasera Massimiliano D'Urso, tu a Saronno, mi sono dimenticato di dirlo fino adesso. Ma. Allora, visto che nei fatti molte cose sono già superate, le stiamo già facendo, visto che la mozione

0: si può eventualmente rimandare. Io colgo la proposta del consigliere Sprafico di invitarvi a considerare di ripresentare la mozione nei termini eventualmente della parte dell'impegno dell'unico punto che rimarrebbe valido, fermo restando che siamo tutti solidali con quello che sta succedendo ai lavoratori dell'Electrolux, siamo solidari a tenere impegno, ovviamente, come ha già detto la nostra sindaca, su supporto anche agli altri sindaci del Saronnese. Grazie.
1: Grazie a lei, consigliere D'Urso. Ho chiesto la parola al consigliere De Marco, prego 5 minuti. Momento. Ok, adesso ci sì, adesso sì. Buonasera a tutti. È considerata l'ora tardissima ormai. Agostino De Marco, Forza Italia. Chiaramente la mozione che noi abbiamo presentato, io la condivido pienamente. E molti dei temi che volevo aggiungere sono stati già detti dal consigliere Amadio. Volevo solo far presente, ma andare oltre, che gli esuberi riferiti a Solaro sono circa 217, di cui praticamente di questi esuberi 111 sono dei contratti che non vengono più rinnovati e 106 sono dei licenziamenti diretti, che è chiaro che questi incidono sulla realtà saronnese. Ma io vorrei andare oltre, fare delle considerazioni che forse qualcuno dirà non c'entrano molto con questa mozione, ma chiaramente noi stiamo aspettando un PGT a Saronno che è stato approvato nel 2013 e oggi a Saronno non c'è un'area industriale. Cioè, meno male che sono arrivati i supermercati che mediamente hanno creato su Saronno circa 200 posti di lavoro. Per cui io direi che è importante, se uno a Saronno vuole inserire un'attività industriale, a Saronno non può, non c'è più. Cioè, sono stati cancellati delle aree industriali nel PGT del 2013. Per cui non ci facciamo poi lacrime da coccodrilli, perché a un certo punto, se noi un tessuto industriale, una realtà industriale come Saronnese, che ormai è diventato un terziario di un certo livello, però non ho più aree industriali. È chiaro che poi, quando noi troviamo 106 famiglie che vengono licenziate, fanno poi fatica a reinserirsi in un tessuto dove è difficile, dove non ci sono più industrie. Per cui invito questa amministrazione, visto che adesso abbiamo un nuovo assessore alla rigenerazione urbana, come già avevo fatto l'altra volta, a cercare di muoversi nella stesura del nuovo PGT, anche a fare una commissione consiliare in modo che ci sia un confronto diretto con i consiglieri. Grazie.
2: Sarà il consigliere De Marco. Vuole intervenire? Intervenga, se no passiamo alla votazione. Chiedo scusa, alla replica o dichiarazione di voto. Non vedo altri interventi, per cui passiamo alla fase successiva di replica e o dichiarazione di voto. Quindi 3 minuti per ciascun gruppo consigliare. Non vedo. Ok, si è prenotato il consigliere Galli, prego 3 minuti, consigliere.
3: Grazie Presidente. Simone Galli, Partito Democratico. Ma intervengo molto brevemente perché credo che la mozione presentata da Forza Italia è sicuramente animata da una preoccupazione legittima, però per il momento è superata dai fatti, perché per quanto ci ha riferito la sindaca, ci sono comunque delle azioni che ha già intrapreso e messo in atto. Il tavolo primario esiste già perché è quello che è, come dire, convocato in sede del Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, che è il tavolo decisionale dove vede seduti insieme governo, sindacati, Confindustria, regioni e comuni interessati, per cui attualmente, come è stato già detto, i licenziamenti sono congelati e ci si auspica che l'azienda Electrolux possa recedere dai propri propositi, cui sicuramente per quanto è già stato espresso dal mio collega Spreafico, crediamo che al momento, allo stato attuale dei fatti, la mozione sia superata, perché sollecitare la costruzione di un tavolo o farsi promotori di eventuali strumenti che poi alla fine non vanno a incidere concretamente sulle scelte di questa azienda, al momento secondo me si preferisce far lavorare i tavoli deputati che in sede governativa e comunque assolutamente l'attenzione sulla tematica deve rimanere alta e non mancheremo di approfondire come stiamo già facendo e di attenzionare la tematica come si è fatto, anche portando la concreta solidarietà ai lavoratori, che portare ascolto e solidarietà non è passerella, si abbia rispetto per i lavoratori coinvolti. Grazie.
2: Grazie a lei, consigliere Galli. Adesso la parola il consigliere Azzi, prego, 3 minuti.
4: Allora, dopo aver sentito gli interventi, soprattutto l'ultimo del consigliere Galli, io ritengo invece che questa sia una mozione non superata nei fatti. Sono d'accordo che ci potrebbero essere altri strumenti, semmai l'interpellanza più che l'interrogazione. Il problema è che c'è la brutta usanza negli ultimi anni che l'interpellanza non si discute mai al Consiglio, ma diventa poi scritta e vengono mandati dei link per dare delle risposte alle varie interrogazioni. Perché nasceva questa mozione? Sostanzialmente perché, come per la sicurezza, abbiamo assistito a un atteggiamento, a nostro parere, non di metodo, del continuo rimbalzo delle richieste di agire agli enti superiori, che hanno assolutamente il loro compito e che stanno agendo, ma che non preclude che anche gli enti locali possano mettere in atto un percorso strutturato, che non è, consigliere Galli, quello di interfacciarsi con l'azienda e di discutere della crisi, ma è quella di fare una cosa completamente diversa, che è quella di fare un metodo strutturato per la gestione di una crisi economica del territorio su tutto quello che riguarda l'impatto sull'indotto economico e sulla crisi sociale, monitorandolo per permettere che chi deve intervenire a livello locale, a livello nazionale, abbia degli strumenti pronti, rapidi, numerici, quantitativi e aggiornati per non subire la crisi ma per poterla contrastare. E purtroppo dagli interventi che ho sentito sembra proprio che questo succo della mozione non sia stato assolutamente compreso. Per cui per me potete anche bocciarla, tanto noi andremo a ripresentare nel prossimo Consiglio Comunale una mozione più aggiornata, perché quello che ci preme, e invece risottolineo la divergenza tra quello che dite voi consiglieri di maggioranza e quello che invece ho sentito di positivo nell'intervento della sindaca, andremo a vedere ovviamente l'esito di questo processo, ma quello che ci preme è che si arrivi a strutturare un metodo che serva per questa crisi e per quelle successive che arriveranno. Mettere insieme sostanzialmente il comprensorio del Saronese anche su questo aspetto qui. Quindi la mozione noi la manteniamo e chiediamo che venga votata.
2: Grazie consigliere Azzi. Una sola nota prima di dare la parola al consigliere D'Urso, se la mozione viene respinta non può essere presentata nei 6 mesi successivi. Ok, ha chiesto. Ok, prego, allora concluda. Io ho perso, sì, avevo ancora un po' di tempo, prego.
4: Ci ha fatto anche cambiare l'atteggiamento e che dimostra che non sia stato compreso è la bocciatura dell'emendamento in cui si chiede che venga inserito il sindaco di Solaro, che si è dimostrato disponibile, che condivide questa mozione.
2: Grazie, ragazzi. Ha chiesto la parola il consigliere D'Urso, prego, 3 minuti.
0: D'Urso Massimiliano, tua Saronno. Allora, il consigliere Azzi ha parlato, Lorenzo Azzi ha parlato di un rimbalzo di responsabilità, ma ha già riconosciuto, è in contraddizione con quello che è stato detto prima, perché la sindaca ha già spiegato quello che è stato fatto nei fatti, ok? Parlando con i vari sindaci, praticamente facendo buona parte di quello che è chiesto nella mozione. La responsabilità, se va cercata, forse va cercata a livello nazionale, di cui magari troppo spesso questa destra si dimentica che fa parte di questa parte della maggioranza. E quindi si potrebbero cercare responsabilità sì nel governo centrale. Se si chiede invece, se invece con un giro di parole, arrampicandosi un po' sugli specchi, si parla di fare un monitoraggio, la mozione è un'altra, non è questa. Questa qua è il monitoraggio di quello che succede, insomma è un'altra cosa, non è quella che avete presentato. Presentate la mozione bene, si potrà votare.
2: Consiglieri Azzi entrambi, per favore, sta parlando il consigliere D'Urso, fatelo finire, ok? Fatelo finire.
0: Purtroppo si chiama quasi come il mio cognome, Urso, e quello lì dovete andare a parlarci, con quel signore lì, non con D'Urso, con Urso dovete parlare. Vabbè, detto questo, quando volete parlarci, noi siamo ben lieti di accompagnarvi in regione a parlare con Attilio Fontana, con chi volete andare a parlare. Però finché parlate a livello cittadino sono stati fatti tutti i passi. Adesso se vi appellate che non abbiamo, personalmente io ritengo che non serva inserire Solaro, fare una mozione di questo tipo per inserire Solaro nel Saronnese, che già fa parte del Saronnese, perdiamo tempo a parlare di questo. Quindi per noi non voteremo ovviamente a favore di questa mozione, che è già superata nei fatti ed è stata dimostrata che è già stata superata. Grazie.
2: Grazie a lei, consigliere D'Urso. Ho chiesto la parola alla consigliera Ciceroni, prego, a 3 minuti.
5: È un errore, diciamo. Non so come. Non ho chiesto,
2: Okay.
5: Cioè, nel senso non ho era spingiato sul. Fatto da solo.
2: Ok, chiesto la parola al consigliere Barosso, prego.
6: Sì, velocissimamente, Silvio Barosso, sei per crescere. Ma per tutto quello che è stato detto fino ad ora, così anche noi non voteremo chiaramente la mozione proposta. Io volevo cogliere l'occasione per dire due cose. Anche da parte nostra la vicinanza alle maestranze che stanno passando questo brutto momento, ma soprattutto come classe politica a queste maestranze noi dobbiamo chiedere scusa, perché questa crisi dell'Elettrolux non è un fulmine a ciel sereno. Abbiamo appena visto la Ceriano Laghetto, la Gianetti e via dicendo, queste robe qua così, no? Per cui è un problema che deriva da 30 anni di malgoverno. È 30 anni che in Italia non investiamo su due cose fondamentali, che è l'industria e i giovani. Questo a partire dal vostro ex presidente, appunto dal D'Alema di Berlusconi, che era quello che doveva difendere il liberalismo.
2: Silenzio.
6: Per cui, insomma, alla fin fine, dal punto di vista economico, si ricordano solamente i condoni e gli scudi fiscali, che era una roba veramente vergognosa.
2: Per
6: che
2: favore, lo fate finire, fate finire il consigliere Barosso.
6: Dopodiché io volevo solamente esprimere il mio veramente senso sgradevole per i manifesti che avete affisso Saronno riguardo questa vicenda qua, no? Perché usare questi toni, no? Meno scaricabarile, più leadership, mi raccomando che non ci siano super in aree industriali, a Saronno credo che sia una roba da barzelletta, cioè, visto tutti i supermercati che sono arrivati, no? Per cui credo che, insomma, veramente potevate risparmiarvi dei toni così veramente sgradevoli. Grazie.
2: Grazie a lei, consigliere Barosso. Non vedo altri interventi, per cui poniamo in votazione la mozione. Prego, votate.

Si è astenuta la consigliera Ceceroni, hanno votato a favore i consiglieri Ceriani, Amadio, Airoldi, Azzi Lorenzo, De Marco e Azzi Rienzo, si sono espressi in maniera contraria a tutti gli altri, per cui, compresa la signora sindaca, per cui 14 voti contrari, 6 voti favorevoli e un astenuto. Ho deciso che veniamo via. Manca un punto all'ordine del giorno, per cui chiedo, perché è abbondantemente passata la mezzanotte, se vogliamo discuterlo, se... Va bene rimandare. Ok, rimandiamo il punto alla prossima seduta. Grazie. Un saluto a tutti e anche a chi ci ha seguito da casa e ai pochi rimasti in sala.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del paese.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: Pazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,